0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: chissà tutti, almeno una cosa dicela.
1: Salutiamo Cristina Manco perché
0: era
1: l'avevo
0: fastidita, chiuso con una da Cristina Manco chissà tutti,
1: l'avevo annunciata come Cecilia Coscioni, è stato un piccolo errore di comunicazione.
0: Perciò sei nervosita. Sì, hai detto salutiamo da Cristina Manco chissà tutti.
1: Salutiamola.
0: Ciao,
1: salutiamola
0: Cristina. Facciamo
1: dai, partiamo con questo lunedì, una nuova settimana. Pelò, che dici? La facciamo? La affrontiamo?
0: Sì, partiamo bene o male? Bene per me, dai, lunedì sempre
1: dai,
0: con la,
1: sì,
0: la voglia di fare. Tu hai voglia di fare, Adriana?
1: Tanta voglia di fare.
0: Ora ti faccio
1: dai,

0: giuro. Sì. Adriana, vuoi fare un bis dei saluti iniziali? Oh, bastano questi.
1: Vogliamo fare già un bis?
0: Sì. Te lo chiedo io, vabbè, fai un bis. Allora, come vi sentite oggi? Giornata sì, giornata no, è lunedì, io sì, Adriana sì, vediamo voi come vi sentite. 0815 46 12 12, chiamateci a raffica adesso da tutta Italia. Vedo che i telefoni già squillano perché gli italiani ormai stanno imparando, Adriana, che noi facciamo la raffica alle 7.
1: Sì, potete chiamarci, quindi il centralino è aperto per voi, bisogna essere abbastanza veloci. Allo 0815 46 12 12, semplicemente ci dite come vi sentite oggi. Magari nessuno ve l'ha chiesto, ecco, né ieri, né l'altro ieri, né questa mattina, ve lo chiediamo noi perché ci interessiamo al vostro benessere psicofisico.
0: E tra l'altro siamo interessati alla risposta, non siamo quella falsità che gira, faccio per dire, la nostra Anna Chiara che va in giro a chiedere come stai alle persone, ma la risposta a questa domanda spesso non interessa a nessuno. Il come stai è un ciao trasformato, sì, in una domanda che in realtà la cui risposta non è...
1: Bisognerebbe abolirla, sai?
0: Sì, sì, come stai? Abolirla. Magari tu stai dicendo, ah sì, abbastanza bene questa settimana. Comunque ti stavo dicendo...
1: Esatto,
0: e si
1: esatto,
0: va avanti,
1: esatto.
0: Capito?
1: È più o meno quasi sempre così. Vi chiediamo come vi sentite, come è partito questo lunedì, questo inizio di settimana. C'è Matteo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Matteo,
2: ciao,
0: come ti senti oggi? Vivo. Ciao, buongiorno.
2: Bene, bene. Vivo, vivo, vivo.
0: Ti senti vivo?
2: Buona,
0: bello.
2: Buon inizio settimana tutte e due.
0: Grazie, anche a te, e grazie mille.
2: Meno
0: male. Ciao, chi schissa a te. Ciao, ciao, ciao Matteo.
1: Ciao, ciao, chi schissa a te. Abbiamo Elena, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno
3: oggi,
0: Elena.
3: Giornata sì.
1: Da cosa te ne sei accorta, Elena?
3: Perché è il mio compleanno.
1: Oh, auguri!
0: Beh, che beh, festeggiati.
3: Grazie.
0: Elena. Festeggiati al meglio possibile,
1: e
0: grazie.
1: Fatti festeggiare, bilancina.
3: Assolutamente sì.
0: Chi schissa a te. Doriana,
1: baci.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Doriana, ciao. Com'è oggi, sì o no?
4: Bene.
0: È partita bene?
4: Perché? Sì, sì.
0: Ah, che bello.
4: Tutto perché ho preso la linea, parlo con voi e
1: okay.
4: Benissimo la giornata.
1: Sei riuscita a chiamarci.
0: Grazie Doriana, ci fa piacere.
4: Bombolone con Nutella.
1: Bombolo.
0: Ah, che culo Doriana, complimenti, grazie.
1: Perché Michel Pelò non ha questa fortuna.
0: Stamattina non ho fatto
1: colazione. Stamattina non ha chiesto la briochina.
0: No, non mi va. Dario, buongiorno. Ciao Doriana.
1: Ciao Dario.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Anche a te, come stai? Come ti senti oggi? È partita bene la giornata?
5: Una giornata sì al 100% perché sabato ho scoperto di diventare padre per la seconda volta di una femminuccia, Ludovica.
1: No,
0: Ludovica,
1: che bello,
0: grazie,
1: che
0: tanti
1: gioia,
0: auguri per
1: te.
0: Ludovica, e quindi
5: grazie.
0: Giornata assolutamente sì, grazie Dario. 0815 46 12 12.
1: Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Antonio, giornata sì o giornata no? Partita come? Come ti senti?
6: Partita sì, poi fino a quando andiamo a dormire non si sa. Però...
1: Chissà.
0: Però... noi possiamo sindacare su quello che sta accadendo adesso, quello che accadrà oggi pomeriggio
1: però,
0: lo sappiamo.
1: L'importante è cominciare col piede giusto, no?
6: Sì, sono in autostrada, quindi strada dritta e pedalare.
0: Strada dritta
1: buon
0: e
1: viaggio.
0: Pedalare. Grazie mille Antonio, chi schissa a te. Da Antonio andiamo subito a... Ciro, buongiorno.
7: Buongiorno, buon chischis e buona giornata a tutti.
0: Buona
1: anche
0: giornata a te.
1: A te,
0: grazie.
1: Partita bene, se mi sembra di capire
7: partito
1: dal tono.
7: Partito bene per chi vi ascolto.
0: Ah, che okay. Bello, grazie.
1: Ci ascolti sempre, ogni giorno, ogni mattina?
7: Ogni giorno, purtroppo.
0: Ogni giorno, grazie mille. Come purtroppo?
7: Era una battuta.
0: Ah, beh, pessima tra
1: non
0: l'altro.
1: Non l'avevamo manco capito.
0: Facciamo cadere la linea, grazie.
1: Ciao Ciro, grazie.
0: Grazie, ciao. Allora, 0815 46 12 12, ne approfitto per salutare Pino, Adriana.
1: Sì.
0: Il nostro ascoltatore, ieri mentre mi mettevo in moto per andare via, è arrivato di corsa, si è lanciato per dirmi che lui la mattina non inizia se non ci siamo noi, quindi lo salutiamo e lo abbracciamo.
1: Lo salutiamo e lo abbracciamo.
0: Grazie, Pino.
1: E salutiamo e abbracciamo anche Loredana che è al telefono. Ciao Loredana.
8: Ciao a te.
1: Ciao
0: Loredana, come è partita la giornata?
8: Intanto benissimo, finalmente riesco a parlarvi, siete la mia compagnia durante i miei viaggi tra Parma e Reggio ogni mattina.
0: Grazie, grazie mille, quindi dimentica, ma non dimenticare mai che dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelò Show su Radio Kiss Kiss, va bene?
8: E voi siete la mia assoluta compagnia di ogni giorno,
0: benissimo,
8: grazie.
0: Bene. Adriana
8: grazie
0: oggi è in pizzo, È Pizzo questo? Pizzo Calabro?
1: Sì, sì, dai.
0: Calabro, ok.
1: Sì, Pizzo Calabro.
0: È Pizzo Calabro, va bene. Tartufo, grazie mille.
1: Kiss a te, ciao Lori.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Baci, baci.
0: Andiamo sotto la doccia,
1: sì,
0: andiamo
1: sì.
0: sotto la doccia. Va.

0: settimane della mia vita ti appartiene.
1: Ed è normale.
2: Che bella questa canzone.
3: Oh, allora noi ringraziamo sempre tutti gli ascoltatori, quelli preziosissimi, che decidono un po' la musica che vi suoniamo all'interno del programma in due spazi. Pino Daniele dal 1997, che male c'è?
4: Abbracciami perché

0: Pino Daniele con Che male c'è, una canzone bellissima che abbiamo riascoltato con grande piacere grazie a chi l'ha cantata sotto la doccia. Bene.
1: Che male c'è, voglio fare un gancio anni 80.
0: Mamma mia.
1: Che male c'è ad essere scaramantici? Che male c'è a non pubblicare una foto, una storia, un reel quando torni dalle vacanze o quando hai finito di fare una cosa? O quando per esempio hai già acquistato casa e non lo fai sapere, sai, oggi le influencer.
0: Chi l'ha detto che c'è del male? Io faccio, metto foto e post della mia festa da una settimana.
1: No, che male c'è a farlo dopo? Cioè nel senso, io mi faccio la vacanza, quando torno comincio a postare. Non lo faccio mentre non
0: perché
1: posto mentre
0: dei
1: lo
0: ladri,
1: sto facendo.
0: Perché ormai si dice che i ladri controllano
1: i social.
0: No, hai
1: paura del malocchio, non dei ladri.
0: Ah sì, anche del malocchio.
1: Hai capito? Ma certo, si fa prima di tutto per un fatto di scaramanzia.
0: Sì, sì, pure picca, pure
1: non far
0: sorelle,
1: sapere quello che stai
0: anche
1: facendo.
0: Anche le sorelle di Torino non dicono dove vanno. No.
1: Oppure se lo dicessero.
0: No, in che senso?
1: No, nel senso che figuriamoci.
0: Le sorelle di Torino sono le sorelle di Torino. Comunque restano delle persone molto autorevoli su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show.
1: Autorevoli
0: sono
1: addirittura?
0: Le mie co-conduttrici.
1: Sì. Le co-co-co.
0: Ci sono le co-conduttrci, c'è la Valletta e c'è Pippo Pelo.
1: Sì, sono la Valletta. Allora, perché ti dico questo? Perché è diventata virale una foto, probabilmente facendo il vostro scrolling ci avrete fatto caso, di questa signora che posta il marito ma lo ricopre di quegli occhi blu, hai presente? Quelli
0: sì.
1: Hanno un nome
0: quello
1: particolare.
0: Greco, l'occhio blu
1: esatto,
0: greco che porta fortuna.
1: Quello che si chiama Nazar Bonkugu, non so se la pronuncia esatta, ma è il classico occhio blu, è un amuleto.
0: Sì, io ho casa piena, ognuno che va in Grecia me ne porta uno, non so perché.
1: Molto, sì, molto diffuso sì. Anche in Turchia.
0: Noi napoletani regaliamo, noi campani regaliamo il corno. Io sono salernitano, ma comunque anche da noi c'è l'usanza che quando vuoi portare fortuna a qualcuno regali il corno.
1: A proposito, ti ho regalato un corno d'oro io.
0: Un corno d'oro?
1: Dove sta?
0: Ah, è vero, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai?
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Non l'hai venduto?
0: No, è a casa in cassaforte.
1: Wow! E quindi, insomma, ha ricoperto questo marito con quest'occhio, cioè ha ricoperto la foto perché ha detto no, mi sono appena sposata, non mi prendete a occhio il marito, proprio così. Cioè, e quindi io per esempio, anch'io non ho l'abitudine di postare la mia famiglia. È un
0: No,
1: non posto nessuno.
0: Non li metti mai?
1: Metto solo me stessa e
0: è
1: basta.
0: Vero, sì.
1: E quindi c'è
0: devo
1: questa cosa.
0: Devi postare un po' la tua famiglia.
1: Che devi postare? Mio padre. Quindi voi avete dei portafortuna, avete dei rituali scaramantici, fate delle cose per questo motivo, cioè anche la vostra attività social. Spiate ma non postate, postate dopo che avete fatto
0: cosa. Io sono il più proprio cazzone del mondo, cioè quello che mi viene in mente è quello posto.
1: Me ne frega niente. Cioè, nel senso, nel momento in cui fai una cosa,
0: poi
1: la posti.
0: Poi qualcuno ogni tanto dice: ma perché l'hai fatto? Adesso ci mettono gli occhi addosso.
1: Vedi?
0: Sai, anche gli amici quando si va in vacanza: ma perché hai messo subito? Ma perché non me ne frega niente.
1: Vabbè.
0: Non ce l'ho sta malizia. Poi bisogna essere anche un po' maliziosi come te, no?
1: Ah, come me.
0: Sì, Adriana è molto maliziosa.
1: Molto maliziosa. Quindi avete riti scaramantici, fate delle cose o non fate delle cose proprio perché avete paura che qualcuno possa, come dire, trasferirvi delle energie negative? Diteci la verità, tanto sappiamo che lo fate. Molti mettono proprio in atto un procedimento antimalocchio.
0: Sì.
1: Utilizzate corni, utilizzate anche magari qualche portafortuna che vi portate dietro durante la giornata o quando avete qualcosa di interessante o di particolarmente rilevante da fare.
0: Tu
1: 347-490-0042. Io uso una coroncina, quindi un simbolo religioso.
0: Io ho un cornetto vicino alle chiavi di casa materna e paterna dove ogni tanto che vado a stringere ogni tanto per me aveva regalato mia madre, per me quello è l'unica portafortuna che ho.
1: E il corno deve essere rosso, storto, duro, cavo e a punta. No, sono le cinque caratteristiche del corno.
0: Ma in realtà il corno, tu lo sai che nasce dal fallo. Era un fallo che poi è stato trasformato in un corno.
1: Per molti resta quello.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: vita attraverso Stevie Wonder, passata al successo mega galattico mondiale con Coolio, intitolata Gangsta's Paradise, e in questo caso con Marrakesh e Gue, intitolata Casini, ma Casini. Il suono è sempre quello, diciamo, che porta bene evidentemente anche a loro due, no? Che stanno avendo molto successo.
1: Ecco, questa è la versione originale
0: di Elton John. Stevie Wonder, esattamente. No, mi è venuto Elton John, ma volevo dire Stevie Wonder.
1: C'è saltato
0: e poi
1: fuori.
0: C'è Coolio.
1: Coolio, Gangsta Paradise, che è forse quella più conosciuta.
0: Sì, che è stata la versione, diciamo, che ha lanciato proprio questo pezzo al grande successo. Coolio, che abbiamo avuto anche ospite con Radio Kiss Kiss al PT Beats and Friends un po' di anni fa. Sì.
1: Eccola, questa è quella di
0: che
1: Coolio.
0: Che non c'è più. Secondo me noi stiamo facendo un lavoro che con i ragazzi dovrebbero fare i genitori. Sai che tanti ragazzi che seguono Gue e Marrakesh magari non sanno che quel pezzo viene da lontano.
1: Un altro lavoro che dovrebbero fare i genitori
0: far
1: che si
0: sentire la musica ai ragazzi, da dove è nato tutto, l'origine della musica, no?
1: Allora, credo sia proprio il campionamento di questo pezzo di Coolio, di Gangsta Paradise. Casini, su Radio Kiss Kiss, dove vi suoniamo sempre la musica più bella, anche la musica più nuova. Stavamo parlando di riti scaramantici. Riti mi sembra un po' troppo grossa come parola.
0: Sì.
1: Di quei piccoli accorgimenti,
0: piccoli
1: di quei
0: gesti
1: dettagli.
0: Di scaramanzia, sì. Piccole cose che si fanno ogni giorno, anche nelle auto, no? Tutti hanno un cornetto.
1: Sì.
0: Hanno...
1: Sì. Oppure quando
0: qui
1: compri...
0: si va addirittura a benedire l'auto.
1: Esatto,
0: si va
1: quando
0: a
1: compri una macchina nuova vai a benedire l'auto. Anche, credo si faccia anche quando entri per la prima volta in una casa nuova.
0: Io ho portato Adriana, per esempio, quando abbiamo cominciato il Pippo Pelo Show, la nostra esperienza insieme, l'ho portata a Pompei, l'ho fatta benedire.
1: Mi ha fatto benedire. Si fa anche con i bambini.
0: Adesso ti devo riportare, però.
1: Mi devi riportare una nuova benedizione.
0: Sì,
1: un nuovo ciclo. Allora,
0: nuova.
1: Sentiamo qualcuno al telefono. Chi c'è? Buongiorno.
0: Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Come stai, Matteo? Tutto bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Piacere di conoscerti. Di dove sei, Matteo?
2: Io sono di Monza.
0: Di Monza.
2: Santa, Monza.
0: Sei scaramantico?
2: Sì, abbastanza. Sono un brianzolo scaramantico.
0: Un brianzolo scaramantico. Vabbè, ma esistono gli scaramantici in tutte le latitudini del mondo.
2: Sì,
0: non solo in Italia, ovunque. Quindi...
1: Ma scaramantico perché? Cosa fai per autodefinirti tale?
2: Ma diciamo che io adotto la tecnica del sale grosso, che lo tengo sempre accanto a me.
0: Che lo lanci dietro?
2: In azienda, in auto, a casa.
0: Che
2: io
0: lo lanci alle spalle quando succede qualcosa?
1: No, lo porti semplicemente con te?
2: Sì, ogni anno ne compro qualche pacchettino da mezzo chilo e li sostituisco poi con quelli che si sono, diciamo, riempiti di negatività.
0: No, ma scusa, Matteo, io so che il sale doppio si usa quando, diciamo, è un rito scaramantico. Quando ti accade qualcosa bisogna buttare un po' di sale alle spalle.
1: Ma non grosso, credo il sale quello...
0: No, credo il sale grosso.
1: Ah, il sale grosso.
0: Non vorrei sbagliare.
1: Queste dinamiche...
0: Serve per la lavastoviglie,
1: sì,
0: per
1: lo
0: la
1: lo
0: pasta,
1: so,
0: il sale
1: so,
0: grosso
1: so.
0: Per questo. Sono le tre funzioni.
2: Non ho mai approfondito tantissimo.
0: No, qui abbiamo
2: cosa,
0: maestri
2: però...
0: della scaramanzia tra i nostri ascoltatori che sicuramente staranno già spiegando.
1: Voi sapete che la parola salario arriva proprio da sale?
0: Da sale, sì. Sì,
1: perché...
0: Una volta si pagava col sale.
1: Nell'antica Roma... Il sale era così prezioso che ci pagavano i soldati. Da qui la parola salario. Far cadere il sale era un disastro economico. Ecco perché. Per rimediare, raccoglierne tre pizzichi e lanciarseli dietro la spalla sinistra.
0: Vedi?
1: Dove risiederebbe il diavolo. Quindi, Pippo, la spalla sinistra.
0: La spalla sinistra.
1: Okay,
0: cioè,
1: capito,
0: devi lanciare
1: Matteo.
0: Dietro, Matteo.
2: Ho capito.
0: Secondo
2: ho
0: me,
2: capito.
0: Perciò sei un po' sfigato, perché non hai mai.
1: No,
0: sto scherzando, Matteo.
2: Ma io la sapevo diversamente questa cosa. Me l'avevano detta ancora già dei tempi.
0: Ah, te l'avevano già spiegata un po'.
2: In Sicilia mi avevano spiegato. Comunque, il sale grosso. Si può mettere anche negli angoli della casa
0: raccoglie.
2: Ma avevano detto facevi dei pacchettini.
0: Però forse raccoglie l'umidità così.
1: Forse più per l'umidità che per la negatività. Ma comunque non ti preoccupare.
2: Per ora si è assorbito anche qualche.
0: C'è un po' di confusione tra, diciamo, umidità e scaramanzia. Però va bene.
1: Sei un po' umido, diciamo così.
0: Matteo, è stato un piacere.
2: Va bene, grazie ragazzi.
0: Grazie
2: ciao,
0: a te, kiss a te. Ciao. Abbiamo Annalisa, buongiorno.
1: Ciao Annalisa.
3: Buongiorno.
0: Da dove, Annalisa?
3: Io da Cava dei Tirreni, vicino a Salerno.
0: Da Cava dei Tirreni,
1: in provincia di Salerno.
0: In provincia di Salerno. Allora, tu, cara Annalisa, cosa fai per scaramanzia?
3: Io me la grasso, me la sprego.
1: Oddio, volevo dire.
0: No, ti grassi la patafiola?
3: No, la Wallera, Pippo.
0: Ma che dici? Ma tu mica hai la Wallera?
1: Ma quale? Quella di tuo marito?
3: No, proprio perché noi donne non ci hanno donato, non ci hanno dotato di questa cosa. A un certo punto ho detto adesso me la invento.
0: E quindi ti gratti la patafiola, diciamo.
1: Ma quando vedi chi o cosa, quando succede, quale avvenimento?
3: Allora, diciamo che la Wallera è.
0: No, ma però allora, aspetta un attimo. È proprio brutta sta cosa che tu donna.
1: Sei così elegante.
0: Utilizzi sto linguaggio.
3: Ma no, Pippo, cioè, non è brutta.
0: La Wallera, ma che
3: è? Il termine è bellissimo.
1: Allora, un attimo,
0: ho capito,
1: solo.
0: Però aspetta.
1: Ma è universalmente compreso?
0: Che zona esattamente gratti del tuo corpo?
3: No, del mio corpo nulla, è questo ciondolo che. Insomma,
0: ah, hai un ciondolo che è un'ernia, sì. Diciamo.
3: Sì,
0: esattamente, che tu gratti.
1: Un attimo solo, Annalisa, mettimi quella base lì, pica.
0: Vai.
1: La Wallera. Aspetta, un attimo solo, Annalisa, mettimi quella base lì, pica.
0: Vai.
1: La Wallera. Aspetta, Pippo. La

0: al polso,
1: ah, lo vedi? Tengo sempre lì e quando vedo malacqua,
2: ma come sto braccialetto?
0: Quando vede malacqua lei gratta la...
2: Sì. Ma veramente la c'hai wallera. Questo ciondolo appeso?
1: L'ernia. Sì, se vai su Instagram, insomma, in rete lo trovi.
2: Puoi vedere, aspetta.
1: Sì, wallera.
2: Ora metto
1: la wallera
2: ciondolo.
0: Allora, per capire meglio il significato del termine, sì, il sì. sabato dalle 18 alle 20... su Radio Kiss Kiss c'è un programma che è tornato e no, si intitola Kiss Kiss Play Chart e lì capirai il vero senso di questa parola, va bene? Te l'abbiamo spiegato, diciamo, la parola del dizionario, però per capirlo bene, comprendere il termine, ascolta
1: sì,
0: quel programma.
1: Lo devono conoscere in Italia.
0: Esattamente. C'è il ciondolo,
2: l'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto il ciondolo Wallera, brava, complimenti.
1: Sì.
0: Grazie Annalisa, baci, ciao.
1: Grazie a voi, buona
0: giornata. Ciao.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Viviana, buongiorno.
3: Beh, diciamo che io sono la regina della scaramanzia, quindi prima di partire non voglio dire dove vado o
0: esatto.
3: comunque
0: lo
3: dico mezze
0: benissimo.
3: Verità, cambio l'ordine delle tappe, insomma, giro un po'. E anche quando devo fare qualcosa di importante, tipo quest'anno ho cambiato la macchina,
2: certo.
3: non l'ho detto a nessuno,
2: beh,
3: l'ho detto
2: certo,
3: solamente
2: perché non te lo puoi permettere, chissà chi te l'ha regalata sta macchina.
3: Sciocchezze, lo so, zitta. Però come dire, un po' aiuta. Un bacione Pippo.
0: Brava.
2: Beh, certo, aiuta.
0: Ciao, Viviana,
2: soprattutto con l'agenzia delle entrate.
0: Fai bene, non state zitta!
2: E Pippo, sì, è la verità.
0: Ma con l'agenzia delle entrate.
2: Ma non lo dicono perché sennò le bloccano.
0: Andiamo avanti. L'agenzia delle entrate.
2: Vecchio.
0: Il sale va a go go da lei.
4: Ciao, okay. Ciao Adriana.
2: Ciao.
4: Io credo, non credo la scaramanzia, però credo in una immaginetta che mi ha regalato quasi 30 anni fa mia nonna.
2: Bene.
4: E questa immaginetta della Madonna di Pompei passa in ogni mio portafoglio, portacarte e sta sempre con me.
0: Ah, vedi?
4: Guai, ormai è diventata quasi antica, infatti la dovrei plastificare.
0: Devi plastificare.
4: Con questa
0: sì.
4: mi fa star bene.
0: Fa
4: con l'immaginetta mi fa star bene.
2: Vedi?
0: Che bello.
4: Ciao, fischi a voi.
0: Ciao, continuate 347-490-0042 per i vostri messaggi. Vi stiamo chiedendo se siete scaramantici o se fate delle cose, dei piccoli gesti scaramantici. Grazie.

0: che tra l'altro col giubbotto di George Michael poche ore fa nella notte italiana si è esibito ai Video Music Awards con
1: 2026
0: con la canzone Father Figure. Mm-hmm.

0: viaggio meraviglioso, oltre a Madonna che ha portato a casa il premio come artista dell'anno. C'è stato un omaggio a George Michael, che hanno portato avanti Somber, Teddy Swims e tanti altri artisti che hanno cantato le sue canzoni.
1: Sono state tutte delle esibizioni meravigliose. Però tornando a Somber, ricordo quando poco tempo fa lo indicavamo come artista emergente, esordiente,
0: è grandioso.
1: E adesso è già una grandissima
0: star. Sì, ma io c'avevo, ma adesso diranno,
1: con un'identità molto riconoscibile.
0: Io,
1: già
0: la prima nota che ho sentito di questo ragazzo, ho detto questo è il talento, questo è
1: Pippo
0: forte.
1: È talent scout di io, Somber.
0: Sì sì, ma ti ho scoperto io Somber, sappilo.
1: Ti ha scoperto e ti ha inventato lui.
0: Ti ho inventato io. Vabbè.
1: Allora, intanto noi siamo pronti anche oggi, perché stiamo per regalare la t-shirt.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Eh sì! Festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss in questi giorni, in queste ore, alla fine di settembre. 50 anni fa nasceva la vostra radio del cuore, ovvero Radio Kiss Kiss, e cosa più di una t-shirt celebrativa di questi 50 anni potrebbe essere gradita dai nostri ascoltatori. E allora, Adriana, vogliamo spiegare come si fa a giocare?
1: Allora è molto semplice: se siete ascoltatori fedeli di Radio Kiss Kiss e anche del Pippo Pelo Show e avete già interagito con noi, questa è l'unica cosa che bisognava fare, interagire con noi, perché vi becchiamo a caso tra quelli che hanno appunto inviato un WhatsApp al nostro numero.
0: Riceverete una domanda semplice semplice, a questa domanda dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Adesso vediamo se chi ha interagito con noi, che ne so, sulla scaramanzia, sulle cose di cui abbiamo parlato stamattina, anche sull'appello di questa mattina, sta ascoltando ancora la radio.
3: Pronto?
1: Signora.
3: Pronto?
1: Pronto, ciao, come ti chiami?
3: Rossella.
1: Che radio ascolti, Rossella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Preparatissima.
0: Brava, ti arriva a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Sei contenta?
3: Sì, molto, grazie.
0: Tu sei fedelissima, Rossella?
3: Sì, sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie, grazie mille. A nome di tutto il Pippo Pelo Show e di tutta Radio Kiss Kiss ti mandiamo la t-shirt dei 50 anni, va bene?
3: Grazie mille.
0: Grazie, ciao, baci.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao. Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: 2016 è completamente assuefatti all'oroscopo di Adriana. Sì, ne ascoltiamo le gesta.
1: È stata dura stanotte.
0: Anche
1: eh?
0: Oggi, attenzione.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, okay. Attenzione, posso fare un piccolo appello prima che tu faccia il segno di oggi?
1: No, non faccio il segno, ma faccio una piccola rassegna di tutti i segni zodiacali della settimana. Cioè,
0: da quanto tempo lo facciamo l'oroscopetro?
1: Da qualche mese.
0: Vediamo se è entrato nei cuori dei nostri ascoltatori. Tu che stai ascoltando la radio, per favore, mandaci un messaggio. Attendevi l'oroscopo di Adriana o non lo attendevi? Scrivete sì o no, ok? 347 490 0042,
1: così per
0: noi, no, così per noi è più facile fare il computo, Adriana, no?
3: Esatto.
0: Allora, lo aspettavi o non aspettavi? 347 490 0042, potete scrivere sì o no.
1: Ok,
0: Adriana, il primo messaggio Pina è sì.
1: Ok, grazie. Vedi. Pina, allora diamo un voto a tutti i segni zodiacali e facciamo anche il podio della settimana.
0: Perfetto.
1: Giusto per partire alla grande, da domani ripartiamo singolarmente con i segni. Vai con l'Ariete, 7.5, parti a razzo ma cerca di non litigare già al decollo, ok? Toro, 8, amore e fortuna in ripresa, il frigorifero resta sempre il tuo porto sicuro. E come smentire, diciamo, gli astrologi di questa settimana? Gemelli, meno 7, troppe idee e poche certezze, cara Anna Chiara, mettetevi d'accordo almeno tra voi due. Cancro, 8, cuore tenero e nervi scoperti. Meno drammi, più popi popi.
3: Grazie.
1: E prego, Pica.
0: Lo faccio fa io popi popi.
1: Poi andiamo dal Leone, un bel 9 al Leone, perché sei davvero una calamita. Attento però solo a non innamorarti del tuo riflesso. Vergine, 7.5, dai. Tutto sotto controllo.
0: C'ho la febbre.
1: Tranne il fichi fichi, lasciati andare.
0: Mi devo lasciare un po' andare.
1: Lasciati
0: ragione.
1: Un po' andare sotto le lenzuola.
0: Sono troppo schizzinoso sotto le lenzuola.
1: Anna Chiara, andiamo col binocolo lì in centro a Salerno.
0: Andiamo
1: a vedere
0: avanti.
1: Che combina.
4: Un cagacazzo, Pippo.
1: Bilancia, 8.5, fascino alle stelle. L'unico problema è decidere con chi usarlo.
0: Ma
1: Scorpio,
0: cosa?
1: Il fascino. Scorpione, 9, settimana bollente. Meno interrogatori, più lenzuola anche per lo Scorpione. Andiamo dal Sagittario, meno 8, voglia di partire e divertirti. Il portafoglio però chiede pietà. Capricorno, 7.5, lavoro a gonfie vele. Amore in pausa pranzo, direi proprio in pausa l'amore.
0: Proprio Peppino, proprio
1: direi.
0: In pausa, poi, da parecchio tempo, basta guardare
1: pausa.
0: La faccia.
1: Acquario, 8, idee geniali e colpi di scena, ricordati almeno gli appuntamenti. Ultimo segno dello zodiaco, Pesci, diamo al Pesci un bel 7, sogni come sempre ad occhi aperti, occhio a non innamorarti pure del barista. Abbiamo
0: allora,
1: il podio della settimana.
0: Pure.
1: Al terzo posto Toro, Cancro, Sagittario, Acquario. Il tuo segno non c'è. Settimana promettente, però vietato lamentarsi, quindi diamo a questi segni un bel 8, sono sul podio. Al secondo posto c'è la Bilancia. Piace a tutto, adesso però scegliene uno. E al primo posto Leone e Scorpione. Diamo un bel 9, fascino, passione e temperature tropicali.
0: Allora Adriana, c'è un plebiscito di sì, sono 80.000 sì, però allora vincono i no.
5: Oroscopedro sì.
0: Ecco, vedi?
1: Oroscopedro.
0: Sì, Oroscopedro sì, però attenzione, vincono i no, nonostante gli 80.000 sì, perché Giuseppe, un nostro ascoltatore, ha mandato 122.000 no. Quindi vincono
1: vale.
0: I no. Sì, vale.
1: Giuseppe bannato subito.
0: Non sono interessati al nostro oroscopo i nostri ascoltatori, nonostante gli 80.000 sì e Giuseppe che ha mandato 120.000 no, quindi vince
1: che è,
0: lui
1: il numero fake di Pippo.
4: ma zero proprio.
2: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: E allora così è volata la nostra prima ora insieme, sono
0: mamma
1: le 7
0: mia, come
1: e 52.
0: Vola,
1: Già abbiamo chiacchierato parecchio,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: un po'
0: sì.
1: In affanno.
0: Tu stai parlando solo tu stamattina, posso dirla
1: non
0: una parola?
1: Non te faccio azzeccare una scopa.
0: Mamma mia questa, oh. Stamattina è venuta con la pupetola.
1: Vai, allora, esprimiti pure.
0: Sono le 7.52,
1: bene.
0: Come sempre alla fine di un'ora.
1: Bravissimo.
0: Ascoltiamo una canzone del passato, questa è del 1982, il compiantissimo Marvin Gaye, il pezzo si intitola Sexual Healing e chiude la prima ora del Pippo Pelo Show. Tra poco arrivano pure le news e poi dopo torniamo per la seconda con un sacco di belle cose oggi.
1: A tra poco.

0: Kiss Kiss, qui a Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show. Io sono Pippo Pelo, c'è Adriana Petro,
1: eccomi,
0: c'è Pica,
1: qua, buongiorno,
0: c'è Anna Chiara, c'è Peppino, c'è, adesso è arrivato anche Arduino, c'è tutta la squadra come sempre al gran completo, eh.
1: Allora, vogliamo toccare un argomento di estrema attualità, lo facciamo con la leggerezza che di solito ci contraddistingue. La tocchiamo piano.
0: Ah, piano, la
1: parliamo del caro benzina, del caro carburante.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: quanto ci costa oramai spostarci, andare al lavoro. Radio
0: Kiss Kiss. Allora, stamattina alle 8 dovrebbe scattare il famoso tetto che prima l'ENI e poi l'IP hanno messo, diciamo, alle pompe, 8.000 pompe, dove si dovrebbe risparmiare decisamente rispetto a qualche giorno fa.
1: Però, allora, diciamo che il costo della benzina oramai pesa sempre di più sul bilancio familiare. C'è tanta gente che è costretta, come noi, a spostarsi in auto per andare a lavoro.
0: Io poi faccio, diciamo, il rifornimento, mi rifornisco sempre alla stessa azienda perché ho, diciamo, la tessera per...
1: Ah, appunti?
0: Per la fatturazione.
1: Ah, per la fatturazione,
0: no?
1: Certo,
0: è una cosa molto
1: certo.
0: più facile. E lì non hanno proprio intenzione di diminuire i prezzi. Cioè, il mio pieno costa tipo 45 euro in più di prima.
1: Anche il mio, devo dire.
0: È vero.
1: Anche il mio, quindi diciamo è tutto un po' triplicato. E allora vi chiediamo, non vengo con Pippo.
0: Esatto.
1: Ognuno va per i fatti suoi e ognuno spende per i fatti suoi.
0: E quindi allora, spendiamo il doppio.
1: La domanda è semplice: vi pesa questo caro carburante? Utilizzate l'auto tanto durante il giorno per andare a lavoro?
0: Andate a lavoro a piedi? Avete palle girate per il caro carburante?
1: Oppure andate a lavoro a piedi, quindi la questione non vi riguarda minimamente, perché sai, chi vive in centro e ha tutto a portata di mano e chi invece va a lavoro anche a piedi non ha questa problematica.
0: Per un attimo diventiamo mattinieri e parliamo di questa roba qua e vediamo gli italiani cosa ci dicono.
1: Dai,
0: no?
1: Sì, esatto. Tutti si lamentano del caro carburante.
0: Sì, sì, mi sembrava giusto trattare questo argomento. Dovevamo un attimo parlarne con gli italiani che ascoltano la radio al mattino e che vanno al lavoro in auto e che spesso e volentieri vanno al lavoro per pagare il carburante che usano per andarci.
1: Allora, Pica, perché ridi? Abbiamo anche...
2: Perché io ho il GPL.
0: Perciò se la ride.
1: E allora devi mettere proprio le risate.
0: Sì, ma tra poco Putin ti sistema, non ti preoccupare. Ti aumenta pure il GPL.
1: Allora, l'effetto psicologico. Diversi studi sui comportamenti degli automobilisti rivelano che oltre il 35% dei guidatori spinge la macchina fino all'ultimo litro utile prima di fare rifornimento, convivendo con la spia rossa accesa. A me invece fa venire l'ansia.
0: Allora,
1: sono
0: Peppino,
1: sincera.
0: I tuoi argomenti politici a me non interessano. Non è che mentre io parlo di una cosa tu in cuffia devi lì a dirmi delle cose. Silenzio. Se vieni a fare il programma al posto mio e parli. Allora, che stavamo dicendo, Diana, scusa?
1: Allora, niente, stavamo dicendo, facciamo la domanda agli italiani: come vi spostate, come andate al lavoro, vi pesa questo caro carburante, sì oppure no? 347 490 0042, mandateci i vostri WhatsApp vocali.
0: Grazie mille, vi aspettiamo.

0: Di questa canzone mi ricordo molto bene il sabato na ballada.
1: E non infatti... è quella, che non è quella.
0: Non è quella?
1: Le Michel Teló.
0: Ah, Michel Teló.
2: È vero?
1: Se io ti prego.
0: E questa si chiama balada.
2: Hai ragione, Pica. Questa è balada ed è Gustavo Lima. Gustavo... Sentiamo come fa. Non
0: dice la balada?
2: Più.
0: Ho visto la balada. Pensavo che era. Vabbè, comunque mi ricorda quell'altra. Che c'era sabato na. Che
2: sentiamo.
0: C'era la fronna di limone famosa. Sentiamo.
3: Svegliati. Alza il volume. E fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre. Su Kiss Kiss TV.

0: C'è. Dai, ieri sera eri sul palco della Louis Vuitton Cup.
1: Yes.
0: Te la tiravi e lì c'era tanta. Questa canzone dice: Minina figa bondage. C'era figa bondage. C'era figa bondage ieri sera sulla la Louis Vuitton Cup. Mi dicevi che
1: bello,
0: vista
1: bello, devo
0: tanta,
1: dire.
0: Diciamo, no?
1: Sì.
0: Abbondage.
1: Ma anche di figli.
0: Sì,
1: a un certo punto c'è stata questa sfilata bellissima sul lungomare Caracciolo dei velisti.
0: Certo.
1: Cioè, uno più figo dell'altro. Saranno bravissimi, ma sono anche fighi.
0: I velisti?
1: Li scelgono in base a questo parametro.
0: Ci sono anche le veliste, lo sai, no?
1: Certo, ci sono anche le veliste.
0: Le veliste, sì.
1: Comunque
0: tutti
1: è stato
0: carini.
1: Un evento meraviglioso. Da giovedì a domenica Napoli veramente si è trasformata in una tribuna a cielo aperto, migliaia di persone, di
0: e
1: turisti.
0: E tu ti sei divertita
1: e
0: sul
1: io
0: palco.
1: Mi sono molto divertita,
0: è
1: ero con
0: Radio
1: Dischisso sul palco, quindi bello, bello, bello.
0: Bene, adesso abbiamo al telefono chi abbiamo... Cinzia, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Come stai Cinzia? Piacere di conoscerti.
2: Bene, bene. Cinzia, qualche acciacco però bene.
0: Che lavoro fai Cinzia?
2: Faccio l'operaia in una ditta di metalmeccanica.
0: Ah? Dove lavori?
2: In provincia di Milano.
0: Provincia di Milano. Quanta auto usi per andare a lavoro più o meno? Quanto tempo ci metti in auto?
2: 10 minuti, un quarto d'ora, dipende anche dal traffico.
0: Quindi manco tantissimo, no?
2: No, però comunque io faccio la strada 4 volte perché torno a casa per portare fuori il cane, quindi devo tornare indietro e...
1: A fine mese praticamente hai notato l'incidenza del caro carburante, cioè fatto caso?
2: Sì.
1: Costa molto di
2: certo.
1: Più?
2: Certo, anche perché io sono una che tiene tutto sotto controllo.
1: Ok, tutte le spese.
2: Sì. Poi c'è anche mio figlio che la usa per andare dalla fidanzata, quindi influisce tantissimo.
1: E quant'è il calcolo? Visto che sei così precisa, hai fatto un calcolo, quanto ti costa di più rispetto a prima?
2: Minimo sono 150 euro
1: in più.
0: Senti, ma che carburante usi tu? Il diesel, la benzina?
2: La benzina.
0: Che è aumentata un po', cioè che costa un po' meno in più rispetto al diesel, che è aumentato a dismisura.
2: Sì, quello è vero. Anche mio figlio c'ha il diesel, dice: mamma, faccio 50 euro, mi dura neanche 3 giorni.
0: Vedi. E in famiglia, insomma, avvertite un po' questa difficoltà, giusto,
2: certo,
0: Cinzia?
2: Ma poi oltretutto questo aumento di carburante influisce anche sulla spesa, perché comunque aumenta tutto, la frutta, la verdura.
0: Beh, certo.
1: È vero, certo.
0: Certo.
2: Lo Stato non dà un aiuto per niente.
0: Lo Stato adesso sta cercando di convincere tutti, diciamo, le aziende che producono in qualche modo i carburanti a tenere il tetto dei prezzi abbastanza basso. Quindi speriamo bene.
2: Sono tutti palliativi.
0: Vediamo dalle 8 di questa mattina. Adesso in questi minuti le cose dovrebbero cambiare, almeno in 8.000 pompe. Se qualcuno ha già avuto il risparmio, ce lo faccia sapere. Se qualcuno alle 8 in punto ha trovato già il prezzo abbassato in una di queste 8.000 pompe. Anna Chiara, tu sei andata in una pompa? No,
1: perché era qua. Magari ci andrà dopo.
0: Sì, esattamente.
1: Io ci vado dopo perché sono rimasta senza benzina.
0: Vedi. Allora 347-490-0042. Cinzia, noi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao.
1: Allora abbiamo anche Ivan al telefono. Ciao Ivan, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. No, Anna Chiara dice che non ha trovato ancora il ribasso, ha avuto qualche problema alla pompa, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo Ivan.
1: Ivan, allora hai fatto benzina, hai fatto carburante stamattina?
3: Allora, non oggi, però sono appena passato proprio davanti a un distributore.
1: E allora?
3: Non so se si può dire, però ho trovato già il prezzo effettivamente abbassato.
1: È già ribassato?
0: Era Eni?
3: Sì.
0: Sì, perché abbiamo detto Eni e IP per il momento abbassano da stamattina.
3: Sì.
0: Poi gli altri bisogna vedere se si accodano o meno.
3: Guarda, sto passando proprio in questo momento davanti a un altro.
0: Cioè, tipo? I prezzi?
3: Anche quest'altro 1,99. 1,99,
1: allora,
3: la benzina, 2,19
0: il diesel.
1: In realtà lo abbiamo chiesto e in tempo reale ci stanno scrivendo ed
0: è
1: effettivamente già ribassato il prezzo.
0: Ci stanno mandando i messaggi in tanti, che magari stavano lì fuori ad aspettare le 8.
1: Sì, probabilmente
0: sì. Perché magari sono andate alle 7:30 e il prezzo era ancora molto più alto, quindi adesso è sceso.
1: Ho fatto bene a non fare benzina, non fare il pieno ieri sera.
0: Esattamente.
1: Ivano, tu percorri molti chilometri al giorno per spostarti da una parte all'altra o comunque semplicemente per raggiungere il lavoro?
3: Ma Ma in realtà ho aumentato da poco i chilometri perché come avevo appunto, mi avevo mandato un messaggio vocale dicendo appunto che li ho aumentati da metà agosto all'incirca perché ho cambiato lavoro.
1: Ok, ok.
3: E quindi mi ritrovo con diciamo una spesa all'incirca di 200 euro al mese, siamo sui 30 chilometri.
1: Ti pagano di più in questo nuovo lavoro, però ne spendi anche di più per spostarti, un po' così, no?
4: Certo, sì.
3: Esatto,
1: Dai.
3: Poco di più, diciamo che l'aumento compensa l'aumento della benzina.
1: Purtroppo non ti è convenuto.
0: Dai,
1: allora
0: speriamo bene per il prossimo futuro, te l'auguriamo con tutto il cuore. Grazie Ivan, chi schissa a te.
1: Ciao.
0: E buona giornata. Sentiamo buona giornata. I messaggi che arrivano al 347, vai, prego.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sì, scattava stamattina alle 8. Infatti io stamattina alle 7:20, passando per andare al lavoro, ho incontrato due benzinai con i prezzi comunque altissimi.
0: Eh beh, sì, alle 7:20
5: erano ancora altissimi. Quindi i nostri cari benzinai, dove hanno potuto ancora guadagnare qualcosina, l'hanno guadagnata.
0: Ma certo, perché fino alle 8.
5: Vedremo alle 8 se scatterà questo.
0: Sì,
5: beh, 10 centesimi in meno, non so di preciso, non ho capito.
0: Sì.
5: A me sembra solamente una grande pagliacciata. Comunque.
0: Non mi pare.
5: Ma ascoltato...
0: No, non penso una bella pagliacciata perché gli ascoltatori stanno dicendo che non è
1: ci danno
0: quelli.
1: Già riscontro. Noi siamo qua e non possiamo dirlo, ma chi ha già fatto benzina carburante ci dice che è effettivamente così. Sentiamo.
6: Pippo, io ho comprato l'auto dei Fliscon.
0: Con i piedi.
7: Buongiorno ragazzi, io per andare al lavoro devo usare per forza la macchina, faccio circa 90 km al giorno tra andata e ritorno e mi pesa tantissimo, veramente tanto.
0: Sì.
7: Non so quanto ancora sarà sostenibile perché lo stipendio quello è.
1: Infatti,
8: ma guardate, noi abbiamo risolto in questa maniera, lavorando vicino io e mia moglie, e andiamo con una macchina sola invece che con due.
0: Ah, vedi? Hanno risolto
1: quindi
0: così.
9: A me il caro carburante ha spinto definitivamente a passare all'auto elettrica. Baci, kiss.
0: Okay. Grazie, kiss a te.
10: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Io, grazie al cielo, ho la macchina GPL. In più di un'occasione mi è tornata molto utile. Poi certo, devo mettere un po' di benzina, ma se avessi avuto la macchina completamente a diesel o a benzina non avrei saputo come fare.
0: Kiss
10: a tutti.
0: Ciao, grazie.
11: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
11: Io viaggio tutti i giorni con la mia auto per andare al lavoro, mi faccio 100 km al giorno, quindi
0: bene.
11: Capite che è diventato insostenibile macchina diesel, però... Il diesel sabato a Viterbo stava a 2,45
0: anche da me.
11: 2,40 al litro, siamo veramente
0: alla follia.
11: Assurdi, quindi
0: sì.
11: Assolutamente
0: è un euro in più quasi rispetto a prima.
12: Ciao Radio Kiss, Salvatore da Napoli.
0: Ciao,
12: io faccio 100 km al giorno tra Napoli e provincia, la mia macchina è GPL fortunatamente.
0: Come pica.
12: Poi tra qualche tempo ci faranno abituare alla benzina e al diesel a 2 euro. Faranno un po' di sconto e noi ci abitueremo ai 2 euro. Diciamo, finalmente hanno abbassato i prezzi, ma costerà sempre 2 euro al litro.
0: Esattamente.
13: Ciao Kiss.
1: Ciao.
13: Io per forza devo spostarmi con la macchina e sinceramente questo calo di benzina l'ho sentito e come. Ho due auto
0: questo
13: diesel
0: calo, questo aumento,
13: e
0: forse.
13: Tutte
1: il caro,
13: e due
1: dire.
13: Ormai per fare un pieno ci vogliono più di 100 euro. Pure io mi faccio prendere dal panico e quindi non arrivo mai sotto, però è una botta esagerata.
0: È una botta esagerata.
14: Come fa a non pesarti? Adesso per fare un pieno alla macchina che ci vogliono più di 100 euro.
0: È vero.
14: Logico che pesa. È che dipende sempre come uno usa la macchina. Chi deve usarla per lavoro, purtroppo,
1: non può sottrarsi.
14: Soffre di questa cosa.
1: Certo.
0: Sì, assolutamente.
14: Pino da Bolzano.
0: Ciao Pino, buongiorno, grazie.
1: Ciao, un bacio.
15: Ciao
1: a te.
15: Radio Kiss, sono Silvia. Io ho la macchina GPL, però non risparmio poi così tanto, perché comunque la benzina la devo mettere, soprattutto considerato il fatto che sto sempre in fila bloccata, e quindi alla fine pago benzina e GPL. Ciao, buona
0: ciao,
15: giornata,
0: grazie,
15: a tutti.
0: Chi
1: schissa te.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
16: Anch'io mi sposto con la macchina per andare al lavoro e chiaramente pesa
0: il tono
16: di più
0: drammatico
16: del caro benzina. E poi per quanto riguarda la quantità, a me già quando manca un quarto di serbatoio dal pieno, per me è come se fosse un rosso fisso.
0: Vedi.
17: Ciao Kiss, sono Laura dalla provincia di Milano.
0: Ciao Laura.
17: Sì, da me
4: noi utilizziamo sia io che mio marito le macchine sia per andare a lavorare che per le commissioni, portare i ragazzi a calcio, a fare sport. Mm-hmm.
1: Gli spostamenti della giornata, certo.
4: Ed è aumentata, sì, circa il pieno 30 euro in più.
0: Significativamente.
4: Però peccato che le aziende che fanno gli sconti, l'Eni e l'IP, non ce n'è uno in zona.
0: Non
4: ne
0: hai una in
4: 10
0: zona.
4: Chilometri,
0: sono 8.000 in tutta Italia.
4: Non mi cambia nulla. Grazie, ciao Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te.
18: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
18: A voglia che pesa il carburante e come? Io prima con 50 euro ci stavo bene una settimana, adesso ne devo mettere 80. Eppure non faccio molti chilometri al giorno. Circa 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno, quindi sono 50 chilometri per 5 giorni. E insomma, ci vogliono circa 80 euro a settimana.
0: Allora, per molte persone è bruttissimo, per altri è proprio un dramma e noi lo capiamo benissimo.
1: Sì, sì. E questo comporta anche una serie poi di restrizioni sul bello della vita, sul tempo libero.
0: Sul menage familiare, perché poi ovviamente, capito, magari una cena in meno, un'uscita in meno. Certo. Insomma,
1: dai, speriamo vada meglio.
0: Speriamo
1: intanto
0: bene, vai.
1: Grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi. C'è Anna, White Girl Wasted.

Chi schissa te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Chi schissa te, che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Los Angeles ieri sera, anzi poche ore fa, perché qui erano le 3 della notte quando Madonna ha portato a casa 7 statuette. Adriana, non una, 7. Ha aperto lo show, la regina del pop ha conquistato le statuette come artista dell'anno, miglior album per Confession 2, migliore collaborazione per Bring Your Love
1: con Sabrina Carpenter,
0: poi miglior dance, un pezzo dance, miglior cinematography,
1: sì. E anche migliore coreografia e best long form video per il suo nuovo album.
0: Esattamente.
1: Vedi?
0: Poi, sì.
1: Cioè, Miss Veronica Ciccone, voglio dire, alla veneranda età di 67 anni.
0: E c'erano tutti, c'era Taylor Swift, c'era Sombra, c'erano quelli giovani, quelli meno, c'era Bruno Mars.
1: Insomma, anche Emma Bunton delle Spice Girls, che devo dire sembra imbalsamata, Pippo.
0: Bellissima.
1: 50 anni, classe 1976, il tempo su di lei non ha avuto nessun effetto.
0: Bene.
1: Quindi è stata, diciamo, una manifestazione, come sempre, importantissima.
0: E a Madonna. Complimenti a Madonna, che veramente.
1: Ma
0: insomma,
1: per forza dobbiamo farle i complimenti. Poi sembrava una ragazzina, devo dire. Sicuramente c'è l'intervento del chirurgo, ma complimenti a lei.
0: Beh, vabbè, questa gelosia potevi evitarla.
1: Oh, vabbè,
0: deve buttare la parolina
1: a cattiveria.
0: Non ci sta niente a fare.
1: Ma
0: tiene sempre a cattiveria pronta. Cioè, se me la boom, te la devi buttare sotto.
1: Lo fa che con tu spacci
0: Picca
1: per
0: come
1: cattiveria.
0: Con Madonna, lo fa con Anna Chiara.
1: Quella che tu spacci
0: Taylor
1: per
0: Swift.
1: Cattiveria è in realtà un dato di fatto, una constatazione proprio
0: giusto,
1: della
0: cioè,
1: realtà.
0: Non ci interessa.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Andiamo, perché noi siamo pronti a regalarvi il nostro pacco gadget. Lo regaliamo attraverso il nostro gioco. Stavolta
0: oggi
1: vi
0: che
1: facciamo.
0: Gioco c'è la voce?
1: Simo, fai parla.
0: Vai, prego.
1: Oggi che gioco c'è?
0: Esatto, c'è il rumore.
1: Ma c'è il rumore oggi.
0: Prego, sentiamo il rumore.
1: Sentiamo il rumore. Ah! Sembrano dei fuochi d'artificio, così.
0: Anche a me,
1: ad occhio
0: banalmente
1: croce.
0: Dei fuochi d'artificio.
1: Bene.
0: Mamma mia.
1: Di che rumore si tratta? Qual è il suono che abbiamo riprodotto? 347-490-0042. Mandateci note vocali.
0: Tu lo fai questo rumore? Lo riproduce ogni tanto?
1: Prima sì.
0: Prima riproducevi
1: con
0: questo
1: rumore. Con
0: grande
1: rammarico adesso no.
0: Non lo riproduci più.
1: No.
0: Io non so che rumore è. È meglio che non me lo diciate, sennò poi lo spoilero. Quindi meglio che non lo sappia.
1: Ma pure quando te lo diciamo lo spoileri lo stesso.
0: Lo stesso. Allora, 347-490-0042. Scatenate i vostri messaggi, ne stanno arrivando già migliaia, perché gli ascoltatori vogliono il pacco gadget, se lo vogliono portare a casa subito, e sentiamo le risposte. Prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è una palla da basket che rimbalza.
0: Non è una palla da basket che rimbalza.
1: No.
0: Prego, vediamo chi è il prossimo che prova ad indovinare che
3: Ciao,
0: cos'è.
3: Sono Daria, sono i popcorn.
0: I popcorn che scoppiettano.
1: Poteva essere, no, però non sono quelli.
0: No, Adriana prima li faceva, adesso non più mi sembra.
1: No, li faccio i popcorn.
0: In realtà tu hai dato un indizio dicendo prima lo facevo.
1: Ho dato un indizio, è vero. Prima lo facevo, mi piaceva molto, adesso non più.
0: Perché i popcorn li potresti fare ancora, volendo.
1: No, li faccio.
0: Li fai ancora.
1: Sì, però li faccio alla vecchia maniera, nella padella.
0: Ah, pensavo un'altra maniera.
1: No. Tu mi hai regalato la macchinetta dei popcorn.
0: Sì, è vero.
1: Si è rotta. Regalamene un'altra.
0: Vai. Ecco qua.
4: Andiamo. Ciao, Alessio da Benevento. Il pizzaiolo che stende una pizza sul banco?
0: Pizzaiolo che stende la pizza sul banco.
1: Decisamente no.
0: Questa
1: bocciata.
0: No. È una cosa che Adriana faceva e purtroppo dichiara non fa più.
1: Sì.
0: 347-490-0042. Sesso?
1: Quello fortunatamente non è che.
0: Che?
1: L'abbiamo sospesa come attività.
0: Non è sospesa come attività. Ah, andiamo avanti. Era una domanda curiosa.
1: Sentiamo.
0: No? Prego. No, non è Adriana
1: fatto,
0: che fa
1: Pippo?
0: Sesso. No. Che cosa? No, ma non so
1: sesso.
0: Che rumore.
5: Ciao, Kiss Kiss, Francesca Ragassino. Il rumore di oggi è una palla che rimbalza.
0: Non è una palla che rimbalza.
6: Un tappeto che viene sbattuto.
0: No.
1: Neanche
0: non è Adriana. Andiamo avanti.
7: No. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oh, Michele da Molfetta, per me è una pallina da tennis che rimbalza.
1: Allora, sì, che poi non capisco più niente. A un certo punto parlo col microfono acceso quando poi dovrei spegnerlo. Vabbè, è un meccanismo molto contorto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica da Carrara. Ed
1: Ciao,
8: è il rimbalzo della palla in ginnastica ritmica.
0: Ginnastica allora, ritmica?
1: Facciamo così.
0: Lo faceva e non lo fa più.
1: Non lo faccio più, spero di ricominciare. Facciamo
0: a fare
1: così.
0: Questo rumore.
1: Siamo nell'ambito dello sport e quindi non siamo tanto distanti dalla soluzione, ok?
8: Ecco, allora. Kiss Kiss, Rosaria da Napoli, per me è un battipanni.
0: È un battipanni, no?
1: No.
0: 347 490 0042, siamo agli sgoccioli. State
9: buongiorno, Gianfranco da Santa Croce.
0: Ciao Gianfranco.
9: Allora, per me è una valigia che scende i gradini. No.
0: Dobbiamo regalarvi il pacco gadget, ma niente da fare, ancora c'è Adriana, lo faceva e non lo fa più, vorrebbe rifarlo.
10: Sì, per me è il salto della corda.
0: Ciao Tiziana.
1: No. Vorrei farlo con te, Pippo.
0: Vorresti farlo con me?
1: E vedi tu.
0: Questo rumore, eh?
1: Certo, no, sì, vorrei riprodurre proprio questa attività.
0: Questa attività.
1: Mm-hmm. Grazie a te. Sì. Dai, sentiamo. Vorrei farlo con te, attraverso te, proprio utilizzando il tuo corpo.
0: Sì, vai.
1: Vi ho dato un aiuto.
10: Palline del pluriball.
0: Non sono le palline del pluriball. No, è uno sport, abbiamo detto.
1: È uno sport molto bello.
0: A partire dalla sfera degli sport che Adriana praticava e non pratica più.
11: Buongiorno, Pippo Adriano, Luigi da Castelfranco Veneto. È una camminata sui tacchi?
1: No,
0: ma che sport è?
12: È la pallina da tennis che rimbalza.
0: Non è la pallina da tennis che rimbalza.
12: Niente da fare.
1: Sport, ma non è il tennis.
0: No.
13: Ciao Alessandra da Milano Barra Salerno, è una persona che dà pugni contro il sacco da box.
1: Sì! La box!
0: Adriana lo faceva, dava i pugni. Ma dov'è le giostre?
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, il rumore di oggi è un sacco da box che viene colpito.
0: Non hai mai dato il cazzotto alle giostre?
1: Ah sì, lo faccio con mio figlio.
15: I pugni sul sacco? Fitbox?
1: Sì, quello.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Secondo me è il sacco della box.
0: È il sacco della
16: buona giornata.
0: Adriana, ciao, con chi vorresti praticare? Questo?
1: Vorrei che tu fossi il mio sacco della box. Detta con tutta onestà. Facciamo una prova?
0: Ma che prova?

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno, sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Sei magnifica.
1: Adriana, stamattina sei veramente convinta, eh? Ieri sera alla Louis Vuitton Cup le è successo qualcosa che devo scoprire, perché c'è qualcosa che non va stamattina.
2: Mi vedi molto convinta?
1: Vedo molto convinta, si sente
3: come
1: molto
3: ci
1: star.
2: Come ci
3: sei?
2: No, allora, la verità,
3: successo?
2: Pippo, sai qual è? È che ho incontrato talmente tanti ascoltatori.
1: Ti sei gasata per questo?
2: Mi sono gasata, questa è sempre un'energia bella che ci arriva, è la testimonianza che facciamo magari bene il nostro lavoro e che riusciamo ad essere empatici con chi
1: ci segue.
2: Ma
1: poi da una che va nei supermercati e alza la voce per farsi riconoscere, no, è ovvio che va alla Louis Vuitton Cup, tutti che la riconosco, si fanno le foto con lei, è normale.
2: E mi hanno riconosciuto solo perché, a dire il vero, mi sono fatta dare un megafono per farmi riconoscere,
1: per riconoscere
2: insomma dalla voce.
1: Dalla voce.
2: Allora, Pippo Pelo come Miley Cyrus.
1: Sì.
2: Miley Cyrus ha deciso che non farà più concerti lontano da casa. Lei vive a Los Angeles perché vuole dormire nel suo letto.
1: Maronna,
2: cioè,
1: mia,
2: adesso
1: quanto
2: tu
1: la capisco,
2: immagini,
1: mamma una, mia quanto la capisco.
2: Cioè, una come Miley Cyrus che va non nell'albergo a 5 stelle, ma avrà tipo 10 stelle plus questi alberghi e comunque non basta. Lei vuole dormire nel letto di casa sua.
1: Allora io quest'estate, ragazzi, è stata la prima estate in cui ho dormito beatamente perché ho, diciamo, risolto il problema.
2: Perché ha dormito in un hotel dove pagava 3.000 euro solo il pernottamento, se non sbaglio.
1: No,
2: 3.000 euro a notte senza la colazione.
1: Ho risolto il problema.
2: Come?
1: Perché mi sono portato il cuscino da casa.
2: Ma dove? A Formentera?
1: Ovunque. Tutte le vacanze.
2: Hai viaggiato col cuscino?
1: Tutte le vacanze che ho fatto, che sono state nella mia valigia, c'era appallottolato il mio cuscino che ho tirato fuori. Sono riuscito, sotto vuoto, messo, poi l'ho portato lì. E ho fatto le vacanze
2: ma
1: come
2: quanto?
3: Mamma Pippo, che palle, che palle.
1: Ragazzi, mi ha cambiato la vacanza. Mi ha cambiato la vacanza. Mai più senza. Mai più senza.
2: Io l'ho portato a mio figlio quest'anno e devo dire pure è stata una bella scelta. No.
1: Allora, il mio incubo
2: lo porto
1: andare in un hotel anche 9 stelle, ma l'idea che la mia testa possa toccare il
2: no, veramente il cuscino che ha detto.
1: No,
2: possa se la sua testa toccasse.
1: Perché in Spagna hanno spesso e volentieri le come si chiamano? Le fodere o federe che dissi voi.
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: sono
2: sì.
1: aperte a tutti e due i lati. Non so, quindi, se hai mai notato sta cosa.
2: Certo.
1: Per cui sì, e quindi il cuscino fuoriesce un po' e tu tocchi con la faccia il cuscino.
2: No, quella roba non mi piace,
1: no,
2: non è molto igienica.
1: Per me è un incubo proprio, è un incubo.
3: No, sei un cagacazzo.
1: Come
3: Pippo.
1: Toccare il materasso, cioè
2: allora,
1: che tipo si toglie il lenzuolo e tu tocchi il materasso.
2: Quella pure è un'altra cosa fastidiosa.
1: Ragazzi, quella è cioè, sono quelle cose, sono le mie
2: il
1: manie.
2: Il mio materasso è così un po' scivoloso eppure mi urta parecchio il sistema nervoso, ma torniamo a Miley. I miei fan, se vorranno, verranno da me e non io da loro.
1: Tene ragione.
2: I concerti si svolgeranno a 10 minuti da casa, la sua villa a Los Angeles, a 10 minuti da lì, una scelta per
1: se
2: lei
1: vuoi
2: perfetta.
1: Vuoi andare, vai tu da lei.
2: E aggiunge, una donna, e qui sono veramente molto d'accordo con lei, una donna ha troppe cose a cui pensare, manicure, capelli, trucco. Quando mi esibisco voglio sia un giorno normale, cioè vado, mi esibisco e torno.

0: torna a casa, si mette nel suo lettino, skin care, maschera e via.
1: Che
0: è
1: meraviglia.
0: Andata, capito? Cioè, è come andare a lavorare al supermercato,
1: è
0: uguale.
1: È come mia nonna, diceva, qualsiasi cosa le dicevo, dice, no, io stare a casa mia.
0: Sì, sì, è vero. A un certo punto, ad una certa età, scatta questo attaccamento morboso
1: alla
0: propria
1: dimora. Tipo che vengono a pranzo a casa tua, dopo un minuto che si sono alzate da tavola, le persone un po' più anziane, voglio andare a casa mia.
0: Anche mio suocero fa così.
1: Sì. Vogliono le proprie comodità.
0: Come se avesse degli spillettini nel sedere.
1: Esatto.
0: E quindi non riesce proprio a stare seduto su un altro divano.
1: Deve andare a
0: quello di casa sua.
1: Esattamente.
0: Allora, voi che abitudini avete? Cioè, siete d'accordo con Miley? Anche voi quando andate fuori non riuscite a riposare bene? Lei ha detto, io voglio dormire perché il sonno è la prima cosa. Su questo
1: c'ha
0: ragione.
1: Posso sapere se solo io ho la mania dei cuscini, del portarmelo da casa, del letto, del toccare il materasso che si toglie il lenzuolo, perché poi mi giro, mi rivolto con una cotoletta nel letto, per cui le lenzuola spesso e volentieri si rimuovono.
0: Beh,
1: da
0: magari
1: sole.
0: Magari come una cotoletta, un po' più come un pollo,
1: come uno stinco di maiale. Allora 347 490 0042, sono curioso di sapere quanti di voi come me hanno questa tipologia di mania. Allora, che dobbiamo fare? Sentite,
0: no, niente,
1: state facendo una chiacchierata tra voi due,
0: no, tecnicismi, vai.
2: Ah,
0: è
2: okay.
0: Pesante, questa
2: cos'è
0: è la voce che si merita. Perché è troppo pesaturo, si dice dalle mie parti.
2: Non sono pesante.
1: Problemi.
3: Ya tu sai, non

0: the floor.
1: Là potremmo essere J-Lo e Pitbull, lo sai?
2: Sì, sì, sì,
1: abbiamo
2: sì,
1: lo stesso standing, la stessa fisionomia.
2: La stessa fisionomia. Io la Pitbull lo ricordo con la testa, diciamo. Pinca, che cacchio ridi?
1: Noi siamo J-Lo e Pitbull diciamo, della zona.
2: Adesso è J-Lo. Allora. Abbiamo al telefono Barbara.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Barbara.
3: Buongiorno.
2: Piacere di conoscere.
3: Parlare con voi.
2: Anche per noi.
1: Allora,
2: parlare
1: tu sei
2: con te.
1: Pesante come Pippo?
3: Allora, non mi faccio ancora le cose perché ho troppi vestiti da portare, quindi non ci stanno. Però okay, la vivo male anch'io.
2: La vivi male?
1: Allora cambiamo la voce anche a Barbara. Wow,
2: ma
1: la
2: no,
1: voce che ti
2: ma
1: meriti.
2: Che cambiamo voce, Barbara?
3: Sì, pronto.
2: Ascolta. Ma quanto, cioè, ti piacerebbe portarti il cuscino, vero? Di la verità.
4: Sì, sì, perché tu sei troppo bassi e troppo alti.
2: No, dai, non si capisce
3: niente. Ma in realtà si fa sentire.
2: Ah, sì, vedi, no, è perché ho troppo bassi, troppo alti, ti trovi male e poi non dormi.
1: Però questo
2: brava,
1: è vero, bisognerebbe fare una petizione perché affinché negli alberghi, nei B&B, almeno, cioè, il cuscino sia garantito.
2: Ma certo che è garantito.
1: Come no,
2: non
1: è garantito, ma non quelli, diciamo, che dovrebbero essere considerati meritevoli di riposo, di
2: no,
1: far
2: no,
1: riposare
2: no, ma
1: le
2: ci
1: persone.
2: Sono, poi ci sono anche le possibilità. Di, in alcuni hotel c'è quello più basso, quello più alto. Vero, Barbara? Ci sono tutte le misure. Ma il problema
1: sì,
2: è che tu sei abituato col tuo, ognuno ha il suo cuscino. Quindi non.
1: Quindi al momento non porti il cuscino perché non puoi, diciamo, sottrarre abiti alla tua valigia, però lo porteresti volentieri.
3: Sì, sì, sì, sì. E poi vabbè, le trapunte mi fanno sempre molto schifo.
2: Sì, sì.
1: Tutte anche i cuscini, quelli, insomma.
2: No, allora, l'hotel con la trapunta assolutamente no. Io me ne vado proprio. L'hanno.
1: Anche i cuscini no, che ti mettono sulle lenzuola pulite, i cuscini che sono per abbellimento.
2: Ci vuole il sacco contenente la trapunta, ma non la trapunta direttamente, perché quella lì hai ragione, Barbara, non è proprio ammissibile. Secondo me.
3: Certo.
2: Se Pinca che va nelle pensioni, diciamo una stella, è abituato alla trapunta. Anche
3: io
2: con la macchia
3: per non
2: sopra.
3: Mi fa scegliere a me l'albergo così.
1: Ma sì, ma veramente la trapunta te la devi portare da casa negli hotel dove
5: dove la beige,
2: dove va Pinca c'è la trapunta con la macchia annessa sopra. Mamma mia. Allora, una macchia sulla trapunta per me significa non dormire poi per una
1: nemmeno
2: settimana.
1: Nemmeno i peggiori motel dei film che esatto, abbiamo visto con gli americani.
2: Barbara, comunque grazie per la solidarietà.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Un bacio, grazie.
1: Stai sempre con
2: te.
1: Noi e chi schizza te.
2: Ciao, ciao, ciao, sentiamo i messaggi.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
6: Io faccio veramente fatica a dormire fuori casa, in quegli alberghi, poi in quelle strutture che hanno le lenzuola che sembrano carta vetrata.
2: È vero.
6: Ciao Daniela da Bergamo.
2: Ciao Daniela.
6: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
2: Ho il ciclo, sì. Sì,
1: oggi
2: sì, ho il
1: a
2: ciclo.
1: Noi sembra normale. Pensa agli altri giorni.
2: Ma poi acidino, mi porto il cuscino da casa, sono acidino. Sono cazzi miei che sono acidino. Andiamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Sono Antonella da Formia.
2: Ciao Antonella.
6: Pippo, io sono un po' come te, cioè io mi porto la federa di seta.
1: Oh.
6: Non mi piace dormire sui cuscini così a caso.
1: No, invece
6: ho bisogno della mia federa di seta, mi sento più assicuro.
2: È chic, ragazzi.
1: Invece Pippo cammina con l'ombrellino di seta.
2: Io sono l'ombrellino di seta.
7: Io assolutamente non vado via da casa se non ho dietro con me almeno due federe per i cuscini. Che metto tutti e due lo stesso cuscino, tra l'altro, perché anche a me fa senso.
1: Vero.
7: Lo stesso cuscino, comunque, per quanto dicono siano lavate le cose. Ma no, assolutamente.
2: Vedi?
1: Però posso dire che c'è una vera e propria
8: Pippo,
1: mania.
8: Ciao Adriana.
1: Sì,
8: sono
1: ciao
8: Marco da Napoli.
2: Ciao Marco.
8: No, io dormo ovunque.
2: Marco,
8: su qualsiasi cosa, cioè zero.
1: Che invidia.
2: Che
8: problemi.
2: Invidia.
8: Un bacio a tutti.
2: Ciao, grazie.
1: Che invidia, posso dire. Comunque Pippo, ti voglio consolare.
2: Consolami.
1: La mania del cuscino da casa in viaggio è veramente comune a tanti tantissimi viaggiatori per
2: io
1: il
2: lo
1: mondo.
2: Sapevo. Non è che ho detto
1: cioè,
2: una
1: molti
2: cosa
1: fanno
2: che
1: in modo di portarsi il cuscino
2: sì,
1: da casa.
2: Perché chi non se lo porta poi vive di queste conseguenze, cioè che
1: perché
2: ricorda l'ansia da cuscino.
1: Ma
2: in
1: insomma
2: hotel.
1: Quando è vacanza, la prima cosa che dovresti fare in vacanza è dormire bene, quindi materasso e cuscino
2: ma
1: devono essere
2: estate,
1: al top.
2: Ma quest'estate ragazzi, bellissimo, non hai idea.
1: Meno male che è tornato pure rilassato dalle vacanze.
2: Esattamente, prego.
1: Come vedete.
6: A proposito Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
2: Ho il
1: tienila,
2: ciclo.
1: Tienila
2: sì,
1: questa.
0: il cuscino sempre in
2: brava,
0: vacanza.
2: Vedi?
0: Io se non c'è posto tolgo altro e porto il mio cuscino.
2: Brava!
5: Bravo Pippo, lo faccio anche io.
2: Bravissima.
5: Ciao a tutti,
2: bravi, non come quella zozzosa di Adriana.
9: Grande Pippo, anche io porto brava sempre il mio cuscino.
2: Brava.
9: Un fiume d'oca con me.
2: Bravissima.
9: Ma sempre.
2: Bravi.
9: Kiss a tutti,
1: kiss a te.
2: Brave.
1: Che
10: Pippo,
1: pesantezza.
10: Hai ragione, anche io porto il mio cuscino appresso sempre.
2: Bravo.
10: Non posso farne a meno.
2: Guarda quanti.
11: Ciao, Pippo, ma se ti porti la federa non fai prima?
2: No, perché il cuscino è scomodo.
1: No,
2: non
1: vuole
2: è il mio
1: cuscino.
2: Voglio il mio cuscino.
1: Poi deve mettere la cuffia di seta, l'ombrellino di seta, il cuscino, mamma
2: sì,
1: mia.
2: Sì, sì, sì. Devi
1: ma
2: chiedere a tua sorella
1: a casa,
2: che
1: non,
2: altro metto.
1: Non
6: a proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Ma solo oggi. Dai, torniamo domani. Le premesse più o meno saranno pressappoco le stesse.
2: Torniamo domani alle 7, come sempre. Grazie mille a tutti. Vi lasciamo con Lenny Kravitz e If You Can Say No dal 1998 e tra
1: da
2: poco Giannini Vitale
1: da J-Lo dei poveri.

0: Sono le 5, oggi martedì 29 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie a Giuseppe.
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno amici, il nostro regista è pronto, tutti pronti? Beh sì, ci auguriamo siate pronti anche voi. Allora, pronti e via con la raffica di messaggi per i vostri saluti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sei tutto senzolone stamattina.
1: Senti, sì.
0: C'è la nostra sigla.

0: animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu sei insieme a noi. Animo, animo.
1: Senti qua che entusiasmo stamattina, eh! Mattinieri, aspettiamo la carica, dai, forza!

0: Flamenco Paranoia, prima canzone ascoltata insieme è quella di Samurai J, Mattinieri, buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Questo è il nostro slogan, lo diciamo noi ascoltatori, ci riconosciamo anche tra mattinieri così,
2: certo.
0: Se sentite qualcuno che dice animo, animo in giro, sappiate
2: è
0: che
2: uno
0: di noi, di voi, tutti insieme, siamo i mattinieri Kiss Kiss. Allora, da subito vorremmo sentirvi, aprite via i pensieri, la mente, raccontateci come inizia questa giornata.
2: Come vi siete svegliati?
0: Sì, quali sono i pensieri, no, di questo giorno?
2: Sì.
0: Cioè che cosa vi aspetta, la vostra attualità. Noi insomma iniziamo con quella che è riportata sulle prime pagine dei quotidiani e poi non vediamo l'ora di, ecco, di conoscere un po' il vostro stato d'animo stamattina. E allora avete un solo numero per commentare l'attualità e per raccontarci di voi, questo qui:
2: 347 490 0042.
0: Tu stai bene? Sì?
2: Io sì, sto bene, mi sto ancora svegliando ma sto bene.
0: Quindi volevo chiederti,
2: dimmi tutto,
0: c'hai un momento I love you stamattina, che ti vedo con sti capelli strani, tutta pettinata, tutta caruccia,
2: Ma mi sembra uno scienziato pazzo.
0: Uno scienziato pazzo.
2: Ma non lo vedi?
0: Vabbè, allora,
2: ho i capelli dritti.
0: Iniziamo. Mi sembrava impettinata diversa.
2: Ma quando mai?
0: Va bene, allora iniziamo con i giornali. Dicevamo, un'occhiata veloce ai quotidiani in edicola questa mattina. Devo dire, fra l'altro, si discute ancora di temi che in Italia vanno veramente avanti da anni. A volte resti, per esempio, così colpito, dici, ma ancora non si è capito che cosa è successo, cosa sta accadendo, cosa accadrà, per esempio sulla vicenda Garlasco, perché i PM vanno anche all'attacco dei RIS che fecero le indagini durante il primo e secondo processo, nascosero la prova che scagionava Stasi. Questa è l'accusa di chi sta portando avanti il nuovo processo, anzi richiesta di processo questa volta per Sempio, e quindi questo è uno dei temi. L'altro è arrivata la condanna per gli 007 che uccisero di fatto Regeni, condanni a 10 anni, anche se sono condanne in contumacia, no? Cioè non ci sono, gli indagati non erano presenti al processo, uno è stato assolto, altri due condannati a 10 anni, ma in qualche modo cade il muro di omertà, scrive per esempio il Corriere della Sera. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa ha retto, la famiglia dice noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. 3007 egiziani colpevoli di sequestro, soluzione per l'omicidio. Invece sul quotidiano La Repubblica, stesso tema, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio, ucciso al Cairo nel 2016. E poi c'è l'altra notizia che viene fuori, un'altra storia che riguarda, storia triste dell'Italia, che riguarda molti anni fa la strage di Ustica. La Francia collabora, niente archiviazione svolta nell'inchiesta sulla strage, dunque i transalpini sono pronti a collaborare con l'Italia. Parigi annuncia la disponibilità, no, a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, insomma, che il 27 di giugno dell'80 causò la morte di 81 persone. Sulla prima di Il Giornale si apre con Vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio è colpevole. Chiaramente gli inquirenti è la nuova accusa, ora bisognerà vedere se con questi nuovi elementi verrà deciso dal giudice il rinvio a giudizio per Sempio. Fatto sta che appaiono sempre più deboli quelle che erano le accuse che hanno portato alla condanna di Stasi, che ricordiamo è in carcere da anni. E poi l'altro tema riguarda invece tutti i pazzi per gli scontri, Meloni tratta con il Kuwait, per la Kuwait che potrebbe unirsi appunto a IP e a Eni sullo sconto alla pompa, vedremo se accadrà. Però fatto sta che ieri code in tutta Italia per fare rifornimento. Pensare che, come diceva un ascoltatore, cioè, noi ci accontentiamo di questo sconto, ma dovrebbe costare 1,50 o 1,60 il gasolio. Siamo contenti perché ce lo fanno pagare a 2,19. Non siamo certamente contenti. Che hai fatto,
2: Lolita?
0: Perché prendi a cazzotti il microfono?
2: Sì, non è necessario. Lo so.
0: Dicevamo, quindi code ieri, almeno risparmiamo 20-30 centesimi al litro. Il resto del carino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani, poi anche qui Garlasco inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, i PM accusano i RIS. L'altro titolo che leggiamo dal Mattino, Garlasco, la svolta della bici, la procura dice non c'è il DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi, ombre sui RIS, sapevano e non lo dissero. Queste le notizie principali, c'è anche l'Italia, se leggiamo le prime dei quotidiani sportivi. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia, l'Italia batte 4-1 la nazionale capitanata guidata da Montella. La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti, d'applausi. Venerdì invece c'è la Francia, andiamo a giocare a Parigi, è una Nations League, però devo dire ieri ho visto un po' l'Italia.
2: E com'è andata?
0: È andata bene, ha vinto 4-1 in Turchia.
2: Però secondo te come ha giocato? Bene?
0: Ha giocato bene, ma più che altro la differenza con la prima partita col Belgio erano tutti ragazzi che correvano. Non si sono fermati un attimo e hai visto.
2: Quindi diciamo che come inizio.
0: Differenza. Insomma, quindi bene così. Anche il Corriere dello Sport.
2: Però
0: così mancio così. Anche tutto sport, mamma l'Italia invece di mamma li turchi, capito? Vabbè. Dai, tra poco sentiamo voi, mattinieri. Buongiorno, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: Jamiroquai qui su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare, c'è una lite in formissima stamattina, la vedo.
1: Non sto di male.
0: Ma vorrei sentire come sono in forma i nostri ascoltatori.
1: Hanno un po' di sciatica,
0: allora,
1: però vabbè.
0: Innanzitutto facciamo gli auguri a chi scusa, stavo tossendo. A chi migliora la situazione, diciamo, alza un po' la media della questione culle vuote, no? Senti, vai.
2: Ciao Max, ciao Leti. Allora, volevo da voi un augurio per la mia terza figlia femmina che nascerà a dicembre e si chiamerà Celeste.
0: Oh, che bel
1: che
0: nome.
1: Bello. Tutte femmine, auguri.
0: Auguri, no, complimenti. Terza figlia,
1: in tutti i sensi.
0: Che sia femmina o maschio, non importa, hai aumentato la quota figli nelle culle, perché siamo a culle vuote, quindi meno male che fate figli, figli, vai che ne abbiamo bisogno. Vi sentiamo, commento dei fatti d'attualità, ma anche saluti, insomma, stato d'animo in generale, cosa vi passa per
3: buongiorno
0: la testa?
3: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Buongiorno Max, qui da Pesaro, 12 gradi, fa freschino, stiamo andando al lavoro, un po' stanchi oggi, siamo ancora a martedì. Dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno
1: ciao
4: mattinieri. Fabio da Biella che vi dà il buongiorno, anche se io è da 3 ore circa che sono già in piedi, ma va bene così.
0: Va bene.
4: Finalmente posso darvi il buongiorno e ascoltare insieme a voi tutto quello che succede.
0: Bene, anche perché noi siamo qui, che parliamo noi e voi, ci raccontiamo e mi fa piacere che c'è Angelo da Torino, ci fa una domanda. Quando ci fate le domande mi ringaluzzisco, perché mi piace, quindi tra poco rispondo alla tua domanda, Angelo, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Davide da Piacenza, in partenza per le tue del mattino. A me quella dell'Eni si può più una pagliacciata, perché fondamentalmente si è fatto questo sconto qua, ma lo sconto non è stato fatto perché altro nel 2025 ha pagato una maxi multa folle dall'antitrust, invece di facendo questa piccola manovrina si sono fatti dimostrare buon samaritani mettendo il gasolio un euro a 2,199 euro, che l'ho fatto ieri perché ovviamente anch'io ho approfittato.
0: Ragazzi, allora qua non ci sono buoni samaritani, lo sappiamo, non ce ne sono proprio. I petrolieri, se hanno preso questa decisione, hanno il loro tornaconto. Vedi per esempio Eni quanta pubblicità ne sta ricevendo, quanto ne sta ricevendo l'IP, quanto ne probabilmente ne riceverà la Kuwait, perché tutti vanno a far benzina da loro se fanno sta roba qui, no? Quindi certamente c'è una strategia dietro e fare anche quelli che bravi che vanno incontro, però insomma alla fine guardiamo sempre al risultato, c'è un minimo di sconto che sì, poca roba, dovrebbe costare meno, però è meglio pagare 2,50 o 2,19, faccio un esempio, insomma.
1: No,
0: quindi tutto sommato che lo facciano per strategia non c'è dubbio, qua non mettiamo l'aureola in testa a nessuno, no. Poi insomma però meglio averlo lo sconto che no, che ne dite? Pronto?
6: Buongiorno mattinieri, oggi San Michele. E ricordate di fare gli auguri anche ai Raffaele, che come
0: arcangeli.
6: Me adesso vanno al lavoro. E cosa offrono ai colleghi? Pane di Altamura.
0: Ah sì, veramente, cioè, beh, ti portano il pane, che è buonissimo, quello d'Altamura. Però anche qualche dolcino, credo, per chi festeggia l'onomastico. Che poi mi rendo conto che anche su questo l'Italia è abbastanza divisa. C'è chi ci tiene tantissimo l'onomastico, chi non gliene frega proprio niente.
1: Dal centro-sud ci tengono molto.
0: Beh, io sono meridionale, non ho mai festeggiato l'onomastico in vita mia. Però mi rendo conto che
1: Ma tu sei atipico proprio.
0: Sono atipico.
1: Sì, in tutti i sensi.
7: All'amici di Carlasco, RG, basta stare che nessuno parla di Bossetti.
0: Di Bossetti anche, dice lui. Va bene, pronto?
8: Buongiorno Massimo,
1: ciao.
8: Pasquale dello Rotondo, direzione Massafo per lavoro.
0: Dai, pronto?
9: Buongiorno Max, buongiorno alla Leti, Enzo da Roma. Allora, relativamente al caro benzina, pensavo, io non voglio passare per quello brontolone, che ci hanno portato il prezzo del carburante a 2,30 euro, 2,50 euro e passa, e poi a un certo punto dicevano vabbè, ma io te lo porto a 2,19 euro,
0: visto come siamo bravi,
9: 1,99 euro per la benzina. Un po' come se ci avessero, tra virgolette, fatto abituare al fatto che il carburante deve costare a 2 euro e passa. E questa cosa a me mi dà un po' fastidio.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
10: Rocco da Foggia, direzione San Benedetto del Tronto.
0: Oh,
10: animo.
0: Vai.
11: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Giovanni da Bologna. Oggi si va a svuotare i cassonetti della carta.
0: Bene.
11: Animo, animo, animo. Ciao Max, ciao Leti.
0: Allora, abbiamo fatto 5 minuti di chiacchiera con voi, ne faremo tanti altri tra poco nei mattinieri.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Canzone di Olivia Dean, Baby Steps su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? Vedo pronta anche la Letty, allora sigla.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione. Caffè, buon umore, allora, e la musica più bella.
0: Aspetta, che mi è partita una cosa che non doveva partire. Torno su, allora.
2: Vai.
0: Sei pronta, la Letty? Notizie di secondo piano?
2: Sì.
0: Quante ne trovate per noi?
2: Allora, non vorrei dirlo, sono 5, ma vediamo quante ne riuscirei a dare, vai.
0: Veramente.
2: Vai, proviamo.
0: Non so. Allora, vai. Basta compiti a casa, ragazzi, basta compiti a casa, arriva il comunicato, anche, anzi si chiama circolare, no? Già qualche giorno fa il Ministero dell'Istruzione aveva diffuso questa circolare, ora è arrivato l'ok definitivo. Il Ministero dell'Istruzione ha inviato una nuova nota alle scuole: i compiti devono essere assegnati con anticipo e annotati sul diario personale degli studenti, senza costringerli a controllare continuamente il registro elettronico nel pomeriggio. Inoltre, le scuole sono invitate a programmare le verifiche, evitando per quanto possibile di concentrarne più di una nello stesso giorno. La motivazione utilizzata dal Ministero è che favorisce questo la disconnessione, capito? Mm-hmm. Dei ragazzi. Anche i ragazzi hanno diritto dalla disconnessione allo studio, hai capito? E prima invece sempre lì, i compiti, le cose da fare, dicono dal Ministero.
2: Certo. Allora, il fatto del ritorno del diario è una cosa meravigliosa. Io ho ancora i miei vecchi che avevo a scuola. E sì, quindi è una cosa meravigliosa, secondo me. Non sopporto tanto le cose digitali. Effettivamente, io almeno da quello che ricordo, noi le verifiche erano una magari nella giornata. Era difficile trovare più. Era difficile, poi se loro dicono che più di una al giorno.
0: Ma molte famiglie lamentavano lo stress dei compiti, adesso insomma con questa circolare potrebbe essercene meno. Ma vedremo, chiediamo ai genitori che hanno i figli in età scolare. Allora, quando diciamo un piatto di pasta sembra quasi una banalità, ma mettendo insieme tutta la filiera, però parliamo di un'attività che genera 14 miliardi oltre di euro di valore aggiunto, considerando gli effetti diretti e indiretti indotti, insomma. Secondo uno studio fatto per Unione Italiana Food, si legge che la pasta italiana vale lo 0,6% dell'intero PIL, del prodotto interno lordo nazionale. Torneremo a parlare del PIL nel corso di questa mattinata, perché ci sono alcuni dati che vanno raccontati ai nostri ascoltatori. E visto che c'è qualcuno anche che ci chiede: ma perché non c'è più possibilità di avere bonus sulla benzina, sui carburanti? Per esempio, i tassisti chiedono ancora il bonus, chiedono un aiuto per il lavoro che fanno, il caro benzina, chiedono sostegno, non solo anche i camionisti, ma insomma ne parleremo tra poco di bonus e altro. E quindi ci fa piacere leggere, a proposito del PIL, che la pasta sta vendendo tantissimo. La pasta italiana tiene nel mondo. Saluto tutti i mastri pastai che ci ascoltano.
2: Questa è una bella notizia.
0: Prodotti d'eccellenza. Allora, funziona anche la tecnologia nelle piccole imprese. Finalmente un dato sull'innovazione, che non significa soltanto che arriva l'intelligenza artificiale, molto di più. Leggevamo che gli 8 esperti, i centri che si occupano di competenze appunto digitali, hanno erogato 4.700 servizi di formazione e innovazione, l'84% rivolti alle piccole e medie imprese. L'Italia vive grazie a questa ossatura importante delle piccole e medie imprese, che finalmente si stanno aggiornando dal punto di vista informatico e non solo dal punto di vista delle strutture, degli impianti, della tecnologia, ma anche delle persone. Quindi stiamo studiando sempre di più. Quando un paese è più digitalizzato, è più veloce, fornisce servizi più rapidi.
2: Ma non solo, anche percorsi di formazione per le persone, è meravigliosa questa cosa.
0: Sì, le persone hanno imparato. Cioè, il problema, quante volte vi è capitato che andate in un ufficio e vedi che l'ufficio pubblico, quella persona non sa tenere neanche il mouse in mano.
2: Bravissimo.
0: Grazie, sei molto gentile.
2: No.
0: Per il bravissimo. Dicevo, quindi è assurdo che vedi che il lavoro è rallentato tanto in questo modo. Formiamo queste persone.
2: Ti fanno venire certi nervi.
0: Vabbè, insomma, volevo chiudere con quest'altra notizia: 5 non ce la faccio, ma 4 sì. Il target iniziale del PNRR era arrivare a 100 strutture sportive costruite, tra i tanti obiettivi che aveva appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è una buona notizia, perché secondo i dati comunicati da governo e istituzioni regionali, devo dire, c'è stato un boom di impianti sportivi in Italia realizzati o rigenerati per più di 1 milione di metri quadrati complessivi. L'investimento previsto era di 700 milioni di euro. In particolare attenzione era stata destinata a appunto questi campi sportivi, dovranno essere 100, ne sono stati fatti 130. Perché è importante che ci siano campi sportivi laddove non ce n'erano? Perché ne hanno bisogno i giovani, sì, i ragazzi, per non perdersi per strada, per avere attività che li tengano impegnati, e che soprattutto
2: sono
0: lo sport, insomma, è importante, momento d'aggregazione, serve anche appunto nel sociale. Che bello sapere che tanti campi, grazie al PNRR, che non sono soldi gratis, lo ricordiamo, è un prestito a tasso agevolato, per carità vantaggiosissimo, ma è pur sempre un prestito, però è un'ottima notizia davvero che siano stati realizzati o sistemati tanti impianti sportivi. Commentate pure queste notizie al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Caffè, buon umore e la musica più bella, musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Aleti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
2: Sono 4850.
0: Dice così sta canzone di Daniele Silvestri, le cose in comune su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti, tocca a voi, via.
3: Buongiorno mattinieri.
4: Andate a lavorare.
5: Bisogna ribellarsi, dobbiamo bloccare tutto, tutti gli accessi da solare.
6: Mi fa rodere.
7: Quindi sarebbe utile e carino che ci pagassero le bollette. Grazie.
8: No Max.
9: Però io non sono d'accordo. No.
10: Dobbiamo tagliare la classe politica. Quella è la prima cosa che dobbiamo fare in Italia.
11: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
12: Diamo la massa di pecoroni. Diminuiscono il gasolio, la benzina di 5 centesimi. E corriamo come pecorone a fare il pieno e ci accontentiamo di poco, quanto siamo cretini.
13: Hanno abbassato il costo del carburante, ma cosa è successo? La gente non metteva più i soldi di 10-20 euro, ma tutti a far pieno, quindi loro ci hanno guadagnato lo stesso perché hanno aumentato la quantità, cioè non fa più 10 euro e per questo c'erano file chilometriche. In zona mia perlomeno c'erano file chilometriche.
14: Nessuno ha notato l'aumento dei ticket all'ASL, quando prenoti una visita adesso costa 1,50 euro, 2 euro, anche 4 euro in più ogni ticket.
0: Non per tutti i ticket, ragazzi. Pronto, vai.
15: Volevo dire una cosa sul caro benzina, sullo sconto.
0: Vai.
15: Allora, hanno fatto questo piccolo sconto. Due mi girano le palle che potevano farlo anche prima e potrebbero fare di più allora a questo punto. Ok, va bene, noi siamo un popolo che paga sempre, anche se dovessero portarcelo alle stelle, paghiamo sempre.
16: Quanto riguarda il caro carburante, da noi c'è un detto che rispecchia molto bene la situazione.
1: Quale?
16: Si punti donne di brodo a forchetta, stanno dando il brodo ma con la forchetta. Ciao, buona giornata.
0: Pronto?
17: Ma che popolo di brontoloni che siamo. Ci lamentiamo sempre, poi aspettiamo che gli autotrasportatori devono bloccare le strade, gli agricoltori devono bloccare le strade, però mi faccio una domanda: ma tutti quanti usiamo le autovetture per andare al lavoro e quant'altro, però gli automobilisti non bloccano mai nulla, a loro va bene tutto, ma non so perché. Datemi la risposta. Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Che facciamo? Lo scontro tra categorie, camionisti, automobilisti. Vabbè ragazzi, anche stamattina siete orientati sul tema caro carburanti, che ci prende da un po' di giorni ormai, per carità. Noi seguiamo l'attualità e quindi sentiamo anche il vostro stato d'animo. Allora, per chi mi scrive: Max, è aumentato il ticket?
1: Stavo leggendo,
0: sì, alcuni sono aumentati, sono cambiate le tariffe di diverse prestazioni sanitarie, alcuni cittadini potranno pagare un ticket più alto, ma come diceva l'ascoltatore 2-3 euro, altri non vedranno le differenze, quindi solo per alcune prestazioni, giusto per essere precisi, è vero quello che diceva, ma non per tutto, solo
1: ma
0: per
1: tanto
0: alcune.
1: Le medicine le hanno già aumentate.
0: Sono aumentate le medicine, ragazzi,
1: sì,
0: è aumentato tutto, molto bene, dai, fantastico. Ragazzi, voi avete aumentato i vostri costi nel vostro lavoro? Dai, diteci la verità. A sto punto, che ne so, faccio l'autotrasportatore, mi danno di più? No, purtroppo.
1: Magari.
0: Dai, va bene, parliamo ancora tra poco dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Buongiorno ragazzi, animo animo, 5:40 è la saluta diretta, tra poco torniamo ad occuparci d'attualità, scopriamo con la Leti anche i segni zodiacali più fortunati di oggi e anche il calendario cosa ci ricorda in questa giornata. Intanto canzone nuova, quella di settembre, Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

vuota quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Kiss Kiss. I'ma love you like I've never been loved before. On my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Forza ragazzi, ce la possiamo fare anche stamattina. Ci sollevano altre domande. Maura, buongiorno da Modena.
1: Volevo commentare il fatto della pasta. È aumentata il consumo della pasta perché è la cosa che tra virgolette costa meno. Se una famiglia di quattro persone deve mangiare la carne, deve rinunciare a qualcos'altro. Quindi un chilo di pasta si mangia tutti. Gioco fatto. Comunque stiamo sempre dicendo le stesse cose.
0: Sì.
1: Maura da Modena.
0: Vabbè, sì, perché gli aumenti riguardano tutto, perché chiaramente se trasporti la pasta su gomma, il gasolio costa, chiaramente
2: sì,
0: ti viene ricaricato.
2: Con la pasta, effettivamente.
0: Quindi, però sì, diciamo la cosa che costa sempre di meno. A casa mia però non amano mangiare la pasta,
2: no.
0: Purtroppo. Io sono un amante della pasta e...
2: È stata abolita la pasta.
0: È stata abolita, cioè l'eccellenza italiana. C'è qualcuno
2: lei
0: che
2: lei mangiava per troppi anni, dai.
0: Mi fa
2: su,
0: male, dicono. Ma però sì. Devo dire, sono dimagrito,
2: ecco,
0: ma non. Oh, sto. Ragazzi,
2: quanti
0: so
2: chili
0: che...
2: in meno?
0: Meno 19 chili.
2: Ecco, vedi.
0: Dicevo, mai
2: mangiava pasta, deve.
0: L'ho sempre mangiata la pasta, anche in questo intervallo. Di meno,
2: sì,
0: ma la sto mangiando.
2: Sì.
0: No, dicevo, è bello perché ho raggiunto un bel traguardo in 6 mesi. No, io dirò, cioè, sui piccoli traguardi, ne parliamo tra poco se volete. Parliamo anche di altri argomenti. Saluto i tanti ascoltatori che mi chiedono perché in Italia paghiamo tante tasse. E ci arriviamo tra poco. E, ho fatto uno studio per voi, dai, ve lo snocciolo perché saluto
2: sì.
0: Davide da Bologna. Saluto chi è che me lo chiedeva anche, ma dice: ma è mai possibile che paghiamo ancora le accise tanto alte, non solo sui carburanti, su ogni cosa? Sì, vi spiego, sarebbe bello se togliessero tutte queste tasse. Insomma, ho fatto un po' una ricerca e tra poco do risposta ai nostri ascoltatori. Tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi. Sei pronta?
2: Sì, sono prontissima.
0: E non solo, poi scopriamo cosa ci ricorda la data di oggi, 29 settembre.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Marco Cremont, parte europea con Serena Prancale, The Colors su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, su Radio Kiss Kiss è il momento di ascoltare quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, 29 di settembre, martedì. Partiamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dei pesci, oggi vivrete una giornata eccezionalmente armonica, in cui la fatica non vi spaventerà, ma anzi vi fortificherà, spingendovi a sperimentare con successo nuove e felici imprese.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale troviamo?
2: Il segno della bilancia. Il sole e Mercurio nel vostro segno oggi faciliteranno ogni tipo di dialogo, rendendo questa la giornata ideale per stringere nuovi accordi strategici e far valere le vostre idee con innata diplomazia.
0: E al primo posto oggi trionfa
2: il segno del Sagittario. Con Mercurio e Marte a vostro favore, in questa giornata avrete la straordinaria capacità di pronunciare la parola esatta al momento perfetto, risolvendo ogni situazione lavorativa o personale con estrema generosità ed empatia.
0: Allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Siamo pronti oggi 29 di settembre. Ci dice tutto la Leti, cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questa data.
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. Allora, San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici,
0: sì.
2: I lavoratori della radio, televisione e telecomunicazioni.
0: Anche tutti noi. Poi,
2: sì, San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi. San Michele è il santo patrono della Polizia di Stato.
0: Bello.
2: Vorrei sapere
0: santi
2: adesso da quanti ascoltatori avranno fatto il rito dell'acqua degli angeli questa notte.
0: Ah,
2: perché tu devi sapere che il 28 settembre si mette una ciotola di acqua, una bottiglia, un bicchiere, si prende l'acqua potabile, acqua di rubinetto corrente, e si mette al di fuori, o magari a un angolo della casa, o proprio al di fuori sotto le stelle, ok?
0: Okay,
2: all'aria fresca.
0: Sì.
2: E si pronuncia, diciamo, una preghiera da fare ai tre arcangeli, ok?
0: Sì.
2: E poi la mattina dopo.
0: Quindi
2: ti
0: quella
2: dovresti,
0: del 29 di oggi.
2: Sì, ti dovresti lavare l'acqua con cui.
0: Con l'acqua.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Non l'ho fatto, però la prossima volta lo faccio. Dai, poi. Via.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1954 viene firmata la convenzione che istituisce il CERN. Prende formalmente vita l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, destinata a diventare uno dei più importanti centri di ricerca scientifica del mondo.
0: Vabbè, CERN, mica male. Vai, poi!
2: Il 29 settembre del 1995 il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza di una base segreta militare, l'Area 51.
0: Mamma mia, ragazzi, vai.
2: Mamma, non conosciamo un mistero lì dietro. Passiamo agli nati del giorno. Nel 1571 nasceva Caravaggio, artista tra i massimi che l'umanità abbia mai conosciuto. Con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura.
0: Lo conoscevamo bene sulle 100.000 lire il Caravaggio,
2: sì.
0: Ora no.
2: L'abbiamo dipinto a scuola, almeno io l'ho dipinto in tutte le maniere.
0: Vabbè, vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1901 Enrico Fermi, fisico italiano, premio Nobel nel 1938, è uno dei grandi protagonisti della fisica del Novecento.
0: Vai.
2: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Silvio Berlusconi, imprenditore e politico italiano, 4 volte presidente del Consiglio. Auguri a Raff, cantautore italiano, oggi compie 67 anni.
0: No, mi faccio sentire un pezzettino la sua canzone, dai.
3: Batte tuo animale, batte come non ce n'è, è già un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via.
0: Bella, vabbè, era giusto un pezzettino, vai.
2: Sì. Concludiamo con la storia della musica. Compie oggi 76 anni Loretta Goggi, cantante, attrice, conduttrice televisiva, showgirl, doppiatrice e imitatrice italiana.
0: Quante cose!
2: Per la storia della musica oggi la festeggiamo con la sua canzone più famosa di sempre, Maledetta Primavera.

0: Che meraviglia.
1: Auguri davvero a Loretta Goggi. Cioè, la cosa che mi sorprende è che quando parte questa canzone, ma anche i ragazzini la conoscono, tutte le generazioni, veramente. Me ne sono accorto qualche giorno fa che sono andato a prendere i miei figli che hanno 20 anni e c'era questa canzone, cantavano tutti in coro a squarciagola Maledetta Primavera. Che insomma, bello, bello veramente. Abbiamo fatto un viaggio nella storia della musica, grazie alla Leti, e lo facciamo
0: grazie
1: ancora
0: te,
1: con la canzone che sta per arrivare.
0: Sì.
1: Andiamo al 1987, U2, se preferite U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: della musica, mi stavo godendo questa canzone, peccato finita. 6 e 1 minuto di questo martedì 29 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti. Buongiorno. Buongiorno Leti.
1: Buongiorno Max.
0: Saluti il nostro regista.
1: Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: No, perfetto, allora preparatevi, tra poco vi coinvolgiamo su tutti i fatti d'attualità, non solo caro Besile, cioè ragazzi, è una settimana che di questo stiamo parlando.
1: Sì, è vero.
0: Ma sai perché? Vabbè. Perché vuoi non vuoi si torna su quello, capisco gli ascoltatori, capisco chi vuole esternare, non solo per adesso questi piccoli sconti alla pompa che fanno discutere in un modo o nell'altro, ma anche perché poi tutto si ripercuote. Prima certo, parlavamo della pasta, si ripercuote sui beni di prima necessità.
1: Certo.
0: Noi ne torniamo a parlare tra poco. Per i vostri messaggi, questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Marrakesh Gue con Casini. Casini ci sono, Casini. Ragazzi. Casini ci sono, ragazzi. Buongiorno a tutti. Fatevi sentire, siete mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme, come sempre, tra le 5 e le 7 del mattino, con l'attualità, che è la nostra missione, quella che condividete con noi. Il primo pensiero che vi passa per la testa non è tanto mi alzo da un bacio ai figli prima di andare al lavoro, ci mancherebbe. Per primo pensiero intendiamo quello che avete in mente adesso mentre guidate. Sì, magari avete fatto benzina anche oggi, oddio, insomma, il caro carburante. Oppure siamo un po' contenti? No, neanche tanto, perché molti, sto parafrasando un po' il concetto, no? Quello che hanno esternato in molti, e qua siamo contenti dello sconto di pochi centesimi quando il carburante non dovrebbe costare più di 1,60 euro, 1,70 per il diesel e 1,60 per la benzina. Cioè, una volta il diesel, ricordate, costava meno, dai tempi di una volta,
1: molto meno.
0: Per questo, costava la metà della benzina anni fa, non so se ricordate, ci facevano pagare il super bollo allora, che se prendevi auto diesel facevi i conti, vabbè, super bollo mi costa tanto, però è compenso con il carburante, sì, costa la metà. Beh, questo non si può fare più sto ragionamento, perché i costi di raffinazione sono arrivati alle stelle. Questo è uno dei tanti motivi, ma ce ne sono altri che sui quali torniamo tra poco. Però ripartiamo da quello che scrivono le agenzie, poi vi sentiamo. Intanto ricordo il numero, Aleti.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora ripartiamo dalle agenzie. Iniziamo da oggi, martedì 29 settembre. Sapete che c'è arrivato nelle ultime ore una svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché la Francia si è detta pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19, che il 27 giugno dell'80 provocò 81 morti. E la Francia sembra abbia dei documenti che possano chiarire diverse faccende. Poi, tra le altre notizie, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Senza Vannacci, lo Scioli, candidato di Forza Italia sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51%. Tra le altre notizie, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato da nuove consulenze, da cui emerge che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. Ma poi la procura, che ricordiamo, la procura e l'accusa, bisognerà vedere cosa dice il giudice che esamina appunto tutte le prove raccolte dalla procura, se accetta e porta a giudizio Sempio. Fatto sta che la procura però ha accusato anche Iris, cioè praticamente l'ex generale Garofalo e i suoi uomini, di un'ombra sull'operato del primo processo e secondo processo a Stasi, perché secondo l'accusa non avrebbero raccontato che le tracce di sangue sul pedale della bicicletta di Stasi non erano di appunto Chiarapoggi. Insomma, mamma mia, ragazzi, la Twin Peaks italiana veramente. Vedremo cosa accadrà, se viene rinviato intanto a giudizio o meno Sempio. Poi file di auto e primo calo dei prezzi anche a livello nazionale hanno segnato ieri il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni, poi anche IP, insomma 2,19 per il diesel, 1,99 per la benzina. E dalle aziende e i sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire condizioni eque anche ad altre imprese. Il governo verifica anche la disponibilità da parte di Kuwait ad aderire a questo price cap, e parla di segnali positivi che arrivano proprio dal Kuwait, perché Kuwait è un gioco di parole, Q8, che diventa pure Kuwait appunto. Lo Stato che detiene i diritti del petrolio, insomma, per questo brand. Poi, tassisti e camionisti sono pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo di 5 giorni dal 16 ottobre. Per il calcio, Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League. Dunque l'Italia batte trasferta la Turchia 4-1. Queste le notizie principali, ma siamo pronti a sentire il vostro stato d'animo.
1: Sì.
0: Da tutta Italia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è la

0: Oh, Michael Bublé con Hollywood su Radio Kiss Kiss.
1: Vai. Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
2: Ma cosa dici, ma cosa dici? Io proverei vergogna.
3: I mattinieri.
0: Che vita ragazzi, buongiorno. E niente, anche stamattina sui carburanti sì. A go go
4: Riguardo all'argomento del stato d'animo, è soltanto una presa in giro lo sconto che ha fatto Giorgia Meloni per la benzina. Per dirti, due stazioni Eni da vicino a noi qua erano tutti e due chiusi ieri.
0: Ragazzi, attenzione, non l'ha fatto, vi do un'informazione, è uno sconto che non ha fatto Giorgia Meloni, che non ha fatto il governo, ma hanno fatto le case petrolifere, quindi insomma sì. Attenzione, vedi? A volte c'è anche disinformazione in questo senso. Poi guarda quanti, buongiorno. Volevo salutare,
5: ma
0: che c'è?
5: C'è anche un messaggio di testo.
0: Vai.
5: Cosa sto pensando io? Ho appena fatto 43 litri di gasolio alla modica cifra di 100 euro, praticamente più di quanto guadagnerò oggi al lavoro.
0: Vai, pronto.
5: Ma Antonio,
2: mettetevi l'anima in pace, che tanto i carburanti non torneranno mai più a 1,60 1,70. Animo.
6: Buongiorno mattinieri. Allora, nell'unico giorno che sono a casa di riposo, che non mi devo alzare alle 5, alzare alle 5 per forza, perché mia figlia 21 anni che non ha ancora fatto la patente, devo accompagnarla al lavoro.
0: Certo, non vuole fare la patente per caro benzina, controlla, vai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Reti.
5: Ciao.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: Mari, Cesaro Moderno, direzione del lavoro. Allora, io ho un figlio di 17 anni e al quarto superiore vi posso garantire che tante volte si trovavano due verifiche nello stesso giorno.
0: Bello, bello che ci commentate anche sulla storia delle verifiche che sono state fermate. O meglio, c'è una circolare del ministro dell'istruzione Valditara che chiede di fare compiti sul diario al volo e di non andare nelle chat a darne dopo, capito? Vai, pronto?
7: Ciao Domenico da Como.
5: Ciao.
7: Non è tanto lo scontro tra categorie, perché le categorie si dovrebbero unire, non scontrarsi. È il fatto che ci dobbiamo ribellare, non, alla fine se il tuo capo ti dà 200 euro in meno ti ribelli, se invece lo Stato ti chiede tasse su tasse su tasse non ti ribelli mai.
0: Ragazzi, sull'argomento tasse ci arriviamo tra poco.
8: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Ciao.
8: Sì, è aumentato il carburante, ma qui il problema è che è aumentato tutto, la vita,
5: sì,
8: andare a fare la spesa.
0: Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss dalla Iris.
5: Ciao.
0: Iris, che dici?
9: Vabbè, hanno aumentato i ticket, ok, però i tempi
0: sono sempre
9: sono
0: lunghi,
9: sempre quelli.
0: Certo, dice almeno
9: un'ecografia, io
5: mesi.
9: Posso morire.
5: Sì.
10: Max, Leti, buongiorno.
5: Ciao.
10: Come al solito siamo in Italia. Max, speriamo che non ce la abbassano lo stipendio, figuriamoci se lo aumentano.
11: Ma siamo proprio un popolo che si lamenta e basta. Ma che ci lamentiamo a fare? Ci hanno fatto lo sconto sul carburante e ci lamentiamo, costa troppo e ci lamentiamo, ma ci lamentiamo sempre, ma basta.
12: La pasta è aumentata perché tutte le altre cose non ce lo possiamo più permettere, solo in pochi. Arriverà la fine che la pancia piena diventerà vuota e tutti quelli che ridono piangeranno se si continua così. Animo!
13: Da come falegname. Ma dalla mia ignoranza, io contro questo caro carburanti proverei a togliere completamente tutte le accise per gli autotrasportatori.
0: Ragazzi, allora, le accise non si possono togliere e tra poco vi racconto perché. Ho fatto uno studio, qualcuno ride. Ho fatto uno studio, ho fatto una ricerca per essere precisi.
5: Certo, non è che l'ho fatto io.
0: Ho trovato uno studio e quindi ho approfondito la ricerca. Tra poco vi racconto la questione tasse. Dai, nei mattinieri.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Kiss a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Kiss a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Allora, in tanti ci stanno chiedendo, ragazzi, ma saluto Alessandro da Padova,
1: ciao,
0: ci ha scritto per primo, ma come mai in Italia siamo così tartassati? Perché paghiamo tanto? Perché la spesa pubblica è alta e da qualche parte deve essere finanziata. Poi leggevo un po' di gli ultimi dati Istat che vanno approfonditi. Allora, facciamo un esempio.
1: Vai.
0: Perché alle volte, sai, bisogna fare gli esempi molto semplici per far arrivare a tutti il messaggio. Io l'ho studiata all'università sta roba, ora stavo studiando uno studio fatto appunto da esperti economisti, riprendendo i dati dell'Istat. Chiamiamo il negozio, ecco, l'Italia è un negozio Italia, lo chiamiamo così, no? Facciamo finta che l'Italia incassa 1000 euro al mese tra tasse, contributi e altre entrate. Questo è quello che guadagna il negozio Italia. Quanti ne spende? Ne spende 1064. Siamo calati rispetto agli anni passati. Prima incassavamo uno, spendevamo uno e mezzo. Piano piano siamo calati, sta calando il deficit, si può fare ancora meglio, si deve fare di più. Però qual è il problema? Che oggi all'Italia mancano, se incassiamo mille, ne spendiamo 1064 e abbiamo questo disavanzo di 64 euro. Eppure, voglio dire, andiamo bene, qual è il problema? Il problema è l'enorme debito pubblico e noi solo per pagare gli interessi sui prestiti già fatti negli anni passati, e non alludo solo agli esecutivi precedenti a questo, ma a decenni di dispensazione di bonus a pioggia a chiunque, e poi aumentava il debito pubblico, noi paghiamo gli interessi su quel debito. È come quando prendiamo un finanziamento e paghiamo gli interessi sulla rata, no? E noi stiamo pagando ogni anno, fate il conto, circa 80 euro l'anno di interessi se il nostro negozio ne incassa 1000 l'anno, cioè capite che percentuale è importante, e quindi andiamo sempre a debito. E allora per questo ridurre le tasse è complicato, bisogna pagare ciò che serve oggi, è il conto lasciato nei decenni indietro. A questo punto arriva la domanda: ma perché il negozio Italia non si stampa, diceva qualcuno, i soldi così paghiamo il debito?
1: Magari si potessero stampare così.
0: In realtà non si può per due ragioni. La prima è che l'Italia non stampa più i suoi soldi perché c'è la Banca Centrale Europea, quindi lo possiamo farlo. La seconda, facciamo ancora l'esempio del negozio, no?
1: Sì.
0: Immaginate che sugli scaffali ci siano prodotti per 1000 euro e che i clienti abbiano in tasca 1000 euro. Se distribuiamo altri 1000 euro stampati dal nulla, i soldi diventano 2000, ma pane, latte e vestiti restano sempre beni per 1000 euro, no?
1: Sì.
0: E quindi abbiamo aumentato i soldi, non le cose da comprare, i prezzi.
1: Però magari la gente dice ci rimarrebbe almeno 1000 euro in tasca.
0: No, in realtà non è così, perché i prezzi salirebbero e ogni euro rischia poi di valere sempre meno. Cioè pensate quello che hanno fatto in Venezuela, di recente anche lo Zimbabwe, ha detto sai che c'è, siamo in debito, stampiamo i soldi e li mettiamo lì, via. Si sono accorti che i soldi così diventano carta straccia, non servono più e quindi crollano le economie. Qualcuno ricorderà anche la scala, ci ricordava, oh ragazzi, ma perché non torniamo alla scala mobile? La ricordate la scala mobile? Aumentava l'inflazione e ti aumentavano in automatico lo stipendio. Si è cresciato tutto, perché una cosa inseguiva l'altra e quindi dal punto di vista dell'economia questa cosa non funziona. La domanda per voi è questa: lo Stato annuncia adesso un nuovo aiuto o un nuovo bonus? Chiediamo abbastanza spesso a chi arriverà, ma ci chiediamo chi pagherà e per quanti anni questi bonus che dispensiamo, perché lo Stato non fa altro che amministrare i nostri soldi, e se vengono dati, tipo i tassisti chiedono il bonus carburanti, e chi paga? Paghiamo sempre noi. Ricordiamoci che se noi paghiamo, ma non ce l'ho con i tassisti, era per fare un esempio, qualunque bonus, cioè noi quando paghiamo un bonus è sempre a noi torna, quindi come anche la questione del bollo, se tu tagli il bollo dov'è che deve ritornare? Dove ci verrà rimesso? Perché i soldi sono quelli, e certo, quindi ogni volta che si fa un provvedimento si devono trovare le coperture. Dove sono queste coperture?
1: Metti di qua, togli di là, dai di qua.
0: Vabbè, comunque tra poco sentiamo il vostro commento, dai. Allora, questo è... sono stato troppo veloce, spero di aver chiarito qualche punto.
1: No, sei stato però chiaro, cioè almeno semplice, hai spiegato in maniera semplice.
0: Il negozio, tu ce l'hai che apriamo un negozio?
1: No,
0: niente. Vabbè,

0: sabe che la sai.
1: Buongiorno mattinieri!
2: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva e meravigliosa la mattina.
3: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
4: È assurdo sto programma, fa paura, è pericoloso.
2: La mattina.
3: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
4: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo.

0: domando io è: ma questi prezzi prima o poi ritorneranno più bassi o ormai diventerà la normalità tenere i carburanti così alti?
1: La preghierina, facciamo una preghierina, vai, pronto?
2: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max.
3: Buongiorno.
2: Ma ci rendiamo conto che questi ci stanno veramente prendendo in giro?
1: Pronto?
4: Buongiorno mattinieri, un kiss a tutti. E il problema è che, come ha detto prima la nostra ascoltatrice, il gasolio non tornerà più al prezzo di prima.
5: Diamo agevolazione almeno all'autotrasportatori, almeno la materia prima, cioè il cibo e tutto il resto in aumento, almeno a loro.
1: Ognuno ha le sue ricette.
6: Sì, a Brescia c'è un benzinaio che il gasolio è a 2,17, altro che Eni.
7: Abbiamo votato no al nucleare, non abbiamo voluto i piani di trivellazione. A livello europeo ci hanno abbassato le raffinerie, le capacità di raffinazione del petrolio. Abbiamo il cuore green e questi sono i risultati.
1: Ragazzi, abbiamo il cuore green, allora.
8: Ma non è che in questo negozio d'Italia ci stanno troppo i commessi, direttori, vice direttori che rubano troppo, no? Ma il titolare di questo negozio quando è che si sveglia?
1: Bella domanda.
9: Allora, però perché non mi spieghi un attimino? Come mai non si producono le materie prime e si vanno a comprare all'estero?
1: Tema interessante.
9: Se si producono non le materie prime, ci sarà sicuramente meno spesa.
1: Guarda,
9: penso.
1: Ti ha risposto l'ascoltatore di prima ed è vero, abbiamo votato no al nucleare, non abbiamo voluto. No, ma pure qualcuno dice per la decarbonizzazione, il nucleare è l'energia più pulita, ora può non piacerci, ma è quella più pulita. Tra l'altro ci sono territori che non vogliono neanche le pale eoliche, ragazzi. Cioè, quindi non vogliamo niente, non vogliamo il gas, non vogliamo prendere le stazioni, abbiamo chiuso le raffinerie. Questo pesa poi, ragazzi.
10: Ma come la vedo io, visto che è impossibile elevare le accise, elevare le tasse per pagare il debito pubblico, eccetera, eccetera, bisogna tassare qualcos'altro. E dobbiamo prendere in considerazione il modello olandese. Tassare la prostituzione.
1: Ah, sì.
10: E tassare le droghe leggere con...
11: Ma se invece i soldi li stampassimo solo per dare gli stipendi, per pagare tutti gli stipendi e non per altro, non ci sarebbe più problema sul lavoro. È vero, stamparli solo per il debito, ragazzi, pubblico, il denaro perderebbe di valore.
1: Certo, allora l'abbiamo detto prima. Allora, innanzitutto la zecca di Stato italiano non c'è più, è rimasto il palazzo qui a Roma, in zona Parioli, fra l'altro, dove sono gli studi di Kiss, ma adesso è la Banca Centrale Europea che stampa denaro. Ogni tanto quello che si chiama quantitative easing, il famoso bazooka che sparava Draghi quando era la Banca Centrale Europea, ecco, serve a mettere soldi nel mercato, ma sono comunque immissioni di denaro controllate. Perché? Perché se tu prendi, aumenti lo stipendio, era un po' come la scala mobile, aumenti lo stipendio solamente appunto ai lavoratori, in automatico ti aumentano i prezzi sul mercato, dovunque ti aumentano i prezzi al dettaglio nei negozi, e questa cosa non faceva altro che innescare un meccanismo di aumento del costo della vita, certo. L'inflazione e il denaro diventava carta straccia, un po' quello che è accaduto in Venezuela, ragazzi, lo dicevamo prima. Sono leggi purtroppo dell'economia che funzionano così, è un automatico. Quando il commerciante anche sotto casa sa che tu prendi più soldi, inizia a salire con i prezzi e quindi gli aumentano le cose, a te le aumentano e quindi il tuo stipendio perde nuovamente di valore. Ne parliamo ancora tra poco, ora Adela.

0: Ain't in LA, Adela, si chiama così. Tu la conosci Adela, la Letti?
1: Sì, la conosco Adela.
0: Molto bene, molto bene. Il nostro New Kiss. Allora, devo dire, vi siete scatenati
2: molto.
0: Come sempre, quando dico delle cose c'è chi fraintende, no? Allora, non ascoltate, o meglio, sono contento che ascoltate quello che diciamo con molta attenzione. Grazie per esserci, mattinieri, siete in tanti. Allora, un ascoltatore mi risponde così.
3: Tu mi vieni a dire che non aumentano gli stipendi perché sennò di conseguenza tutti aumenterebbero di default. Cioè, io invece vedo che qua tutti aumentano di default, tranne che aumentare gli stipendi. Ma cioè, ma tu fammi capire una cosa, Max, io non ce l'ho con te, no? Però a volte vedo che ti piace proprio tantissimo indorare la pillola.
0: A chi la indoro sta pillola? Allora, probabilmente hai sentito solo parte di quello che diceva un altro ascoltatore poco fa. Ha detto: perché non stampiamo i soldi per aumentare gli stipendi? Lo stampare i soldi per aumentare gli stipendi, per non aumentare sul debito pubblico, non aiuterebbero l'economia. Non ho detto che non serve aumentare lo stipendio agli italiani.
1: No.
0: Quindi non ascoltate solo parte del discorso. Forse si è arrivato in corsa, lo dico all'ascoltatore. Quello che è successo, citavamo il Venezuela, quando tu hai un debito pubblico, cerchi di sanarlo spendendo, cioè creando, diciamo, vado alla zecca di Stato,
1: sì,
0: mi stampo
1: allora
0: i soldi e li do a tutti.
1: La domanda è:
0: ecco,
1: come si risolve questa cosa?
0: Ti sto dicendo. E quando tu fai una cosa di questo tipo, distruggi un'economia, non la salvi, ok? Perché dai più denaro di quanto c'è, appunto. Di quanto prodotto c'è, e quindi quello crea, fa diventare il denaro carta straccia. Questo dicevo, non dicevo mica che non devono aumentare gli stipendi, ma domani mattina stipendi raddoppiati a tutti noi, ragazzi, assolutamente. E viva chi ha il coraggio di aumentarci lo stipendio, ma non li puoi aumentare stampando soldi, questo è il senso, ok? Ce li devono dare e basta, dai.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
5: animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ma è stato fatto?
1: Ce l'hai tu la nafta agricola?
2: Che c'ho io?
1: La nafta agricola ce l'hai tu, hai capito? No. Lui va a 330, 150, hai sentito? Vabbè, vi sentiamo da tutta Italia. Oh, inutile dirlo, anche questa mattina, martedì 29 settembre, l'argomento carburanti è quello che vi sta particolarmente a cuore. Senti,
3: vai. Ragazzi, io lavoro in una pasticceria industriale e posso dirvi che in Svizzera non possiamo esportare perché sul cioccolato, su dolci con cioccolato, con latte, gli svizzeri se viene da fuori pagano una tassa perché loro lo producono loro. Invece qua noi, se vogliamo produrre il nostro olio qua, dobbiamo pagare la tassa sul nostro olio, dove siamo costretti ad acquistarlo all'estero. Anche questo, secondo il mio punto di vista, è sbagliato. Poi conosco i miei limiti, non so se ho ragione.
1: Magari buona giornata a tutti. Beh, non lo so, mi informo su questa roba qui. Vai.
4: Allora, ieri tutti in fila a fare nafta per risparmiare di media 5 euro sul pieno, 5 euro. Poi quando c'è da far valere diritti in fila non vedo mai nessuno.
5: Non è che schizza a tutti, il problema dell'Italia è stata purtroppo l'euro, ma non l'euro in sé per sé, la gestione dei prezzi sull'euro.
1: Quindi al 2002.
5: Perché gli stipendi sono rimasti uguali, tu guadagnavi 1 milione, prendi 1.000 euro. Guadagnavi 2 milioni, prendi 1 milione e qualcosa.
1: Quindi sei dimezzato, dici tu. Vabbè,
5: l'Italia è stata purtroppo l'euro, ma non l'euro in sé per sé.
6: Io mi domando, ma perché non fanno qualcosa di veramente serio per combattere il fenomeno dell'evasione fiscale?
1: Allora, quello è un altro aspetto molto interessante, anche se ultimamente, anche su questo leggevo dei dati, c'è stato un po' di recupero, ma c'è ancora tanto da fare sull'evasione fiscale, non hai torto assolutamente. Altro aspetto, pronto?
7: Provo a fare lo stipendio per poi vedersi raddoppiare tutto. No, è vero, anzi, se ce lo togliessero un pochino è meglio, Max, che ragionamenti.
1: Ma ragazzi, ma non potete sentire sempre parte del discorso?
8: Sì, sì, Max, tu continui a difendere tutti, intanto noi paghiamo, i fatti dove vanno bene.
1: Sono ricchissimo!
9: L'Unione Europea aumenta dello 0,5% i tassi di interesse proprio per tenere bassa l'inflazione.
1: Giusto.
9: Sì, questo non si capisce bene, perché praticamente costringe la popolazione agli acquisti un po' più difficoltosi. Ma è proprio questo il punto, tiene bassa l'inflazione, si spende meno e quindi tiene bassa l'inflazione. È difficile da capire, ma va spiegata meglio.
1: Grazie ragazzi per le tante spiegazioni, racconti. Questo mi piace, questo messaggio, condivido.
10: Buongiorno,
1: vai.
10: Max, vai. Buongiorno Lady. Ciao. Per quanto riguarda il Venezuela che tu stavi parlando,
1: sì.
10: Lì purtroppo diciamo che il problema più grande è il controllo, lì non c'è controllo purtroppo. E io sono stato lì a vivere e diciamo che adesso ultimamente l'inflazione è anche sul dollaro. Cioè sta diventando carta straccia anche il dollaro lì è una
1: situazione. Sì, tutto
11: buongiorno
1: chiaro,
11: però... Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
11: La sovranità monetaria è come la sovranità energetica, se non ce l'hai sei sempre servo di qualcun altro.
1: Servo
11: la differenza è che se tu non hai il petrolio lo devi comprare per forza.
1: Certo.
11: La sovranità monetaria invece sono soltanto questioni politiche che si...
1: Pronto?
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
12: Allora, noi paghiamo tanto di debito pubblico perché l'abbiamo fatto negli anni,
1: gli interessi,
12: perché siamo italiani intelligenti, avevamo delle aziende importanti tra cui la stessa Eni e abbiamo voluto l'IRI e abbiamo voluto privatizzarle. Ricordatevi che sono state privatizzate, quindi date a dei privati che hanno acquistato queste aziende qua tramite le banche con i soldi dei risparmiatori italiani che non hanno preso una cippa e questi qua ci guadagnano all'infinito e ci stanno guadagnando ancora adesso.
1: Allora, ragazzi, ma come siete preparati stamattina? Devo dire, allora, un sacco di messaggi di testo, Leti.
2: Allora, sì, te li leggo al volo, sono tanti. Allora, Davide da Milano, forse sarebbe meglio tornare alla scala mobile fatta bene, però questa volta.
1: Ma l'abbiamo detto prima.
2: Creare bot titoli di investimento.
1: Ma
2: invece
1: lo facciamo, ragazzi, bot e titoli di investimento. L'Italia ha venduto tantissimi titoli di Stato che servono proprio a riparare anche la questione del debito pubblico. Noi paghiamo, anzi l'Italia vende per pagare gli interessi sul debito appunto titoli di Stato. Vai.
2: Poi Carmine, lo Stato se ti dà 2 centimetri minimo deve ricevere meno 4 centimetri.
1: Allora noi dobbiamo metterci in testa, poi qualcuno prende appunto sempre per difesa del governo, dei governi passati, dello Stato. Non è difesa, ragazzi, è proprio come funzionano le cose.
2: Sì.
1: Cioè noi dobbiamo metterci in testa che quando diamo dei bonus, quando spendiamo dei soldi, da qualche altra parte devono essere presi questi soldi. Lo Stato non ha soldi suoi, non fa altro che amministrare i nostri soldi. Dice, vabbè, Max, hai scoperto l'acqua calda. No, a volte ce lo dimentichiamo.
2: No.
1: Allora, quindi le tasse ne paghiamo tante perché abbiamo una spesa pubblica enorme e tra l'altro, lo leggevamo prima dai dati Istat, l'Istituto di Statistica italiano, che ha detto che cosa? Che noi abbiamo un debito pubblico enorme e paghiamo le tasse sui debiti vecchi, no, che sono altissime. Sì, sì. Vai.
2: Poi André dice, io Max dicevo di togliere le accise solo agli autotrasportatori in modo da scongiurare l'aumento dei prezzi sui beni di consumo. Quindi non sta dicendo di toglierla a tutti, però siccome stanno aumentando, allora, cibo,
1: certo, questo, ci potrebbero essere dei provvedimenti per, in questo senso, specifici ad hoc, per esempio per i redditi più bassi o per chi vive di trasporti, in modo che poi, perché riduci a chi trasporta su gomma, perché poi quello non si dovrebbe ripercuotere l'aumento sul costo finale dei prodotti,
2: certo,
1: che compriamo, certo, appunto anche al supermercato. Allora, un sacco di messaggi ancora vocali.
2: Sì.
1: Di tutto, buongiorno.
13: Poi ci sono quelle manovre scellerate fatte dai 5 Stelle con super bonus. Sì.
1: Vabbè, pronto, vai.
14: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
14: Tutti quanti. Francesco da Sapri, buongiorno.
1: No, ci saluta lui, vai.
13: Che si abbassassero gli stipendi tutti dal Parlamento, tutti quelli che girano intorno al Parlamento. Dove sta scritto che un commesso parlamentare deve prendere oltre 4.000 euro al mese? Sì,
1: ragazzi, non so se avete visto, stavo leggendo che hanno tagliato i costi delle auto blu adesso. Tutte manovre elettorali? Può darsi, pronto, vai. Buongiorno, chi è?
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
15: È importante vestire in energie alternative, cioè pensare di tornare al nucleare è un errore enorme, anche perché non saremo mai in grado di gestire le scorie.
1: Vabbè, allora, sul nucleare, a parte che l'energia più green, tu dici dobbiamo, non, sarebbe un errore, ma tu lo sai, lo dicevamo prima, che l'altro problema grande che abbiamo è che neanche sulle rinnovabili siamo d'accordo, cioè
2: sì, è vero,
1: la gente non vuole neanche le pale eoliche nei propri territori, quindi cosa, cioè un no a tutto, e come facciamo? Ragazzi.
15: Specialmente in un paese come questo.
1: Vabbè, pronto, vai.
16: Secondo me l'unico modo per combattere realmente l'evasione fiscale è quella di poter far detrarre tutto quanto, qualsiasi tipo di spesa sanitaria e non direttamente alle 7.30.
17: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
17: Ma io volevo sapere una cosa, ma in tutto ciò la finanza dove sta?
1: Lavora, lavora.
18: Buongiorno Max, buongiorno Valentino.
2: Ciao.
18: Io me la prendo con la sefuazione sociale delle nuove generazioni, compresa la mia.
1: Che vuoi
18: le
1: dire?
18: Generazioni cresciute, diciamo, tra virgolette, nel benessere sociale degli anni 80.
1: E quindi è colpa nostra, ragazzi, capito? Va bene, un sacco di riflessioni interessanti, devo dire. Torniamo ad occuparci dei temi d'attualità domani. Come sempre abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Adesso arrivano Pippo Pelo e Adriana Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Giuseppe D'Amelia.
1: Che commenta sempre anche lui l'attualità video.
2: Sì.
1: La musica più bella per salutarci, Simple Minds, Love Kicking, dal 1985, da Max Poli e la Leti, ovvero i Mattinieri. Ottima giornata e kiss kiss a tutti.

0: 35, adesso c'è l'appuntamento con le news.
1: C'è Antonio Mercurio, ne torniamo tra pochissimo.
2: Buona giornata dalla redazione. In apertura la sentenza a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo nel 2016 perché sospettato di essere una spia. Dopo quasi 8 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha emesso 3 condanne ed 1 assoluzione, 10 anni ciascuno a 3 degli 007 egiziani imputati, assolto il quarto. Tutti anche ieri, come sempre, assenti. I giudici li hanno riconosciuti responsabili del solo sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano. Accolte dunque parzialmente le richieste dei pubblici ministeri, ma la procura è soddisfatta. La parte principale dell'impianto accusatorio ha tenuto e anche per la famiglia Regeni la fiducia nella giustizia è stata ben riposta. E sempre in ambito di cronaca, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso il rinvio a giudizio per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I PM hanno depositato la consulenza sull'impronta di una scarpa rinvenuta sulla scena del crimine, compatibile con il piede di Sempio, e quella sul segno della mano insanguinata trovato sul muro. Per la procura, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente, ma nascosero la prova del DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell'ex fidanzato. Per la difesa di Sempio nessuna nuova prova, solo perizie che saranno confutate da altre perizie. La guerra in Ucraina, raid russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv hanno provocato almeno 9 morti. Sfiorata un'auto con a bordo giornalisti spagnoli e svedesi che non hanno riportato ferite. Un drone russo ha danneggiato un posto di polizia al confine con la Polonia. Non si registrano vittime. Mosca rivendica di aver centrato infrastrutture energetiche, un hub logistico ed una nave a Odessa. E mentre a Metz con la messa nella cattedrale di Santo Stefano si è conclusa la visita apostolica in Francia di Leone XIV, nella capitale russa inizia la missione di pace voluta dal Papa con l'invio del presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Nel Regno Unito, scarcerate su cauzione le 5 persone arrestate domenica per il presunto piano di un attacco esplosivo alla base RAF di Fairford, utilizzata dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I 5, tutti britannici, tra i 23 e i 25 anni, restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti, mentre l'indagine dell'antiterrorismo prosegue. Teheran nega qualunque ruolo nella vicenda. Torniamo in Italia. Scattato il taglio ai prezzi dei carburanti da parte di Eni e Socar, Asso Petroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Nei distributori ex Agip la benzina costa 1,99 euro al litro e il diesel 2,19 euro. Partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi nei circa 300 impianti IP. Nelle grandi città si sono registrate ieri code e in qualche stazione di servizio il carburante si è esaurito. Lavoriamo per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni, e Palazzo Chigi fa sapere di aver interpellato anche la Kuwait. Lo sport, calcio, riscatto Italia nella seconda gara della Nations League 2027. Gli azzurri vincono a Bursa 4-1 alla Turchia con un assoluto dominio e 3 gol nella prima mezz'ora che chiudono di fatto la gara. A segno Bastoni, Frattesi e Cagliote e poi inizio ripresa Pio Esposito. Turchi fischiati e contestati dal pubblico locale, ora Montella rischia seriamente la panchina. Nell'altra gara del gruppo 1 la Francia passa in Belgio 1-0, decide Olise, e venerdì a Parigi Francia-Italia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Cecca ed Alfio Battaglia.
1: Sì, ieri sera.
0: Sì, sì, all'andata che ritorno.
1: Com'è
0: dalla,
1: andata?
0: Dalla festa di Marco e Raff.
1: Com'è andata?
0: Bene, bene, abbiamo parlato, abbiamo trattato un argomento, un solo tema, uh-huh, di cui ti vorrei mettere al corrente tra poco, dopo la sigla.
1: Ah, ok, ok.
0: Ti vorrei mettere al corrente sul tema che abbiamo trattato ieri sera.
1: Va bene, lo voglio sapere. Infatti non vedo l'ora di avere, insomma, qualche aggiornamento rispetto alla serata.
0: Sì.
1: Sono le 7:01, grande movimento in strade e autostrade stamattina, più del solito.

0: Adriana, però con questa curiosità, ma non ci ammazzare. Allora io picca, mamma mia, insieme, abbiamo parlato a lungo della masturbazione maschile e di quanto la pratichiamo. Abbiamo scoperto che Pica è un grande praticante.
1: Beh,
0: anche
1: ma immagino
0: Alfio.
1: Anche tu, Pippo.
0: Un po' meno.
1: È inutile girarci attorno, credo sia un argomento.
0: Ci siamo detti
1: abbastanza.
0: No, abbiamo parlato proprio di tutto il viaggio,
1: sì,
0: questo. Tu quante te ne fai, tu ne fai, tu non ne fai.
1: Avete stabilito un numero preciso a testa?
0: No, non abbiamo stabilito un numero.
1: Nessun numero preciso.
0: Tu la pratichi?
1: Allora, Pippo, questi saranno anche fatti miei, però posso dirvi con certezza.
0: Che c'entra? Scusami,
1: perché
0: noi, tu vuoi sapere noi di che abbiamo.
1: No,
0: ma
1: guarda,
0: l'argomento è stato quello.
1: Ne ho parlato qualche giorno fa con un amico mio carissima, è un'amica.
0: Ah, vedi?
1: E di questo parlavamo, del fatto che per gli uomini è quasi un fatto fisiologico normale, per le donne anche
0: no,
1: un po' meno.
0: No, per me non tanto, lo sai?
1: No, Pippo?
0: No, ultimamente no.
1: Pippo, ma non si lascia andare quest'uomo qui. Facciamogli un po' di popi popi e lasciamolo andare.
0: Ma
1: aspetta, fammi fare un po' di popi popi fatto bene.
0: Ma che uomo, Mattia, no! Ferma!
1: Guarda i tacchi!
0: No, guarda, stanno guardando altro, non i tacchi.
1: Ragazzi,
0: Adriana,
1: ho tutto il corpo danzereccio.
0: Esattamente, ballavate parecchio, diciamo.
1: Allora, noi vogliamo pesare meno sul mondo e speriamo che quando il mondo ci ascolta pesa davvero meno, perché abbiamo una notizia che di per sé è molto triste.
0: Ma
1: noi cerchiamo di
0: alleggerirla.
1: I bar chiudono.
0: Si chiudono sempre più bar in tutta Italia.
1: Ma sì, e chiude il
0: 11
1: bar
0: al giorno
1: più
0: tipo.
1: Meno.
0: Mamma
1: chiude
0: mia.
1: Il bar sotto casa, il bar di quartiere, il bar di città, insomma.
0: L'altro giorno ho visto una signora, credo abruzzese, che ha un bar e lei ha 102 anni e va tutti i giorni ad aprirlo. E
1: vedi?
0: Lavora ancora nel bar la mattina alle 5, sempre lì, fino alle 7 di sera. Aperto.
1: Diciamo che.
0: Da 102 anni, ragazzi, incredibile.
1: Diciamo che a pesare.
0: Ed è la ricetta della sua vita.
1: È la ricetta della sua vita, perché si tiene in vita grazie a questa passione che poi
0: ha
1: il suo lavoro.
0: E ha detto che lei non prende nemmeno un caffè perché le fa alzare la pressione, quindi non può prendere il caffè e non mangia niente nel bar, ma c'erano un sacco di clienti.
1: E allora noi non possiamo arrivare a 102 anni come la signora.
0: Come la signora, esatto.
1: Soprattutto per la seconda, il non mangiare niente. Allora, a pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, ve lo diciamo giusto per essere chiari e precisi rispetto alla notizia, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre di più all'e-commerce per accorciare i tempi. Però noi stamattina vi facciamo una domanda molto più semplice: avete un bar di fiducia? La mattina sono tanti bar, Pippo, che ci guardano, che sono sul 158 e che ci ascoltano
0: che
1: pure.
0: A me l'idea che certi bar un giorno possano chiudere mi viene proprio
1: il magone.
0: Ma proprio
1: io è come se vivessi due vite parallele, una vita qui a Napoli e una vita nel mio posto che è Nocera, che è Pagani,
0: sì, sì.
1: Il mio posto
0: e
1: d'origine.
0: Anche Pica non ha il bar, se fosse per Pica chiuderebbero tutti.
1: È vero, invece
0: esatto.
1: Io ho il bar di fiducia, ne ho almeno due di là e
0: non
1: almeno due qua.
0: Non spende un euro manco se gli infilano. Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, noi abbiamo il bar di fiducia, Pippo, tu ce l'hai a Salerno?
0: Io
1: quanti? Almeno due?
0: No, ce l'ho. Allora, per la prima colazione ce n'ho un paio
1: anch'io.
0: Per il caffè un altro paio.
1: Ok.
0: Per l'aperitivo un paio. Sono sei bar diciamo che frequento.
1: È bello, no? Quando entri nel bar e ti dicono: ciao Cesare, da quanto tempo?
0: No,
1: tipo ieri non sei venuto.
0: Sanno già quello che vuoi.
1: È meravigliosa
0: per dire,
1: questa
0: Antonio,
1: cosa.
0: Del bar,
1: sì,
0: qui vicino.
1: Anche qui.
0: Stamattina io prendo, sai, il caffè col dolcificante.
1: Certo.
0: Mi ha fatto il cappuccino e già ha messo il dolcificante dentro. Ha detto Pippo, già sai, nel senso
1: amaro.
0: Che te l'ho già messo. Nel senso
1: zuccherato.
0: Sanno
1: macchiato.
0: Sanno già quello che prendi.
1: È
0: questo
1: vero,
0: è un momento di confidenza bello.
1: Quel
0: no?
1: Momento di confidenza.
2: Tipo oggi mi sembri un pochettino acidino.
1: Anche
2: ma
1: oggi?
2: Hai il ciclo?
0: No, era
1: adesso
0: ieri
1: verifichiamo,
0: il ciclo, è passato
1: adesso verifichiamo.
0: Stamattina.
1: Quindi è bella quella situazione di confidenza, di familiarità che si crea con il barista o con la persona che si occupa del bar, del vostro bar di fiducia. Avete il bar di fiducia? Quante volte andate al bar durante la giornata? Al mattino prendete il caffè, il cappuccino, la colazione al bar? Vogliamo parlare di questo con voi
0: di
1: oggi.
0: Di questo 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042. Qual è il vostro bar di fiducia? Quanti caffè prendete fuori al bar? In genere ormai uomini e donne è la stessa cosa. Una volta
1: sì, non c'è distinzione.
0: Fino agli anni 80 diciamo erano
1: pure
0: più
1: 90.
0: Gli uomini a frequentare i bar.
1: Pure 90,
0: le donne
1: dai.
0: Un po' meno, non ci andavano per
1: no,
0: una certa.
1: Perché c'erano quei circoletti esclusivi
0: maschili,
1: solo per gli
0: troppo
1: uomini.
0: Troppo maschili, esattamente. Allora, inviate i vostri messaggi, vi aspettiamo qui a Radio Kiss Kiss come sempre per commentare. Grazie, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Soffro lo stress, io soffro lo stress.
0: Sono stanco e fuori forma.
1: Bello questo pezzo, non lo ascoltavamo da un po' di tempo. La meraviglia di Radio Kiss Kiss è che vi fa ascoltare tanta musica nuova, i pezzi più forti del momento, ma anche la musica che va un po' indietro nel tempo, e questa è del 2001.
0: Lui adesso è diventato Piero, il nostro collega, sai, ha tolto il posto a Flavia e Mary.

0: anni fa, 25 anni fa, questa canzone ebbe un successo strepitoso. Fu proprio il tormentone dell'anno,
1: sì, il tormentone di quell'anno lì, di quell'estate lì. Allora sono le 7:10 e noi siamo pronti a fare una cosa importante.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Allora, abbiamo già un bel gruzzoletto di ascoltatori, tra cui Pescare, sono quelli che hanno interagito sul bar di cui parlavamo e sulla chiusura dei bar. Tra loro adesso peschiamo qualcuno, lo chiamiamo e se risponde esattamente, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, festeggia con noi i 50 anni di Radio Kiss Kiss che ricorrono proprio in questi giorni. Nella seconda metà di settembre, 50 anni fa, nasceva Radio Kiss Kiss e la festeggiamo regalando ai nostri ascoltatori una t-shirt celebrativa di questo cinquantennio.
1: E quindi siamo pronti subito a far partire la prima telefonata, così totalmente a sorpresa.
3: Pronto?
0: Non è lei, la signora si incunea sempre.
1: Aspetta, eh.
0: Esatto, si infila sempre, ma non è lei.
3: Pronto?
1: Pronto, come ti chiami? E dai, mi hai fregato, ma questo non la conoscevo.
0: Pronto? Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, mi chiamo Rosy, buongiorno.
0: Buongiorno Rosy.
1: Che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Brava. Ma brava Rosy, hai vinto la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, sei contenta?
4: Contentissima visto che io ho 50 anni.
0: Ma sei perfetta,
1: vedi?
0: Brava.
1: È anche il tuo anno importante, no?
4: Assolutamente sì.
0: Di dove sei? Di dove sei, Rosy?
4: Allora, sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, ti arriverà direttamente a Pistoia la t-shirt, va bene? Noi ti diamo un bacio grande, complimenti.
1: Kiss kiss a te, complimenti.
0: Ciao, Rosy.
1: Grazie,
0: ciao, ciao. Kiss kiss a te, ciao, ciao, ciao.
1: Sei cretino.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci.
1: Signora?
2: Rispondi e vinci. Let's go.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss, kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss.

0: Saif con Parlare d'amore su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno Adriana, la tua testa è a posto stamattina?
1: Abbastanza, nessuno ancora. La tua a posto?
0: La mia per il momento
1: anche
0: sì.
1: Anche perché a te per fare un taglio occorrono più tagli.
0: Più tagli. Ieri sera Ciro Di Maddola ho detto: la vuoi una testata? Eravamo lì davanti al bar e ho detto: vorrei come ti do una testata? Io ho detto: no, questo capo che tiene, meglio no.
1: Io attendo la testata a Ciro.
0: Ah, sì.
1: A Ciro Limatola. Sì,
0: va bene,
1: sì.
0: Gliela darò.
1: Prima o poi gliela darai. Allora, stiamo parlando di bar, del fatto che pare stiano chiudendo, ma questo non lo diciamo noi, ai noi.
0: 11
1: ma lo
0: al giorno in Italia.
1: 11 sì.
0: Al giorno, chiediamo a Marta da Busto Arsizio se dalle sue parti ha chiuso qualche bar. Ciao, Marta.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Chiudono i bar anche dalle tue parti, Marta?
2: Ma hanno chiuso dalle nostre parti sì, ma già l'anno scorso qua nella zona. Adesso ci siamo spostati al bar vicino alla scuola dove va il mio figlio, che vi ha mandato il messaggio.
1: Però si rompe un pezzettino di cuore quando il bar di fiducia e il bar...
2: Sì.
1: È vero?
2: Sì, è vero, anche perché era vicino a casa.
1: Vicino a casa.
2: Volevi, non avevi dei problemi, conoscevi tutti.
1: Conoscevi tutti, e quello è il senso,
0: sì,
1: il senso
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Familiarità.
0: Ma noi,
1: che
0: io, per esempio, dove vado in palestra, fuori c'è un bar che ha chiuso. Sì, esattamente.
1: Sì.
0: Quando ha chiuso quel bar, ci siamo sentiti disorientati perché il bar più vicino era un po' distante, bisognava andare in macchina.
2: Certo.
0: E l'altro, ancora
1: vedi,
0: più vicino, era proprio brutto.
1: Sì, sì, sì. Si avverte quel senso di smarrimento, di disorientamento, no? Per una serie di cose, tra cui le abitudini. Siamo esseri abitudinari.
2: Esatto.
1: Tu la mattina vai al bar ogni giorno, cioè prima di uscire, cioè appena esci di casa?
2: No, tutti i giorni no. In base al tempo che abbiamo con il figlio che l'accompagniamo a scuola, non sempre gli usciamo, però ci piace, vero Carlo?
0: Sì, a Carlo piace.
1: Ciao, Carlo.
0: Andare al bar.
2: A Carlo, cosa piace a Carlo? Lingue di gatto. Le lingue di gatto.
0: Le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto.
0: Cioè lui mangia.
2: Ma vai al bar lo sanno che Carlo prende sempre le lingue di gatto.
0: Cioè lui la mattina si sveglia con quel pensiero che vuole le lingue di gatto.
1: Le lingue di gatto sono quelle al cioccolato? È un
0: biscotto.
2: Non sono quelle senza niente, no, sono proprio i biscotti sottili.
0: È un biscotto sottile,
1: sottile. Capito, quello sottilissimo.
0: È quello lì la lingua di
1: gatto. Va bene. Allora, ciao Carlo, ciao Marta, buona giornata, buona scuola. Kiss Kiss a voi, state sempre con noi.
2: Grazie.
0: Baci, ciao. Grazie a voi, grazie. Kiss Kiss a voi.
1: Abbiamo Stefano da Belluno. Ciao Stefano, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: No Stefano, ma non è il gioco questo.
1: Però ci fa piacere.
0: La t-shirt non ce l'abbiamo da regalartela, mannaggia.
3: Che bella figura hai fatto.
0: No, hai fatto una bellissima figura invece, perché sei stato perfetto. Poi che tu ascolti Radio Kiss Kiss magari è vero, da un po' di anni, giusto?
3: Da un bel po'.
1: Da quindi nel dubbio.
3: Ci seguo anche nei social. Anche,
0: ci segui anche nei social.
1: Anche sui social,
0: che
1: bene.
0: Bello, ci fa molto piacere. Benvenuto.
1: Allora, caro Stefano, sei abitudinario? Hai un bar di fiducia? Vai tutti i giorni al bar?
3: Non ne ho uno solo, ne ho diversi perché lavorando per una latteria, su certi naturalmente bevo solo caffè e cappuccini.
0: Ah, vedi?
3: Su altri anche aperitivi.
0: Ah, quindi tu bevi caffè e cappuccini dove sai che il latte è quello tuo?
3: Esatto.
0: Perché lavori per la latteria, sai che il latte è buono. Adriana, tu lavori con la latteria? No.
1: Ci ho lavorato in passato.
3: Da un bel po'.
1: Avevamo una collab.
0: Con la latteria lavora.
3: Da un bel po'.
0: Sì, da un bel po'.
1: Da un bel po'. Allora Stefano, hai detto una cosa giusta, anche noi, cioè Pippo ed io abbiamo detto di avere almeno 4 bar a testa di fiducia in diverse città, no?
0: Sì,
1: però
0: a seconda delle cose di cui facciamo uso.
1: Esatto,
0: no?
1: Anche l'aperitivo, anch'io ho il mio bar di riferimento per l'aperitivo, e tu l'hai detto prima, cioè quello per il latte e quello per l'aperitivo, è vero?
3: Esatto.
0: Sì, assolutamente, ma ci sta, perché poi non è detto che chi fa una buona colazione faccia anche un buon aperitivo. Cioè, i bar adesso sono specializzati in delle cose, no?
1: Sì, sì.
0: Tutti
1: anche
0: i locali,
1: per un fatto
0: sì.
1: Di atmosfera. Ci sono dei bar che sono prettamente mattutini e dei bar invece che si prestano più alle luci serali.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Sono quelli bravi che fanno bene entrambe le cose.
1: Tutte le
0: esatto. Allora, grazie mille a te, caro, è stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille a voi.
0: Un abbraccio, saluti.
3: Siete i grandi.
0: Grazie, chi, Stefano. Chi sa te. Salutaci, belluno. Abbiamo Antonella da Sivari. Ciao, Antonella.
3: Esatto.
4: Ciao, Kiss. Buongiorno. Ciao, che piacere.
0: Ma che bel giro d'Italia che stiamo facendo, belluno, Busto Arsizio, Sivari. Benvenuta a te. Tu hai il bar di fiducia a Sivari?
4: Allora, io ho il bar di fiducia, sì, ce ne sono tanti. Vabbè, io ne ho uno e mi trovo bene.
0: Ti trovi, ci vai sempre a fare colazione?
4: Sì, non tutti i giorni, però sì, ci vado spesso anche per altre
0: È lo stesso
4: cose.
0: Bar dove fai anche aperitivo qualche volta?
4: Sì,
0: ah, vedi?
4: Sì sono amici e sì, ci andiamo spesso anche per l'aperitivo.
0: Pure per l'aperitivo.
1: Antonella, quando vai in questo bar, visto che ti conoscono, provi soddisfazione quando chiedi il solito o quando loro lo dicono a te?
4: Sì, è la cosa più bella perché
1: bello.
4: Comunque ti senti
1: senti accolta, sì.
4: Ti senti accolta, comunque si ricordano di te, quindi è una cosa carina, cioè, fa piacere, almeno a me fa piacere.
0: Bisogna dire che per certi retaggi culturali c'è una parte del nostro bellissimo sud dove noi viviamo in cui le donne sono arrivate un po' tardi nei bar perché una donna vista nel bar era una donna considerata di facili costumi, diciamo, è vero?
4: No, ma ti assicuro che ancora adesso
1: in alcuni piccoli
0: Sì, ci sono dei retaggi.
4: Piccoli borghi, piccole cose, ancora la donna che va al bar o la donna che addirittura fuma la sigaretta, per assurdo.
0: Fuori al bar non è vista di buon occhio.
4: Ti assicuro che ancora.
0: Anche nel paese di Pica, Pica vive così, tuo padre, lui vanno al bar, le donne della casa non vanno a prendere il caffè al bar.
1: Perché poi ci sono ancora dei bar appunto in questi piccoli centri che abbiamo citato dove ci sono soltanto uomini.
4: È vero.
1: Che giocano a carte.
0: Sì,
1: che stanno lì.
0: Ma io vedo anche dei bar adesso dove ci sono solo donne.
4: È vero.
1: Ho detto nei piccoli centri ancora ci sono solo uomini. Vabbè.
0: Perdona Pica che non sa quel che fa, che ti mette la tua voce. Antonella, perdonaci.
4: No, figurati.
1: Antonella, da quanto tempo ci ascolti?
4: Da tanto, tanti anni. Io quando vado a lavoro la mattina, subito, è la prima cosa.
0: La prima cosa. Siamo la tua sveglia, la tua compagnia quotidiana, il Pippo Pelo Show, e a noi fa molto piacere. Da che ora a che ora andiamo in onda noi? Vediamo se lo sai,
4: dalle 7 alle 9.
0: Ma brava. Che brava, sei preparatissima. Ti regalo io una cosa, non so, ti regalerei un premio. Va bene.
1: Ti regala lui una cosa.
0: Un bacio.
1: Che odore di rosa? Rosa non è, indovina cos'è?
0: Cos'è? Un bacio.
4: Ecco,
0: un bacio grande, Antonella.
4: Un bacio a voi.
0: Ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Sono da Vedano. Essendo barista io bevo dai 6 ai 10 caffè al giorno.
0: No.
5: Non posso rimanere senza.
1: Ma non fa bene.
0: Non fa bene alla pressione.
1: Allora la scienza ci aveva fatto sapere in passato che i caffè da bere erano 3.
0: Sono 3,
1: massimo 4.
0: Quando proprio esageri, uno al pomeriggio, però
1: il 4 deve essere deca.
0: Sì.
1: Decaffeinato.
0: È vero.
1: Va bene. Allora grazie perché al nostro, diciamo, appello rispetto ai bar di fiducia state rispondendo in tantissimi.
0: Veramente in tanti.
1: Sentiamo.
0: Grazie.
6: Ormai io la colazione la faccio a casa, ma il bar di fiducia ce l'ho. Va ancora avanti, non ha chiuso.
1: Meno male.
6: Perché ha tenuto i prezzi come una volta. Il cornetto a 1 euro, il caffè a 1 euro.
0: Bravo.
7: Ma meno male.
1: Sì, infatti.
0: Prego.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Come potrei fare senza il mio bar Mirtilla sulla via Vignolese? Meraviglioso, tutte le mattine non posso partire, non posso iniziare la mia giornata senza prendere il mio cappuccino tiepido scuro.
0: È vero.
8: E deve essere rigorosamente tiepido e scuro.
1: Tiepido e scuro.
0: Adesso invece lo chiedi di latte di?
1: Allora io lo chiedo in genere latte, cioè bevanda, perché è più giusto
0: Adriana
1: dire bevanda.
0: È la croce dei
1: bevanda
0: baristi.
1: Alla mandorla oppure al cocco rigorosamente fredda,
0: la schiuma. Ma che stai scemo,
1: cioè quando mi vedono entrare nei bar, oddio.
0: Esattamente.
1: Schiumato.
0: Abbiamo l'ultima barista che a un certo punto Adriana esagerò con le richieste e le disse: ma lei come si permette? La signora di Napoli, la barista di Napoli.
1: Sì, perché io
0: Adriana entrò con la bouche, la sua bouche.
9: Mamma Adriana, che bouche che hai!
10: È mica solo la bouche di Adriana,
1: Ma che, certo, il cappuccino lo bevo con la bouche.
11: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: Lady Gaga con Bad Romance. Tra poco facciamo una raffica telefonica, chiediamo agli italiani quanto costa il caffè da loro.
1: Sì, sì, sì, quindi preparatevi, intanto sono le 7.34, cerchiamo di capire anche come sarà il tempo previsto per oggi, martedì 29 settembre, lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato la scena da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrebbe interessare la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Massime comprese tra 26 e 27 gradi al nord, tra 27 e 29 al centro, tra 24 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
3: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Kiss, kiss. Ah.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss, kiss.
11: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: latte mie dove lo prendo io in genere a Salerno costa un euro.
1: Un euro?
0: Un euro, sì. Da te quanto costa?
1: 1,20 euro.
0: 1,20 euro. Da me un euro.
1: Ma dove?
0: In un bar della mia città.
1: Ah, in un bar?
0: Sì.
1: Però mediamente il costo del caffè è salito a 1,20 euro.
0: 1,20 euro.
1: Con le dovute eccezioni.
0: A ognuno costa...
1: Allora, 0815461212, apriamo il nostro centralino perché vogliamo sapere quanto costa il caffè da te, nella tua città, nel tuo paese, nel tuo comune, nel tuo piccolo centro.
0: A Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, all'altro bar costa un euro.
1: Un euro, vedi? Okay. Adesso, vedi? C'è chi ha mantenuto, diciamo, il prezzo del caffè rispetto a qualche anno fa.
0: Sì, allora, chiamateci adesso in tempo reale, risponde Anna Chiara con le unghie, 0815461212.
1: No, non voleva mica toglierle per rispondere al telefono.
0: Sì, sì,
1: le ha lasciate
0: con queste unghie da...
1: Le unghie rosse, se non sbaglio. Ha tolto il baby boomer, ha fatto rosso fuoco.
0: Sì. E Diego, ciao.
1: Ciao Diego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Da dove, Diego?
2: Da Napoli.
1: Ok.
2: Posillipo.
1: Quanto costa il caffè a Posillipo?
2: 1,20, 1,30.
0: Ciao Diego, grazie.
1: Ciao, chissà te.
0: ciao. Riccardo.
3: Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Ciao, quanto costa il caffè? Di dove sei intanto?
3: Di Catania Centro.
0: Lo paghi? Quanto lo paghi il caffè?
3: Dai 50 centesimi a un euro.
0: Tra i 50 centesimi?
3: Costa anche, può costare anche più di un euro, mediamente un euro.
0: Mediamente
3: e poi ci sono alcuni posti dove... c'è un chiosco vicino allo stadio, 50 centesimi, è buonissimo, ragazzi.
0: Ah, vedi?
3: Buonissimo.
1: Vabbè, ma magari saranno le cialde.
0: Ciao, grazie.
3: No, assolutamente.
1: Al caffè,
0: No.
1: Okay.
0: Ma anche un bar dove, che è nel parco dove vado io, costa 50 centesimi.
1: 50 centesimi.
0: Grazie, ciao, chi schissa te, buona giornata. Abbiamo Francesca.
4: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
4: Italiana.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Di dove sei e quanto costa il caffè da te?
4: Sono dalla provincia di Lecco, un lavoro in Brianza.
1: Ok, e quanto costa il caffè lì?
4: Da noi costa 1,30 euro.
1: 1,30 euro?
4: Sì.
1: Sempre, ovunque?
4: Sì, più o meno i bar del paese dove lavoro mantengono la stessa linea.
0: La stessa linea, grazie Francesca. Chi schissa te. E da una ska a uno sco. Francesco, ciao Francesco.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Di dove sei Francesco?
5: Foggia.
1: Quanto costa il caffè?
5: Foggia 1,30 euro e tra l'altro è il prezzo più alto in Puglia.
0: Ah, vedi? A Foggia è il prezzo più alto in Puglia.
1: Ah, vedi?
0: Hai visto? Siete chic voi, capito? Avete i soldi, siete ricchi. Grazie Francesco,
1: chissà te.
0: Abbiamo Ale, buongiorno.
6: Buongiorno, Ale da Bologna, però nella mia provincia, Rozzano, 1,40.
0: A Rozzano costa 1,40.
6: Rozzano con la O di
0: Ozzano, senza la R.
6: Rozzano.
1: Esatto. Okay. Costa 1,40 euro ed è il prezzo più alto sentito fino a questo momento.
0: A Ozzano dell'Emilia, grazie. No, hanno scritto che a Parma costa 1,50.
1: 1,50, vedi?
0: Andiamo avanti, 0815461212, abbiamo Antonino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Antonino, di dove sei?
7: Di Marigliano, provincia di Napoli.
1: Provincia di Napoli, il caffè lì 1,20 euro?
7: Mediamente costa 1,20 euro.
1: 1,20 euro, ok.
0: 1,20 euro, grazie Antonino.
1: Chissà te, ciao.
0: Francesca, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Da dove?
8: Da Roma.
0: Quanto lo paghi a Roma il caffè al bar?
8: 1,20 euro.
0: Nella media 1,20 euro. Va bene, grazie.
1: Ciao
0: Francesca,
1: ciao. Chissà te. 0815461212. Abbiamo aperto il nostro centralino e c'è Fabio. Ciao Fabio.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, ciao, di dove sei?
9: Di Biella.
0: Quanto lo paghi il caffè a Biella?
9: Qua il caffè dipende, perché io facendo l'autista vado in diversi posti e vado da 1,40 euro a 1,70 euro.
0: Anche 1,70 euro? Perfetto, grazie, chissà te, buona giornata.
1: Ciao, chissà te.
0: Certo, se vai da Gilli a Firenze magari costa, non so quanto costa, ma costa magari 2 euro. Poi dipende dal tipo di bar dove vai.
1: C'è Fili, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Ciao Fili. Ciao. Fili per Filippa?
10: Buongiorno, sono Fili da Taranto.
1: Ah, Fili, ok.
0: Da Taranto.
10: Allora, da noi il caffè, mediamente, 1,20 euro.
0: 1,20 euro a Taranto, 20. Come da queste parti. Grazie mille, chi schissa te.
1: Abbiamo Alessandra, buongiorno Alessandra.
11: Buongiorno, da Viareggio 1,40 euro, neanche un saluto però.
0: Ah, senza saluto, cioè freddo
11: senza
0: proprio.
11: Saluto.
0: Caffè freddo, freddezza totale. Grazie mille, saluti
1: chi
0: a Viareggio.
1: Te,
0: Tommaso,
1: ciao.
0: Buongiorno.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Da
12: siamo
0: dove?
12: Da Bari.
0: Da Bari, quanto costa il caffè a Bari?
12: Senti, mediamente 1,20 euro, però chiaramente puoi trovare anche insomma il bar che lo fa a 90 centesimi, un euro.
0: Certo che Foggia vi distrugge proprio con l'euro V40.
1: Foggia sì,
12: effettivamente
1: l'euro 40,
12: ho sentito. È stato un piacere stamattina ascoltarvi. Colgo l'occasione per salutare mia figlia Lina, stiamo andando a scuola.
0: Va bene, grazie mille. Che schissate. Ciao, grazie. Ragazzi, abbiamo sentito che l'Italia è proprio diversa, da una parte all'altra. Non c'è sud o nord che tenga, a seconda di come gli va nelle città. Insomma.
1: È vero, è vero. Dai, mettiamo un pezzo bellissimo di Giovanotti, si chiama Ragazza Magica. Che gioia.

0: piace sto pezzo. Ragazza magica, il pezzo di Jovanotti del 2016, lo abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss e adesso...
1: Magico l'oroscopetro, me lo dico da sola.
0: Addirittura.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esattamente, ma come si permette lei di fare l'oroscopo che non ne ha nessuna?
1: Non abbiamo ancora una risposta al quesito della signora. Allora, Pippo, oggi cominciamo seriamente ad occuparci appunto di tutti
0: signori,
1: i segni zodiacali.
0: Adriana Petro oggi si occupa seriamente.
1: Allora, a grande richiesta c'è stato appunto chiesto l'Ariete.
0: Ah sì, a grande richiesta.
1: È a grandissima richiesta.
0: Dove posso notare queste richieste?
1: Poi ti faccio vedere. Va bene, fidati. Al momento vai a fiducia.
0: Vai.
1: E quindi andiamo dai primi del listino, i carri armati dello zodiaco, l'Ariete. Cari amici guidati da Marte, questa settimana non avete la pazienza, avete la miccia corta e il pedale dell'acceleratore piantato al a tavoletto.
0: Ah no, che ha la miccia corta, poi pensavo la fosse
1: lui. Ah no, lui è cancro.
0: No, cancro, quindi pure
1: allora,
0: il cancro.
1: Allora, sul lavoro, se vedete un ostacolo, non lo aggirate, ci passate sopra come un bulldozer e buonanotte ai suonatori. È un modo di dire, no?
0: Buonanotte suonatori.
1: In amore volete tutto e lo volete subito. Le attese vi mandano in bestia, ma con quel vostro entusiasmo travolgente vi si perdona quasi tutto. Affinità della settimana, intesa top con il Sagittario, flop invece con il Capricorno. Bene. Diamo all'Ariete un 7,5 per la grinta, ma un 2 spaccato per la diplomazia.
0: Bene.
1: Ed è finito.
0: È già finito?
1: Sì.
0: Ah, chi è dell'Ariete qua?
1: Danilo Bellobuono.
0: Sì.
1: Antonio Irace.
0: Bene.
1: Marcello Niespolo.
0: Sì.
1: E poi mi sfugge qualcun altro.
0: Un po' di persone che lavorano
1: in
0: radio.
1: Luisella.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Nostra Luisella.
0: Allora, un abbraccio a tutti gli Ariete che hanno ascoltato il loro oroscopo. Se avete gradito, mandateci il feedback. Se non avete gradito, fate finta di niente.
4: Ma zero proprio.
0: Esattamente, grazie.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Stamattina il tempo davvero vola. Mm-hmm. Siamo già arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Con l'oroscopetro si chiude un'ora che poi si aprirà con una nuova notizia tra pochissimo, dopo le news, no?
1: Dopo le news. Intanto grazie a tutti quelli che fino a questo momento hanno interagito con noi, ci stanno mandando messaggi. Vale sempre la pena scriverci e interagire con noi, anche perché attraverso questa dinamica noi vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo al 1993.
0: Era il periodo solista di Freddie Mercury, la canzone fu un grandissimo successo intitolata Living on

0: bella Freddie Mercury con Living on My Own su Radio Kiss Kiss dal 93.
1: Arriva subito Umberto Aprea e riaggiorniamo l'attualità. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Non c'è ancora un colpevole per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dell'intelligence egiziana per il solo sequestro di persona. Tra loro anche Magdi Ibrahim Sharif, indicato dalla procura come l'esecutore materiale dell'omicidio e per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Assolto il quarto imputato, il generale Tarek Sabir. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Per lui potrebbe arrivare a breve la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. I PM riferiscono inoltre che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta sono state rilevate controanalisi risultate idonee, secondo la procura, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Parigi è pronta a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese lo ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla richiesta di archiviazione. La nuova disponibilità potrebbe portare la Procura di Roma a rivedere la propria posizione. Il 27 giugno 1980 il 19 Itavia precipitò nel mare di Ustica. Morirono tutte le 81 persone a bordo. Tra le ipotesi investigative, quella dell'abbattimento accidentale durante uno scontro aereo tra velivoli libici e della NATO. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma potrebbe essere vittima di omicidio. L'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone. Le simulazioni condotte a Roma con i RIS indicano che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La perizia è stata richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, dopo il taglio dei prezzi nelle stazioni Eni e IP, Asso Petroli chiede al governo un tavolo di confronto per scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza. Nei distributori ex-Agip, benzina 1,99 al litro, diesel 2,19, stessa iniziativa nei circa 300 impianti a marchio IP. Nelle grandi città si sono formate code e in alcune stazioni le scorte sono già terminate. Lavoriamo per difendere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni. Palazzo Chigi fa sapere di aver ricevuto segnali di disponibilità anche da Kuwait. E oggi a Praga la Presidente del Consiglio incontra il Premier ceco Andrej Babiš. Sul tavolo le proposte comuni da portare al Consiglio europeo di ottobre, al centro il caro energia e la revisione del sistema ETS, la tassazione europea sulle emissioni di carbonio, considerata da Roma un fattore di aumento dei prezzi e di penalizzazione della competitività delle imprese europee. Siamo allo sport con il calcio. L'Italia ritrova il sorriso in Nations League. Gli azzurri superano 4-1 la Turchia nella seconda giornata con le reti di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento della prima sosta stagionale. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: su quanto accade in Italia e nel mondo. Noi siamo qui col Pippo per lo show e partiamo a razzo con la seconda ora. Adriana, ce l'hai il razzo?
1: Io ce l'ho, ce l'ho.
0: Mettiti sul razzo e parti.
1: È il razzo che ci vorrebbe nel portafoglio dei genitori.
0: Sì.
1: Perché adesso parleremo di un argomento che riguarda tutti i genitori.
0: Genitori
1: di bambini o di ragazzini.
0: Che hanno il portafoglio amantice.
1: Lo devono tenere per forza.
0: Sì.
1: Allora, noi partiamo dalla scuola calcio, perché la notizia è che la scuola calcio è diventata un vero e proprio lusso, sì, per i genitori.
0: Per i genitori, manco se poi tutti i figli diventassero Maradona, no?
1: Appunto, appunto.
0: Adriana
1: al di là di questo,
0: che suo figlio diventi Maradona, ma io devo vedere Alessandro come gioca a calcio, se no lo boccio subito io.
1: Beh,
0: io
1: allora,
0: dico Alessandro,
1: ti do subito un appuntamento, vediamo se lo rispetti. Domenica mattina alle 7 ci ritroviamo a Battipaglia.
0: Sicuro sto là.
1: Vieni.
0: Sì, sì, sì, tu aspetta. Zio
1: Pippo deve venire per forza, perché c'ha voglia di vedere come gioca Alessandro.
0: Alle 7 sono proprio lì già davanti al campo.
1: Allora io ti aspetto, ti offro la colazione.
0: E non muoverti però, eh.
1: No,
0: stai
1: io
0: lì.
1: Non mi muovo. Tu non ti muovere.
0: Perché io non arrivo, tu stai lì.
1: Tu sicuro non ti muoverai dal letto. Allora, partiamo dalla scuola calcio, ma ovviamente vogliamo includere tutti quelli che portano i bambini o i ragazzi a fare lo sport. Quanto vi costa al mese? Quanto vi costa l'anno? Avete fatto due conti, perché non è soltanto l'iscrizione, la visita medica.
0: Le figlie di Pica che fanno? Danza?
1: Fanno piscina?
2: Danza e nuoto.
1: Nuoto,
0: danza
1: nuoto.
0: E nuoto, sì sì sì.
1: E dai, la danza col
0: poi
1: saggio.
0: Poi la danza, tutte le bambine partono come i bimbi col calcio,
1: sì,
0: partono con la danza, poi a 13-14 anni conoscono altre passioni della vita, mm-hmm, e abbandonano la danza.
1: Dipende, non è sempre
0: Pica
1: così.
0: Prima o poi conoscerà l'altra passione.
1: Dipende, non è sempre così.
2: Quanto faccio finta di
0: Pica, tu a quanti anni hai conosciuto l'altra passione?
1: Secondo me a 40 anni.
2: 14 anni.
0: Adriana, tuo
1: secondo
0: figlio,
1: me a 40 anni.
0: Quando conoscerà secondo te l'altra passione?
1: Pippo, non lo so.
0: Non lo sai ancora.
1: Non lo so, ma mi ci devo un attimo organizzare, perché devo fare due chiacchiere con lui.
0: Esattamente. E poi
1: allora,
0: quando conoscono quelle altre passioni si dimenticano di queste robe qua, il calcio, la danza.
1: Non lo so, ve lo farò sapere. Vai. Tanto lo stiamo crescendo insieme, vi farò sapere. Questa è un'altra tappa della vita. Per esempio anche quella di mettermi a distanza di sicurezza dalla scuola.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: mamma, io ti amo perché tu non ti faccia vedere fuori scuola.
0: Fuori scuola.
1: Cioè, non farti mai beccare.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, torniamo invece allo sport. Io vi dico un attimo due numeri per quanto riguarda la scuola calcio.
0: Ok.
1: 500 euro in media l'anno per un bambino iscritto. Io vi dico che probabilmente non è 500, ma è anche di più. Siamo sui 630 euro l'anno per quanto riguarda la quota mensile.
0: Come diciamo maestri per suo figlio, tre ex palloni d'oro.
1: No, non è vero.
0: Che hanno vinto il pallone d'oro.
1: Non è vero.
0: Due ex calciatori del Real Madrid.
1: No, ma non è vero.
2: Ronaldo il fenomeno.
0: Sì, sì, sì, sì. C'è Ronaldo il fenomeno. Sono i maestri di Alessandro, nella speranza che Alessandro poi dia delle soddisfazioni. La vedo dura, Adriana, ti volevo solo dire questo.
1: Allora, ma poi non è solo questo, è il kit, devi comprare il kit. Questo vale anche per la danza, vale per le altre discipline.
0: Tu pensa che dire che Max Vitale ha avuto Ronaldinho come allenatore di calcio? Alla fine, però, la carriera calcistica di Max Vitale manco iniziata, che già è finita.
1: Appunto, quindi non c'entra quello. Allora, è il kit da comprare, che ha un costo. Poi sono le partite, i tornei durante l'anno, che sono a pagamento. Poi abbiamo, che ne so,
0: come i saggi
1: le
0: delle
1: lezioni
0: scuole di danza.
1: Abbiamo, che fai? La lezione individuale lunedì non gliela
0: fai
1: fare.
0: Beh,
1: allora,
0: certo,
1: facciamo fare sta lezione individuale. Quindi sono piccoli accorgimenti, piccoli dettagli che ovviamente vanno a gonfiare a fine anno il costo di queste scuole calcio, ma non vogliamo parlare solo di questo, ma dello sport.
0: Nino dice che ha pagato 1400 euro per 9 mesi di tennis.
1: Vedi?
0: Vedi?
1: Tennis è ancora più costoso,
0: tennis
1: probabilmente.
0: Per i fighetti. Adesso tutti sognano che i figli invece diventino Sinner.
1: Sì,
0: tutti?
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Però mi fa piacere che ci siano anche tante adesioni a questo nuovo sport, tra virgolette nuovo.
0: Sì, nuovo. È il più antico negli sport, che tra l'altro è tornato proprio grazie
1: però
0: a Sinner.
1: Per i bambini
0: in Italia in auge.
1: Esatto, è tornato in auge anche, diciamo, è diventato mainstream, prima non era così. Allora, quanto vi costano i figli per lo sport? Dai, velocemente, in base anche alle città.
0: Ecco, 347-490. Non solo per lo sport.
1: 0042.
0: A cui i genitori, diciamo, che sono magari dei persone che hanno uno stipendio normale, mm-hmm, comprano le scarpe da 600 euro. Ne ho visti tanti io.
1: Che sport fanno i vostri figli?
0: Quanto costa? Che cosa chiedono? Quanto vi costa più o meno?
1: Guarda,
0: Adriana,
1: che
0: si è venduta già due case per Alessandro.
1: Allora, ieri leggevo proprio un articolo in merito. Per crescere un figlio fino ai 18 anni costerebbe in media ad una famiglia italiana 220.000 euro.
0: Però Adriana ieri ha subito avuto una grandissima soddisfazione.
1: E poi li spende per una festa.
0: No, devo dire la verità, hai avuto una grande soddisfazione perché sì, mi hai detto che sono venuti gli osservatori del Milan a vedere tuo figlio.
1: Dai, non diciamo cavolate.
0: No, ci sono stati gli osservatori del Milan a vedere suo figlio e purtroppo non l'hanno visto.
1: Ah, ok. Questo mi sembra più logico.
2: Non l'hanno osservato.
0: Sono andati e non è stato osservato.
1: Non è stato proprio osservato. Questo mi sembra un po' più.
0: Allora, Adriana era lì accanto e guardava lo sguardo, era fissa sullo sguardo degli osservatori. Sì, sì. Gli osservatori in realtà cercavano un portiere giovane, quindi guardavano solo da un lato e suo figlio giocava dall'altro e Adriano. Ma chi non si girano? Mannaggia la miseria, non si girano.
1: Uè, tu vuoi girare o no? Figlio, ma sta là. Scusate, queste sono piccole.
2: Che finezza.
1: Che finezza. Vabbè. Allora dai, lo sport, facciamo un po' i conticini in tasca e giusto facciamo un piccolo bilancio. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Mettiti piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiaro come un'alba.
1: Oh, Pippo, quando facciamo i bravi animatori, cosa facciamo fare?
0: Sì.
1: Accendiamo le torce del telefono.
0: Sì, tutti con le torce in alto.
1: Tutte con le torce
0: adesso
1: in alto.
0: Adesso fatelo perché su Alba Chiara ci sta, Poi Pica ci mette dentro un'altra canzone, vabbè, lo fa sempre. Andiamo.
1: Vasco Rossi, buondì.
5: Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Vasco Rossi con Alba Chiara. Buonasera ancora a tutti, buona giornata ancora a tutti. No, volevo dire che gli osservatori di Alessandro,
1: sì,
0: Adriana,
1: sì,
0: hanno mandato un messaggio.
1: Cosa hanno detto?
0: Che sono andati via purtroppo senza vedere tuo figlio. Non hanno visto, torneranno, probabilmente torneranno a vedere tuo figlio un'altra volta.
1: Speriamo bene.
0: L'hai presa un po' male?
1: No, gli metterò qualcosa di molto luminoso. Pippo, prendo in prestito qualcosa di shine dalla tua festa. Così,
0: così
1: sicuramente
0: da farlo notare.
1: Lo noteranno.
0: Abbiamo Stefano da Rimini, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Stefano, ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccoti. Allora, tu sei un papà di figli che vanno a fare sport?
2: Sì. Praticamente mio figlio... 3 anni, primo sport, iniziato calcio.
0: Quanti anni ha?
1: No, non ti sentiamo benissimo.
2: Però tra...
0: No, ti sentiamo proprio male, Stefano. Quanti anni ha tuo figlio, scusami?
2: 7 anni.
0: E ha iniziato a fare calcio.
1: Adesso, quest'anno?
2: Esatto.
0: Pensi sia portato per questo sport?
2: Esatto.
0: Lo vedi portato?
2: No, allora, lui piace, però dopo si vedrà.
0: Da quando
2: mi sono informato un po' con i costi, pare che se i bambini debbano andare a Serie A già da adesso, perché
0: già in Serie A.
2: Mamma mia, ci sono dei costi e poi cambiano tra società calcistica, tra l'una e l'altra cambiano di tanto.
0: Certo. Quanto ti costa?
2: Si parla da...
0: Quanto costa tuo figlio? In quale squadra l'hai messo a giocare?
2: Allora, io l'ho messo nel Riccione, che sembra assurdo, ma è quella più economica. Invece qua intorno ci sono anche altre squadre dove si paga anche 200 euro in più.
1: Allora, scusami, hai fatto
0: l'iscrizione? A Riccione quanto costa giocare nel Riccione?
1: Immagino tu abbia fatto iscrizione, mensile e kit, giusto?
2: Male, in realtà, sono 4,70 compreso il kit.
0: Ma 4,70 in un anno?
2: Esatto.
0: In tutto un anno.
1: L'anno? Incluso il kit?
2: Sì, chiaramente.
0: Ah, figurati.
1: Il
0: figlio di Adriana gioca nel Real Madrid, allora. Quanto costa tuo figlio, Adriana?
1: No, però il kit ha un costo di 250-300 euro, il kit, ma soltanto per entrare.
0: Solo il kit, mamma mia, ragazzi.
1: Il borsone,
0: il
1: completino.
0: È firmato Gucci e Dolce Gabbana. Sì.
2: Esagerato.
0: Veramente esagerato.
1: Ah, vabbè, comunque è abbastanza abbordabile come prezzo, però è giusto, lui ha iniziato adesso. Vabbè, Stefano, noi ti lasciamo, sai perché? Perché non riusciamo a sentire bene e
0: non
1: ad ascoltare.
0: Non si sente bene la tua telefonata.
1: Ci dispiace moltissimo.
2: Sto guidando per andare al lavoro.
0: Ci dispiace tanto, viva il Riccione e magari che tuo figlio non faccia una carriera partendo proprio da lì, importante. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore. Veramente.
2: Beh, io glielo auguro. Vediamo.
1: Chissà te, ciao Stefano.
0: Stefano da Rimini.
1: Di Riccione. Bello. Ogni tanto fa funzionare il cervellino questo ragazzo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Scuola calcio, 500 euro l'anno di iscrizione.
0: Okay,
3: e scarpette per il campo,
1: le scarpette,
3: d'erba,
1: giusto.
3: Scarpette con i tacchetti,
1: giusto,
3: calze,
1: giusto,
3: calzettoni,
1: giusto,
3: divisa.
1: Yes.
3: E,
1: ce l'ho.
3: Trasferte.
1: Certo.
3: 1.200-1.300 l'anno.
1: Okay,
0: Stapaziella.
1: Okay. Perché poi le scarpette questi crescono, cioè aumentano di numero di piedi in una maniera impressionante.
0: Beh, certo,
1: quindi le scarpette ogni 2 mesi
0: sì,
1: più o meno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Enrico da Napoli.
1: Ciao Enrico.
4: La danza latinoamericana, mia figlia fa danza latinoamericana, okay, di coppia, ed è un vero salasso,
0: è
4: non
0: un
4: ti
0: salasso.
4: Dico proprio, altro che calcio, pallavolo o altro tipo di sport. Non hai proprio idea.
0: Ma dici
4: di cosa? Ciao, buona giornata.
0: Sì, ecco la danza latinoamericana che costa. Che non
1: adesso
0: hai idea.
1: Pippo ci va, si va
0: però
1: a scrivere.
0: Diteci i costi quali sono di questa roba qua. Non è che di te non hai idea, costa tanto, ma non ci dite i costi. Non ha senso.
1: Vedi
0: no?
1: Adesso cosa mette.
0: Vai.
1: Allora, buongiorno ragazzi, ciao Pippo, ciao Adriana. Provate a fare un anno in motocross e vedrete che il calcio vi sembrerà molto, molto economico.
0: Vedi?
1: Motocross, vedi? Già da bambino.
0: È andato a parlare esattamente dove avevo pensato io, figa.
1: Dove è andato? Non ce l'ha?
0: Va bene.
1: Non c'hai niente?
0: Va bene, comunque, allora, motocross, vedi, però è già una cosa diversa, perché
1: diversa,
0: è
1: sì,
0: difficile che una mamma, un papà pensino alla moto per il figlio. Anzi, hanno tutti paura
1: ce
0: della
1: l'ho,
0: moto.
1: Ce l'ho, anche questa io.
0: C'hai anche questa.
1: Ce l'ho. Ha pensato il papà, Luca.
0: Vai.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Palermo.
1: Ciao Daniela.
5: Io i miei figli praticamente lo sport mi costa un mutuo di casa, perché
0: un mutuo di
5: loro pagano la finalità a livello agonistico, ne ho due. 2. Calcola la spesa media è di circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al
5: non
0: mese?
5: Non considerando gare a parte quando ci sono, vestiti da ballo da comprare a parte. Quindi solo
1: in due,
5: ballo e lezioni, circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
1: Ma è tantissimo.
0: Mamma
1: perché stiamo
0: mia.
1: Parlando di due figli. Allora, ciao Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Stavo ascoltando il vostro sondaggio. È veramente proibitivo avere un bambino iscritto alla scuola calcio. A Napoli, via Manzoni, la quota annua è di 990 euro l'anno, compreso kit, oltre eventuali tornei fuori regione che
0: scusa,
1: sono a pagamento.
0: Pica, io che non ho figli, no?
1: Sì.
0: Quindi non ho stesse
1: spese.
0: Adottare
1: uno.
0: Me ne va, puoi mettere il latinoamericano di nuovo? Me ne vado da solo e vado a ballare.
1: Adottaci,
0: alla
1: siamo tutti figli
0: che
1: tuoi.
0: Che c'hai 600 euro al mese di spese per far giocare a calcio tuo figlio.
1: E Pippo cosa fa? 600 euro una cena. Via.
0: Dai, e vai.
6: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Ma non
6: tu?
0: Ne voglio sapere
1: 990
0: niente.
1: 990 euro l'anno per il calcio?
0: Ma chi Pippo? Se ne fotte?
1: Yuhu. Entra in un negozio e compra le scarpe.
0: Vai. Wow.
1: E poi ancora 220.000 euro fino a 18 anni per cosa?
0: Andiamo,
1: per crescere un figlio?
0: Vai.
1: Pippo li spende in una festa. Woo.
0: Andiamo, vai.
1: Via, questa non me l'hai lanciata.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Le mie figlie hanno fatto sport diversi. Una un po' più dinamica, quindi nuoto, atletica e basket.
1: Ok.
7: E calcetto, che hanno un costo abbastanza contenuto, massimo 300 euro all'anno. L'altra si è sempre buttata su tutte le discipline riguardanti la danza, danza classica, danza contemporanea, adesso ILSE, e mi sono costate parecchio. Arrivavo a spendere anche 800-1000 euro all'anno tra iscrizione,
1: vedi?
7: Saggi, costumi, scarpette e tutto il resto. Kiss kiss a voi.
0: Kiss kiss a te. Allora. Ricordiamo che Adriana è costata zero ai genitori perché non faceva un cazzo dalla mattina alla sera. Quindi è quella più economica delle figlie.
8: Vendeva gli yogurt,
0: viveva, vendeva gli yogurt al supermercato, yogurt che acquistava suo padre.
1: Però mi davo da fare, dai ragazzi. Aspetta, voglio andare un attimo all'equitazione. Perché ci scrive Laura, dice: mia figlia consuma più di una Ferrari, fa equitazione, ha un cavallo tutto suo, tra mensile, gare ed extra, potete immaginare voi un sacrificio immenso.
0: Adriana, dalle mie parti si dice voulen putain.
1: Che vuol
0: cioè,
1: dire?
0: Che se puoi, vuoi.
1: I genitori di oggi fanno dei sacrifici enormi.
0: Sì, sacrifici a comprare il cavallo
1: dai.
0: Alla figlia.
1: No, a comprare il cavallo.
0: Che hanno i soldi.
1: Ma se, comprare il
0: ma
1: cavallo.
0: Se c'è un cavallo tutto suo, vuol dire che gli hanno comprato
1: non lo
0: il cavallo.
1: So.
0: Sì, un cavallo tutto suo.
1: Un cavallo tutto suo, sì. Allora, Laura, scusa, tu c'hai i soldi.
0: Certo. Scusa, se sei ricco è chiaro.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ma... mia figlia ha una passione da quando ha 6 anni
1: sì.
9: per l'equitazione.
1: Ok.
9: Non fa gare, per cui solo le due lezioni a settimana mi costano 2500 euro l'anno.
1: Boulain.
0: Non voglio dire la passione di Anna Chiara per capire quanto spendeva la mamma per la sua passione, ma andiamo avanti.
1: Allora c'è Olivia Dean con Baby Steps.
0: Bellissima.
1: Bellissima.

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Che bella questa canzone.
1: Che non si dimentica.
0: Grazie Pippo. Evitabilissimo questo coretto.
2: È bellissima, mi piace ta. Elisa è super top, ragazzi. Allora, non ne sbaglia una, brava.
0: Kintsugi è il titolo di questo pezzo, che attinge ovviamente all'antica arte giapponese di riparare le tazze con questi filamenti in oro. Cioè tutte le crepe non sono più crepe, ma diventano preziosissime, grazie al fatto di ripararle
2: con
0: l'oro.
2: Come diventa preziosa questa canzone, più l'ascolti più diventa preziosa. Poi Elisa ha una voce stupenda e soprattutto scrive delle canzoni
0: meravigliose.
2: Brava.
0: Allora, siamo pronti a regalarvi i nostri gadget. No, noi siamo sull'attualità. Sì, si è separata col marito pure.
2: Anche
0: l'abbiamo
2: sì.
0: saputo, cioè lo sappiamo. È la notizia di contorno.
2: Che erano tanto, diciamo, carini insieme.
0: 18
2: no?
0: anni insieme.
2: Una bella coppia.
0: Adesso si sono separati.
2: Succede.
0: Va bene.
2: Sono cose
0: succede.
2: Che succedono. Ricordiamo allora, che invece Adriana ha il problema che gli osservatori del Milan sono andati ad osservare una partita dove giocava anche suo figlio.
0: Meno male che non ti
2: hanno
0: sente.
2: Hanno osservato tutti tranne che Alessandro, che ha lasciato mestamente il campo al 18° del secondo tempo, non osservato da nessuno.
0: Ok. Ma ti salvi perché sono tutti a scuola e nessuno può riportargli cose.
2: Ah, okay,
0: altrimenti poi ti chiama e
2: Alessandro a testa bassa è uscito dal campo e c'era Adriana, è stata inquadrata Adriana in tribuna piangente.
0: È un classico. Allora dai, andiamo subito a regalare Pippo il nostro pacco gadget che
2: sì.
0: qua giace sul pavimento e non vediamo l'ora di regalarlo a
2: ci
0: qualcuno.
2: Ci sono vari pacchi che qui giacciono sul pavimento
0: e alcuni giacciono altrove ben conservati.
2: Allora,
0: li lasciamo lì.
2: Ascoltate,
0: sentiamo
2: la voce, dovete dirci di chi è per vincere il pacco gadget, prego.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, non è impossibile. Per me è impossibile. Sentiamo un attimo.
0: Dai, sentiamo.
3: Open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Allora, 347-490-0042, mandate un vocale adesso in tempo reale, provate a indovinare di chi è questa voce. Immagino che non sia italiano il personaggio, ovviamente.
0: Immaginiamo.
2: Non è un italiano che parla in inglese perché
0: no.
2: non parlerebbe così.
0: Beh, no, dipende,
2: esattamente. Allora, lo ripeto, 347-490-0042. Ho detto, non è un italiano perché qualcuno ha scritto Sinner, no. Esattamente, non è Sinner. Allora.
3: To open the factory up and so I'll sit my go-kart in the
2: ma l'ho capito.
3: Where they put.
2: No, no, anche abbastanza capito quello che dice. Ma
0: bravissimo, traduci.
2: Fammelo risentire. Fammelo risentire. Ma rimettilo un attimo. Vuoi che lo traduca? No, vuoi che te lo traduca alla lettera?
0: No,
2: vai,
0: no,
2: metti.
0: Sì, traduci.
2: No, tu,
0: la
2: memoria non me la ricorda. Non me la ricordo, vai.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the
0: io ho capito,
2: mi sono
0: seduto
2: so nel mio go-kart. L'ha detto.
0: Aspetta un attimo.
2: Mi sono seduto. E che cosa c'è di strano, ragazzi? Allora andiamo avanti, vediamo chi è. Proviamo a sentire i nostri ascoltatori che ci dicono chi
0: no,
2: è.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
4: Siamo Giulia Alberto da Milano ed è la voce di David Beckham.
2: Non è
0: no,
2: David
0: non
2: Beckham.
0: È Beckham.
5: Buongiorno
0: dai.
5: Ragazzi, Giovanni da Sorrento, potrebbe essere Justin Bieber?
2: Non è Justin Bieber, ma
0: no.
2: Tutti andiamo
6: buongiorno
2: sul go-kart.
6: Buongiorno Pippo, secondo me è la voce di Tom Holland, Andrea
2: sono andato
6: da Roma.
2: Anch'io.
0: No, non è lui,
2: no.
0: Non è lui.
7: Ciao, sono Adella dalla Sicilia. Secondo me è Nadal. Kiss kiss.
2: Nadal no, ci vuole
0: no.
2: ancora qualche mese.
8: Marco da Foggia. Si tratta di Max Verstappen.
2: Verstappen no.
0: Non è lui.
9: Ciao
0: no,
9: Adriana,
0: no.
9: Ciao Pippo. Potrebbe essere Kimi Antonelli.
2: Non
9: ciao,
2: è Kimi Antonelli.
0: No.
2: No. Siete
7: ciao,
2: lontani ancora.
7: Secondo me è Leclerc.
2: No.
10: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
10: È la voce di Max Verstappen.
2: No,
0: non è lui.
11: La voce di Charles Leclerc.
2: No,
0: non è lui.
2: 347-490-0042. Allargate la vostra mente, vai.
3: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
2: Sì, prego.
0: Cosa ha detto dalla parte finale?
2: Basta, non voglio più tradurre.
0: Ha capito benissimo.
2: Ragazzi, ma la vostra ignoranza non può essere anche mia. Andiamo avanti.
0: Appunto, dimostraci che siamo ignoranti. Si sta arrabbiando.
2: No, non voglio più stare a questo gioco stupido. Andiamo avanti.
12: Sentiamo gli ascoltatori. Federica Dall'Abruzzo e Tom Holland.
0: No, non è lui. L'aveva già detto che non è lui.
2: Non è Tom Holland.
0: Dai, 347-490-0042. È abbastanza forse chiaro, no? Da quello che dice. Se avete capito anche voi come Pippo.
2: Esatto, non è chiaro da quello che dice, perché dice una cosa che potrebbe dire chiunque, quindi non è chiaro, la potrebbe dire chiunque.
0: Secondo posso me dire sì. Anch'io, eh?
6: Sì. Pippo, che ci buongiorno Diana.
2: Buongiorno.
6: Può essere Elon Musk.
2: Non è
0: no,
2: Elon Musk.
0: No, non è Elon Musk, no, ci stiamo un po' allontanando.
2: Però
0: in
2: sicuramente
0: realtà,
2: tuo marito c'è andato. In
0: anch'io, anch'io, anche Alessandro.
2: Esatto, quindi
0: sì,
2: non è che la
0: sì,
2: può dire
0: sì.
2: Solo...
0: No. Una pista è a Salerno, cioè
2: anche,
0: parlando
2: sì.
0: di zone vicino a noi vicine. Allora dai, sentiamo 347 490 0042. Vai.
13: Ciao, Tom. Buongiorno.
0: Ah, buongiorno.
13: Per me è la voce di Toto Wolff.
2: E chi è?
13: Chi sa tutti.
2: No.
0: No, aspetta un attimo, controlliamo. Può darsi che ci sfugga qualcosa.
2: Non lo so chi è.
14: Buongiorno Arianna, buongiorno Pippo. Penso ciao. Che sia McTominay.
0: Ah sì ragazzi, sì.
2: Chi è?
0: Chi?
2: Ah, ma non lo so ragazzi, state dicendo nomi che non capisco.
15: Secondo me è Kimmy.
2: Non
15: il
2: è
15: grande Kimmy.
2: Kimmy,
15: Giuseppe da Cremona.
2: Ma poi abbiamo
15: ciao.
2: Detto che non è italiano. Ragazzi, sveglia.
0: Allora sì, Toto Wolff
16: ciao,
0: manager, sì.
16: Sono Teresa da Bergamo, la voce è di Hamilton. Ciao ciao.
2: È di Hamilton, sì.
0: È di Hamilton, sì.
17: Buongiorno, sono Nicky di Avellino. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Lewis Hamilton.
0: Oh, bravissima, che pronuncia.
18: Buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
18: Vincenzo da Somma Vesuviana. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Ma bravi,
0: bravi.
2: Guarda che bella pronuncia. Lewis Hamilton.
18: Hamilton.
19: Ciao Sara da Prato, per me è Lewis Hamilton.
2: Bene. Ok.
20: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Lewis Hamilton.
0: Certo.
21: Buongiorno. Secondo me è Lewis Hamilton.
2: Lewis Hamilton, prego.
22: Lewis Hamilton.
2: Va
22: woke
2: bene.
22: The factory up and so I'll sit my go-kart in the where they put.
0: Però sentiamo la traduzione da
2: Pippo. Vaffanculo. Andiamo avanti. Complimenti a chi vince i nostri gadget. Come si chiama? Però lo farò anche su di te adesso questo gioco. Appena capita un'incertezza.
0: Teresa. Ma io non traduco perché io sono un ignorante delle traduzioni.
2: Andiamo avanti.
0: Vai,
2: Teresa
0: vince
2: i gadget.
22: So I'll sit my go-kart in the,
0: Fica, poi se la prende con me.
2: Vai.
0: Va bene, dai, è stato bello giocare con voi. Grazie a tutti quelli
2: complimenti
0: che partecipano
2: a Teresa.
0: Al nostro gioco. Complimenti a Teresa, alla quale ovviamente faremo recapitare i nostri
2: gadget. Glielo
0: porto gadget.
2: Io lo porto personalmente.
0: Porta Pippo.
2: Sì.
0: Arriva pure Beyoncé con Deja Vu dal 2006.

0: svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss, kiss.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: Kiss Kiss.

0: Avri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la canzone si intitola Goya.
1: Questo... Allora, che cosa Goya? Goya che è uno dei pezzi più suonati, primo in classifica.
0: Credo che
1: lo
0: da
1: sai?
0: Quando esistono i Pinguini Tattici Nucleari non ne abbiano sbagliata una.
1: Beh, cioè, è vero, questo è vero.
0: È Fabri Fibra idem, uh-huh. Proprio una bella accoppiata.
1: Una bella, no? Formazione musicale, sì sì, molto molto apprezzata,
0: sì.
1: Anche dalle classifiche, come dicevo prima. Allora, in Svezia stanno sperimentando di nuovo la scrittura con la penna. Cioè, in un'era in cui si fanno passi avanti per quanto riguarda la digitalizzazione, invece si torna a scrivere con la penna.
0: Quando io mi metto con un foglio davanti e provo a scrivere, uh-huh. Ragazzi, ho una difficoltà ultimamente.
1: Hai difficoltà, ma scrivi in stampatello o in corsivo?
0: Stampatello.
1: Perché vedi, stampatello. È proprio
0: non
1: tipico di
0: più
1: chi
0: a scrivere in corsivo.
1: Si
0: non
1: è
0: mi viene
1: disabituato
0: più.
1: Alla scrittura.
0: Certo, se me lo dici scrivi in corsivo, lo faccio. Ma se mi dai un foglio e dici prendi sti appunti per questa cosa, io prendo appunti in stampatello.
1: Allora,
0: tra
1: quindi...
0: l'altro disordinatissimo. Senza più una linea. Mio nipote mi ha scritto un messaggio di auguri l'altro giorno.
1: Un biglietto?
0: Sì, sì, ma con una scrittura che sembrava venuto fuori da altri tempi.
1: Bello,
0: una
1: però.
0: Una scrittura perfetta, è stupenda quel foglio, l'ho tenuto a casa conservato.
1: Bello e raro.
0: Ho fatto i complimenti, sì, sì, sì.
1: Ma voi, la domanda che vi facciamo è: cosa ancora scrivete con la penna? Ammesso che scriviate. Allora, io faccio la lista della spesa rigorosamente con la penna. Potrei annotarla sul telefono, invece non lo faccio.
0: Io sul telefono. Adriana, c'ha ancora i fogli di carta con un po' sporca d'olio.
1: No, Pippo, sul serio, forse... Poi li lascio in giro in auto, nelle tasche. Pane, uova, banane. Cioè, io ancora scrivo così e lo scrivo in stampatello. Poi quando facciamo le riunioni con il nostro editore, con il nostro, diciamo, staff...
0: Io scarabocchio i fogli che ci sono
1: davanti. Scarabocchio continuamente, quindi
0: sì.
1: Scrivo. Quindi è un altro momento in cui scrivo e faccio disegni,
0: lo
1: insomma.
0: Lo scarabocchio non è una scrittura.
1: Però è il momento in cui utilizzo la penna e
0: sì.
1: Mi piace. Poi, cos'altro? Ogni tanto, quando, insomma, sono lì accanto ad Ala a fargli vedere i compiti, scrivo. Però basta.
0: Però io
1: stop.
0: Sono convinto che in questo momento tanti italiani che ci stanno ascoltando stanno pensando a da quanto tempo non prendono in mano una penna. Ma che sai,
1: questo vogliamo
0: gente,
1: sapere perché alcune scuole, per esempio in Svezia, come dicevamo prima, stanno facendo
0: tornati...
1: un passo indietro.
0: Ma sì, perché noi siamo cresciuti così, cioè siamo stati formati così con le penne. Con
1: ma poi noi, per esempio,
0: quel tipo di scuola là, non sappiamo cosa accadrà a questi ragazzi che invece
1: avevamo
0: appunto, non
1: il diario, ce l'hanno tuttora, ma lo utilizzano poco perché l'assegno è sempre per via digitale attraverso questo famoso registro elettronico, quest'app. E invece bisognerebbe tornare a scrivere anche sul diario un assegno. Però in linea generale, da quanto tempo non scrivete con la penna?
0: La
1: e
0: Svezia,
1: cosa scrivete?
0: Che ricordiamo, è uno di quei paesi che in Europa sono sempre un passo avanti
1: sì.
0: E tornata indietro.
1: Sì, sì.
0: Quindi passo avanti, torna indietro, e forse questo tornare indietro è il passo più avanti che il paese Svezia abbia fatto negli ultimi tempi. Perché
1: certo,
0: evidentemente
1: certo.
0: È un passo importante.
1: Perché l'obiettivo non è eliminare totalmente la tecnologia, anzi camminare a pari passo con la tecnologia e con la digitalizzazione.
0: Senza dimenticare, diciamo, che siamo degli
1: appunto.
0: Esseri umani che abbiamo inventato certe cose proprio per emanciparci e migliorarci.
1: Allora, al 347-490-0042, dai, la penna. Cosa ci fate con la penna? Scrivete ancora? Avete un diario? Perché sai, molti scrivono il diario segreto.
0: Assolutamente.
1: Io di tanto in tanto, non lo aggiorno però tutti i giorni.
0: Io no.
1: Piacerebbe.
0: No, io non scrivo mai niente. L'ho scritto l'altro giorno e ho fatto fatica, te l'ho detto. Benson Boone con Man in Me dal 2025 su Radio Kiss Kiss.

0: Io sto aspettando il nuovo disco di Benson Boone. E presto arriverà.
1: Che presto arriverà, sì?
0: Eh sì.
1: Pare sia già al lavoro per il nuovo album. Sì. Allora, Man in Me era questo la canzone che avete ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sentiamo un po' che cosa ci avete detto rispetto alla domanda. Ma da quanto tempo non scrivete qualcosa? Avete l'abitudine di prendere la penna e scrivere?
0: Non prendete una penna in mano. Ricordiamo che Adriana non prende un libro in mano dal 72.
1: Molto prima che nascessi.
0: Molto prima che nascessi. Sì, quindi.
1: Le cose si tramandano.
0: Andiamo avanti. Eh?
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io la penna continuo ad usarla e la userò per sempre.
1: Cosa scrivi?
2: Perché è vero che la tecnologia ci aiuta, ma non dobbiamo dimenticarci delle capacità che abbiamo, altrimenti.
0: Bravo, la capacità che abbiamo, altrimenti picate ha tagliato, ha deciso bene, vai, andiamo avanti.
1: Dai, sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Salerno, io uso la penna quotidianamente perché sono un medico.
1: Ok, giusto.
3: Quindi ho proprio esigenze di fare le ricette a mano e scrivo in corsivo.
0: Ah, vedi? In corsivo
1: sì, vero.
0: La scrittura monstre dei medici.
1: Quella che è indecifrabile.
0: Quella che è indecifrabile. Io l'altro giorno ci ho messo una settimana per capire cosa aveva.
1: Però se vai in farmacia hanno questa abilità che riescono a.
0: I farmacisti leggono subito.
1: Leggono con una certa disinvoltura.
0: Forse
1: quello che
0: fanno
1: viene
0: dei
1: scritto.
0: Corsi i farmacisti per capire quello che scrivono le persone.
1: Anche tua nipote è diventata già così nella scrittura?
0: No, ancora chiara.
1: Ancora chiara.
0: Ancora abbastanza chiara. Sì, sì, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: E chiss a tutti. Allora io mi sono reso conto di una cosa. Mm-hmm. Allora anche io magari io vivo da solo. Se mi devo scrivere una lista della spesa, una cosa scrivo con la penna,
1: con
4: non
1: la
4: ci
1: penna.
4: Sono problemi.
1: Okay.
4: Ma mi sono reso conto qualche giorno fa, qualche settimana fa, di scrivere solo ed esclusivamente in stampatello.
1: Vedi?
0: Cioè, bravo, anch'io.
4: La scrittura in corsivo.
1: L'hai dimenticata?
4: Non è che l'ho dimenticata, però.
1: Non
4: ma sinceramente
1: viene.
4: Mi ci devo concentrare per scrivere in corsivo. Non lo so perché, sta abitudine di scrivere in stampatello o scrivere comunque poco.
0: Adriana, ma tu la B per esempio quando scrivi in corsivo?
1: La B
0: la fai ancora così?
1: Certo, è la mia passione.
0: Io sempre così.
1: Sì, è la mia passione.
0: Anche sul corsivo, faccio la stecchetta col mezzo cerchio sotto.
1: No, io faccio la B
0: tu
1: così.
0: Tu fai la B così ancora?
1: Tutta tondeggiante, non vedo l'ora di scrivere caro Babbo Natale.
0: Ma
1: non,
0: è che c'entra caro
1: Babbo Natale? Vuoi sapere la N come la faccio?
0: Come la fai? Con le due
1: così.
0: Stecchette
1: sì,
0: con la coda.
1: A me piace scrivere.
0: Ragazzi, non
1: cioè,
0: ci riesco.
1: Le mie lettere danzano, ballano.
0: No, no, no. Io la N la faccio così.
1: In stampatello.
0: Tipo una U.
1: Buongiorno, è bello scrivere in corsivo.
5: Io scrivo rigorosamente a penna la maggior parte dei miei appunti al lavoro.
1: Ok.
5: Piuttosto appunto il da fare l'indomani, da farsi l'indomani al lavoro, qualsiasi cosa.
0: Dai,
1: quindi
0: non mi
1: scrivi,
0: dire che sulla O metti anche la virgoletta sulla
1: ma
0: O per
1: aspetta,
0: far capire
1: dammi una
0: che è una O e non è una A,
1: ma
0: che
1: certo.
0: La A invece ce l'ha sotto la.
1: Certo, la O con la virgoletta al contrario.
0: Ma per piacere, sì, ma.
1: Aspetta, devo
0: diciamo.
1: Scrivere, aspetta.
6: Ah, per piacere, sì.
1: Datemi una penna, lanciatemi
0: allora,
1: una penna.
0: Fammi una paginetta di O, per favore, grazie.
7: Buongiorno a chi schissi, l'unica cosa che scrivo a mano sono semplicemente i conti a fine mese per organizzare le entrate e le uscite.
1: Molti scrivono questo.
7: Uso tutto digitale. Dalla lista della spesa agli appuntamenti agli auguri per i compleanni.
0: Beh, i conti sono numeri, mi sa che allora non è che hai ancora tutta sta scrittura così un po' aulica. Ma che stai facendo?
1: Ok, no, è una matita, vabbè, non fa niente. Aspetta un attimo, cosa devo scrivere?
0: Che ne so, oggi sono venuta in radio.
1: Oggi?
0: Beh, ma se mi mettono so scrivere anch'io così.
8: Caro Pippo, cara Adriana, io scrivo ancora tutti i giorni il giornale della giornata per il lavoro che faccio a penna.
0: Lo scrivi a penna,
8: però
0: vedi.
8: Ho la pecca di scriverlo in stampatello perché non ricordo più come si scrive il corsivo.
1: Ok, vedi. Guarda, l'ho scritto, oggi,
0: cioè,
1: sono venuta in radio.
0: La O la fa con la virgoletta.
1: Io la faccio così, ma io scrivo
0: ma
1: così.
0: Ma certo,
1: aspetta, perché voglio fare la B, aspetta, guarda che bella B che ti faccio.
0: Ma questa è la B stampatella. Ah, ma la B questa è quella.
1: Guarda
0: come questa
1: bella.
0: È la B maiuscola.
1: È la B maiuscola.
0: Ma io intendo. La devi far vedere in telecamera, no?
1: Aspetta un attimo.
5: Mamma Adriana!
1: Guardate,
5: che
1: guardate.
5: Che hai.
1: Guarda come. Ma si vede in TV?
0: Sì, si vede.
1: Guarda, questa è la B
0: questa
1: piccola.
0: La B piccola.
1: La B minuscola.
9: Buongiorno, io scrivo tutto con la penna. Mi annoto tutto. C'ho block notes dappertutto.
0: Allora, a proposito di B piccola, che cos'è una banana?
1: È un frutto.
0: No, è una badonna, ba piccola.
1: E questa non me l'aveva mai detta. È una badonna.
0: Ba piccola.
1: Che vuol dire?
0: La banana.
1: Ah. Vabbè, pipica ce l'hai la banana? Una.
0: Cioè, quando sì. Vai, se la
1: alle 9 il suo rituale è mangiare la banana.
0: Esattamente.
1: Dai,
0: vabbè.
1: Sentiamo ancora. Ma mi sembra di capire che quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, o quantomeno quelli che interagiscono con noi, sono degli scrittori.
0: Sì, però tutti in stampatello,
1: Sono tutti scrittori.
6: Tipo, ma Adriana, la B la sa scrivere bene perché la B di Bush.
0: Di Bu, la Bush.
6: Mamma Adriana, che Bush che hai.
10: E mica solo la Bush. Di Adriana,
11: Ciao Pippo e Adriana, io ho scritto una lettera di 3 pagine a mio marito ed è stato difficilissimo, però posso dirvi, serve molto usare
1: vero.
11: Mettere su carta i pensieri, aiuta molto, anche questo è un aspetto da considerare.
0: Sì. Adriana, che cos'è una banana?
1: È la piccola. La baguera.
12: La badonna.
1: La badonna.
0: Una badonna.
1: Una badonna.
0: Ba piccola.
1: Ba piccola. Poi ci spieghi che vuol dire.
0: Ma scusami,
1: non so.
0: Banana. Quindi se togli la ba, tutte e tre le parole. Una nana è una donna piccola. Quindi una banana.
1: Scusate, io
0: ho
1: un po' di deficit dell'attenzione. Non so, o della comprensione.
0: Non è tanto difficile da capire.
1: Vabbè.
0: È facile.
1: Ah, ma siamo ottusi.
13: A proposito, tipo oggi mi sembri un pochettino acidino.
0: Ma che c'entra? È di ieri.
1: Hai il ciclo? Sì, sì, è il secondo giorno.
11: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
11: Io sono Maria dalla provincia di Lecce. Anche in questo momento sto scrivendo con la penna.
1: Brava.
11: Sto appuntando delle cose che mi devo ricordare. E comunque la uso tutto il giorno, perché lavorando qui in un ferramenta, appunto, le cose che mi mancano, niente, la uso tantissimo.
1: Ok, mi sembra di capire che siete tutti degli amanuensi.
0: Voglio salutare Maria Bruna, che ha capito la mia battuta e tu faceva ridere, vedi?
1: Le, quale?
0: Sulla banana.
1: Sulla banana ba piccola?
0: No, sulla badonna.
1: Sulla badonna.
14: Ciao Luca da Roma, infermiere del 118.
1: Sì.
14: Scrivo la scheda di soccorso ancora con la penna, perché ancora non siamo passati al formato digitale.
1: Ok, dai.
0: Bravo.
14: Un bacio, kiss kiss.
1: Dai, kiss Ciao. Kiss a te. Ci sono dei lavori che ancora mantengono
15: Pippo,
1: la scrittura.
15: Una banana è una badonna babassa.
0: Fabio, smettila. Ho visto il nome
1: Fabio.
0: Qua.
1: Va bene,
0: perché? Bepa.
1: Bepa.
0: Grande Fabio.
1: Allora, va bene, dai, ce l'andiamo.
0: Fine. Sì, torniamo domani dalle 7 come sempre fino alle 9 col Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.
1: Da Adriana Pippo, kiss kiss a tutti.

0: Knocking on Heaven's Door. Te la canto?
1: No, no, Knocking on Heaven's Door.
2: No, c'è la risposta alla domanda. No, no, no, tu hai detto te la canto. No, no, no, no. Anzi, sigla.

0: volevo dire quasi buon lunedì, pensa come sono messo. Good morning Kiss Kiss, buongiorno Giannini.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a Caiode.
0: Oh ragazzi, su
1: per corporale. Memorizzare Caiode, sì? Giustamente Max Vidal ha detto Willy Caiode, perché sennò non lo memorizzerai mai.
0: Ma è facile ragazzi,
1: ma è come forte.
0: Come siamo passati da ritiratevi a vinceremo il mondiale,
1: ma fa
0: è
1: piacere,
0: un attimo, un'altalena.
1: Abbiamo bisogno di tanti Caiode.
0: Sì, beh, noi due coyote come noi, dove li
1: Caiode.
0: Trovate? Ah, Caiode, allora

0: Alla grande, ragazzi.
1: Ieri sera, per festeggiare questa vittoria dell'Italia, sì. 4-1, sono stato sveglio tutta la notte. Andavo al frigo, aprivo il frigo, che prendo e poi chiudevo il frigo.
0: A proposito di frigo, sai che c'ho una cosa da dire? Sul frigo e limitrofi.

0: poi agiti la Coca-Cola, la metti in frigorifero, la vai a riprendere tutta sfiatata, fa schifo, la butti via.
1: Tu scherzi, è capitato più volte per distrazione. Intanto cominciamo facendo gli auguri a tutti i Michele, i Gabriele, i Raffaele, visto che oggi San Michele Arcangelo,
0: ragazzi,
1: che coinvolge, sono paesi che stanno facendo festa da una settimana.
0: È vero, auguri a
1: tutti.
0: Allora, intanto oggi è anche una giornata particolare a cui teniamo particolarmente e tra poco ne parleremo, è una giornata contro lo spreco alimentare. A questo punto vi chiediamo, siete team alimento da 2 giorni in frigo, lo butto subito, oppure tengo tutto tanto lo mangio anche dopo la scadenza?
1: Tu lo sai, non chiederlo a me, lo sai che io non butto nulla.
0: Siete di quelli che hanno il frigo perfettamente in regola o di quelli che il frigo assomiglia al braccio della morte?
1: Siete di quelli che apre c'è la roba fresca e la prendete, o siete di quelli che aprite la roba viene da voi con i piedini piano piano?
0: Allora
1: 347 490 0042,
0: fatecelo sapere con un bel vocale. Vogliamo sapere gli italiani che ascoltano Radio Kiss Kiss quanto sono contro lo spreco e quanto invece buttano via senza avere nemmeno il minimo scrupolo.
1: Però dai, tutti quanti bene o male nell'angolino abbiamo il cetriolino avanzato nel vasetto, quello si butta.
0: Io me lo mangio.

0: good night moon,
1: è buono, è good anche la moon, non si butta via niente, mangiamo anche la moon,
0: non si butta via niente, oppure si butta via tutto anche con largo anticipo. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. No no, io sono quella là che quando una cosa è scaduta si butta via.
0: Attenzione sulle scadenze, c'è da stare attenti e dopo ne parliamo perché è importantissimo.
3: Ciao Kiss Kiss, Silvia da Bologna.
1: Ciao.
3: Allora io nel frigo penso di avere solo cose scadute.
1: Bene.
3: O quasi, però bisogna fare comunque una distinzione tra il da consumare entro.
1: Eccolo.
3: E da consumare.
1: Bravo.
3: Preferibilmente entro, perché alla fine tanto è così tutto pieno di conservanti e loro comunque la data di scadenza preferibilmente la devono mettere, che comunque non succede niente se uno mangia qualcosa.
0: Quanto è saggia questa donna? A me piace quando uno è consapevole di quello che succede nel mondo dell'alimentazione.
4: Buongiorno Max e Max.
1: No.
4: Io mangio la roba anche dopo la scadenza, senza problemi. Ma mio marito invece è uno che le butta due giorni prima.
1: No.
0: Anche questo è spreco.
1: È come il latte oggi, 29 settembre, è scaduto.
0: No.
1: Non è
5: scaduto. Ciao cari Max e Max, a casa mia la prima regola è non si butta via niente.
0: No,
5: quindi si riutilizza tutto, anche le cose scadute.
0: Bravo, siamo d'accordissimo con te. E poi una cosa che quando scade te lo dice apertamente.
1: Sì, non ti preoccupare.
0: Te lo fa capire.

0: Wasted, questa è Radio Fischi, se no 16 del mattino. I vostri frigoriferi come sono messi? Sono veramente.
1: Il tuo com'è, Max?
0: Il mio è bello pieno. Ah. Allora, io sono l'addetto alla pulizia dei formaggi che si ammuffiscono.
1: Ah, sei quello che tiene il pacchetto.
0: Tolgo la muffa e.
1: Non deve levare la muffa, porca miseria.
0: Bravo.
1: Invece anche il mio frigo, devo dire la verità, è pieno. Di
2: ciao,
1: luce.
2: Max e Max. Sono quello. Mariela, io sono del team. Non si butta via niente.
1: Brava,
2: e
1: niente.
2: Quando mangio quello che mi metto nel piatto, me lo mangio tutto. E se sono da sola a casa, mi lecco pure il piatto.
1: Oh, bravo, così, anche la muffa. Non li lavi. Via,
0: tiè.
3: Ciao, io sono del team. Il cibo arriva da me.
1: Sì.
3: E non butto niente. E mangio piuttosto, anche se muffito, però bisogna vedere anche
1: la tipologia, cioè.
3: Guardo anche il gusto.
0: Io sono uno di quelli fortunati, non butto mai niente perché il mio frigorifero è quasi sempre vuoto, un po' come il tuo.
1: No, Salvatore. Te l'ho detto che il mio è pieno di luce, ma è pieno, una cosa c'ho.
4: Buongiorno, della Taverni, io sono una che non spreca niente, mangia le cose anche dopo la scadenza, le controllo in continuazione.
0: Brava.
4: E mangio anche le cose che stanno in giro in frigo anche da una settimana, certo, se sono ancora commestibili, certo. Però cerco proprio di non buttare via assolutamente nulla.
1: Bravissimo. È quello l'inghippo.
0: E tra poco parleremo proprio di questo.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh oh.
1: Passami la carta.
0: Riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Va là, la sasta.
3: Come si chiama?
1: Non la cambia Claire. Nome, la sempre Claire. Claire. Sì, e intanto, caro Max, good morning, kiss kiss. Detto, ragazzi, grazie. Ci dice la nostra amica Patrizia della Sardegna. Mi avete ricordato che ho del sedano nel cassetto della verdura. Cioè, probabilmente dal compleanno di 22 anni fa. Però il resto è in frizza.
3: A proposito di sprechi, oggi, 29 settembre, si celebra la 7ª giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, la giornata internazionale contro gli sprechi. Allora, da quando è nata noi la seguiamo e i numeri anche quest'anno sono pazzeschi. Allora, la cattiva notizia è che ogni italiano getta in media 98 kg di cibo all'anno, e stiamo parlando di medie, ci siamo.
1: Certo.
3: La buona notizia è che la media europea arriva fino a 130 kg pro capite. Quindi l'Italia spreca. L'Italia, bravo, siamo virtuosi. Con 90, quasi 100 kg di spreco
1: che
3: alimentare.
1: Sono tanti,
3: siamo
1: però
3: anche
1: confronto.
3: Più bravi della scuola, pensa un po'. Ma il dato più sorprendente, molti radioascoltatori hanno scritto questa cosa. Questi sprechi non avvengono nei supermercati o nei ristoranti, come uno potrebbe pensare.
1: Anche lì, ma la percentuale più alta dove avviene?
3: Oltre il 50% avviene nelle nostre case.
1: Eccola.
3: Frigoriferi riempiti male, infatti, prodotti dimenticati, porzioni eccessive e soprattutto...
1: Sì, single che devono comprare porzioni per 10. Comunque.
3: La cattiva interpretazione delle scadenze, ovvero la dicitura da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Cerchiamo di capirle queste cose, cerchiamo di sprecare meno, perché è giusto che sia.
1: E soprattutto qual è

0: Dov'è mio marito che gli faccio un cazziatone? Ma no, mi ha lasciato la roba in frigo.
1: Diciamolo, no, che ma molta, molta roba si butta per colpa della spesa fatta dagli uomini.
0: È vero.
1: Perché facciamoci dare il foglietto, ma comunque facciamo si sprega, dai.
0: C'è un altro dato che ci fa un po' male contro, per quanto riguarda gli sprechi. È che purtroppo mentre il cibo finisce nella pattumiera, ce lo facciamo finire, c'è un aumento di persone che hanno difficoltà a permetterselo.
1: Ma va, dai, nel 2026, ma cosa dici, Giannini?
0: Fortunatamente ci sono molte associazioni come il Banco Alimentare, ma tante altre con cui spesso collaboriamo, che riescono a attenuare il problema.
1: Ma anche noi stessi lo ripetiamo sempre: i vicini di casa, c'ho lo yogurt, mi sta scadendo, manca 2 giorni, tu c'hai 3 figli. Piuttosto che buttare, te lo do, non c'è niente di male. Invece c'è gente che butta piuttosto che.
0: Ci sono persone. Perché? Allora, una volta, non so se ve lo ricordate, noi della vecchia generazione, quando avanzavamo qualche cosa c'era sempre qualcuno che diceva: se ce l'avessero i bambini in Africa.
1: Puntualmente.
0: Adesso non c'è più bisogno di dire bambini in Africa, perché ci sono bambini proprio vicino casa nostra.
1: Ma ci sono bambini, a prescindere da dove siano questi bambini.
0: Tra poco invece parleremo delle cose che si sprecano di più, quelle che
1: ognuno è dentro. Adesso voglio sapere qual è la roba che sprechi più di tutto.
0: Le carote io per
1: no, io parlo roba da mangiare.
0: Ah,
1: perché le mangi? Ah, scusa.

0: domani sera questa canzoncina risuona un pochettino, risveglia le cose belle di un tempo,
1: ma è ora di cambiarla.
0: The White Stripes. E attenzione, a proposito di cambiare, arriva questo giovinotto.
1: Sì, ben giovinotto, non bastava uno,
0: Si fa chiamare 22 Simba.
1: Simba, sì, simpatico lui, lo conosco. Ne vale la pena, Giannini, sì, ne vale la pena. È il titolo, ne vale la pena, New Kiss.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: 22 Simba, ne vale la pena? New Kiss.
1: Ah, ne vale la pena? Uscire o sto in casa? Che dipende com'è il meteo, Giannini, eh? Com'è? È arrivato l'anti. Com'è? L'anti, l'antipatico ciclone. Chiediamolo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale domina la scena sul nostro paese.

0: garantendo tempo stabile e asciutto. Nelle prossime ore un ampio soleggiamento dominerà incontrastato da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane l'unico disturbo sarà rappresentato da addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia i cieli si manterranno poco nuvolosi. Massime tra 26 e 27 gradi al nord, tra 27 e 29 al centro, tra 24 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
1: Il caffè può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Kiss, kiss.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss, kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
1: Kiss Kiss.

0: il nostro corpo non è pronto quando mangi qualcosa di scaduto, allora hai capito?
1: Scaduto, sì, non sì. Andato a male. Andato a male significa rovinato, come è successo a me con il surgelato. Scaduto è un'altra cosa.
0: Certo. Allora, ma quali sono i cibi più sprecati, quelli che si sprecano di più? Ebbene, al primo posto, come ovvio che sia, c'è la frutta fresca, seguita da verdura fresca, poi c'è il pane, purtroppo il pane si secca.
1: Anche se il pane però anche seccato non si butta, dai.
0: Dipende quale pane, perché c'è del pane che guardami. Quando si secca è ancora più buono.
1: Però
0: poi
1: guardami,
0: se ci fai anche la panzanella, capito?
1: Perché è un pane cuot, che è un tipico piatto milanese.
0: Poi seguono l'insalata, le cipolle, infine aglio e tuberi, quindi sono i prodotti freschi quelli, sì, anche la cipolla.
1: La cipolla mi dura molto. Forse non sono cipolle quelle che io.
0: Allora, quello che solitamente compriamo per cercare di mangiare più sano, ce lo ritroviamo dopo giorni nel frigo decisamente meno fresco. E attenzione, per quanto riguarda gli sprechi, c'è anche una differenza generazionale. Per esempio, i boomer, noi.
1: Eccoli.
0: O generazione X
1: non si buttava nulla,
0: ma sprecano mediamente molto meno, anzi la metà rispetto alla Gen Z. Insomma, il nostro piccolo imperatore che è andato a vivere a casa da solo sicuramente spreca il doppio di noi che siamo a casa, che abbiamo una moglie che ci bacchetta,
1: figlio, capito? Del consumismo anche,
0: certo,
1: un po',
0: certo,
1: ci obbligano a volte a sprecare, diciamo, anche le cose come stanno. Io sono single perché devo comprare porzioni per 20.
0: Eppure ci sono tanti single che non si sanno, della nuova generazione, che non si sanno ancora
1: regolare. Loro, figurati noi.

0: Via Crancio, hanno fatto un concerto, bravi.
1: Chi non è stato protagonista, che spettacolo, come lo era protagonista lei ai tempi, eh?
2: Sì, la European Disco degli anni 90, questo è il 1994, lei sicuramente regina incontrastata.
1: Ecco, era un periodo che c'era solo lei, lei, dai.
2: Sì, anche nel frigo c'era lei.
1: Sì, infatti, con una fettina di limone magari, no? Lo sapevo che andavi a finire lì.
2: Corona, The Rhythm of the Night, che bella, si canta insieme, dai.

0: A molti è tornata alla mente la versione di Leone di Lerri, ma anche quella di Gigione, perché la fecero uscire insieme nel 1994 per uscire. Sì.
1: Ecco da chi l'ha copiata.
0: Si intitolava Si immagnato sta banana. È così.
1: E non si spreca, vedi? E lui, c'è
0: Ci
1: Mercurio.
0: Sono le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Iran ha inviato tramite mediatori del Qatar una nuova proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che si trova a New York, auspicando una risposta della Casa Bianca entro poche ore. A Teheran non ho offerto nulla, replica Trump, definendo bufale quelle del sito Axios, che ha riferito di un pressing su Teheran per il nucleare a fronte di un alleggerimento delle sanzioni e dello sblocco dei fondi congelati. Il Wall Street Journal parla di corsa contro il tempo per evitare che il conflitto in Iran degeneri nuovamente, ma ritiene che il tentativo abbia scarse possibilità di successo. Intanto il petrolio di nuovo rialzo, i mercati temono l'ennesimo stallo delle trattative su Hormuz. Il WTI in consegna a dicembre sfiora i $94, il Brent supera i $99, ma secondo alcune fonti il greggio di riferimento europeo sarebbe già ben oltre la soglia dei $100, intorno ai $106 al barile. E le tensioni riverberano sul caro carburanti. Anche stamane fila ai distributori della rete Eni, che ha calmierato il prezzo del diesel a 2,19 euro al litro e quello della benzina a 1,99 euro. Operazione di contenimento in vigore più o meno con gli stessi prezzi anche nei circa 300 impianti della Socar, che gestisce il marchio IP. Attesa una decisione da parte della ESSO, Palazzo Chigi comunica di aver interpellato anche la Kuwait. Asso Petroli chiede al governo un tavolo urgente per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Il comitato autotrasportatori siciliani annunciano sciopero dal 16 al 20 ottobre. In corso perquisizioni a Pietracatella, in provincia di Campobasso, nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne, la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara, morte per avvelenamento da ricina durante le feste di Natale. L'ufficio è di fronte all'abitazione della famiglia. Ieri effettuati accertamenti sul computer e alcune pendrive sequestrate all'ex sindaco del comune molisano. Obiettivo: ricostruire gli accessi informatici nei giorni precedenti ai decessi. Ancora la cronaca: il corpo esanime di un settantenne trovato in un terreno a Monte Giorgio, nel Fermano. Poco distante un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Etna rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale. In assenza di nube eruttiva torna dunque pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza restrizioni. Lo sport, calcio, Nations League: in 3 giorni dal crollo alla rinascita. L'Italia riparte con il largo successo in Turchia 4-1 e in guai a Montella, che ora rischia seriamente la panchina. Mentre Mancini si coccola ai suoi giovani, Caiodi a segno, il migliore in campo a Bursa, ma anche Sebastiano e Pio Esposito, Dumbia e più esperti Scalvini e Ruggeri. Con questo successo gli azzurri quasi certamente evitano la retrocessione in Lega B e venerdì a Parigi sfidano la Francia per il primato nel girone. Ieri la squadra di Zidane ha vinto in Belgio 1-0. Bene, mi fermo qui, la linea può tornare a Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Esatto, Radio Kiss Kiss, Max e Max.
0: Senti che entusiasmo che aveva Antonio Mercurio sulla vittoria dell'Italia. Che
1: c'è rimasto male anche lui, secondo me. Dai.
0: Questa vittoria, ci contendiamo addirittura il primato del girone, pensa un po'.
1: Non ti preoccupare, adesso arriva la Francia e ci dà il promemoria. Ce l'ho io il promemoria, ma un altro promemoria ve lo diamo noi adesso, cioè preparatevi che fra poco c'è il caccia alla bufala.
0: Doppiamente interessante, perché non solo concorrete per vincere i nostri gadget, ma anche per vincere, perché entrate nel database per vincere la The Shirt Special Edition
1: Anniversary. La voglio anch'io. Radio Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: Ecco. Cola lì, che non spreca niente.
2: C'ha gli annutoli che gli lasciano tutto il fieno nel piatto, si arrabbia tantissimo.
1: O mangi questo fieno o salti da questa stalla, dice il proverbio, no?
2: Meno male che c'è il bufalo, che è il toro
1: che va a fare la spesa.
2: Sparecchia tutto lui, vai, bravo.
1: Problema che non abbiamo mai avuto noi, perché non avanzava mai nulla. Però intanto adesso è arrivato un altro momento importante del caccia alla bufala. Come funziona? Oggi lo cambiamo, abbiamo deciso così. Oggi leggiamo tre notizie e una è una bufala. Va bene?
2: Esatto.
1: È più difficile.
2: Allora,
1: dai,
2: al momento in cui vi darò il via, voi più veloci vincerai i nostri gadget. E stamattina ci mettiamo anche le carote che mi sono ammuffite nel frigorifero, che sono buonissime. Attenzione.
1: Ma la carota di sotto regge tantissimo. Che strano. No. Però siamo pronti. Notizia numero uno. Senti qua, in Giappone esiste un concorso in cui bisogna fare una cosa non molto facile, ma neanche tanto difficile. Bisogna far piangere i bambini. Sì, si chiama Nakisumo.
2: Nakisumo.
1: Nakisumo, siamo tutti deficienti perché devi far piangere i bambini. È una tradizione giapponese, però, in cui i lottatori di sumo prendono questi bambini in braccio e vince chi fa piangere il bambino per primo. Dice che così si allontanano gli spiriti maligni e quant'altro. Tu lo fai piangere un bambino?
3: No,
1: credo, come si fa, ragazzi? I giapponesi sono strani, però contenti loro. Questa è la notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Un uomo statunitense, ascoltate bene, ha trascorso più di 450 giorni senza farsi una doccia per conquistare un record mondiale. Avrebbe evitato completamente acqua, sapone e shampoo per oltre un anno, sottoponendosi periodicamente a controlli medici. Alla fine avrebbe conquistato il Guinness World Record per il periodo più lungo trascorso volontariamente senza lavarsi. Secondo me questi non hanno fatto tanti giri nei mezzi di trasporto italiani, perché lì ci sono persone altro che 450 giorni. Notizia numero due.
1: Diciamo che sui nostri mezzi pubblici c'è qualcuno che sta gareggiando per il record. Notizia numero tre. Un uomo, pensa, ma c'era un cavolo da fare, ha detto: quello che non si lava per il record già c'è, io faccio un'altra cosa. Voleva entrare nel Guinness dei primati e si è fatto attaccare 58 mollette da ufficio. Sai quelle clip, quelle che tengono tutti i fogli, che sono tosti. E alla fine su braccia, gambe, perfino piedi, è riuscito a superare la prova e sta aspettando di entrare nel Guinness World Record. Tanto è pieno di ematomi, ma e probabilmente lo ricorda. La gente strana. Notizia numero 3, ma adesso tocca a voi. Appena Giannini vi dà il via, qual è la bufala secondo voi? La numero 1? Che piangi piccolino, così io vinco. O la numero 2? Sono pulito, quindi non mi lavo. O la numero 3? Il record di mollette.
2: E allora provateci, via! 347-490-0042. Il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala? Dai, che facile oggi, dai.
0: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ce l'abbiamo, sì. Abbiamo già la vincitrice, sì. Ed è lei, Elisabetta. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao
2: Elisabetta.
0: Da dove? Ehi, Elisabetta?
1: Sì, ecco.
0: Scusaci, da dove, ci chiami?
1: Da San Donato Milanese.
0: Porca Sandonato, miseria, San Donato, provincia di idrocarburi.
1: Provincia di idrocarburi.
0: Lì la benzina la buttate
1: però non
0: voi.
1: Non ci sono fabbriche, dai, non ci sono fabbriche, quindi c'è solo tanto bene. Senti anche il mio cane, è contento.
2: Sì, sì. Come si chiama il cagnolino? Come si chiama?
1: Giustino.
0: Giustino.
1: Ha partecipato sempre al Marchischi, ma erano troppi.
0: E allora, visto che siete di famiglia a sto punto.
2: Lui ci capisce, capito? Tra simili.
1: Sì. No, ma io sono contenta di parlare con voi. Una vostra affezionata ascoltatrice.
0: E allora, Elisabetta, qual è la bufala di oggi?
1: La bufala di oggi è la numero 2.
2: Nessun record battuto, 450 giorni senza farsi una doccia.
0: L'avrebbero lavato a mano volendo.
1: No, infatti. Ciao, avrebbe Elisabetta. Camminato da solo. Grazie, complimenti ancora.
0: Ma
1: ciao.
0: A te.
2: Troppo buona. Ciao Giustino.
0: No, bravo, Giustino con la G maiuscola.

0: e Napoli. Questa è Radio Fischis, 10 e 17 del mattino, Max e Max fino a mezzogiorno. Stiamo parlando di alimenti, di sprechi. Oggi è la giornata internazionale contro gli sprechi.
1: E noi italiani abbiamo meno numeri, ricordiamolo. Ogni tanto ricordiamo, come
0: sì,
1: abbiamo
0: siamo
1: detto
0: messi
1: prima,
0: bene rispetto al resto dell'Europa. Però a proposito di alimenti, c'è una notizia che sicuramente farà piacere coloro che amano il pomodoro.
1: Che non lo ama, sono pochi. No, cioè, alcuni magari perché non possono per la legge. C'è chi probabilmente fa schifo.
0: Qualcuno non lo ama.
1: Voglio conoscerlo.
0: Ci sono persone che se ne cibano quotidianamente, me compreso, e c'è questo nuovo studio clinico, anche molto recente, che ha confermato che un consumo quotidiano di pomodoro concentrato può migliorare alcuni aspetti delle nostre prestazioni cognitive.
1: Allora, lo
0: studio ha coinvolto persone tra i 40 e i 55 anni, quindi noi siamo fuori. Per 3 mesi hanno assunto ogni giorno concentrato di pomodoro, circa 35 grammi, più o meno 2 cucchiai, e poi in un'altra fase sempre le stesse persone hanno invece seguito un'alimentazione povera di licopene, che è una delle sostanze principali di cui è formato il pomodoro.
1: Del pomodoro, il tomate.
0: Allora, secondo questo studio, quelli che hanno mangiato molto pomodoro quotidianamente a base di licopene hanno migliorato capacità di attenzione, la velocità di elaborazione e anche la memoria associativa. Cioè, praticamente tu mangiando il pomodoro
1: migliora anche tutto.
0: Tutto.
1: Anche l'intelligenza. E allora non è sbagliata questa cosa qua. Mangio pomodoro da sempre, Marco.
0: Il licopene sarebbe quella materia che fa colorare di rosso il pomodoro, per intenderci.
1: Calcolando che molli fanno anche di altri colori, no? Cioè, non bastava il pomodoro rosso.
0: Attenzione,
1: lo spreco.
0: Però non significa che mangiare pomodori faccia automaticamente diventare più intelligenti.
1: Siamo la conferma.
0: Se no facciamo la fine del fosforo, il pesce, il fosforo, il bambino ha bisogno. Però è l'ennesima conferma che uno degli ingredienti, simbolo della dieta mediterranea, fa sicuramente bene alla nostra salute, capito?
1: Hai detto dieta mediterranea?

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XFIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ma perché esce Gue Casini in questa radio Kiss Kiss e stiamo parlando di alimentazione, di sprechi, di quant'altro, rimanendo in tema di alimenti importanti per la nostra salute, i cosiddetti alimenti salvavita.
1: Prima abbiamo detto il pomodoro, no? Bene, è però il pomodoro che fai, lo mangi così?
0: Il pomodoro anche a mo.
1: Certo, però se lo condisci magari diventi ancora più intelligente. Beh, e va in salute. Senti,
0: l'olio extravergine d'oliva, bravo, ci condisci i pomodori,
1: qualsiasi cosa,
0: simbolo della nostra dieta mediterranea. Anch'esso è un altro riferimento basilare nelle diete salutari.
1: È la cosa più grassa al mondo, ma è l'unico, uno dei pochissimi grassi positivi. Esatto. No, almeno si dice così.
0: Allora, potrebbe essere ancora più salutare, visti i risultati di alcuni esperimenti fatti da alcuni esperti agroalimentari della Federico II di Napoli.
1: No, scusami, io pensavo che l'olio col prezzo che ha è salutare. Chi lo compra?
0: Hanno pensato di arricchirlo con la vitamina D, e questo abbinamento avrebbe anche una logica precisa. Infatti, la vitamina D è liposolubile, cioè viene assorbita insieme ai grassi, e l'olio extravergine sarebbe un vettore ideale per la sua somministrazione, doppiamente
1: è perfetto
0: ideale.
1: Quindi anche diventa un elisir.
0: Esatto, non l'olio. Si tratta di trasformare l'extravergine in una medicina, ma di realizzare un alimento fortificato mantenendo contemporaneamente le caratteristiche nutrizionali dell'olio.
1: È oro, quindi va bene, lo possiamo dire che è oro, vero? Ecco,
0: è oro.
1: Ai nostri potenti curati.
0: Quindi presto ci sarà l'olio arricchito. Sta arrivando la circonvesuviana, guarda.
1: Ah, attenzione, dov'è?
0: L'olio arricchito, quando arriva la circonvesuviana a me vengono i brividi.
1: Passa un po' d'olio, che fa bene anche a quello, lo sai?
0: Viajando per il mondo.

0: Anche buona, eh?
1: Sì, che sto mixando.
0: Scusami.
1: The Underdog Project Summer Jam, canzone del 2000, bellissima. Io la ricanto sempre con piacere, anche perché è una canzone che si mixa con tutto. Sì. Puoi fare mashup anche con il ballo dei qua qua con questa canzone.
0: Ci sta, sì, però sì. È la messa Summer Jam.
1: Signore e signori, buona. Allora ve lo chiediamo e te lo chiedo anche a te.
0: No, no, fate gli affari tuoi.
1: Stanno arrivando i ceppi.
0: No!
1: Sì.
0: Da mo' che sono arrivati i ceppi, non volevo dirlo.
1: Stanno arrivando i ceppi influenzali.
0: Sì, è vero.
1: Voi, per cautelarvi, cioè soprattutto rafforzare il vostro sistema immunitario, che cosa mangerete di qui a poco in più dal punto di vista alimentare per preservarvi?
0: Qual è il segreto di famiglia?
1: Tu che cosa?
0: No?
1: Qual è?
0: Beh, e a me l'aglio assolutamente intero. Sì.
1: L'aglio sta lontano.
0: Sì, sì. Però quando mi baci non dici stammi lontano.
1: 347 490 0042. Fatecelo sapere, Io per esempio le arance.
0: Ma le arance è quasi scontate, l'aglio è una sorpresa, te lo dico dopo. Chiedilo a lui cosa prende per non beccare il raffreddore.
1: Prende un bastone e se la prende con i paparazzi.
0: E infatti, ed è Cesare Cremonini che sta in salute, comunque il titolo è quello, Paparazzi senza bastone e solo gnocchisse.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss.
7: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
6: Kiss, kiss.
8: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
6: Kiss Kiss.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Kiss Kiss.
11: I'm a star. I'ma love you like you never been.

0: Marzo, ma solo queste Radio Fischis. Allora, i rimedi per migliorare il nostro sistema immunitario.
1: Perché, ragazzi, fa caldo, ma a breve arriverà. Dai.
0: Attraverso l'alimentazione. Allora, vi abbiamo chiesto: avete qualche rimedio? Lo state già adottando? Allora, gli esperti dicono: non esiste un alimento capace di impedire di prendere un'influenza, ma semplicemente può aiutare appunto il nostro organismo a combatterla.
1: Che non è male, una mano.
0: Però in questo periodo è bene riempire il carrello di agrumi, kiwi, peperoni, broccoli e cavoli ricchi di vitamina C. Poi, carote, zucca, verdura a foglia verde per i carotenoidi, cioè la vitamina A, va bene?
1: Bene.
0: E infine legumi, uova, carne, frutta secca e semi che apportano proteine e minerali come zinco e selenio, va bene?
1: Un po' di tutto serve, giusto?
0: Poi, per chi mangia il pesce, quello grasso è una delle fonti alimentari di vitamina D.
1: Eccola.
0: E poi c'è il vecchio rimedio della nonna, minestre, zuppe e brodi.
1: Ah, il brodo, ragazzi.
0: Se voi volete aggiungere qualcos'altro che adoperate, fate
1: peperoncino, compa. Mangi un peperoncino, pure un virus scappa. Hai mai visto un virus con raffreddore?
0: Stanno arrivando i vostri messaggi. Siamo ben lieti di conoscere i vostri rimedi per mandare via l'influenza. Sì,
1: visto la roba che hai detto, ti ammali quando paghi il conto, però.

0: schiaffo, a schiaffo, guarda.
1: Hai visto?
2: Io sento solo lo schiaffo, solo quello ho sentito, però fa bene anche quello per il raffreddore.
0: Quante persone utilizzano il mio sistema dell'aranciata, delle arance, hai visto?
2: E molti invece si arranciano, ho detto se capita, ce lo becchiamo.

0: 1988.
1: Lo possiamo dire? Volevo dire tanta roba qua e tanita roba.
0: Tanita Tikaram, che è ancora in attività.
1: Che fa?
0: È una cantatrice britannica, fa concertini ogni tanto. Questa è una canzone che all'epoca aveva 18 anni lei quando la tirò fuori. Twist in My Sobriety. In cui compare per la prima volta l'Oboe. Quello che si sente è l'Oboe.
1: Da lì poi c'è il film Lobboit, no? Lobboit. Non è Lobboit.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Good morning, Kiss Kiss. Ho scoperto che Tanita Tigaram ha il padre.
4: Figiano.
3: A Fuggiar pure un padre di Tanita.
4: Figiano.
3: Pure
4: mie, delle Figi.
3: Ah, delle isole Figi.
4: Fuggiano.
3: E io sono delle isole Trinity. Figi.
4: Tra poco.
3: Sì?
4: Parleremo ancora di alimentazione con qualche curiosità davvero interessante. Però interagite con noi perché.
3: Perché
4: potrebbe
3: devi interagire?
4: Spillare un telefono che vi farà vincere la maglietta speciale.
3: Sì, e cosa devi rispondere?
4: Te lo dico tra poco.
3: No, dai, dimmi, dai.
4: Cazzei, devi rispondere.

0: Cazzei Animal, questa è Radio Kiss Kiss. Sono tantissimi rimedi che adottate, che ci consigliate, ma tra poco ne leggeremo qualcuno.
1: Pensate, sentiamo... dunque, aglio e peperoncino va via come il pane, eh? Cioè perdi, non prendi il raffreddore, perdi tutti gli amici che hai se mangi solo aglio, però non ti viene il raffreddore, dai.
0: Tutto questo non solo per il raffreddore, ma anche per l'influenza, anche quest'anno, per capire quali ceppi ci flagellano.
1: Perché devi sapere, ma è sta ceppa o quell'altra che mi frega?
0: Quali ceppi arriveranno? Bisogna guardare all'Australia. Allora, perché? Nell'emisfero australe la stagione influenzale arriva prima che da noi, quindi i dati che arrivano lì vengono utilizzati come indicazione. Ma quindi quando sempre, si dice, no? L'influenza che viene dall'Australia non è perché
1: arriva col drone e te la consegna,
0: è perché c'è un lì ciclo. Arriva prima e quindi noi possiamo avere un'idea di quello, dei vaccini che bisogna fare, capito?
1: La fregatura viene dagli australiani che la beccano per prima e non sanno come difendersi.
0: Allora quest'anno sarà particolarmente tosta, ogni anno è sempre peggio. I sintomi sono febbre anche superiore ai 38 gradi, brividi, forte stanchezza, dolori muscolari e articolari, mal di testa, mal di gola, naso che cola e soprattutto tosse spesso secca. Okay. C'è qualche cammina anche
1: su. No, l'altra domanda è: ma gli altri anni invece i sintomi qual erano? Non sono sempre gli stessi? Febbre, tosse.
0: Attenzione ai campanelli d'allarme da non sottovalutare: dolore al petto, mancanza d'aria, difficoltà respiratoria, tosse con tracce di sangue. Quindi, quando
1: molta gente dice influenza nasconde tutto, no? Invece no.
0: Il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni. Fate la vaccinazione, ognuno c'ha il suo metodo, però soprattutto le persone fragili, i bambini, gli anziani.
1: Beh, io sarà vero o non è vero? Io da quando lo faccio non becco più l'influenza.
0: Perché quest'anno è davvero tosta l'influenza. Eccola. Poi fate voi, se avete un rimedio come ci state mandando che vi impedisce di fare il vaccino, ancora meglio, che dirvi.
1: Tanto mio nonno dice che se la curi dura 7 giorni, se aspetta e va via da sola una settimana.

0: anche la Tracchio l'ha fatta in determinato modino, potrebbe anche allontanare il momento dell'influenza, del raffreddore, fare una bella Tracchio sopra il non sarebbe male. Allora, vi abbiamo chiesto i vostri metodi per allontanare l'influenza ma anche il raffreddore. A proposito di allontanare, c'è il nostro Max Vitale, che non lo so, prima gli abbiamo detto tutti i sintomi della nuova influenza, in questo momento se ne sente un paio, è lì nel corridoio sulla poltrona. Non lo so. Comunque ascoltiamo qualche messaggio, dai.
1: E io mangio tanta cioccolata che migliora l'umore. Brava. Forse non farà bene ad altre cose, ma garantisco che migliora l'umore. Grazie da Napoli.
0: È vero. Non solo migliora l'umore, fa quella con alta concentrazione di cioccolato, quella al 75-80%, che quando la mangi non riesce a parlare per un quarto d'ora. Quella fa molto bene.
2: Max e Max, per rimanere in tema di cavoli, la vellutata di cavolfiore con i crostini di pane raffermo e anche un po' di guanciale scottato in padella e un giro d'olio di quello buono, kiss a tutti.
0: Ma hai fatto venire l'acquolina in bocca, questo non è un rimedio, questa è proprio una cena, porca miseria.
3: Buongiorno kiss, io una cosa che mangerò sarà sicuramente le arance e gli agrumi tutti, perché credo che siano degli ottimi integratori per stare un pochino meglio. Ciao.
0: E poi c'è Francesca, e non è il solo, che ci consiglia tisane a base di zenzero, miele e limone. Queste sono robe da Pino D'Amelio, Peppe D'Amelio, che lui quando sente zenzero veramente dice: lo zenzero fa bene.

0: per allontanare i malanni, la depressione e quant'altro, basta un bel viaggio, andare a fare un giro, e c'è un posto che vi voglio consigliare. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo. Padova. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
1: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Ti schissa te che in officina riesci a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Ti schissa te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Kiss, kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Woman, this is Radio Kiss Kiss, Max Giannini e Max Vitale. Allora, si chiama nosofobia, e praticamente, sapete, gli studenti in medicina, no, studiano una malattia, dopo un 24 ore, un paio di giorni cominciano a avere gli stessi sintomi perché l'hanno studiato. Nosofobia, noi prima parlavamo dell'influenza, abbiamo detto i sintomi e quant'altro, e c'è il Vitale che è sulla fai sentire che sei ancora vivo, dai. Ecco, quasi è lì che si sente con adi di vomito, gli è alzata la temperatura e quant'altro. Però se volete allontanare l'influenza, ci sono alcuni rimedi che ci state segnalando, ecco.
1: Io credo di avere i sintomi influenzali proprio da ieri sera.
0: Bene.
1: E a causa del mal di gola e dei vari doloretti che ho per tutto il corpo, schiena, gambe. Ma non ho un metodo per saperci stare lontana, perché ogni anno, appena cambia il tempo dall'estate all'autunno, sto così.
0: Sta così, vedi, non c'è verso.
2: Il mio metodo è il miele. Mal di gola, tutto. Con il miele ce l'ho sempre a casa. Miele e zenzero.
0: Vedi, è come il nostro Giuseppe D'Amele, lui lo zenzero lo mette anche nel carburante, pensa un po'.
3: Allora ragazzi, il metodo per allontanare l'influenza e altre cose, malanni, diciamo così, è un integratore che prendo tutto l'anno,
0: tutto l'anno, che
3: serve a rinforzare il sistema immunitario. E poi comunque è un adattogeno,
0: che non è una parolaccia, ma è una cosa, una peculiarità. E ci segnalano anche l'echinacea e il propoli, il miele, propoli, mamma mia, la rosa canina, anche la rosa canina, mamma quanta roba.

0: e vinci!
1: E vinci la t-shirt special edition, quella 50 years, 50 anni, bella, bellissima. Perché? Perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni in questo mese e vogliamo premiare i nostri fedeli radioascoltatori che ci hanno permesso di essere dove siamo in questo momento. Però in questo momento sta per squillare un telefono nel mondo. Io farò la domanda, perché Max Vitale, cioè, se sta male la faccio io la domanda. Farò una domanda secca, non ci credo. Guarda, la fortuna bussa sempre una volta nella vita, però i distratti, quelli che non hanno voglia di essere fortunati, non li trova mai in casa. Ecco, vediamo un po', facciamo il rischio in là, perché io voglio essere magnanimo. Non ci credo. Guarda, la terza volta e via, perché ci sono rimasto male una volta che non mi hanno risposto al telefono. Allora, ripetiamo, sei stato scelto, già è difficilissimo perché ci sono centinaia e centinaia di messaggi, ma perlomeno rispondi. Eccolo lì, viva. Dove siamo? Dove stiamo chiamando? E sono due.
2: Pronto?
1: Alessio?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, una sola domanda, Alessio.
2: Sì.
1: Che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Oh, via! Guarda, ringrazia veramente, perché sono stato come un tasso, non mi sono arreso davanti a niente, perché bisognava riattaccare e mandare via, va bene?
2: Vai, grazie, grazie mille, buon lavoro. Vorrei salutare tutti i miei colleghi, faccio il corriere per Poste Italiane.
1: Ok, grande Alessio, grande, li salutiamo anche noi, grande Alessio, ciao.
0: Rispondi e vinci,
1: perché noi non molliamo.
0: Vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci,
1: perché noi non molliamo mai. Hai visto, Alessio?

Che bella la nostra musica, che bella questa nuova canzone di Biagio Antonacci. Nel completo stile di Biagio Antonacci sappiamo che c'è quella chitarrina che lui ama tantissimo. Ha incontrato casualmente a Bologna Saif, hanno detto: sai che c'è? Facciamo una canzone, facciamo Spiritualè, New Kiss.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Quando mi piace questa canzone, momento di Zan. You Girl e oltre a te anche Imaella Engel o Angel, colui che l'ha inventata. A proposito di angeli, oggi salutiamo tutti gli angeli: Michele, Raffaele, Gabriele. Oggi è la festa degli angeli che ci assistono e che ci portino sempre più lontano. Allora, saluto anche tutti coloro che ci hanno mandato i consigli per non beccare l'influenza. Adesso prendo tutti questi consigli vostri personali, li do a Max Vitale che si possa rimettere, perché veramente è andato giù improvvisamente. Giriamo in maggiore la destra, questa domani sarà sicuramente in onda con noi. Prendiamo tutti questi rimedi che gli state anche suggerendo e glieli diamo, così si rimette presto. Intanto c'è Emma e Fabri Fibra.
1: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il

Kiss Kiss Trend Zone. Sto facendo il promemoria perché tra poco li devo annunciare. Allora, chiudiamo in bellezza questa puntata un po' particolare. Ecco, abbiamo perso qualche pezzo per la strada, domani lo ritroveremo. Prince, the most beautiful girl in the world. Io lo dico sempre, se fossi una donna e qualche uomo mi dedicasse questa canzone, io veramente farei follia. Ecco. 1994, grazie ai nostri tecnici, alla Control Room, tra poco Lucilla e il grande favoloso

0: Il principe era il nostro History Kiss dal 1994, Prince con The Most Beautiful Girl in the World.
1: Noi siamo prontissimi per la Kiss Kiss Trend Zone, ma prima diamo la linea alla redazione. Per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live e Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio, cala il prezzo medio dei carburanti: 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca: anni di vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport: calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, siete ufficialmente entrati nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ciao
1: oggi,
0: Paolo.
1: Oggi è quel giorno in cui credo che il 90% degli italiani inizino la giornata dicendo seduti in quel caffè.
0: È vero, è
1: normale, è normale. Buongiorno Giovanni Imperatore nella nostra regia audio, buongiorno Gigi Fischetti e Peppe D'Amelia su nella regia video, perché ricordiamo sempre che ci potete vedere anche al 158 del digitale 727 di Sky. Quante informazioni, eh?
0: Eh sì, ci potete vedere anche perché oggi siamo super occhialuti tutti, certo. Quindi abbiamo 8 occhi.
1: Sì, sì, e potete vedere anche la macchia di rossetto sulla maglia di
0: no,
1: Lucilla.
0: No, per piacere, ma perché avevamo detto che facevamo sparire.
1: Magari qualcuno adesso se ne accorgerà e almeno lo sanno che è stata una cosa successa adesso.

0: romantica.
1: Io penso solo che dovremmo essere felici ed orgogliosi di avere una cantante come Elisa tra tutte le cantanti italiane per il suo nuovo anche capolavoro Kintsugi.
2: Che voce Elisa. Cominciamo la nostra trend zone. Permettimi di fare immediatamente degli auguri speciali, perché sai che oggi 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, ma allo stesso tempo è anche il compleanno del nostro editore, quindi è il giorno dell'imprenditoria felice oggi.
1: Vero, tanti auguri Antonio! Antonio, auguri!
2: Ecco, eh? Dopo questa bella sviolinata possiamo andare col sommario.
1: Iniziamo come al solito, aspetta, perché noi dobbiamo sempre salutare i primi che ci salutano.
2: Giusto,
1: allora,
2: vai.
1: Il primo messaggio di saluto ufficiale arriva da Francesco. Però Francesco è stato anticipato da Marco, che ha mandato preventivamente una sigla.
2: Così, senza chiedere
1: sommario,
2: niente,
1: senza chiedere
2: inviata.
1: Nulla, e la sentiamo.
3: So Mario.
2: Ma guarda, allora, che grande Marco, perché hai anticipato anche un trend con questa sigla, hai anticipato uno dei trend di cui parleremo oggi.
1: Sì, perché insomma era la canzone ormai dei White Stripes, diventata famosissima ai mondiali del 2006.
2: E ci ricorda appunto della vittoria dell'Italia ieri sera, ed è una delle cose in super trend. Quest'oggi ne parleremo a breve.
1: Certo.
2: Così come parleremo anche di Pio e Sebastiano Esposito, due calciatori, poi vi spieghiamo perché sono in trend.
1: E io vorrei capire come lo colleghiamo con
2: Vanna Marchi e Stefania Nobile.
1: Allora, fratelli Esposito, se ci state ascoltando, c'è un collegamento, ma che arriva, cioè, del tipo, non è che c'è un...
2: Vabbè, diciamo che il collegamento innanzitutto è che sono tutti in trend,
1: sì,
2: quindi sono argomenti molto discussi oggi.
1: Trendissimi.
2: Poi però c'è anche un altro fil rouge a cui arriviamo tra poco, perché prima c'è lui, Robbie Williams, il mio amico Robbie.
1: Il tuo amico Robbie, è vero. Tra l'altro con il video favoloso, un video veramente palco
2: spettacolare.
1: Questo, eh.

0: Sono una fan sfegatata di questa donna, Lady Gaga con Bloody Mary, qui su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trenzonna insieme a Paolo e Lucilla e direi che possiamo anche aprire le danze sulle nostre tematiche di oggi.
1: Certo che sì, perché oggi c'era in mega trend la vittoria della nazionale italiana di ieri sera, perché adesso pensa, fa notizia l'Italia che vince, hai capito?
0: Beh, veniamo da lunghe tribolazioni, quindi ce lo meritiamo.
1: Nation League, la prima vittoria del Mancini bis, un bel risultato. Quanto ha vinto l'Italia, Lucilla?
0: 4-1? Sì, hai ragione, non ero aggiornatissima questa mattina, andavo a cercare perché non l'ho guardata, devo dire. Comunque, però gioisco allora, come tutti.
1: Allora lo dico, neanche io l'ho vista la partita.
0: Ah, vedi,
1: non l'ho vista neanche io la partita perché
0: grande! Ecco,
1: non l'ho vista nemmeno io la partita ieri sera, però insomma diciamo una bella vittoria 4-1, mi sono guardato gli highlights questa mattina. Tu cosa hai fatto ieri sera in tutto ciò?
0: Io?
1: Hai guardato qualcos'altro?
0: Ho guardato una serie, ma tu sai, aspetta, sì. Che bello quest'audio sottofondo.
1: Giovanni, avevi ancora i denti da latte quando è successo questa cosa.
0: Stasera nato, Giovanni.
1: Io ero in piazza Viareggio, in piazza Mazzini a Viareggio, quando ho visto la vittoria dei mondiali dell'Italia del 2006.
0: Ah, che bello, no? Io ero a casa con tutta la family, è stato un momento bellissimo. Però sai cosa pagherei io per guardare? Uno dei discorsi da spogliatoio di Mancini, quando deve andare lì a motivare i calciatori, è una cosa interessantissima.
1: Sarebbe interessante anche perché un commissario tecnico alla fin fine non ha il rapporto quotidiano con i calciatori e quindi sicuramente deve essere più un motivatore che proprio uno che impone il gioco, fa schemi, fa queste cose.
0: Immagino quanto sia complesso poter fare una cosa così.
1: Ma tra l'altro con anche tutto quello che c'è nel mondo del calcio, dove sicuramente ci sono i procuratori che spingono, le società che cercano di guarda che poi magari mi si infortuna, quindi
0: devi mediare tra tantissime cose.
1: Due cose non farei mai nella vita: il commissario tecnico e condurre Sanremo. Perché
0: no, assolutamente. L'ha detto, signori, l'ha detto. Vedremo che cosa succede con questo Sanremo. Adesso c'è Stefano De Martino, quindi non c'è pericolo, magari dal 2028.
1: Magari co-conduzione, ma essere io lì in mezzo, mai e poi mai. Non reggerei.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia Radio Kiss Kiss. Siamo entrati nel discorso di tutto ciò che c'è in trend oggi. Come al solito, il calcio è sempre nei top del trend. Cioè oggi
1: sì,
0: perché puoi trovare anche, che ne so, Nocerina Casarano.
1: Tutte
0: sempre
1: le partite
0: nei trend.
1: Sono sempre in trend, è vero.
0: Ma ieri sera non solo ha fatto notizia la vittoria dell'Italia per 4-1, ma c'è stata anche una cosa che ha fatto molto notizia.
1: I fratelli Pio e Sebastiano Esposito di Castellammare di Stabia in Campania hanno fatto notizia perché non succedeva da 111 anni che due fratelli partissero titolari nella stessa partita dell'Italia.
0: Ecco, perché si è detto in questi giorni, dopo i fratelli Inzaghi, Pippo e Simone, che 26 anni fa giocarono insieme, però appunto c'è questa particolarità, non erano nell'11 iniziale, ecco.
1: Esatto, invece loro hanno debuttato proprio insieme durante la stessa partita. La prima volta è stato, no, anzi l'ultima volta, Aldo e Luigi Cevenini titolari contro la Svizzera in una partita dell'Italia appunto del 1915.
0: Posso dirti proprio sinceramente, sai che io un po' mi piaceva anche da bambino seguire il calcio antico.
1: Sì.
0: Sai che io i fratelli Cevenini non me li ricordavo assolutamente.
1: Infatti queste notizie in trend sono carine perché ti fanno scoprire delle cose che poi non sapresti mai altrimenti.
0: Pensa, una partita che vinsero 3-1 al tempo e invece a sto giro i fratelli Esposito hanno fatto un 4-1, tra l'altro con anche il gol del il quarto gol del 4-1 di Francesco Pio Esposito. Tutti lo chiamano Pio, ma lui si chiama Francesco Pio.
1: E la cosa bella è che hanno anche un terzo fratello giocatore di calcio.
0: Beh, certo,
1: sai?
0: Ha giocato anche nella spalla, lo so benissimo.
1: Ah,
0: queste cose,
1: vabbè,
0: qua,
1: sappiamo.
0: Tre fratelli Esposito, li vedremo prima o poi tutti e tre insieme, chissà.
1: Magari qui, chissà.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Kiss Kiss. Ah.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Yes, yes.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Kiss Kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss Kiss.

0: Best Persuades su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Parliamo di trend, tutto ciò che va di moda, di cui si chiacchiera, le notizie più discusse di quest'oggi in Italia.
1: E oltre ai fratelli Esposito, oggi in mega trend ci sono Vanna Marchi e Stefania Nobile.
2: D'accordo?
0: D'accordo. Allora, qui ci vorrebbero i Negramaro che cantano "È vero, credetemi, è accaduto".
1: È accaduto.
0: È successo.
1: Perché sono in trend? Perché sono state premiate con il Premio Italiano della Cultura, che in realtà poi abbiamo scoperto che si è fatto tutto sto polverone. Bravi chi ha inventato questo premio.
0: Sì, gli autori del marketing di questo premio.
1: A chiamare appunto Vanna Marchi e Stefania Nobile, altrimenti, cioè, senza voler andare contro, ma secondo me difficilmente si sarebbe parlato di questa cosa, più che altro perché il premio è stato fatto all'interno di una sala del Campidoglio, ovvero il Comune di Roma.
0: Quindi c'è stato un polverone incredibile per la scelta di premiare proprio Vanna Marchi e Stefania Nobile, e poi si è scoperto che il premio è un'iniziativa privata, per cui, come dicevamo, geni quelli del marketing che hanno pensato. Perché si sono prese il premio? Per due libri molto diversi tra di loro. Stefania Nobile per il libro Vendere cara la pelle, che è un racconto autobiografico, e invece Vanna Marchi per La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, ovvero un ricettario.
1: Che bellezza, hai capito?
0: E questo è il Premio Internazionale della Cultura.
1: Ecco, quindi si è creata la polemica più che altro per il collegamento con il Campidoglio. Il Comune di Roma ha detto subito non è vero, poi invece era vero, però dopo tutto, insomma, un comune deve anche dare le sale se uno le richiede, no?
0: Evidentemente funzionava così, quindi il premio, gli organizzatori hanno bloccato quella sala per fare la premiazione, e poi magari non hanno comunicato chi sarebbe stato premiato, quindi non si prevedeva il polverone, e poi è successo.
1: Ma non è di questo che parleremo, non è la polemica legata a Vanna Marchi e Stefania Nobile, ma più che altro nel rapporto lavorativo che c'è
0: tra parenti, gli affari di famiglia.
1: Madre e figlia che per svariati anni

0: Seth De Bausa su Radio Kiss Kiss. Nella Trend Zone abbiamo introdotto adesso l'argomento Vanna Marchi, Stefania Nobile, non per il premio, non per il loro passato, ma per un altro motivo. Lucilla, quale?
1: Allora, affari di famiglia, ed è proprio questo, sveliamo l'arcano che lega Vanna Marchi e Stefania Nobile ai fratelli Esposito, calciatori di cui abbiamo parlato poco fa, perché lavorare con i propri parenti, che siano fratelli, sorelle o genitori o partner, pare sia sempre molto complicato, sebbene in Italia è una realtà consolidata. Ci sono tantissime imprese piccole e grandi poggiate sulle famiglie.
0: Abbiamo visto dei dati.
1: Italia è una realtà consolidata. Ci sono tantissime imprese piccole e grandi poggiate sulle famiglie.
0: Abbiamo visto dei dati che poi dopo ve li sciorineremo, sì, più tardi.

0: Lanciato il tema dei parenti serpenti, no? Perché anche in questo caso, secondo me, cioè soprattutto quando c'è di mezzo il busines, figurati quanti casini possono saltare fuori. Ma anche delle volte, anche molto banalmente, semplicemente lavorare, che ne so, con il padre, con la madre o con il figlio, la figlia, con appunto con la moglie.
1: Anche lì ne ho viste che ne ho viste. E non so poi, questa è una cosa alla Marzullo, se ti porti il business in famiglia o se porti la famiglia nel business, quindi accadono cose strane.
0: Questo è tutto un casino. Allora, loro sicuramente non sono comunque legate da un legame di parentela,
1: ma sono molto amiche.
0: Sono molto amiche, Annalisa e Madame, stiamo parlando, tant'è che pensa come si intitola il loro ultimo singolo.
1: Si chiama proprio Amica, New Kiss.

0: Annalisa con Madame Amica, il nostro New Kiss.
1: Va detto che oggi in studio stiamo cercando di abituarci a quello che sarà l'inverno perché c'è una temperatura
0: meno 10.
1: Esattamente, non mite, ma vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone.

0: È sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube in più al nord-ovest, sebbene senza conseguenze. In serata non sono attese grandi variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature sparse al centro e al sud. Massime comprese tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Kiss,
3: kiss. Verde! Rosa! Arancio!
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte! Su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Kiss Kiss!

0: 16.47, oggi martedì 29 settembre, siete nella Trenzone, siamo a Paolo e Lucilla, tante note audio degli ascoltatori su quanto possa essere difficile da gestire il lavoro con un familiare.
1: Abbiamo sentito qualche nota, io ho una domanda morbosa dopo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Dai, allora ascoltiamo,
1: sentiamo.
0: Poi
2: ti posso garantire che lavorare con i fratelli è molto complicato. Io ho avuto sia un'impresa che un'attività commerciale e si litigava su tutto.
0: Voce rassegnata.
1: Sì, infatti non sembrava. Forse parlava sottovoce perché c'erano i fratelli
0: che ascoltavano.
3: Buongiorno, sì, noi abbiamo un'attività e ho lavorato per tanti anni con mio padre, okay. Però non è stato facile e quindi poi abbiamo fatto la decisione di aprire un altro negozio dove lo gestisco solo io.
0: Ok. Pensa,
1: decisione saggia alla fine.
0: Sì, ci si separa.
1: Se non ha distrutto gli equilibri,
0: magari
1: forse
0: nascono anche altri rami d'azienda.
4: Sono Rossella da Cerignola. Voi immaginate, io lavoro H24 con mio marito. Ci sono dei momenti di sclero, però dai, ci vogliamo sempre bene.
1: Ecco.
0: Meno male.
1: Scusami, ma adesso prima di sentire le altre note, io è qua che mi scatta la domanda morbosa.
0: Vai.
1: Rossella, io, cioè, adesso non so, dico a te, ma ci sono state altre persone che come Rossella hanno mandato appunto il messaggio che lavorano
0: con il partner
1: sì. H24 e la mia domanda è: ma ne risente l'intimità?
0: Ma allora guarda, posso parlare in prima persona perché sai che ho lavorato a lungo con il mio ex marito, che conoscono anche i radioascoltatori,
1: sì,
0: che è Ciro dei,
1: sì,
0: Corrieri di Kiss Kiss.
1: È vero,
0: e
1: io ero
0: ti
1: figlio
0: posso
1: adottivo.
0: Rispondere certamente sì.
1: Ah sì?
0: Ma sì, perché vuoi o non vuoi comunque ti porti a casa delle problematiche, dei grattacapi, cioè litighi per le cose per cui litighi sul lavoro, poi ci litighi anche nella relazione, cioè è un casino da gestire.
1: Vabbè, allora se qualcuno ci può dare la, non voglio entrare proprio nel, come dire, nei dettagli tecnici, però giusto proprio sapere se l'intimità ne risente. Qua abbiamo avuto
0: sei
1: un esempio.
0: Morboso,
1: sì,
0: pa,
1: sì, no, perché sai, è interessante.

0: Ligabue, qualcosa per te, Radio Kiss Kiss. Luci, mi sa che ho fatto la domanda giusta, sai?
1: Mamma mia, quante note che stanno arrivando da partner che lavorano insieme.
0: Joschi, vai, lanciamone a raffica.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss. Allora, io lavoro nel bar con mio marito.
1: Sì.
2: E diciamo che funziona bene, nel senso che la gestione funziona bene, nel senso che comunque facciamo turni separati, almeno ogni settimana.
1: Bene.
2: Poi sabato e domenica siamo quasi sempre insieme. Funziona bene perché comunque riusciamo a gestirci anche per quanto riguarda l'ambito familiare, se c'è qualche visita dei ragazzi, qualche impegno, ci gestiamo noi.
0: Beh.
2: L'unica cosa è che veramente magari nei momenti di stress, quando succede qualcosa, ad esempio nel mio caso, io divento un pochino la valvola di sfogo di mio marito.
1: Vedi, forse è quella poi la cosa brutta. Sentiamo ancora.
3: Lavorare col partner? No, assolutamente
0: ecco.
3: No, ragazzi. Io praticamente stavo H24 con mio ex compagno.
0: Ed
3: è stato devastante.
0: Vabbè.
1: Se parla passato, un motivo ci sarà, evidentemente.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, insomma, allora continuiamo su questo trend.
1: Su questo trend, sì, anche perché le note sono davvero le più disparate, quindi esperienze positive e negative, tra poco le sentiamo.
4: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone. Kiss.

0: Insieme agli iconici BTS arriviamo alla fine di questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone, come sempre con un salto indietro nel tempo al 1980, Paolo.
1: Che era l'anno in cui, pensa, è uscito il primo modello di Walkman.
0: Ah, ce l'avevi tu?
1: Assolutamente.
0: Anch'io,
1: sì, sì.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Ci ho consumato totalmente delle cassette, soprattutto una. Io avevo consumato una cassetta degli Smashing Pumpkins.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì, di bestia. Ma sicuramente in quell'anno si poteva sentire anche questo grandissimo successo.
0: A raffica, sicuramente a tutto volume, nel Walkman Blondie, Call Me History Kiss.

0: 1980, che carica Blondie con Call Me, era il nostro History Kiss.
1: Seconda ora di Kiss Kiss Trend Zone, Paolo e Lucilla qua per voi. Siamo entrati nell'argomento anche dei lavori in famiglia, ma più che altro una domanda da farti, Lucilla. Sai la canzone che abbiamo sentito appena adesso dell'History di Blondie con che nota inizia?
0: Con che nota?
1: Call Me. Questa secondo me era bella, vero?
0: Mamma mia, sì, Paolo, ma che... tu sei sprecato qui, cioè tu ti devi andare a fare della comicità seria, ma negli Stati Uniti, cioè dove proprio c'è quella stand-up comedy, quella importante.
1: Sai cosa mi ha appena detto in cuffia Giovanni Imperatore?
0: Che ha detto?
1: Non te lo posso dire perché ha detto una parolaccia.
0: Vabbè, meglio Goya, va.

0: Wanna Miss You, questo disco del 2011 ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone. Siamo a Paolo e Lucilla, dunque stiamo parlando di imprese familiari.
1: Sì, tante
0: note audio degli ascoltatori. Prima di ascoltarle però, Paolo, abbiamo dei dati anche importanti.
1: I dati che dicevamo
0: tema prima
1: che mi hanno stupito, però in realtà mi hanno stupito in una maniera per la quale non ci avevo mai pensato, però effettivamente sono tantissime le imprese familiari.
0: Sono tantissime,
1: familiari.
0: Pensa che secondo gli ultimi dati Istat l'80,9% delle imprese italiane con almeno 3 addetti è controllato da una famiglia, pensa, oltre 826.000 aziende.
1: Beh, insomma, se ci pensi, per quanto riguarda le aziende sono contemplati sicuramente i bar, i ristoranti,
0: certo,
1: gli agriturismi, insomma.
0: Però se ci pensi anche tra le imprese che fatturano più di 20 milioni, leggo sempre i dati, 2 su 3 sono a controllo familiare, secondo l'osservatorio Bocconi.
1: Ma perché gli altri non dichiarano? No, dai, scherzo, è una battuta. No, sono
0: perché
1: veramente...
0: nelle altre familiari sono a nero, quindi non lo dicono no, che ci sono.
1: No, sono veramente tantissime, e abbiamo letto anche che è un'usanza principalmente dell'Italia, dell'America Latina, ma di molti paesi del nord Europa, ad esempio, non c'è questa cosa.
0: Beh, ci sono pro e contro come in tutte le cose. Certamente avere dei familiari, come dire, avere un team di fiducia davvero reale alle spalle, ecco, più forte.
1: Perché poi ci sarebbe anche da dire, è più facile eventualmente incastrarsi con un familiare piuttosto che con un dipendente normale, o è più difficile? Dipende anche dal rapporto, probabilmente.
0: Sentiamo qualcosa degli ascoltatori.
2: Allora, io ho lavorato in un'agenzia di promozioni col padre dei miei figli per 14 anni, è andato tutto bene perché seguivamo settori diversi, finché non si è innamorato della nuova segretaria e quindi ho dovuto lasciare.
1: C'era già stato l'incipit con il padre dei miei figli, mi faceva pensare che ci fosse
0: qualcosa.
3: Sì. Beh, io ho lavorato per anni con mio marito e devo dire sì, vabbè, ci sono momenti sì e momenti no, però è bello perché alla fine stai sempre insieme. Adesso, facendo due lavori diversi, praticamente io arrivo, lui dorme, lui quando si alza dormo io perché va a lavorare presto, e diciamo che se ci va bene ci vediamo la mezza giornata di riposo. No, preferivo avere un lavoro insieme.
0: Allora, secondo me, posso dirti, da quello anche che ci sta arrivando tra i messaggi, per qualcuno è più complicato lavorare con i genitori, quindi padre e figlio, piuttosto che partner.
1: Ma guarda,
0: perché forse... lì si crea pure un po' di rivalità, no? A volte.
1: Certo, lì diventa un po' un casino, ma chissà anche tra con i suoceri o le suocere.
0: Quando poi subentrano i figli del compagno, della
1: compagna.
0: Perché
1: poi dopo diventa un casino poi gestire anche la famiglia.
0: Sì.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Finci.
1: Ma davvero?
2: Direi che ci siamo.
1: Allora oggi facciamo una cosa, mettiamo in palio la bomboniera di Damiano David dei Maneskin.
2: Chissà cos'è, sarà un pony la bomboniera?
1: No,
2: di
1: secondo
2: Damiano.
1: Me Damiano ha messo come bomboniera proprio la t-shirt celebrativa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss,
2: che è quella che riceverà una fortunata o un fortunato ascoltatore tra poco se ci risponde al telefono, chiaramente. L'abbiamo Proviamo. Selezionata tra i messaggi, quelli appunto del lavoro familiare.
1: È coniugata al femminile, sai?
2: Oh cavolo,
1: hai
2: quindi
1: già spoilerato.
2: Spoiler. Vabbè,
1: quindi,
2: è una donna,
1: è una donna,
2: è una donna, è una donna. Donna, lo ammetto. Sentiamo se risponde però. Pronto? Patrizia?
3: Pronto.
1: Patrizia.
3: Sono io.
1: Ciao Patrizia.
3: Pronto,
1: siamo
3: ciao,
1: Paolo
3: ragazzi.
1: E Lucilla, abbiamo una domanda da farti. Che radio ascolti?
3: Io ascolto solo Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ancora!
2: Eravamo tesi, eh?
3: Vai.
1: Tra l'altro l'ascolti con tuo marito.
2: Ecco.
3: Sì, è qui vicino a me.
2: Ci è piaciuta molto la nota audio che ci ha inviato, perché ci ha raccontato che tu lavori con tuo marito e se non fosse così ti mancherebbe. Quindi è stata una cosa molto carina.
3: Esatto.
1: Ma è reciproco?
3: È reciproco.
1: Certo, dice certo.
2: Bene, Patrizia, allora hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Continuate a lavorare insieme in armonia, ma soprattutto ad ascoltarci sempre.
3: Anche al lavoro.
1: Perfetto, Kiss Kiss a voi, viva ciao. L'amore.
3: Kiss a tutti. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, grazie, ciao ciao.
4: Rispondi e vinci.
5: Rispondi e vinci.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno. Perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Kiss, kiss.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
10: Più Coop Voce.
11: Kiss, kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Oggi nella nostra puntata di Trendzona è il momento adesso, Lucilla, di cambiare leggermente il tiro, ma siamo sempre nel mondo del lavoro.
1: E un'altra sfumatura più che altro, perché parliamo di una rigida separazione tra lavoro e vita privata. Quindi nel momento in cui non si lavora con un familiare, ma si va al lavoro con degli estranei, che cosa accade? Che comunque ogni tanto la vita privata ce la portiamo comunque dietro.
0: Assolutamente.
1: Pensa che è stato condotto un sondaggio proprio in questi giorni tra dipendenti di Italia, Francia, Spagna e Germania, ed è venuto fuori che 6 lavoratori su 10 dichiarano di occuparsi di questioni personali durante l'orario lavorativo.
0: E qua?
1: E non solo, dichiarano anche di beneficiarne, cioè il fatto di avere delle piccole pause ogni tanto per uscire, andare a fare una commissione, andare a fare la spesa, semplicemente consultare il cellulare per dei fatti propri, quindi controllare cosa stanno facendo i figli, eccetera eccetera, pare che tutti ne giovino dal punto di vista della produttività.
0: Diciamo che anche in questi casi, come sempre, andrebbe visto caso per caso, e
1: certo,
0: anche la moderazione, cioè ci sono sempre...
1: Se sei su TikTok per 4 ore, ovviamente, ecco, magari non è proprio buona come cosa.
0: Non è come dire il caso che dello scandalo che era successo in vari come si dice, istituti statali, dove chi andava a timbrare il cartellino poi si andava a fare i fatti suoi o queste cose, ma proprio anche dedicare il tempo, appunto, che ne so, semplicemente a rispondere al telefono, ma non per questioni lavorative.
1: Ma tu sai che esiste una tecnica che si chiama tecnica del pomodoro? Non so se ne hai mai sentito parlare.
0: No.
1: È curiosa come cosa, mutua il nome dal pomodoro, il timer casalingo che avevamo un po' tutti anche anni fa a casa. È una tecnica nata negli anni 80 che suggerisce che sia una cosa buona fare una pausa ogni 25 minuti di lavoro. Quindi tu lavori 25 minuti, pausetta, poi altri 25 minuti, pausa. Pare che sia buona come
0: saranno
1: cosa.
0: D'accordo gli imprenditori per questa cosa?
1: Ma perché... se c'è qualcuno all'ascolto che vuole farci sapere come la vede, io penso che sia importante il risultato poi alla
0: quello
1: fine.
0: Quello principalmente, ma sai, già c'è la pausa caffè.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Kiss Kiss. Cara Lucilla, qua già stanno arrivando dei messaggi riguardo, innanzitutto uno molto interessante su Radio Kiss Kiss. Cara Lucilla, qua già stanno arrivando dei messaggi riguardo, innanzitutto uno molto interessante per
1: sulla tecnica del pomodoro.

0: E quindi ogni 25 minuti vengono concessi di solito 5 minuti di pausa, ogni 4 sessioni di lavoro la pausa si allunga.
1: Vedi.
2: È interessante, se l'avessi saputo prima forse l'avrei usata anch'io per studiare, che mi distraevo ogni 5 minuti e produttività zero.
1: È sicuramente un ottimo metodo, ma non è detto che funzioni proprio veramente su tutti, effettivamente.
2: Tu dici che magari la pausa può distrarre.
1: Non lo so, dipende. Delle volte io quando mi trovo sotto lavoro per altre cose, ovviamente, che non si. Cioè, mi butto dentro e sto lì dentro. Invece, delle volte proprio ho bisogno di pause continue.
2: Dipende anche dal lavoro che stai facendo. Sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io lavoro in un ufficio e mi capita di affrontare magari argomenti un po' pesanti. E per cui tra una questione e l'altra, effettivamente non nego. E faccio un minuto di navigazione in internet, ma tipo previsioni del tempo, ok, piuttosto che un'altra stupidata, proprio per distogliere la mente, dimenticarmi del problema precedente e affrontarne uno nuovo. A fine giornata io 4-5 minuti li regalo sempre.
1: Vabbè,
3: per cui non credo di rubare nulla a nessuno.
1: Ma sì, 4-5 minuti.
2: Ma se questa
1: dai.
2: Cosa fa bene anche alla produttività personale, perché no? Come dicevamo prima, magari importante poi è il risultato alla fine di tutto.
1: Andare a vedere che non sia magari le 8 ore full immersion che poi dopo non produci nulla, piuttosto farne meno e produrre tanto.
2: Chissà se Ultimo, quando ha preparato il suo concerto pazzesco, ha fatto qualche pausa tra una
1: secondo
2: cosa e l'altra.
1: Secondo me lui c'era sotto totalmente, questo è il suo ultimo single.

0: And Zone con Paolo e Lucilla. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss!

0: Le 13.47, ancora un po' di Kiss Kiss Trenzone, siamo a Paolo e Lucilla qui su Radio Kiss Kiss. Dunque, lavoratori che ogni tanto fanno qualcosa di personale durante l'orario di lavoro, abbiamo delle note audio in merito.
1: In questo momento magari si staranno fermando anche a mangiare alcuni, eh?
0: Eh beh, è la pausa pranzo, però quella è super
1: utile. Vi raggiungiamo tra poco, senti.
2: Io sì, anche io risolvo i problemi lavorando, okay. Faccio il camionista.
0: Ok.
2: Telefonate, risolvo i problemi tu da solo e mi tocca farlo.
0: Beh, giustamente chi fa dei lavori molto statici, ecco.
1: È sicuramente un lavoro in cui la subordinazione dal capo, adesso c'è da capire se lui è totalmente indipendente o se lavora con qualcuno, è un po' differente però effettivamente. Sai, forse anche il sondaggio di cui parlavamo era più legato ai lavori da ufficio.
0: Sì, bisogna valutare di caso in caso, però ti voglio lanciare anche un'altra cosa, perché notavo che nei trend sta salendo proprio in questi minuti anche il nome di Bruno Vespa ancora.
1: Salve, parliamo anche con noi Lucilla Nele.
0: Uguale, ma sei tu Bruno?
1: Ah, ma guarda, io sono un imitatore nato.
0: Sta salendo nei trend perché lui, ecco, il classico esempio di lavoratore indefesso che va al lavoro nonostante qualunque cosa. Si è presentato, aveva l'intervista con la Premier Meloni, quindi anche
1: quindi
0: un momento molto importante,
1: manca.
0: E è andato al lavoro con un occhio tumefatto, il braccio rotto, dice che è caduto mentre faceva ginnastica, adesso sta bene, è andato anche in ospedale a farsi curare, però è tutto bene. Ma
1: poteva farla Giorgino. No, non lo so.
0: Doveva andare lui e basta. Tu quando sei malato che fai? Vieni a lavoro?
1: Ma dipende che tipo, quanto sto malato. Cioè, però se fossi stato messo in quella condizione lì, io ti avrei chiamato e dire: Lucilla, perdonami, ma guarda, non è che sto molto bene oggi.
0: Allora, facciamo così, visto che c'è un altro po' di trenzone ancora. Se c'è qualcuno che oggi è andato al lavoro malato, ce lo faccia sapere.
1: Lo premiamo come lavoratore del giorno.
0: Allora, 347 490 0042, avete gli ultimi minuti di trenzone per essere premiati.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trenzone.

0: tromba di Roy Paci insieme a Alvaro Soler e Velo con Il Sole su Radio Kiss Kiss. Allora Lucia,
1: io mi sto sganasciando dalle risate, guarda.
0: L'abbiamo lanciata, se oggi ci sono dei lavoratori che sono stati anche loro duri fino alla fine per andare a lavorare ammalati.
2: Ciao, sono Lorenza e oggi sono andata al lavoro con la febbre, un forte raffreddore, sto tornando a casa. Non so se ci arriverò viva.
1: Dai, Lorenza,
0: ce la puoi fare. Sembri Topo Gigio con questa voce oggi.
3: Sì, io sono andato al lavoro ammalato, questa è la mia voce. Se volete sentirmi in diretta, ve lo dico anche in diretta. Roby da Parma.
1: Dai, Roby,
0: hai sentito? Sono tutti messi così.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io stamattina sono arrivata al lavoro, stamattina alle 9 nel mio bar. Praticamente dopo una nottata insonne con tosse, mal di gola, naso che colava.
0: Mamma mia.
4: Ma quando il posto è tuo, te tocca andare a lavorare.
0: Non c'è mica Lina il quando il posto è tuo, è vero?
1: Esatto, sentiamo ancora.
5: Salve ragazzi.
0: Ciao.
5: Io sono al lavoro.
0: Mamma mia.
5: Mal di gola, decimi di febbre.
0: Decimi.
5: Ma resisto, tengo duro e vado avanti.
0: Sì, e noi siamo con te, infatti lo capisco, perché avrà probabilmente la febbre a
1: 36,9. Chiamate un'ambulanza per l'ascoltatore.
0: Sì, ci vuole una trasfusione adesso in questo momento, povera Cedai.
1: Ma perché voi uomini a 36,9? Niente, siete morti.
0: Perché si muove a quell'età, eh? Sì, a quell'età.

0: Adesso arriverà un History Kiss dal 1986 e che pezza arriva, Randy MC e gli Aerosmith.
1: Fantastico, Walk This Way, salutiamo tutta la squadra, Giovanni Imperatore, Gian Gian in regia, grazie mille, Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelio alla regia TV, noi vi lasciamo con David
0: anche
1: Kiss.
0: La, è già arrivata la gang del Bosco, qua dentro pronti per prendere il loro posto, e Lucilla, facciamo che torniamo domani, anche se abbiamo 36 e 9?
1: Vai.

0: L'ultimo martedì di settembre con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi, imperatore, in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: standard di bellezza, perché la bellezza è un po' cambiata, nel senso che i bambini già piccoli hanno fatto una nuova ricerca, percepiscono già prima lo standard di bellezza: essere carini, essere carine, piacere.
0: Ma cos'è essere belli oggi in un mondo dove il politically correct

0: Parlare d'amore, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Saif, mettetevi comodi perché puntata di oggi è dedicata ai canoni di bellezza, quanto conta l'aspetto fisico secondo voi, secondo anche una statistica, secondo anche come sempre gli esperti.
1: Allora, hanno fatto una nuova ricerca, 170 bambini, sia maschi che femmine.
0: Di quanti anni più o meno avevano?
1: Esatto, hanno preso come campione più o meno 4 anni di media d'età.
0: Un bambino di 4 anni... quanto può capire?
1: Questo è il senso proprio della ricerca.
0: Della vita e della bellezza.
1: Si sono chiesti quanto ne può capire, quanto ne sa un bambino di media di 4 anni, quindi tra i 3 e i 5.
0: Sì.
1: Le femmine, ovviamente, a differenza dei maschi,
0: Sempre più avanti
1: associano l'essere belle già all'essere femminili, cioè essere un po' più femmine, no? Del dovuto.
0: Ma che cos'è la femminilità oggi nel 2026, quando ognuno si può vestire e fare quello che vuole?
1: Questo è un altro tema molto importante, ma perciò hanno fatto questa nuova ricerca, perché proprio la ricerca poi ha risposto, proprio perché la media è stata molto alta dei bambini, non solo femmine ma anche maschi, che hanno risposto che sì, essere carini, quindi essere belli, conta, anche se appunto i bambini che rispondevano alla domanda avevano 3, 4, massimo 5
0: anni. Quindi scusami, la domanda ufficiale che hanno fatto ai bambini qual è stata?
1: Quanto conta essere carini oggi per te?
0: La chiediamo anche agli ascoltatori a questo punto, a chi ci sta seguendo dalle 14 alle 16. Se questa domanda è stata fatta ai bambini hanno risposto. Vediamo come rispondono gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che coprono una fascia superiore.
1: Quanto conta essere carini? E per carini intendiamo belli esteticamente.

0: dal 1997, abbiamo regalato anche questa chicca a chi ha vissuto gli anni 90, alla fine degli anni 90. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. I bambini dicono che è importante essere carini.
1: Sì.
0: Se non si è carini non si può vivere.
1: No,
0: è stata fatta
1: non
0: questa
1: esagerà,
0: domanda ai bambini.
1: Non esagerà.
0: Ma quanto conta l'essere carino, l'essere bello? I bambini hanno risposto. Cosa rispondono gli ascoltatori di Kiss Kiss?
2: Essere belli, sì, conta.
1: Conta, eh.
2: Come primo impatto, e certo, perché no? Ma come diceva mia mamma, sei bella in una balla.
1: Certo, se sei bello ma non balli.
0: La mamma di Padova del Sud.
1: Se non hai il contenuto, quindi dentro, se sei un po' vuoto, a cosa serve? Fuori onda, e lo voglio raccontare ai nostri ascoltatori, noi qui a Daddy Kiss abbiamo una media di 30 anni più o meno. Ci siamo chiesti, ma anche noi a 3-4 anni avremmo risposto alla domanda quanto conta essere carini? Sì, conta tanto. Chissà, probabilmente no. Quindi in effetti i bambini di oggi sono un po' cambiati rispetto a quando noi eravamo bambini, e mi immagino anche le generazioni prima e ancora prima.
0: Io a 3-4 anni ricordo che sigarette e gin tonic,
1: mamma mia, ma sempre le stesse cose,
0: no,
1: a dire.
0: Non era così Joschi, era più Ibiza. Sigarette, gin tonic e Ibiza a 4 anni. E comunque ricordo che percepivo la bellezza. Però cosa rende davvero bella una persona, se ci pensi?
1: Ma infatti,
0: oltre all'aspetto fisico, un sorriso, l'empatia, la sicurezza di se stessi, il modo di trattare gli altri.
1: Il modo di trattare gli altri, per me,
3: sì. Io sono un bambino di 7 anni.
0: Ecco.
3: E dico, per me la bellezza da 1 a 10 conta 6.
0: Ho capito 7 io, 7.
1: Non si è capito, 6 o 7. Vabbè, comunque più della sufficienza allora. Cioè, comunque più dei...
0: Che dolce, ha detto, io sono un bambino di 7 anni. Che dolce che sei.
1: Che grazie. Si è dato...
0: Potrei piangere oggi.
1: Si è dato un voto per... Cioè, un numero per anno.
0: Cosa rende davvero bella una persona oltre l'aspetto fisico? 3, 4...

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Sto per piangere.
0: Quando siamo soli, bello, sei magnifica.
2: Ragazzi, bisognerebbe, sì, sempre educare alla bellezza, perché la bellezza sta negli occhi di chi guarda.
1: Bravissima.
2: Non è importante, mamma mia, l'oggettività delle cose, ma come noi la percepiamo.
3: Mamma non è mia, ma che cos'è il piccolo principe? Ma che bellezza è?
1: Ma che cos'è Mastrota, bellissima.
3: Ma che c'entra Mastrota?
1: No, Mastrota, no.
3: Allora, no, quello che volevo dire è vero, perché le cose non le guardiamo per come sono, le guardiamo per come siamo. E allora, visto che hanno fatto questa nuova ricerca,
1: che bel messaggio che ha lanciato questa ascoltatrice,
3: bellissimo, sui bambini di media 4 anni hanno proprio chiesto: sì, ma quanto conta essere carini? E per carini si intende belli fisicamente. Loro hanno già risposto: a 4 anni sì, conta tanto.
1: Cosa rende davvero bella una persona oltre l'aspetto fisico? Chi c'è?
4: Io penso che una delle cose che rende una persona bella è l'empatia e l'intelligenza emotiva. Ciao Radio Kiss Kiss, Fabrizia.
3: Ciao Fabri, che non tutti hanno però, cioè, come fai a valutare una persona quando è empatica? Per esempio, a volte qualcuno mi dice: ma tu sei empatico. Altri mi dicono: mamma mia, se non sei proprio empatico. Cioè, quando riesci a far uscire l'empatia?
1: Quando ci vai a letto. Cioè, se tu ci vai a letto con una persona,
3: non c'entra
1: proprio
3: niente.
1: Empatico.
3: Non c'entra niente.
1: Lo so.
3: Non c'entra niente.
1: Pure tu.
5: Oltre la bellezza è rispettare gli altri.
3: Certo.
5: E volergli bene, che rende più bello l'aspetto fisico.
3: Quando si cioè, abbiamo tante domande nelle risposte. Quando è che rispettiamo gli altri?
1: Tra poco, dai, chiamiamo qualcuno al telefono. Volevo ricordare anche una cosa, parlando di bellezza, bellezze delle città. Ci sono città che conosci magari solo per il nome, e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
3: Padova, per esempio, sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due, pensate, riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Tra piazze, tra mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
3: Basta semplicemente cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere, fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: programma, selezioniamo anche i messaggi che arrivano, selezioniamo anche le persone che vogliono parlare al telefono. Andiamo appunto dal telefono, da Daniel. Pronto?
1: Pronto?
2: Cosa rende veramente bella una persona oltre l'aspetto fisico, caro Daniel? Sappiamo che vuoi intervenire in diretta su questo, vai.
1: Oltre l'aspetto fisico è anche importante la simpatia.
2: La simpatia?
0: Ti reputi una persona simpatica tu?
1: Penso di sì. Le conoscenze che ho, penso di sì.
0: Ti piace quando una donna o un uomo, ti piacciono le donne o gli uomini?
1: Entrambi vivono le donne.
0: Ok, quindi ti piace quando una donna è simpatica?
1: Sì.
2: Ma ti piace più essere simpatico o ti piace la simpatia nell'altra persona? Cioè, entrambe le cose, immagino.
1: Esatto, entrambe le cose. Okay. Però io punto più sul discorso che io sono, mi reputo una persona simpatica.
2: Te lo hanno detto, te lo dicono spesso, ti vedi bello, no. Hai puntato tutto sulla simpatia. Qual è il cavallo di battaglia?
1: No, non ho cavalli di battaglia, nel senso che quando sono in giro mi interpretano per far feste, per questo, per l'altro, Quindi
2: sei il simpatico della comitiva, mettiamola così.
1: Esatto.
2: Perfetto,
0: bravo.
2: Perfetto.
0: Ma di dove sei?
1: Vicino a Bassano del Grappa.
0: Scusami, e quando organizziamo una serata insieme, io,
1: esatto,
0: tu, Marco,
1: quando vuoi, e cerchiamo il Ponte degli Alpini, un bel mezzo a mezzo, è sempre pronto anche per voi.
0: Ma che grande,
2: mamma mia, tu sei il numero uno, Daniel.
0: Ma
2: allora,
0: speriamo di venire, guarda,
2: alla domanda di oggi: cosa rende veramente bella una persona oltre l'aspetto fisico? Sembra una risposta scontata, ma non lo è, e Daniel ci dice, come primo ascoltatore al telefono, la simpatia. Grazie.
0: Ciao Daniel, che si sa te.
1: Ciao.
2: La simpatia contata, cioè, sembra una cosa così, ma è fondamentale.

0: Io penso che sì, oltre all'aspetto fisico siano importanti i modi di fare, di porsi, gli atteggiamenti. Quelli sono veramente importanti.
1: Sì, sta. Anche se, ad esempio, se tu vai a cena fuori e magari lei o lui inizia a parlare troppo o quantomeno mentre mastica sente, quello fa parte dei modi che non ti rendono sexy, ma ti rendono estremamente brutto e volgare.
2: Al contrario invece la risata, Roberto ci sottolinea su WhatsApp e dice: "Urrà, buongiorno, la risata, perché te ne accorgi subito se una persona ride sul serio o se sta fingendo."
1: C'è Giulia che lavora qui alla radio, no, in segreteria.
2: Sì, che ha una risata coinvolgente.
1: Quando le parte la risata,
2: sembra impazzisce. Sembra un delfino, sì, sembra il richiamo dei delfini.
1: L'antifurto noi la soprannominiamo.
2: Coinvolge tutti quelli che le sono vicino e quindi tutti ridono insieme a lei.
3: Sorriso, sì, sorriso per sempre.
2: Sorriso.
1: Ma ti ricordi vi ricordate quando su Facebook c'era quell'influencer che diceva "sorrido sempre, ciao"?
2: Grande, sì.
1: Non so se l'avete mai vissuto quel periodo. Su Facebook faceva video ed era virale in tutta Italia.
2: Ma penso che erano quelli della nostra età, più o meno, trentenni.
4: Beh, ragazzi, parliamoci chiaro. Sappiamo tutti come funziona. Tanto la bellezza sparisce.
1: Sì.
4: Il saper cucinare rimane, no?
2: Allora, il saper cucinare rimane.
1: Bello.
2: Ma quindi mi vuoi dire, caro ascoltatore, che rende bella una persona, in questo caso,
1: e ha un'attitude, una skills,
2: esatto, per la cucina? Cioè, la vedi, se sa cucinare, quella persona lì la vedi con altri occhi, perché appunto ti conquista con la gola, col palato, con i fornelli?
5: Ciao Marco e Raff. Sì, purtroppo, dico purtroppo tra virgolette, oggi come oggi, l'essere belli conta tantissimo. Conta tantissimo a livello lavorativo, anche perché comunque si lavora un sacco anche per quanto riguarda, ecco, i social, tutte queste cose così, quindi. Però, cioè, come la penso io, penso la pensano anche a tante altre persone.
1: Ma che
5: se
1: sei
5: bello fuori e poi il contenuto è pari a zero,
2: ci sta.
1: Ma che sei, Ciociara?
2: Sì, penso di sì.
1: Ma poi lei ha citato Anna Tatangelo. Se sei bella fuori, il contenuto è pari a zero. La disse Anna Tatangelo.
2: È una bella

0: Ci colleghiamo di pizza, scusate.
1: A proposito di bellezza, c'è il nostro Benny che sembra Superman. Tra un po' ci colleghiamo perché appunto è lì. Intanto però dobbiamo anche suonare una canzone nuova
0: dal titolo Rewind My Mind.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua croce.

0: Crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: pausa hanno svoltato con questo pezzo Magnetic che suoniamo su Radio Kiss Kiss, che abbiamo apprezzato per tutta l'estate. Hanno svoltato, esce questo pezzo, boom.
1: Norvegesi loro, sì, sono
0: mi ricordano un po', se posso dire, ma proprio i Medusa.
1: I Medusa, che anche loro sono tre.
0: C'è qualcosa che me li fa paragonare ai Medusa.
1: Però sono italiani. I Medusa, che suonano in tutto il mondo, Magnetic, che hanno girato tutto il mondo quest'estate. Chi sta girando Ibiza è il nostro Benny.
0: Ma che culo!
1: Oggi stiamo parlando anche di bellezza.
0: Benny e Ibiza!
1: L'abbiamo citato, il nostro collega Benny. Lui che è bello, sembra un po' super Clark Kent, un po' il Superman italiano.
0: Ce l'ha, vero?
1: Sta lì
0: il
1: perché...
0: Il Superman radiofonico italiano.
1: Sì, non so se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo lanciato un contest su Radio Kiss Kiss.
0: Lo so, e chi se lo dimentica?
1: Ovvero andare all'ultimo show, all'ultimo party di chiusura di Gordo, questo DJ internazionale, anche lui ci ha fatto ballare una super hit tutta l'estate, e una fortunata, una tale Luisa ha portato sua sorella a Ibiza e il nostro Benny, oggi è il giorno della chiusura,
0: sì,
1: è proprio lì con loro.
0: Loro hanno vinto questo contest, mi sembra di vederlo. Andiamo da Ibiza da Benny. Ciao Benny!
2: Ciao Marco, ciao Raf, grazie della linea.
0: Ciao.
2: Da Ibiza, Benny in compagnia delle vincitrici del contest di Gordo, che assisteranno tra poco al suo DJ set per il closing party del Pacià. Luisa ed Emanuela, eccole.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao ragazze.
2: Come sono euforiche, contente.
3: Sì. Emozionate.
2: Ecco, com'è finora questa esperienza?
3: Non ci possiamo credere, non vediamo l'ora.
2: Non vedete l'ora, tra l'altro la prima volta a Ibiza
3: la
2: per voi.
3: La primissima volta a Ibiza.
2: Com'è il primo approccio con questa isla bonita?
3: Bellissima.
2: Ecco, infatti,
3: siamo già incredibile.
2: Già nel mood, infatti stiamo scoprendo anche le bellezze alle nostre spalle, il mare incantevole di Calaconta, e poi stasera andremo a sentire Gordo al Pacià per il closing party.
0: Mamma mia.
2: Volete dire qualcosa o ringraziare qualcuno?
3: Tipo Radio Kiss Kiss. Grazie Radio Kiss Kiss a tutti.
2: Grazie a voi, di nuovo a voi Marco e Raff. Noi forse andiamo a fare un bagno.
0: Mamma
2: ma forse.
0: Mia.
2: A voi la linea, Kiss
0: grazie.
2: Kiss a tutti.
0: Ciao Benny, Kiss Kiss a te, Kiss Kiss a voi.
1: Mamma mia. Però Raff, fammi spiegare ai nostri ascoltatori.
0: Le ha portate in isola in una...
1: Calaconte, sì, che è una delle spiagge più belle.
0: Spiagge per nudisti, ho visto dietro qualcuno
1: ecco
0: nudo.
1: Qua. Sì, no, volevo commentare a chi ha ascoltato solo la radio che erano su uno sfondo bellissimo con il mare dietro, fantastico, un tempo incredibile, il sole che spacca, quindi veramente divertitevi. Radio Kiss Kiss fa questi regali ai suoi ascoltatori.
0: Loro ad Ibiza e noi qui in Italia, però con la musica più bella di

0: pomeriggio, Marco e Raf. Volevo dire una cosa alla radio, visto che state parlando di canoni di bellezza. A me piace l'uomo alfa, statura imponente, quell'uomo che mi porta a mangiare fuori, quell'uomo che paga sempre, quell'uomo che sa quello che vuole. Chissà voi, mi chiamo Maria. Allora Maria,
1: sì, in effetti il tuo messaggio ci fa un po' riflettere. Quell'uomo che sa quello che vuole è una cosa che riscontriamo anche nelle nostre amiche, quando ci dicono vorrei un uomo che sappia quello che vuole. Ma
0: in realtà, però l'uomo alfa nel 2026 non esiste. Cioè, lei aggiunge anche l'uomo che piange. Ciao Marco e Raff, l'uomo che piange non rientra nei canoni di bellezza per me.
1: Scusa, perché non chiamiamo questa nostra ascoltatrice Maria?
0: Apriamo un attimo una parentesi.
2: Grande Gioschi!
0: Gioschi piange sempre.
1: Sì, sei un uomo che si emoziona.
0: Anche noi ieri sera in realtà abbiamo pianto perché abbiamo fatto una festa, una cosa. Vabbè. Ok. Però l'uomo che piange non è considerato sexy, non è considerato umano, che si spoglia, diciamo, da tutto, che si spoglia.
1: No, ma poi mi chiedo cosa vuol dire un uomo che sappia quello che vuole. Cioè, è così bello avere dei dubbi? Ce li abbiamo tutti? Perché dobbiamo sempre essere invece consapevoli delle nostre scelte? È bello anche, cioè, lasciamoci il beneficio del dubbio qualche volta.
0: Voglio virare su questa cosa degli uomini che piangono. Cioè, se un uomo piange è considerato ancora
1: meno attraente?
0: Cioè,
1: no,
0: dai,
1: cioè, pensate che appunto noi ci chiamiamo Gioschi perché è l'amico che si commuove per tutto. Addirittura l'abbiamo portato quando andammo a vedere la prima del film di Pio Amedeo,
0: sì.
1: Ti ricordi? Venne Gioschi, ci accompagnò e disse: vabbè, figurati se piango al film di Pio Amedeo, pianto anche là. Cioè, figurati, no, Pio Amedeo sono due comici.
0: E la cosa incredibile è che oltre a Gioschi ha pianto anche Marco.
1: Confermo il sottoscritto.
0: E la cosa ancora incredibile
1: l'abbiamo detto a Pio Amedeo.
0: Il film di Pio Amedeo è un film bellissimo da vedere, che se non lo avete visto... Vabbè,
1: non è una promo chiaramente al loro film,
0: no,
1: ma visto
0: però...
1: che qua, sapete, facciamo Radio Verità, veramente ci siamo emozionati. C'è una scena con Lino Banfi, vabbè, no, non facciamo spoiler per chi non l'ha visto.
0: Detto ciò, facciamo spoiler di questo History Kiss, dietro nel tempo, 1999. Il protagonista è Jovanotti.
1: Non solo, con Liga e Pelù, si chiamavano così,

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Abbiamo aperto la seconda ora con una canzone che ha lanciato un messaggio estremamente forte contro la guerra a favore della pace, perché nessuna guerra dovrebbe mai togliere alle persone

0: Ciao a tutti, da Marco e Raffa.
1: Allora, do il titolo: bambini precoci potrebbe essere il titolo. Perché? Perché è stato fatto questo sondaggio, è stato chiesto ai bambini di un'età media di 4 anni quanto conta essere belli.
0: Conosco uomini precoci, ma bambini precoci no.
1: E loro hanno risposto, la maggior parte ha risposto: eh sì, conta tanto. Radio Kiss.

0: danzeria su Radio Kiss Kiss. C'è anche Maria, pronto?
1: Eccola, Maria, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Maria? Eccola, allora, canoni di bellezza. Oggi stiamo dedicando la puntata a questo. Sappiamo che ti volevi soffermare in particolare su una caratteristica degli uomini.
2: Esatto.
1: Vai.
2: L'uomo, ho detto già prima, l'ho scritto, l'uomo che piange è un uomo. Colui che non lo fa perché non vuole mostrare ciò che prova, perché si vergogna, perché ha paura di mostrarsi debole, è un maschio.
1: Ok.
2: Questo è.
1: Ora, fatta questa, diciamo, differenza sostanziale, hai fatto benissimo a farla. Ci vuoi dire che per te il canone di bellezza è che l'uomo debba sapersi emozionare, quindi piangere insieme a te? Questo ti piace?
2: Anche. Insieme a me o anche per qualche motivo, anche personale.
0: Basta quindi dire
3: grande
0: che gli uomini.
3: Gioschi!
1: Ma non c'entra, Gioschi, non fa sempre il protagonista.
0: Basta
1: della regia.
0: Basta dire che gli uomini che piangono sono delle femminucce nel 2026, Maria.
2: Esatto, finalmente.
1: Ma chi lo diceva? Qualcuno lo diceva. Senti Maria, ma
0: l'ho sentito diverse volte.
1: Capito. Maria, ce l'hai l'uomo con cui piangere, condividere qualcosa?
2: A voglia, da 50 anni.
0: Che bello.
1: E scusami, piangete insieme?
2: Anche.
1: Oh, quando? Anche. Quando? Film? Quando? Teatro? Quando?
2: No, per motivi più strettamente personali.
0: Scusami.
1: No, ma certo Maria, io intendo quando vi emozionate, mica quando state male.
2: Abbi pazienza, Maria. Anche davanti a un film, sì.
1: Ah, è bravo,
0: Maria,
1: questo volevo.
0: Prima di salutarti, questo, un'ultima capito. Domanda intima, te la possiamo fare?
2: Certo.
0: Quanti anni hai?
2: Io, non pochi. 67.
4: Il mio!
1: Perfetta! Mamma mia, 67 è tanta roba.
0: Ciao Maria, kiss kiss a te.
1: Ciao Maria.
2: Grazie, kiss kiss a voi.
0: Ciao amore.

0: canoni di bellezza. Quanto è importante vestirsi in un certo modo per risultare più attraenti? E quanto è bella, per esempio, la maglia di Radio Kiss Kiss dei 50 anni, la maglia celebrativa per il compleanno che questo mese di settembre Radio Kiss Kiss fa?
1: Perché diciamo questo? Perché oltre ad essere una bella maglia, oltre ad essere una maglia che potete utilizzare per uscire, ma anche per fare l'amore, vi consiglio per fare l'amore.
0: Ma non ci interessa, sempre queste cose.
1: Occhio, immense. Perché nel corso di questa seconda ora regaliamo la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss a chi risponderà alla domanda: quale radio ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Basta semplicemente interagire con l'argomento di oggi su WhatsApp. Anna Chiara prenderà un numero a caso e chiamerà appunto su WhatsApp.
1: Quando lo facciamo?
0: Numero in diretta, e non si può dire quando, sarà a sorpresa. Manca più o meno, dobbiamo fare ancora una cinquantina di minuti di programma durante questi 50 minuti.
1: Però se ieri lo abbiamo fatto verso la fine del programma e adesso è iniziato il programma, chi c'è?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. Ciao.
2: Guarda, allora non bisogna nascondersi dietro un dito. Brava. Il bellezza, cioè l'aspetto fisico, quando conosci una persona fa tanto, cioè tu non puoi conoscere una persona in base al carattere, lo conosci prima per l'impatto fisico, poi se ha un bel carattere ancora meglio.
1: Allora voglio fare una domanda,
0: attenzione,
1: la lancio en passant,
0: la domanda del filosofo:
1: se è importante l'aspetto fisico, se è importante la presentazione di una persona, se conoscete una persona che mangia le unghie ma fine sotto e che si presenta sempre con i capelli sporchi, valutate la persona come una persona di no grazie,
0: togliere da mezzo,
1: o le date o gli date un'opportunità?
0: L'aspetto fisico è importante non solo per questo ma anche sui vestiti. Un'ascoltatrice, a proposito della maglietta di prima, ha detto: io è la prima cosa che guardo, per me conta tantissimo proprio il look e l'estetica.
1: La lancio così la domanda:

0: vinci.
1: Eccolo, lo avevamo detto, abbiamo fatto il trabocchetto Rispondi e Vinci, regaliamo la maglia di Radio Kiss Kiss dei 50 anni ad un numero che abbiamo selezionato a caso che ha interagito durante il programma. Se risponderà alla domanda quale radio ascolti?
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Cosa succederà?
0: Vince la nostra maglietta, quella celebrativa appunto per questo compleanno cinquantesimo,
1: wow.
0: 50 candeline per la nostra e speriamo anche vostra radio preferita.
1: 25 più 25.
0: Vediamo, wow. Anna Chiara, chi sta chiamando? Un ascoltatore o ascoltatrice che ha interagito a caso. Eccolo, aspetta,
1: pronto?
0: Forse stava già sentendo la radio. Quale radio ascolti?
2: Ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ecco,
0: dai!
1: Risponde e vinci, risponde e vinci, risponde e vinci.
0: Come ti chiami? Ci stavi ascoltando, sì?
2: Assolutamente sì, Alessandro. Ciao.
0: Grande,
2: sì,
0: Ale.
2: Mi tenete compagnia anche durante il viaggio, quindi vi ascolto sempre.
0: Ah, perfetto. Dove stai andando? Dove stai andando, Ale?
2: Sto andando all'Aquila.
0: L'Aquila, ok.
1: Sì, e
0: di lavoro? Di lavoro, no, piacere.
2: No. Mia famiglia, vado a ritrovare mia mamma, quindi vado, faccio questo viaggio e voi mi fate compagnia come tutta la radio.
1: E allora, grazie per seguire Radio Kiss Kiss e grazie per seguirci dalle 14 alle 16. C'è l'Aquila? C'è l'Aquila.
0: Ale, grazie. Hai vinto la nostra maglia. Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Chi schissa te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. 24 ore. Chi schissa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. In una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: Animal su Radio Kiss Kiss, 15 e 26 in questo martedì 29 settembre. Siamo in diretta anche in TV, siamo Marco e Raff. Oggi stiamo dedicando l'argomento al di Daddy Kiss, proprio ai canoni di bellezza. Raff, tu prima en passant avevi lanciato una domanda sull'estetica.
1: Sì, se effettivamente quando si incontra un uomo o una donna che comunque non si cura, che magari ha un pochino il capello unto, che magari ha le non ha le unghie
0: consumate
1: perché le mangia, effettivamente se è una cosa che lo rende o la rende poco sexy. C'è Carina che voleva rispondere,
0: una nostra ascoltatrice messicana che vive a Firenze e che ci ascolta, è ora al telefono con noi.
2: Pronto ragazzi,
0: eccola. Ciao. Carina,
2: ciao.
1: Dici pure Carina,
0: dici tu.
2: Allora,
0: dici.
2: Secondo me un minimo ci deve essere nell'estetica, di essere presentabile. Poi via via scoprirai se si mangia le unghie, se non si lava bene i capelli, però al primo appuntamento ci deve essere un minimo, no?
1: Carina, però por favor, se al primo appuntamento l'ombre si presenta una merda, effettivamente poi ti viene la voglia di non star con lui?
2: Certo.
0: Perché voglio dire, l'abito non fa il monaco. Magari l'abito non fa il monaco, sai che è un detto che si dice qui in Italia, ma comunque un minimo di presentazione, secondo me in generale, non solo al primo appuntamento, proprio
2: certo.
0: In generale.
2: Sì, è indispensabile per la sopravvivenza.
0: Perfetto.
2: Soprattutto
0: Carina,
2: in questa società.
0: Perfetto.
1: Carina, dici una cosa, ma in Messico il prototipo de hombre mexicano. Com'è?
2: Presentabile, dai.
0: Col baffo?
2: Con il baffo, per forza.
1: A cavallo, che arriva a cavallo.
0: Che c'entra il cavallo? Che
2: no,
0: siamo
2: ormai
0: nel...
2: no.
0: Che Zorro, ai tempi di Zorro. Che...
2: No, Povero in bicicletta, però. Va bene comunque. A cavallo oramai,
0: che poi,
2: no.
0: Posso dire, il cavallo noi facciamo sempre l'associazione a qualcuno che è povero, ma in realtà avere un cavallo costa tantissimo.
1: Ma poi pure avere la bicicletta. Oggi le biciclette costano più dei motorini.
0: Tra le altre cose.
2: È vero, vero.
0: Carina, grazie per avercelo detto. Andale, vamo no.
1: Chi schissa, Tico.
2: Chi schizza voi?
3: Ciao. Della figa.
0: Eccola,
1: Don Diego della figa è tornato. È Carina, forse lo conosceva.

0: Ciao Marcherrazzo, buon pomeriggio e chi schissa a tutti. Secondo me una persona bella è una persona bella e basta. Cioè, non è un particolare che la fa bella, è una persona bella, punto. Magari un particolare ancora più accentuato la fa ancora più bella. Basta una persona è bella.
1: Sì, punto.
0: Chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te, bello. No, ci troviamo con il tuo discorso.
2: Assolutamente.
1: Se ci pensate oggi, ce lo scrive Francesco, accende diciamo una spia della macchina, ci dice: Marco, Raff, sapete per me cos'è bello? È bello una ragazza che non utilizza i social oggi. Tutte le donne che ho conosciuto dai 30 in su hanno TikTok, hanno Instagram, hanno Facebook, alcune hanno OnlyFans. Mi piace pensare che in un mondo del genere vorrei fidanzarmi con una ragazza che non ha i social. Kiss.
2: Perché cioè non avere i social rende il canone di bellezza più elevato? Non lo so questo, onestamente. Cioè, forse perché questo nostro ascoltatore voleva intendere la purezza, cioè non solo l'apparire, che chiaramente i social purtroppo hanno evidenziato negli anni.
1: Se metti una foto su Instagram, cioè voglio dire,
2: dove sei lì un attimo,
1: è normale oggi.
2: Cioè, Instagram
1: fa parte della nostra vita.
2: Instagram è come se fosse
1: un fratello maggiore.
2: Non scopro l'acqua calda, è chiaro, però Instagram è come se fosse la vetrina di ognuno di noi.
1: È la vita che vogliamo far vedere. Sono alcuni momenti della nostra vita che vogliamo far vedere, quindi chiaro. Se una donna o un uomo lo fa, cioè non è che lo rende meno bello. Chi è?
3: Ragazzi, io credo che la bellezza sia nella semplicità. Provate ad immaginare una donna super truccata che sembra bellissima e poi vederla in pigiama con i bigodini e con il pigiama di paille. Secondo me la bellezza è tutta lì.
2: Sta tutto
3: non
2: lì.
3: Essere sofisticati, ma
2: semplici.
3: Lasciare largo spazio alla semplicità.
2: Alla semplicità.
1: Ovviamente vale anche per gli uomini questa
2: cosa. È chiaro, cioè, gli piacciono le donne e quindi ha fatto l'esempio con la donna. Chiudo, guarda, a proposito di Instagram.
1: La donna truccata non esiste più,
2: Oddio, non esiste più, non esagerare. Però guarda, chiudo con Instagram dicendo che Francesco ha detto: ma l'ascoltatrice prima messicana, posso avere il suo Instagram? Vorrei fare una ricerca su di lei.

0: su Radio Kiss Kiss, la ritroviamo oggi. Intanto suoniamo anche un New Kiss.
1: Sì, perché lui ha 20
0: e cantava questo pezzo. Su Radio Kiss Kiss, la ritroviamo oggi. Intanto suoniamo anche un New Kiss.
1: Sì, perché lui ha 20 anni, a proposito di artisti giovani, forse chi ha figli di 20 anni.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

altro che dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Yes, yes.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: mettere in mezzo la filosofia, abbiamo al telefono Pierluigi, che non credo sia un filosofo, ma no, ha una cosa filosofica da comunicare.
1: Sì, perché Anna Chiara dalla redazione ha detto che ha mandato un bel messaggio. Sentiamolo.
0: Pronto?
2: Pronto, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Eccolo. A lei, il microfono è suo.
1: Maestro.
2: Ragazzi, io avevo mandato un messaggio semplice, mi sembrava anche poco filosofico, però... Il concetto è che sono d'accordo che il primo impatto è per poter provare attrazione al primo incontro, al primo impatto, al primo momento, è necessario che ci sia un insieme di aspetto fisico, chimica, quindi anche degli aspetti poco tangibili.
1: Scusami, Pierluigi, ci leggi il messaggio che avevi proprio? Perché Anna Chiara ha detto, ragazzi, ha mandato un messaggio bellissimo. Ci puoi leggere sto messaggio che mi ha mandato su WhatsApp?
2: Va bene. Vai. Allora, l'estetica, la chimica e la pulizia, quindi intesa come la cura del corpo, sì, sono la base per iniziare. Il cervello è la base per continuare.
0: Non è una cosa semplice, cioè tu sei partito dal concetto di estetica, chimica, pulizia di una persona per poi arrivare al cervello, che con il cervello alla fine
1: si continua,
0: ma si riesce ad arrivare anche a conquistare tantissimi obiettivi. Io lo voglio ampliare a 360 gradi.
1: No, ma non solo, tu col cervello ti innamori di una persona e poi puoi fare anche tante altre cose. Prima però ci devono essere tutte le cose che hai elencato.
0: Io penso che il cervello è la base per poi conquistare un'estetica che è propedeutica all'avanzamento dell'andare con il possibile testosterone.
1: Tapiochi Fustani, sarà super cazzo. Vabbè, invece posso dire, Pierluigi ha lanciato. Puoi rileggerlo così in questo finale di telefonata, per favore, così non ci ricordiamo della supercazzola di Raff, grazie.
2: Vai
1: Pierluigi, vai.
2: Allora, l'estetica, la chimica e la pulizia sono la base per iniziare. Il cervello è la base per continuare.
0: Applausi! Pierluigi, ti salutiamo e ti dico una cosa, me lo vado a tatuare, chi schissa a te.
2: Grazie, una cosa, visto che vi sono piaciuto così tanto, la maglietta di Radio Kiss Kiss non me la merito.

0: Raffa, il tuo discorso mi ricorda tanto quelli che fa Spalletti. Grande.
1: Non è nelle no. stelle che è conservato il nostro sì, destino, ecco, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti.
2: Potrei ecco piangere.
1: Uomini sì, sì, sì. deboli, mamma mia. Destini deboli.
3: Bellissimo questo.
2: Qua
3: sì,
2: potremmo...
3: sì. Ma io penso che questo ascoltatore non faccia riferimento a questo bel discorso che Spalletti fece un po' di tempo fa quando era allenatore del Napoli, ma bensì adesso che è l'allenatore della Juventus. Ma questo è un discorso, insomma, per gli amanti del calcio. Oggi vogliamo chiudere la puntata che abbiamo dedicato ai canoni di bellezza.
2: Cenzo, ragazzi, Cenzo che ci manda una perla. Anche lui filosofo. Oggi è una puntata comunque filosofica, non me l'aspettavo.
3: Attenzione.
2: Dice: una volta ho letto un bigliettino in quei cioccolatini che hanno i bigliettini.
3: Ok, sì, tutto chiaro.
2: E c'era scritta una frase che mi porterò per tutta la vita.
3: Dai.
2: Lavati, zozzo.
3: Bene.
2: Grazie.
3: L'aveva scritto lui. Era suonato un vocale, sentiamo.
0: Ci sa dove l'ha copiato quel messaggio? Dove l'ha letto e l'ha detto nella radio? Dai, ma dai. Cioè, okay. Chiara, fammi parlare a me che vi faccio divertire un po'.
3: Ma
0: dai,
3: Chiara,
0: radio.
3: Ma perché non hai chiamato?
0: Sono sempre un ascoltatore sempre con voi. Sto.
3: Sei un fedele.
2: E chiamiamolo domani.
3: No, perché fa riferimento a Pierluigi, ascoltatore di prima, che ci ha detto quella bella frase sull'estetica che mi ha colpito molto. L'ascoltatore non è convinto che però sia
2: la voglio rileggere.
3: Farina del suo sacco.
2: In chiusura di programma, secondo voi questa frase di questo ascoltatore è sua oppure l'ha presa da qualche parte? L'estetica, la chimica e la pulizia sono la base per iniziare. Il cervello è la base per continuare. Maluma Baby, Pretty Boy, Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, dalle 14 alle 16, lunedì, venerdì.

0: devo dire, Loredana ci ha scritto: per me comunque non è la frase di un filosofo, eh. Vabbè, ho capito. Giustamente noi diamo spazio a tutti, lo dice anche Loredana.
1: Ci è sembrato Loredana però un po' filosofo, è l'ascoltatore che ha voluto chiudere in bellezza la puntata di oggi.
0: No, guarda, chiudo con Cosimo. Ha detto: frase del giorno, non voglio essere una copia, bensì l'originale.
1: Ti salutiamo, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, gli originali, fino alle 19. Grazie Gioschi, grazie Nagiana Mansino, e vi lasciamo con l'originalità dei Backstreet Boys con I Want It That Way.
0: Ci sentiamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: È grande! Mamma mia, ricordo quegli anni in cui mi chiamarono.
1: Ma chi?
0: Mi chiamarono per... Oh, ti stai scemo.
1: Mi chiamarono per...
0: Mi chiamarono
1: la firma
0: per...
1: in caserma.
0: No, per fa... Fammi fare... Mamma mia, veramente questo. Signori, buon pomeriggio.
1: No, no, adesso me lo devi dire.
0: Allora.
1: Me lo devi dire.
0: Mi chiamarono per far parte di uno dei cinque dei Backstreet Boys.
1: E come mai, caro Ciro?
0: Ero minorenne. Mi doveva accompagnare mio padre tutti i giorni. Mio padre mi poteva accompagnare solo fino a Caianello.
1: Ma uno dei più grandi progetti della musica moderna. Va bene, dai, signori, partono i corrieri di Kiss Kiss con questa...
0: Hai sentito quello? Ha detto che facevi Kurt Street Boys.
1: Ma come si permette?
0: Ma io metto le mani a te. Radio Kiss
1: Kiss. Vai con la sigla, vai.
2: I corrieri di Kiss
0: Come
2: Kiss.
0: Si permette certa gente?
1: Possiamo cominciare col sorriso, scusate.
2: I corrieri

0: vita.
1: Chi è? Non insultate Ciro.
2: No.
1: Se mi tocca Ciro è un uomo morto.
2: Ma
1: lasciatemi Ciro in pace.
2: Ma io non te lo tocco, ma figurati, ma te lo puoi anche tenere. Ma il problema è che se lui mi dice che lo volevano i Backstreet Boys, ma come faccio
3: ma
2: a non insultarlo?
3: Ma perché non mi credi? Io sono sempre stata un artista poliedrico.
2: Ancora?
3: E cioè, poi mi muovevo anche molto bene.
2: E che sei più da Tech Death.
4: Ciao Ciro, ciao Alfio,
2: ciao.
4: Buona giornata.
2: Grazie.
4: Chi sa tutti?
2: L'intelligenza Alexa, chi era?
3: Ma com'è schematica?
2: Un po' così, però grazie tesoro, grazie.
4: Ma buongiorno i miei corrieri della mia vita. Chi schizza tutti?
2: Figurati, grazie.
3: Ma chi è sta gente? No,
2: ma sono i nostri amici che ascoltano.
1: Non mi insultate Ciro!
3: Sono d'accordo.
2: Va bene, dai, ok, non lo insulto più. Intanto, scusami, prima di cominciare con questa puntata di... Oh, facciamo un attimo posizionamento, facciamo i professionisti. Martedì 29 settembre, 16:05, Corrieri di Kiss, volevo una musichetta triste. Non
3: perché?
2: So se
3: perché?
2: Ne abbiamo...
3: Che è successo?
2: No, perché... allora...
3: Eccolo qua, attenzione perché... ragazzi...
2: Perché devi sapere. Ma cosa è partito?
3: Ma dove dobbiamo andare? Nello spazio.
2: Ah, adesso.
3: Però
2: sì.
3: Pure quella mi piaceva quella.
2: No, perché la situazione è molto triste. Devi sapere che si possono chiudere. Allora scusami,
3: no,
2: oggi
3: ma
2: non...
3: tienila, dai.
2: Allora,
3: dai.
2: Delle volte si chiudono delle relazioni, si possono chiudere tra parenti, tra amici, tra fidanzati.
3: Anche tra parentesi.
2: Delle volte si può chiudere una relazione tra una persona.
3: Sì.
2: E la butto lì, un esercizio commerciale.
3: Ah, certo.
2: Si può chiudere.
3: Molte volte a causa, che ne so, di un ritardo, di un prodotto che non arriva, oppure che ne so.
2: Una sgarberia,
3: sì?
2: Anche.
3: Sì.
2: In questo caso si chiude il mio rapporto con il bar dove mi fermo da molti anni a fare sempre la mia siesta pomeridiana con il caffettuccio. Perché?
3: Quello sulla tangenziale, quando
2: non
3: arrivi.
2: Non dire nome, non dire posti.
3: Tu sempre là da fermi, scusami.
2: Insomma, con quel posto lì, perché? Ieri, quando mi sono fermato, mi hanno detto che il caffè è aumentato a 1,40 euro.
3: Ma così? Improvvisamente?
2: All'improvviso, ho detto scusami, ma il conto
3: cioè,
2: non mi torna.
3: Ma aumentalo a gennaio, come le autostrade le tangenziali.
2: Vabbè, comunque io non lo so.
3: Ragazzi,
2: adesso.
3: Ragazzi, 1,40 euro il caffè,
2: sì.
3: In una città dove caffè regna, dai, lo possiamo
2: dire.
3: Ma sì,
2: dire. Abitudine quotidiana.
3: Ci stanno togliendo l'abitudine
1: non
3: di...
1: Non mi insultate Ciro!
2: Ma non sto insultando
3: ha
2: Ciro!
3: Ha ragione questo
2: ma porca miseria, vabbè, comunque stavi dicendo.
3: Era convivialità una volta.
2: Sì, convivialità.
3: Cioè, per la serie, ma prendiamoci un caffè. Ma oggi
2: sì.
3: Dire prendiamoci un caffè significa... Cioè dare una legnata al portafoglio.
2: Ma poi non mi viene. Ma ti ricordi bei tempi in cui dicevo Ciro ci vediamo al bar, prendiamo un caffè, poi pago io, paghi tu, pago io, paghi tu. E quella roba lì adesso non mi viene più.
3: Ragazzi, ma allora negli ultimi credo 3 anni
2: sì.
3: Siamo passati da 1 euro a 1,40 euro.
2: Ma porca miseria.
3: Ragazzi,
2: però dispiace perché era il mio pit stop prima di venire in radio. Niente, finito ragazzi, niente
4: ciao
2: più
4: Ciro,
2: caffè.
4: Ciao Alfio, buona giornata.
2: Chi
3: tutti. Capito, non è che caffè ci devono essere 40. Dei saluti così ad cazzum.
2: Sì, però ho capito, 1,40 euro, io c'ho poco da dire che bella giornata oggi. Va bene, comunque
3: 1,40 euro è troppo.
2: Mi dispiace.
1: Non mi insultate Ciro.
3: Ecco,
2: oggi è così, ragazzi. Va bene, insulterà lui me tra poco, tranquilli.

0: carini gli ascoltatori che stanno dicendo: Alfio, vieni a prendere il caffè a casa mia, te lo faccio pagare di meno. Qualcuno ha aggiunto: no, ma figurati, ma non è il problema adesso, perché se ne spendevo 1,30 euro ne potrei anche spendere 1,40 euro.
1: Non mi insultate, Ciro!
2: Ha ragione. No, ragazzi, comunque, a parte gli
0: scherzi, di principio, perché se andiamo avanti così,
2: no,
0: a
2: i prezzi stanno aumentando veramente troppo velocemente.
0: Ah, porca miseria, vabbè, io non so che fa, cioè, secondo te mi ci devo togliermi qualcosa?
2: No, arriveremo
0: dalla quotidianità
2: a toglierci delle cose, perché stiamo parlando del caffè, che se ci pensi
0: sì,
2: puoi toglierlo
0: volendo.
2: Se volendo riesci a toglierlo, come magari tante altre cose.
0: Ho capito, ma se noi, allora, se noi ci togliamo il superfluo,
2: brava,
0: è finita. Cioè il piccolo superfluo, adesso non dico
2: quello,
0: la macchina
2: andare a
0: di
2: fare
0: lusso,
2: la guerra.
0: Io personalmente,
2: tu se vai a fare la guerra, noi sai che facciamo?
0: Io muoio il giorno,
2: perdiamo
0: dopo. Lo so, ma figurati, non sono mai stato da questo punto di vista molto
2: per favore, bando alle ciance, ti prego, entriamo nella giornata mondiale.
0: Sì,
2: giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, martedì 29 settembre,
0: sì,
2: pure settembre, ragazzi, ce lo stiamo togliendo dalle scatole, è una cosa incredibile.
0: Dai, che è stato un bel mese.
2: Molto bello, giornata mondiale del doppio giro alla rotonda, quando non sappiamo che uscita prendere. Sto fanato giro, vabbè, facciamone un altro.
0: Ma come, scusa?
2: Per non sbagliare.
0: Alla rotonda, uscire alla seconda. Scusa, te lo dice il navigatore quando devi uscire.
2: Però cos'è quando non hai il navigatore, dici, oh, mamma mia, la prima, la seconda, la terza, mi faccio un altro giro.
0: Posso chiedere di celebrare anche i santi minori e quindi anche l'amico coglionazzo che imbocca la rotonda e così, per sorprenderti e per fare il burlone, si fa 5 volte il giro?
2: Sì, però poi, siccome è sempre dallo stesso lato, poi mi viene da vomitare.
0: Come? Però capita un po' a tutti, capita anche quello. Ciro, grazie mille, perché secondo me era una giornata mondiale importante che andava a celebrare.
2: Sono d'accordo, figurati.
0: Sì,
2: lo sai, io sono al servizio del mio

0: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Ah! Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora messaggi che arrivano che mi dicono: Alfio, ma sei pazzo, prendi il caffè su autostrade tangenziali. No, ma in realtà, voglio dire, ci sono anche dei posti in città che hanno più o meno i prezzi come quello del bar dove andavo io. Semplicemente.
1: So che poi quel bar sulla tangenziale comunque faceva un caffè.
0: No, fa un ottimo caffè. Cioè, io alzo le mani, ho capito. Però l'ottimo caffè se lo puoi prendere anche ovunque a prezzi minori. Però basta con questo argomento, perché vorrei sapere se la nostra regia è pronta per inaugurare ancora oggi, ancora una volta, la nostra rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
3: Pasta con le stracci, pasta con le violenze,
0: pasta
3: con l'odio in Iraq.
1: Basta. Allora, bene, ragazzi, siamo molto rassegnati per quanto accaduto ad Arcene.
0: Arcene. Sì, credo che sia Arcene, in provincia di Bergamo, perché che cosa è successo?
1: Credo che sia Bergamo. Allora, ci sono stati dei ladri, c'è stato un furto molto grave.
0: Un altro?
1: Sì, molto, però questo è proprio brutto. Si sono portati non solo il materiale scolastico, perché hanno rubato in una scuola.
0: Ah, attenzione.
1: Ma si sono fottuti proprio tutto il tetto.
0: Come il tetto?
1: Il tetto proprio della scuola.
0: Ma come fai a rubare il tetto di una scuola?
1: Sono portati il tetto della scuola, è surreale, perché? Perché tutta la copertura era fatta in rame, cioè da del rame avevano fatto anni prima dei lavori di ristrutturazione, evidentemente c'erano i fili di rame.
0: Evidentemente il materiale è molto prezioso. Allora, brutta sorpresa ovviamente per le insegnanti, anche gli alunni di questa scuola dell'infanzia, che è dedicata a Papa Giovanni XXIII. Dopo il weekend sono arrivati e non è che non c'erano i computer, non c'erano i registri.
1: Ma poi dico io, una città, cioè una scuola in mezzo alla città, hanno fatto pure casino, pure rumore, ma nessuno si alza e vede che ci stanno dei cristiani che si stanno fottendo il tetto.
0: Infatti adesso al vaglio degli inquirenti c'è anche un po' questa cosa, che dice: ma nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Al di là di questo, mi è piaciuto leggere nella notizia la frase che dice: una buona notizia almeno c'è, le lezioni sono proseguite regolarmente.
1: Ah, che bella notizia.
0: Buona notizia per chi? Tanto non per gli studenti probabilmente, ma poi evidentemente era una bella giornata e non pioveva. Ma
1: ragazzi,
0: come hanno fatto
1: comunque,
0: senza il tetto?
1: Tu ti rendi il tetto.
0: Sai quando si dice la cosa importante è che ci rimane il tetto sopra la testa?
1: Sì, niente. Esatto, niente. No, in questo caso zero.

0: Sciascia. Allora, fammi chiedere scusa intanto, perché abbiamo detto Arcene, in realtà è Arcene.
1: Arcene, ma io ti ho detto prima, è Arcene.
0: Arcene o Arcene?
1: È come Bergamo.
0: Ma che dobbiamo andarcene a questo punto. Sì. Allora, intanto...
1: Senti, però oggi devi stare molto tranquillo con
0: che
1: me
0: succede?
1: Perché te l'ho detto... Mi sono svegliato abbastanza turbato.
0: Attenzione.
1: Ragazzi, mamma mia, ho fatto un... mamma mia,
0: ragazzi, ragazzi.
1: Ma io veramente...
0: Dai, che cosa
1: succede? No, ho avuto tanto paura. Mi sono svegliato, ho fatto un sogno molto brutto. Ma perché mi sembrava un sogno reale.
0: Hai sognato,
1: cioè,
0: che
1: non era folle, non era assurdo.
0: Hai sognato che io non fossi accanto a te nei...
1: Ma vai a cagare.
0: No, che ne so,
1: ho fatto un sogno in cui non... ma è una cosa molto ricorrente che mi succede quando non sono capito.
0: Ah,
1: cioè, che
0: attenzione,
1: la gente pensa una cosa che in realtà non è successa.
2: Ciro, ma non dice stronza.
0: No, però vedi, anche tu, regia, ha detto che si è svegliato turbato. Adesso, se tu me lo turbi...
1: Sono svegliato, sudato, anche eccitato.
0: Ma che, ma adesso...
1: No, allora, mi sono svegliato, ma cioè, c'avevo la tachicardia, c'avevo tutta la palpitazione.
0: No, però adesso, al netto del sogno, perché non voglio sapere cosa hai sognato, poi magari sai che delle volte quando raccontiamo i sogni non hanno assolutamente la stessa intensità di quando
1: sì,
0: li viviamo,
1: certo,
0: e la gente
1: certo
0: non li capisce. Però...
1: Ma al momento, cioè, io avevo una palpitazione, cioè, proprio dire, no, ma no, non è così.
0: Mi dispiace di non essere stato accanto a te a tranquillizzarti.
1: Ma pure a me mi è dispiaciuto che non fossi lì.
0: Per picchiarmi,
1: esatto,
0: perché quando ti svegli per sfogare il nervoso.
1: Qualcuno me la dovevo prendere.
0: Capita anche
1: a scusate,
0: voi.
1: Scusate ragazzi, ma vi capita di fare dei sogni che sembrano talmente reali?
0: Sì, ma
1: che
0: hanno...
1: quando ti svegli stai ancora angosciato.
0: Ho capito, però adesso, cioè, mi devi spiegare perché.
3: Ciro, io non ho una
0: saccia. Ma non c'entra, Gilda, scusami.
1: Ha ragione.
0: No, volevo dire, a me capita molto spesso, perché faccio sempre dei lunghi sogni,
1: sì,
0: dei film, tutti un po' Inception. Quando mi sveglio la sensazione è terribile. Quando ci penso a metà giornata o addirittura
1: finita, mi sembra una cagata.
0: Mi sembra una grande cagata.
1: Ma anche
0: cagata
1: adesso a me sembra una cagata, ma perché lo racconto, cioè, ho sognato che il mio batterista
0: sì
1: si fermava durante un concerto, non andava avanti, non andava, non continuava. Io dicevo, oh, ci stanno guardando, continua.
0: E beh?
1: Lui mi guardava e mi fa, mi hai deluso.
0: Attenzione,
1: perché ti sei drogato. Ti sei drogato. E lui dice, lo sai, la mia etica. Ma io non mi drogo, mi sono mai drogato in vita mia. Figurati se lo faccio, si vede, è palese. E io dico, ma perché, che vedi, le mie pupille? E gli dicevo, di fronte c'è l'ospedale. Ma che cazzo di musica metti?
4: Non mi insultate, Ciro!
0: Ma chi è che lo sta insultando?
1: Gli dicevo, andiamo, c'è l'ospedale, tipo, andiamo a fare le analisi. E lui... No, mi hai deluso. Porca miseria.
0: Però potresti apprezzare che una persona che lavora con te si è preoccupato del fatto che fossi caduto nella dipendenza.
1: Ma attenzione, vedi, questo qua ci scrive.
0: Che dici?
1: Ciro, fumato un cannone. Sto parlando
0: figurati
1: proprio di quello, ma questo è proprio un animale.
0: Non mi insultate, Ciro. Ok, va bene. Comunque, detto questo, ti sei drogato?
1: Ma questo è pazzo.
0: No, chiedo per
2: no,
0: un amico.
2: No, ma non dice stronza.
5: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura X-Fir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Star Woman su Radio Kiss Kiss, sono le 16.47. Continuiamo a rassegnarci nei corrieri di Kiss Kiss per questa vicenda accaduta a Sassari, dove c'è stato un blitz della polizia.
1: C'è stato un blitz, abbiamo fatto questo blitz.
0: No.
1: Ci siamo trovati in questo parchetto perché dovevamo trovare, diciamo così.
0: Stanare insomma un giro di droga un po' così losco, però dopo il sogno che hai fatto e che hai raccontato anche all'Italia intera, per me tu adesso sei dall'altro lato della barricata.
1: Perché attenzione, a un certo punto, mentre c'erano dei poliziotti in borghese,
0: certo,
1: che stavano comunque analizzando, stavo pure un cavallo,
0: la polizia a cavallo,
1: stavamo lì i tutti quanti noi a organizzare le nostre faccende misteriose,
0: sì.
1: Certo, punto arriva un ragazzo.
0: Sì.
1: C'è un ragazzo da carabiniere qua.
0: E dice:
1: scusa, c'hai un po' di roba?
0: Ah, io sono il carabiniere, ma cosa mi chiedi, la droga?
1: Ma dove ti permetti?
0: Comunque, giusto per fugare un po' i dubbi sulle indagini che
1: stanno... È partita a cavallo!
0: Stavano facendo le indagini per capire se lì si spacciava droga, arriva un cliente e fuga ogni dubbio. Cioè, fa capire che chiaramente lì si spacciava droga.
1: Chiaramente, incredibile, perché poi non lo sanno, dove si spaccia la roba.
0: Figurati, ci mancherebbe. No,
1: deve
0: però...
1: arrivare Brumotti per dire dove si spaccia la droga.
0: Adesso punti di vista, perché per i poliziotti quell'uomo era nel posto giusto al momento giusto, ma credo che per l'uomo sarà stato il momento sbagliato nel posto sbagliato.
1: Direi. È partito proprio come una freccia col cavallo.
0: Basta!
1: E lo hanno portato via.
0: Allora, io non vedo l'ora che ritorni Pasquale Viola, tra l'altro salutiamolo perché è in fase di ripresa dopo l'operazioncina che ha fatto. Io non vedo l'ora che torni
1: col cavallo,
0: via queste minchiate del cavallo, del motorino.
1: Ma non è vero, quella è roba sua, il cavallo è roba sua,
0: dello starnuto, della paper, basta.
1: Il motorino invece di Giovanni.
0: Mettiamo la musica, per favore, grazie.

0: così mi voglio il martedì pomeriggio con questa energia qui, che poi tiriamo fuori anche un pezzo dal 1982, caro Ciro.
1: E che anno?
0: Febbraio
1: 1982.
0: Febbraio.
1: Lungomare di Vasto. Aprimmo una costoletteria.
0: Ma a febbraio poi?
1: Sì, costoletteria.
0: Ok, vendevate costolette.
1: No, un negozio di fasciature per costole rotte. E gente veniva qua e noi lo fasciavamo.
0: Costoletteria.
1: Sì.
0: Vabbè, ok, pensavo. Vabbè, niente, lasciamo stare.
1: Bello,
0: lascia stare. Michael Jackson,
1: bella.
0: Dicevo, meravigliosa, Billie Jean. In quell'anno.

0: Not my son. Va bene, io canto e Ciro fa le mosse, tra l'altro, mica la coreografia, proprio le mosse. Thriller, album pazzesco, 1982, Michael Jackson, questa era Billie Jean.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Ladies and gentlemen!
0: Oh, non urlare!
4: Salve a tutti!
0: Ciao, ciao!
4: Benvenuti a voi che vi siete appena messi in macchina!
0: Ok!
4: Benvenuti a voi che siete appena scesi dalla macchina!
0: Ma scusa, se sono scesi non ci
4: stanno ascoltando! Benvenuti a voi che non avete una macchina!
0: Ma che c'entra? Allora, scusami, ma perché stai salutando solo quelli riferiti alle macchine? Salutiamo tutti
4: perché
0: quelli che stanno ascoltando!
4: Perché il 75% delle persone ascolta la radio in macchina!
0: Statistica appena inventata da Ciro! Intanto, signori, buon pomeriggio, corrieri di Kiss,
4: non ricordate. Lo nascondo!
0: Che cosa?
4: Che è appena inventato.
0: Va bene, allora volevo solo non nascondere ai nostri ascoltatori che se avete interagito con noi nel corso dell'ora precedente, fermini col telefono in mano.
4: Sai che devo fare?
0: Perché tra poco vi chiamiamo per regalarvi una t-shirt. Cosa vuoi fare?
4: Un nuovo personaggio. Percentualista.
0: Il percentualista.
4: Sì, che dà percentuale a cazzo.
0: Al 100% musica più bella adesso con Miley Cyrus.

0: complimento, fai.
1: Complimenti.
2: Rispondi, vinci.
3: Pam. Rispondi e vinci.
0: Sai che sto pensando?
1: Cosa?
0: Dovremmo coreografarla questa sigla di Rispondi e Vinci. Perché è uno stacchetto un po' tipo passaparoline, sì. Io e te potremmo essere. Allora, che cosa succede in questo momento? Regaliamo la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss a chi ha interagito con noi nell'ora precedente.
1: Allora, vai con la telefonata.
0: Chi, come si chiama la sorteggiata fortunella?
4: Non te lo posso dire.
0: Perché non ti ricordi.
4: Esatto.
0: Si chiama Roby?
4: Sì.
0: Probabile. Ok. No, perché la vedo fissata in alto.
4: Sì. Attenzione, stiamo chiamando.
0: Faremo una domanda e dovrà dare la giusta risposta.
4: Cosa vincerà oggi? Un salame?
0: Ma che so.
1: Pronto?
0: Pronto, sei Roby?
5: Ciao, sono Roby da Cagliari.
0: Ok. Allora, Roby, ferma lì, perché abbiamo una domanda per te e te la farà Ciro in questo momento.
1: Che perfetto. Radio ascolti?
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! E l'ascolta anche tutti i giorni.
0: Scusami, ma quanti anni hai?
5: Io ne ho 50, ne ho fatti quest'anno insieme a Radio Kiss Kiss.
0: Ma che meraviglia! Ma scusa, dovresti mandarci anche tu una maglietta celebrativa dei tuoi 50 anni. Mica
1: la
0: solo...
1: maglietta del pigiama.
0: Ok.
5: Roby, un dove... baby doll vi mando.
0: Non dire ste cose. Allora, Ciro ha l'ingriffatura facile, Roby, per favore. Adesso chi lo ferma più, mannaggia. Roby, dove ti abbiamo beccata in questo momento?
5: Allora, in questo momento vi sto ascoltando in macchina che sto portando i cani all'orto.
0: Ok, all'orto? Fai lavorare i cani?
5: Sì.
0: Ok, va bene.
1: È l'orto bocanica.
0: Sì. Ma scusa la stupidera. Allora, grazie mille Roby per aver partecipato ovviamente ai doveri di Kiss Kiss, per esserci ogni giorno. La t-shirt è tutta meritata.
5: Grazie, sono emozionatissima. Grazie mille.
1: Ciao,
5: veramente.
1: A presto.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao,
5: siete
1: Roby.
5: Fantastici.
1: Grazie.
3: Rispondi, vinci.

0: non incontrarti mai più, questa è la frase che probabilmente diranno anche alcuni che vanno a degli appuntamenti con delle ragazze e stiamo per parlare di un trend che sta andando fortissimo. Ragazze che poi non si fanno più sentire, non si fanno più vedere, cari amici dei Corrieri di Kiss Kiss, quindi allora, il malcapitato dice evidentemente voleva solo scroccarmi un sushi.
1: Allora ragazzi, questo fenomeno si chiama il fenomeno delle sushi girl, ovvero incontri una ragazza sulle app di incontri, cominci a chattarci, cominci a parlare, cominci ad accendere le fantasie, la curiosità.
0: Sì.
1: E che succede? Dice ok, andiamo a mangiare, mo che sia un sushi, una cena elegante, qualsiasi cosa,
0: qualsiasi tipo di cosa,
1: una cena.
0: Ma tant'è vero che in Inghilterra non si chiamano sushi girl, hanno un'altra etichetta un po' più generica che è foodie call, cioè una, un appuntamento dove praticamente lei
1: fondamentalmente
0: scrocca.
1: Durante la serata,
0: sì,
1: lei monopolizza il discorso parlando dei suoi problemi,
0: sì,
1: e dopo un'ora tu paghi il conto e lei sparisce del tutto.
0: Nel nulla.
1: Quindi alla fine tu dici, ma non ho capito, ma questa è uscita con me semplicemente per una cena gratis?
0: Vedi, i tuoi amici, vedi che scrivono i tuoi amici.
1: I miei amici.
0: I tuoi amici che dicono altro che sushi girl, ragazzi, queste sono le ragazze del pesce crudo. È un altro modo per dirlo, però
1: ricordiamo,
0: scusa,
1: il fatto del pesce la settimana scorsa, che Alfio, vabbè.
0: Allora, volevo capire, è una tendenza che sicuramente sta andando, perché non è uno che si lamenta, però volevo capire se era solo al maschile. Cioè, nel senso che non esistono i sushi boy, esistono solo le sushi girl.
1: E non lo so, evidentemente succede molto agli uomini perché
0: il primo appuntamento.
1: Il primo appuntamento, l'uomo magari in percentuale, sai, fa la mossa, ti porto a cena, pago la cena e poi torno a casa.
0: E non è giusto, però.
1: Allora, il discorso è che uno magari potrebbe dire, vabbè, ma che cosa si aspettano questi uomini? Deve succedere per forza qualcosa? No,
0: no,
1: è una questione di sensazione. Tu hai proprio la sensazione che quella sta lì per mangiare, arriva il conto, tu paghi e lei ti saluta pure. Grazie, arrivederci.
0: Ci vorrebbe, come si dice, l'onestà intellettuale e sociale dell'altra persona che ti vede prima ancora di sedersi a tavola,
1: sì,
0: che pensi. Non mi piace questa persona.
1: Non mi piace, allora
0: dividiamo,
1: non voglio
0: No, dividiamo il conto.
1: No, vado oltre, vado proprio oltre. Non mi piace, guarda, evitiamo, non andiamo neanche a cena perché non ti voglio manco far spendere i soldi
0: però
1: della
0: magari,
1: cena.
0: Magari durante la serata può uscire fuori qualcosa che ti rende quella persona più piacevole. Ne puoi
1: siamo
0: sapere.
1: D'accordo, però è una questione proprio di correttezza, dico io.
0: È un limite
1: anche
0: molto sottile.
1: Anche perché per me, vuoi sapere cosa penso riguardo a questa storia?
2: Giro! E tu sa qualche
1: cosa. Sa qualche cosa, può capitare, per l'amor di Dio. Per me è prostituzione questa.
0: No, sì, mi sembra un po' esagerato. No,
1: è
0: non
1: una sorta di cioè tu stai, ti stai pensando. Allora,
0: processo all'intenzione non si danno col corpo.
1: Non sto parlando di corpo. Vedi che tu sei un ignorante che appena si parla di una cosa pensi subito a questo.
0: Ah, mi sembra una parola forte.
1: No, la prostituzione nel senso che tu per una cena sei disposta a vendere non il tuo corpo, ma il tuo tempo.
0: Allora, abbiamo
1: quello
0: poco tempo. Abbiamo poco tempo per approfondire, poi magari lo facciamo tra poco. Però ti voglio dire che secondo me vanno messi un paio di puntini sulle. Tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Kiss a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Kiss a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Yes, yes.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Con Tommaso Paradiso ritorniamo in onda, i Corrieri di Chischis, Alfie e Ciro. La faccenda si fa seria perché
1: sì, stiamo... ragazzi, parlavamo di Sushi Girl, ovvero andiamo a spiegare che sono quelle donne che al primo appuntamento vi danno la sensazione di essere lì solo per scroccare la cena.
0: E apri
1: finite
0: il cielo.
1: La sera, vanno, finite la cena, spariscono.
0: Sentiamo un po' il parere degli ascoltatori, vai.
2: Ragazzi, ma è lo stesso identico principio di quegli uomini che portano a cena fuori le donne per poi portarle a letto e
0: vedi?
2: Sparire. Ma è la stessa
1: non
2: cosa.
1: Non è vero, amica mia.
2: Parliamo di sushi.
1: Non c'entra niente il sushi. Il sushi è un modo di dire.
0: Uno
1: attenzione.
0: Ti dà il sushi, l'altro
1: no,
0: ti dà.
1: Per favore, non facciamo battute perché lo sai che per me questo è un argomento molto importante.
0: Molto serio anche per me, però voglio capire una cosa, perché poi
1: non c'entra niente, perché il sesso una volta molte donne devono capire che quando si fa sesso in due.
0: Ma scusami, ma
1: punto. Così come a te sta andando bene pure a me, siamo in poi se dopo ci vogliamo rivedere una cosa. Se non ci vogliamo rivedere, che ci azzecchi? Io non è che esco col fatto che
3: ragione Ciro.
0: Aspetta,
3: grande.
0: Non ho ancora detto
1: niente. È lei quello che ha detto lei,
0: voglio capire come fai ad avere questa sensazione se non ci vai a cena prima, cioè se non la conosci, cioè come fai a dire è sparita solo perché voleva scroccarmi una cena? Cioè non è così facile,
1: allora,
0: il
1: infatti,
0: confine è sottilissimo.
1: Sto dicendo che è una questione di sensazioni.
0: Però
1: cioè,
0: sensazione che magicamente sparisce se lei te la dà. Come
1: è
0: funziona?
1: Normale, ma è normale.
0: Ma
1: significa
0: no,
1: che voleva
0: essere.
1: Stare. Ma non parliamo solo di dare o non dare.
0: Sentiamo.
1: Perché magari anche se passa la serata con te dopo la cena. Ma va a cagare.
3: Magari esistono i ciaccarella boys.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie, come dobbiamo fare
0: sono
1: l'ironia? E facci me.
0: Oh, ma quante donne possono dire ho avuto la sensazione che sia uscito con me solo perché voleva
1: perché si sentiva solo
0: trombare.
1: Ma è chiaro, attenzione, io non sto dando, non sto dicendo che hai torto. Sto parlando però di un altro concetto. Esistono delle donne
0: sì.
1: che
3: ha ragione,
1: incontrano
3: Ciro, grande Ciro.
1: Ma chi
3: hai
1: stai
3: ragione.
1: Ma non sto dicendo niente.
0: Fallo finire.
1: Delle donne che incontrano sulle app di incontri degli uomini solo per essere portate a cena. E dopo ti faccio un esempio, attenzione.
4: Ciao ragazzi, allora vi racconto questa. Ho speso circa 900 euro per una donna invitandola a cene, cocktail, aperitivi.
1: Non c'entra niente il compenso
4: di
1: soldi.
4: Lei non ha mai fatto nemmeno il movimento di prendere i portafogli, niente. E io zitto per non passare da tirchio, io. Una sera decide lei di invitarmi a cena.
0: Che gesto
4: dico,
0: carino.
4: Oh, finalmente, almeno una volta paga lei. Oh, nel momento del conto, 80 euro, vado a girarmi, vicino alla cassa non c'era più, era andata in bagno.
1: Va bene, ok, stiamo parlando. Ah, questo è un altro discorso.
0: Un altro discorso.
1: Un altro discorso, è, credimi, non ne voglio parlare, te voglio fare però un esempio.
0: Sì.
1: Il tempo ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo.
0: Me lo fai tra poco
1: come
0: l'esempio.
1: Però, me io me lo dimentico fra
0: però
1: due minuti.
0: Fammi dire agli ascoltatori che se hanno voglia di argomentare a riguardo, hanno esperienze a riguardo, 347-490-0042.
1: Attenzione, Cristian scrive: potete dire cose per i più piccoli, facci

0: Good old days, tempi belli di una volta, direbbe mia nonna, eh. Comunque, su Radio Kiss Kiss sì. C'è polemica, c'è polemica, atmosfera, sì. Devo dire, surriscaldata. Chi è?
1: Io invece mi invito ad osservare.
0: Sì.
1: Se ha degli atteggiamenti che vi fa capire, ok, che è venuta solo per mangiare sushi, allora fatela pagare a lei. Sola. Oppure...
0: Come fai a sapere?
1: Non lo so. Dividete il conto. Come scusa di una prima uscita, ad esempio. Se invece durante la cena il sushi ci sono altri tipi di atteggiamenti, allora lì basta osservare, perché voi uomini vi fermate lì, ci lasciate parlare, ma nel frattempo ci immaginate senza vestiti, in qualche
2: dai.
1: Situazione.
2: È ripartita la... bene, cioè, però pure
1: vabbè,
2: tu, dai, ma non dire
1: pochino.
2: Queste cose.
0: Ah, dai, però.
3: Giro!
2: E tu sai qualche cosa. Ma che ne so.
0: Allora aspetta, riazzeriamo il counter. Fammi capire, perché la mia sensazione so che tu hai ragione, però voglio capire a fondo
2: però
0: questa
2: non
0: cosa.
2: Non mi so spiegare.
0: Allora, io la sensazione che ho io a un certo punto è che se te la dà è una con cui sei uscito. Sì. Se non te la dà, diventa automaticamente una sushi girl.
2: No, sei uno zotico, non è così.
0: Voglio capire.
2: Allora ti faccio un esempio sulla
3: sì,
2: mia.
3: No.
0: Basta.
2: Ti faccio un esempio sulla mia esperienza.
0: Okay? Una sola?
2: No, sulle esperienze che ho avuto. Mi è capitato più volte di uscire a cena con delle donne.
0: Ok.
2: E non è successo nulla. Ok. Ma questo non mi ha mai fatto pensare, oh, questa è una sushi girl. No, semplicemente perché non ho mai avuto quella sensazione.
0: Perfetto.
2: Probabilmente non si è creata la situazione simpatica, la situazione sensuale, io potevo non piacere a lei, lei poteva non piacere a me.
0: O forse in quei momenti stavi ancora pensando a me, può darsi.
2: Sicuramente, quello che è, ok. Non è successo, ma io non ho mai avuto la sensazione di avere quella cosa, di avere una persona di fronte
0: che volesse solo sfruttarti per la cena. Okay.
2: Ma mi è capitato una volta, io te ne ho parlato, quando l'ho sgamata prima.
0: Cioè, fammi capire,
2: dovevo uscire tempo un paio d'anni fa con una ragazza stupenda, bellissima. Ti battirà titta. Allora, questa qua era stupenda, bellissima. Ci organizziamo, parliamo per una settimana, eccetera, cioè ci dovevamo vedere.
0: Ok.
2: Quando a un certo punto io notavo che lei ogni sera postava delle fotografie, delle storie in posti magnifici,
0: molto esclusivi,
2: cene stellate, ristoranti rinomati, tutte le sere. Ok, vabbè, benissimo, magari esce tutte le sere, cazzo me ne frega. Quando io poi dissi, ok, andiamo a fare la posta, proprio un sushi, lei mi disse proprio, io però se vuoi portarmi in un sushi mi devi portare in quel ristorante lì.
0: Che era più caro?
2: Non è una questione di essere caro, è un ristorante rinomato, un ristorante molto conosciuto delle nostre zone. E quindi io dissi, ma fammi capire una cosa, io ti invito a cena, e sei tu che devi dire a me dove io ti devo portare.
0: Vabbè, in questo caso era proprio sushi.
2: Esatto, e quindi l'ho capito e le ho detto, guarda, lascia stare,
1: Tiro,
2: non me la sento.
1: Sei bellissimo.
2: Ti ringrazio.
0: Dai, che c'entra.
2: E io non sono proprio uscito con questa.
0: E se ti fossi perso una grande storia
2: d'amore? Non me ne frega,
0: d'amore.
2: Ma quale storia d'amore?
0: Se hai interpretato male.
2: Lo sai come si dice a casa mia? Queste sono le classiche poppici.
0: Ah, quelle che si fanno
2: invitare. La poppiciona.
0: Va bene, dai, invece abbiamo una brava ragazza, devo dire. Brava anche come artista. È Adela. Questa è Angel in LA. Novità.

0: Show.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Step, guarda te, si intitola proprio così questo pezzo di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo delle classifiche, mi pare di capire.
1: Classifiche, ragazzi, io vi leggo solo il titolo non e poi fate voi.
0: Non ti devi incazzare.
1: No, mi sto incazzando, mi sto esaltando.
0: Allora, non ti esaltare,
1: il
0: racconta.
1: Titolo dice... Altro che addominali e conto in banca, cosa cercano davvero le donne in un uomo?
0: Finalmente
1: eccolo,
0: lo sapremo, vai.
1: Le donne accettano.
0: Fermo lì, aspetta. Ma aspetta, che tu non sottolinei.
1: Eccolo! Mettono davanti a tutto l'umorismo!
0: Aspetta!
1: Sì, ma non è che vai, esce e fai un cabaret, che fai un brillantone.
0: Che cosa stai dicendo? Intanto
1: ma
0: hai fatto.
1: Devi entrare in sintonia.
0: Hai fatto una lettura
1: con l'ironia.
0: Che stai dicendo? Yeah. Madonna, non si capisce niente. Allora, hai fatto una lettura verticale dell'articolo. La verità è che agli uomini è stato chiesto: secondo voi, alle donne, degli uomini, cosa piace? Sai cosa hanno risposto gli uomini? L'aspetto fisico e il denaro.
1: Mamma mia, che uomini beceri e vergognosi. Alle donne, invece, piace l'umorismo.
0: E la gentilezza, secondo
1: posto. E la gentilezza,
0: posto.
1: Guarda qua che gentilezza. Ti dico solo che Teresa ci scrive.
0: Che dice?
1: Dice, Ciro, ti invito io a cena. Scegli tu e offro io. E io dico, se permetti, offro io che sono sempre
0: ma scusate,
1: signore.
0: Ma c'è un posto anche per me, così offrite
1: ma
0: tutte e due a me.
1: Tu, no, ma tu sei un morto di fame.
0: Va bene,
1: ci
0: comunque,
1: vuole l'ironia quando le donne capiscono la tua ironia, quando entri in sintonia con una persona.
0: Curiosamente.
1: Ma che te lo dico a fare? Ma io vado via.
0: Non te ne devi andare perché abbiamo bisogno di finire il talk. Vieni qua! Dove sei andato, Madonna? Allora, curiosamente, però, le persone più gentili vengono percepite dalle donne anche come più intelligenti.
1: Cioè, è vero,
0: la donna
1: vero.
0: Dice, se tu
1: perché
0: sei capace
1: per
0: di essere gentile.
1: Umoristi, io ci mi spiego, bisogna essere intelligenti.
2: Non mi insultate, Ciro!
0: Ma chi lo insulta? Ma figurati, ma non, io non ho più parolacce. Basta, sono finite. A proposito,
1: è importante,
0: sembra una parolaccia, ma è un grande articolo.

0: Ciana Polla.
1: Dove ce l'hai?
0: Ciana Polla, ma Dua Lipa.
1: Fuori.
0: Comunque, meno male che c'è Dua Lipa. Intanto abbiamo la storia della musica su Radio Kiss Kiss, l'anno del 1980.
1: Bella, bella questa canzone di George Benson.
0: Ok, perché vuol dire che non hai niente, non ti sei preparato niente sull'anno 1980.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, possiamo dire che è stato l'anno in cui è stata fondata Lega Ambiente, per dirne
1: bella.
0: Una.
1: Bella.
0: Possiamo dire che è stato l'anno in cui si sono sciolti le Zeppelin.
1: Bella.
0: Possiamo dire che è stato l'anno in cui, oh caspita, quando hanno assassinato John Lennon.
1: Bella. Ah,
0: no.
1: Per dire,
0: anche
1: dire.
0: Quel caso vorrei dire di no. George Benson, Give Me the Night in quel 1980.

0: Midnight, George Benson, l'History di Kiss dell'anno 1980, tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore, per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. La Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e responsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, recita la dichiarazione, pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, a dirlo il commissario europeo all'energia. L'Unione ha aggiunto, sta valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili per renderle più efficienti. Intanto, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, presso le stazioni di servizio Eni Live arriva lo sconto su luce e gas. Dal 1 ottobre, infatti, comunica l'azienda in una nota, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a tariffa fissa, con prezzo bloccato per 2 anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Cambiamo argomento, la cronaca, le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni impugneranno la sentenza in appello. Emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohammed, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano. Assolto il quarto imputato, il generale Sabir, tra 90 giorni le motivazioni. I difensori degli ufficiali egiziani chiederanno ai giudici di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da Ricina a Pietracatella, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. L'ex sindaco è rimasto all'interno degli uffici solo pochi minuti, era andato via appena mezz'ora prima dopo aver sottoscritto gli atti relativi alle perquisizioni volte in mattinata nei suoi uffici a Campobasso e Pietracatella. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio. Tragedia in pieno centro a Bolzano, una bambina è stata investita da un furgone ed è morta in ospedale dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto davanti a un centro commerciale. La piccola era in compagnia della mamma, sfuggita per un attimo è stata travolta dal mezzo, addetto al carico e scarico delle merci che stava facendo manovra. Lo sport, calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso con opzioni in favore del club per 2 ulteriori stagioni, lo comunica la società ducale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, grazie redazione, grazie a tutti quelli che stanno ancora ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, nonostante la stupidera.
2: Ma grazie a tutti quelli che ci conoscono.
0: Ma no, quello si diceva negli anni 90.
2: Grazie a tutta la mia famiglia che mi sta guardando da casa, grazie Signorino.
0: Ok, vuoi ringraziare anche per il premio che non hai ricevuto? No, giusto per dire.
2: Voglio ringraziare tutti gli amici della parrocchia.
0: Alfio Ciro, Corrieri di Kiss Kiss, salve, buon pomeriggio ancora una volta. Allora, bisogna parlarne. No, bisogna dirlo, perché se tutti i nostri ex hanno tutto un unico problema, che è assomigliarsi, forse abbiamo la soluzione.
2: Abbiamo il rimedio,
0: state
2: con noi.
0: Tra poco nei Corrieri.

0: dimentica.
1: A cosa, come fai a dimenticare uno con cui sei stato o una con cui sei stata e non ha funzionato e non lo dimentichi più? Il problema è che molto spesso si ricade nello stesso errore.
2: Allora, spesso ci si lascia con delle persone che ci deludono.
1: Esatto,
2: ok, benissimo.
1: Esatto.
2: Allora che succede? Che quando poi vai avanti e cerchi un'altra donna, un altro uomo, spesso si cercano le stesse caratteristiche dell'ultima persona, rischiando di cadere nello stesso errore.
1: Ed è qui che arriva la soluzione dei Corrieri di Kiss Kiss. Ma in realtà non è
2: lì che casca l'asino.
1: Ma non fare il verso, però. Allora, non è una nostra soluzione. In realtà è uno degli ultimi trend in fatto di sentimenti e relazioni che sta spopolando. E si chiama, e questo dovrebbe darvi già l'idea di che cos'è, 180 dating. O se vuoi, 100. Com'è?
2: 180 dating. Perché vuoi dire le cose che
1: perché
2: non
1: sai? Perché se diciamo dating, allora diciamo 180 appuntamento.
2: Allora,
1: scusa, diciamo dating,
2: si
1: diciamo
2: 180 dating. Perché 180? Perché se tu fai mezzo giro,
1: sì,
2: vai direttamente dalla parte opposta rispetto a quella in cui sei.
1: Adesso.
3: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
1: Ma non ha spiegato una minchia, spieghiamolo bene. 180 perché vuol dire che se tu ti giri di 180 gradi, hai fatto metà giro,
2: sì,
1: quindi stai guardando alle tue spalle,
2: sì,
1: e vuol dire che stai cercando una persona che è esattamente l'opposto, che ha le caratteristiche opposte a quelle che hanno sempre avuto i tuoi amanti.
2: Ma il dilemma qual è? Se uno dice, ma allora se io sono uscito con un moro devo trovare uno biondo? Se sono uscito con un avvocato, allora devo andare con uno che non ha la laurea in giurisprudenza.
1: Se sono uscito con Ciro, adesso devo uscire con uno alto. Allora, ragazzi, funziona così.
2: Fammi capire, no. Ciro è semplicemente uno basso.
1: No, dicevo di
2: come si permette
1: ma
2: questo?
1: No,
2: ma tu capite che sono uno degli uomini più desiderati.
1: Se sono uscito con Alfio,
4: tutte e due, bravissimo.
1: Se sono uscito con Alfio, devo trovare uno brutto adesso, capito? Allora, funziona un po' così. Bisogna cercare delle persone che hanno le caratteristiche opposte, perché metti caso, magari ti va bene. Cioè, se il problema era una persona che aveva delle caratteristiche che non ti corrispondevano, ma trova le caratteristiche opposte. Ecco perché si chiama 180 dating.
4: Scusate, non ho capito il gioco.
1: Oddio, sai che forse neanche
2: ma non
1: io.
2: Ho mai parlato di gioco.
1: Non era neanche
2: ma quello è Alfio, perché quando vuole dire le cose, siccome vuole fare il perfettino,
1: ma no, ma
2: non si capisce manco lui.
1: Ma
2: eccolo qua. Abbiamo perso
4: bravissimo,
2: all'attivo.
4: Tutte e due, bravissimi.
1: Grazie, signora.
2: 500.000 aspettatori.
1: Se vuole uscire con me, sono disposto.

0: Comunque, volevo dirti che eccolo ho visto qua, una qua. Performance di Olivia Rodrigo, non so se l'avete vista anche voi.
1: Diventata
0: viralissima sui social. Lei ha un vestitino mentre canta live davanti al suo pubblico. A un certo punto parte questa pioggia.
1: Sì.
0: Evidentemente.
1: Se bagno un sottanino.
0: Il vestito era biodegradabile. Non lo so come si
1: scioglie, si scioglie
0: era
1: il vestito.
0: Idrorepellente.
1: No, non era idrorepellente. Idrosolubile.
0: Forse idrosolubile.
1: Salvabile.
0: Vabbè, comunque.
1: Salviamo il salvabile.
0: Niente, ragazzi, comunque sotto questa pioggia il vestito comincia a disintegrarsi letteralmente e lei rimane un po' ignuda. Comunque ha fatto abbastanza scalpore, è piaciuta tanto, anche se a un certo punto mi sembra, siccome il vestito era bello ampio
1: sì.
0: e la pioggia era poca, a un certo punto hanno aumentato il getto e lei stava, secondo me stava per morire annegata.
1: Tu dici?
0: E mentre canti
1: no,
0: dietro l'acqua
1: mi stai incuriosendo, vado a vedere questa performance.
0: Mentre lei canta a un certo punto sputa acqua perché fa un po' così come se stesse annegando, però bello, effetto scenografico devo dire che aveva il suo perché.
1: Veramente?
0: Sembrava un po' le divise dei Vigili del Fuoco, sai che c'era stato il problema che si scioglie.
1: Ragazzi, ma a proposito di performance oggi è martedì.
0: No, però dai, devi stare caldo.
1: Oggi è martedì, c'è la canzone mesciata. Grazie. E qua
0: calmi.
1: Già c'è il pubblico, io vi ringrazio. Raga, ma non potete stare qua dentro. Calmi, perché poi comunque c'è tutta l'orchestra.
0: Sì, come certo.
1: Abbiamo fatto allora, entrare tutti.
0: Per chi sapesse di cosa stiamo parlando, è semplicemente il momento che sta roba. È il momento in cui Ciro decide di rovinare non una, ma
1: due
0: canzoni.
1: Dico ai ragazzi che stanno qua con i fuochisti.
0: Ma non è legale questa roba che state facendo. Ma non urlare neanche, vieni qua al microfono. Allora basta.
1: Facciamo dopo. Se viene bene la canzone, spariamo i fuochi.
0: Signori, tra poco la canzone mesciata. Quindi, con il testo di una canzone italiana, Ciro andrà a cantare sulla base di una famosa canzone internazionale.
1: Ti dico solo che ho fatto le prove.
0: Figurati.
1: È venuta una merda.
0: Bene.
1: Ti dico solo questo.
0: Grandi aspettative.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Yes, yes.
8: Ehi, hey, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
9: Kiss Kiss.
8: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
8: Kiss Kiss.

0: Party Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. E adesso Ciro, è un bellissimo momento.
1: Allora, è un momento bellissimo.
0: Lasciamelo godere così.
1: Perché
0: proprio
1: dici
0: come
1: ciò?
0: E dico ciò, intanto, allora, è arrivato questo messaggio da parte di Francesco. E questo messaggio dice...
1: Andiamo a leggere questo messaggio. Sì.
0: Dice, l'ho fatto e funziona.
1: Sì.
0: Fai attenzione e segui le mie istruzioni. Chiudi la mano sinistra.
1: Sì, e questa è la destra però.
0: Scusa. Chiudi la mano sinistra. Lasciala chiusa.
1: Sì.
0: Trova un intruso in questa serie di numeri e adesso esprimi due desideri.
1: Sì.
0: Invia questo messaggio a 10 persone senza aprire la mano.
1: Ragazzi,
0: Ciro,
1: sono tornate Ciro, le catene di Sant'Antonio.
0: Ma che meraviglia! Ma dove erano finite?
1: Vado, e se non lo fai, morirà la tua
0: sì,
1: famiglia.
0: Alcune finivano così, mi ricordo. No, ma perché noi siamo cresciuti con questa roba qui, l'avvento della tecnologia, della comunicazione,
1: sì,
0: no? Tipo WhatsApp, tipo i messaggi, tipo le mail. E beh,
1: anche perché poi all'inizio tutto quello che leggevi, no, sui social, soprattutto su Facebook,
0: sì,
1: era legge.
0: Allora,
1: ragazzi, l'ha detto internet.
0: Un tempo mi facevano incazzare, un tempo io binario morto di tutte le catene di Sant'Antonio, arrivavano a me e si fermavano lì. Posso dire che questo messaggio di Francesco è stato un bel amarcord.
1: Bello,
0: è
1: ragazzi,
0: stato proprio un bel momento. Francesco, grazie, perché non vedevo una catena di Sant'Antonio, ma credo da almeno 15 anni.
1: Ma a te è venuto il fuoco di Sant'Antonio?
0: Ma che c'entra adesso?
1: Oh,
0: ma perché devi rovinare un momento così romantico di cui stiamo... gioiendo tutti quanti.
1: Fuoco di Sant'Antonio è brutto, eh.
0: Ma lo so, ma figurati, ma non lo voglio neanche sapere. A te è venuto?
1: Certo.
0: A Fede.
1: Porca miseria, ragazzi. Venne pure in radio.
0: Ma scusami, si chiama.
1: Vabbè.
0: A come mettere in diretta?
1: Sì. Stiamo morendo.
0: Perché
1: stavo
0: mi
1: malissimo.
0: Sono perso un momento così esilarante.
1: Non lo sai, sono fatto. Wow, bellissimo. Una settimana di inferno.
0: Ma poi lui passa dal fuoco di Sant'Antonio al ballo di San Vito in un attimo, Ciro. Guarda, è una cosa incredibile.

0: Tu sei sicuro di questa cosa che vuoi fare dopo della canzone mesciata?
1: Ma come ti permetti?
0: No, ma ti faccio riflettere sul fatto che a Radio Kiss Kiss passiamo la musica più bella, poi te arrivi tu che combini queste
1: allora,
0: canzoni.
1: Allora, lo dice il detto antico.
0: Cosa?
1: Chi non deno courage non si tocca che femmina
0: bella. Bene. Benissimo, va bene. Vedremo quanto saranno belle queste donne. Intanto, io volevo solo anche parlare della sensibilità di un uomo. Un uomo bello, non altissimo, devo dire, molto bello, con un grande talento, bassino, ma nonostante questo ha raggiunto un grande successo. Diciamo che già solo il suo sorriso apre i cuori.
1: Sì, se qualcuno mi facesse un primo piano.
0: Ma non sto parlando di te.
1: Ah, no?
0: Sto parlando di Tom Cruise.
1: Che ne so, pensavo stessi parlando.
0: Allora, volevo dire che Tom Cruise, ho visto sto video molto carino, dove lui si ferma in un corridoio mentre cammina perché vede una ragazza accovacciata a terra. Dall'aria triste e dice: ma questa ragazza c'aveva un problemino.
1: È successo qualche cosa?
0: Amore, ma che succede? Piccolo
1: si
0: tesoro.
1: È chinata.
0: Si
1: è chinato.
0: Lui si è chinato.
1: Si è chinato.
0: Allora, lei era già accovacciata.
1: Sì.
0: Lui si è chinato e le ha chiesto: come stai? Che
1: e
0: succede?
1: Ha detto: perché sei china?
0: No.
1: C'hai qualche problema?
0: Non lo so. Lui che
1: sei chine problemi.
0: Allora, il fatto è che alla fine lei non era triste, stava solo scrollando, stava facendo doom scrolling.
1: Doom scrolling.
0: Stava guardando il suo telefono in maniera compulsiva.
1: Poi ha visto un altro ragazzo che era in un angolo e dice: anche tu stai scrollando. E lui dice: no, vedete, sto pisciando.
0: No, che porca miseria, ma perché devi finire? Ma io volevo parlare della sensibilità
1: di Tom Cruise.
0: Ma io volevo parlare della sensibilità di Tom Cruise.
1: Ma che ce ne fotte Tom Cruise la sensibilità?
0: Va bene, dai, allora facciamo così, tra poco. Se avete coraggio, voi, non Ciro, ascoltate la canzone mesciata.

0: Beyoncé.
1: Ma chi è questo?
0: Caffit. Il pezzo. Senti, hai notato nella musica italiana quanti acci ci sono?
1: Acci?
0: Enzo Iannacci.
1: Ah, Fulminacci.
0: Fulminacci. Biagio Antonacci.
1: Sì.
0: Oh, ho detto Biagio Antonacci. Guarda chi c'è tra le novità.
1: Gasparacci.
0: No, Biagio Antonacci con Saif. La nuova si intitola
1: Spirituale.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Perché dopo Bruno Mars deve succedere questa cosa della canzone mesciata?
1: Perché dopo Bruno Mars arriva un altro grande artista.
0: Sì, all'altezza, devo dire. Dai, allora, facciamo così. Possiamo almeno evitare la sigla, per favore? No, neanche quello. Vabbè.
2: Impossibile. Questa è la canzone mesciata.
0: È brutta.
2: Questa è la canzone mesciata.
0: A posto così,
2: grazie. Questa è la canzone mesciata.
0: Basta.
1: Allora, canzone mesciata, vai a spiegare perché mi devo concentrare.
0: Spieghiamo. Allora, Ciro ha deciso che ogni tanto la sua arte si deve esprimere in un mashup di due pezzi. Vuol dire che prenderà una canzone internazionale, la base di una canzone internazionale, che in questo caso è Final Countdown, Final Countdown degli Europe, e sopra ci metterà il testo di Ricominciamo di Adriano Pappalardo, quindi famosa canzone italiana.
1: Ragazzi, le parole le conoscete?
0: Se, come
1: cantiamole tutte insieme.
0: Ma come?
1: All'unisono, vai!
0: Perché?
1: Mamma mia,
0: lo dico io, mamma mia.
1: Schifo. E lasciami gridare.
0: E qui ci siamo.

0: ci sta, vai.
1: Aspetta che piglia la chitarra. E poi non provare.
0: Forse indovino cosa vuoi dire dopo. Una mezza cosa tipo brivido?
1: Stai calmo, sì.
0: No, sto calmo io.
1: Un brivido dentro.
0: Metrica forzata.
1: E correrti incontro.
0: Ma quanto dura sta roba?
1: Gridarti ti amo.
0: La signora Maria dentro di me.

0: bellissimo.
1: Ma facci tu la grazia di spegnere sta roba. Non c'è bisogno di fare queste voci simulate. Pronto.
2: Ragazzi, complimenti per il programma.
1: Ma scusa, ma come fanno a complimentarsi su questa roba bruttissima?
0: Ragazzi, basta così, basta!
1: Ma a parte che fra un po' arriva la polizia.
0: C'è anche il signore!
1: Ma questi sono i fuochi della corrida!
0: Grazie pubblico, grazie! Anche oggi abbiamo fatto la storia!
1: De che, la
0: ragazzi,
1: storia.
0: Sto svenendo, andrò a cagare.
1: Va bene, ragazzi, se vi è piaciuta la canzone mesciata, fatemi sentire al 347-490-0042. Ciro va a riposare la voce, io vado a fare veramente 5 minuti di vergogna in un angolo.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: cominciano a ridere, noi invece per adesso smettiamo qui perché ci diamo appuntamento a domani sempre con i Corrieri di Kiss a partire dalle 16 fino alle 19.
1: Ma per, mamma mia,
0: ma
1: che
0: questi
1: belli
0: che scrivono Cino direttore artistico di Sanremo 2026.
1: Sì, ma perché riconoscono l'arte, lei, ma non c'è niente da fare.
0: Figo, che è stata messa da parte anche in questo caso della canzone mesciata. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss, grazie mille a voi per essere stati con noi, grazie a Giovanni Imperatore.
2: Non mi insultate Cino!
1: Ma non sono d'accordo, bravo! Vabbè,
0: no, posso salutare almeno Fischetti regia TV.
1: Fai quello che vuoi!
0: Ed Alfio, Ciro! Dillo chi schissa tu!

0: Richies del 1984, Smooth Operators, Shad Day e subito la redazione per le ultimissime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Il commissario europeo Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato, anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema dell'approvvigionamento. Per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa, ha aggiunto. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. Ed a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà, a partire dal 1 ottobre, per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre, il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero, la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista irresponsabile che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle scrave di Kaliningrad con i rischi di scontro armato diretto. Mosca afferma è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è un rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto, nonostante lo stato dei negoziati sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano parlando di Teheran. Non avrà le armi nucleari, i prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato, ha insistito il tycoon, tornando a definire l'operazione militare contro l'Iran una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che la cosa più importante che abbiamo fatto, ha poi aggiunto. La cronaca, il giallo di Petra Catella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti 2 studi di commercialista di Gianni De Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare le cause del decesso. Il 26enne indagato per la morte dell'uomo, nel suo racconto agli investigatori, aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Secondo quanto raccontato dal giovane, poi il corpo era stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, e resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. Chiudiamo con lo sport. Calcio, cambio di panchina in Serie A. Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede da Carlos Cuesta. Per lui un contratto sino al termine della stagione in corso, con un'opzione in favore del club per altre 2 stagioni. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e che schissa a tutti.
0: Kiss a te Cristina, grazie mille, redazione anche oggi. È tutto per quanto riguarda l'informazione su Kiss Kiss, che torna domani mattina alle 7. E quante belle notizie anche oggi, eh? Unica nota positiva il cambio CT, quindi l'unica nota positiva è una notizia di calcio. Allora ragazzi, facciamo così, lasciamo il mondo fuori, proprio chiudiamo a doppia mandata la porta e viaggiamo verso sera sereni, col sorriso sulle labbra, belli, rilassati, innamorati della vita e della musica. Ciao a tutti da Rita, è un piacere ritrovarvi, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Andrea Cimmino vi saluta dalla regia. Abbiamo Emma e Fabri Fibra in arrivo subito

Prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga, poi Green Day, Wake Me Up, When September Ends del 2005 e Lil Nas X con Star Walking, perché la musica più bella che vi accompagna verso sera. Quella di Radio Kiss Kiss in compagnia mia, Rita, fino alle 21, portami a casa Kiss Kiss. Apriamo il nostro appuntamento di oggi, martedì 29 settembre, celebrando una ricorrenza speciale, perché oggi è la giornata mondiale del cuore. Il primo consiglio è quello classico, dei medici, suggerimento che troviamo in tutti gli articoli che parlano di cuore oggi, e tutti dicono trattiamolo bene, trattiamolo molto bene, meno sale, zero fumo, mezz'ora di camminata al giorno, controlli regolari per farlo battere a un ritmo perfetto. Però io vorrei parlare del cuore non solo come organo, direi, fondamentale, ma proprio come quel posticino dove andiamo a incastonare tutte le cose che contano, quindi le persone che amiamo, le canzoni che ci piacciono, i ricordi che lo fanno accelerare all'improvviso, i luoghi nei quali ci sentiamo a casa, perché va bene tenerlo in salute, altro che con la dieta, ma la verità è che il cuore funziona davvero solo quando batte più forte per qualcuno o per qualcosa, e il mio cuore, grazie a Dio, è stracolmo di cose e di persone per le quali batte forte. Ligabue per voi ora su Kiss Kiss.

passeggeri di porta, mia casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, grazie per l'affetto, grazie per i messaggi numerosi al 347-490-0042, alcuni dei quali inviati solamente nella speranza di essere estratti per giocare al rispondi e vinci, ma non importa, io vi voglio bene lo stesso. Comunque, scherzi a parte, insomma, inviateli pure, così avete maggiori chance di ricevere questa bella t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. A proposito di cuore, festeggiamo oggi la giornata mondiale del cuore, un dato incredibile, l'ho appena letto, un dato per capire quanto lavora questa macchina perfetta. In un solo giorno il nostro cuore batte circa 100.000 volte e pompa qualcosa come 7.000 litri di sangue in tutto il corpo, quindi in 24 ore compie lo sforzo equivalente a sollevare un'utilitaria. Ecco perché adesso capisco perché a quest'ora tante volte, alla fine di una giornatina bella intensa di lavoro, di studio, di impegni e impicci di vario genere, non abbiamo proprio voglia di fare un bel niente. Adesso lo capisco, quindi se vi chiedono perché stai lì spalmato sul divano, rispondete: non mi rompere le scatole, sto supervisionando i lavori di trasloco del mio miocardio, quindi lasciami fare quel che devo fare in pace.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Nella cultura pop degli ultimi 40 anni è che quando Madonna sale su un palco il resto del mondo deve stare solamente a guardare, ecco. È successo di nuovo sul palco degli MTV Awards l'altra sera, guardando la telecamera. Madonna ha detto, e non si è esibita, attenzione, lei ha parlato e ha detto: ritrovate voi stessi e credete in voi per tutta la vita, io l'ho fatto. Quindi la forza di questa frase sta tutta nelle ultime tre parole, io l'ho fatto, che dette da chiunque altro suonerebbero come il solito banale slogan motivazionale da Instagram. Dette da lei, dette da Madonna, assumono un significato completamente diverso. Lei ha costruito una carriera cambiando pelle continuamente, sfidando i tabù, le critiche feroci, l'inesorabile scorrere del tempo, e quindi le sue parole oggi sono un manifesto politico, quindi è anche il consiglio di una donna che ha trasformato la fiducia in se stessa in un'armatura proprio indistruttibile. Dunque Madonna è credibile. Intanto io mi sto domandando se a voi fa piacere quanto a me risentire insieme questo brano dei Tiro Mancino, colonna sonora del film Le Fate Ignoranti di Ozpetek. Canzone bellissima, Due Destini.

che Sienna Spyro nel martedì sera di Radio Kiss Kiss in questo penultimo giorno di settembre fino alle 21 con Portami a casa Kiss Kiss. Facciamo tappa nel pieno centro di Dublino adesso, lungo la popolatissima Grafton Street, dove qualche sera fa i passanti hanno assistito a qualcosa di incredibile. Bono e The Age, gli U2 di fatto, sono apparsi all'improvviso sul balcone di un caffè, hanno imbracciato una chitarra acustica e hanno iniziato a cantare One, e nel giro di 2 minuti immaginiamo centinaia di persone si sono fermate sotto la pioggia per dare vita a un coro da brividi insieme a loro. Un blitz che è il secondo capitolo delle celebrazioni per i 50 anni degli U2. Il primo blitz è stato nel cortile della scuola dove si sono conosciuti, è lì che si sono esibiti, però anche questo la dice lunga su cosa sia rimasto, diciamo, del loro spirito originale, perché a mezzo secolo dal primo accordo suonato insieme una delle band più potenti del pianeta ha scelto di tornare esattamente laddove tutto era cominciato, sul marciapiede, ad altezza uomo, e regalare una canzone così enorme alla gente della propria città è sicuramente un gesto d'altruismo che cancella certamente ogni traccia di divismo. Gli U2 li ascoltiamo ora insieme su Radio Kiss Kiss.

Atomic City, YouTube su Radio Kiss Kiss, ed è un new kiss quello che stiamo per ascoltare insieme. L'11 dicembre uscirà Puro Sangue, il nuovo attesissimo album di Sfera e Basta, e ad aprirci le porte di questo nuovo capitolo è il primo singolo che ha trovato immediatamente spazio fra i nostri new kiss. Siete pronti alla nuova

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ennio Kiss, la nuova di Sfera e Basta. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Sentiamo Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese grandi variazioni nelle prossime ore. Avremo qualche nube sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze. Soleggiato altrove. Massime tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

grande pezzo qui su Radio Kiss Kiss nel nostro martedì sera insieme. Manca poco, pochi minuti alle 20. Stiamo per cogliere un pezzo di storia della musica che vi piacerà. Intanto va detto che ci sono album che fanno la storia della musica, e poi c'è Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che è un capitolo a parte. Ieri questo super album ha compiuto 50 anni, però invece di spegnere le solite candeline celebrative, Stevie Wonder ha voluto fare un regalo lui a noi e ha pubblicato all'improvviso un EP con 4 canzoni totalmente inedite, estratte dalle sessioni di registrazione del 1976. Cioè, la cosa pazzesca è il concetto stesso di scarto per un genio della musica. Cioè, stiamo parlando di 4 canzoni rimaste chiuse in un cassettino per mezzo secolo solo perché l'album originale era già un doppio da oltre 100 minuti. Canzoni che Stevie Wonder ha descritto come parte di ciò che sentiva e che scopriva in quel momento magico della sua vita, e quello che per una leggenda come lui era un di più da lasciare fuori, per qualsiasi altro artista di oggi sarebbe un pilastro d'oro di un'intera carriera. E Stevie Wonder lo ascoltiamo tra poco. Just like

Kiss in arrivo. Un history kiss capace di far svoltare la giornata a chiunque in meno di 3 secondi. Nel 1976 il genio assoluto di Stevie Wonder pubblicava il disco capolavoro del quale parlavamo prima, Songs in the Key of Life, che festeggia 50 anni. E da quell'album abbiamo scelto stasera un pezzo funk veramente travolgente, un tributo d'amore alla storia della musica, perché Stevie Wonder la scrisse per omaggiare i giganti del jazz, a partire dal leggendario Duke Ellington, per esempio, scomparso pochi anni prima. Ed infatti il brano si intitola Sir Duke.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia. E sono le 20 di martedì 29 settembre. Buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Inizia la seconda parte del nostro viaggio verso sera. Andrea Cimino in regia ed io, Rita, siamo pronti a regalarvi ancora per un'ora tanta buona musica, calore, poche chiacchiere non invadenti per farvi sentire proprio a casa. Grazie di cuore per essere con noi. Vorremmo regalarvi anche una t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, magari tra poco, dai, magari fra qualche minuto, col rispondi e vinci. Tenetevi pronti, intanto la musica più bella suona sempre qui su Kiss Kiss per voi.

Kiss Kiss. I know, I know, I know. We're la musica più bella, la musica più bella. Suona solo. Suona solo.

Humankind, Coldplay, Neck, almeno stavolta Cat's Eye, Animal, per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, martedì 29 settembre. Baci a tutti da Rita, che vi sta parlando. In queste ore sta facendo il giro del mondo una foto pazzesca, secondo me, di un fotografo italiano che si chiama Daniele Lira, che è riuscito a immortalare la luna piena che tramonta esattamente dietro le guglie affilate del monte Agnier sulle Dolomiti. Quindi si vedono le guglie affilate del monte e questa palla enorme, meravigliosa, luminosa, esattamente che si appoggia proprio sulle montagne. Un'immagine così bella, così perfetta e poetica, che lo stesso autore ha confessato di essersi commosso mentre la scattava. Io ci credo. Quello che più mi affascina di questa immagine in realtà è il dietro le quinte, perché mentre noi stiamo a volte, no, a creare immagini finte in due secondi con l'intelligenza artificiale, stando seduti lì sul divano, questa foto è il trionfo della realtà e della pazienza, proprio perché dietro c'è un lavoro fatto di sveglie alle 4 del mattino, ore d'attesa al gelo a 2000 metri di quota e mesi di calcoli matematici per capire esattamente l'allineamento perfetto tra la roccia e il cielo. Diciamo che c'è proprio la precisione della scienza che incontra la meraviglia della natura. Ecco perché è uno scatto che oggi è super virale.

0: e vinci.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, questo è quello che devi dire anche se ascolti Radio Kiss Kiss da 5 giorni, anche se hai 3 anni, e questa è la risposta che serve a ricevere in regalo la t-shirt del 50esimo anniversario della nostra radio. Abbiamo estratto a sorte un nome fra gli amici che hanno interagito con noi oggi, con un messaggio o un vocale, vediamo se la sorpresa riesce. Pronto?
2: Pronto, pronto.
1: Ciao, scusa, sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusa per l'ora e per il disturbo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Non ti preoccupare.
1: Vorrei solo rispondessi a questa domanda e rispondi bene, per favore. Tu che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sei grande! La t-shirt è tua, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, caro Angelo, Angelo di Brindisi, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Cosa fai?
2: Esattamente, Carovigno, vicino Ostuni.
1: Precisiamo, posto bellissimo, immagino. Cosa fai di bello?
2: In questo momento sono in giro in auto ad ascoltare Radio Kiss Kiss.
1: Bene, ma tu ascolti Radio Kiss Kiss tutto il giorno, vero?
2: Sì, esatto.
1: Quindi sei un passeggero abituale anche di Portami a casa Kiss Kiss, giusto?
2: Sì, sì.
1: E allora sono proprio felice, grata, e voglio regalarti questa t-shirt con tutto il mio affetto. Grazie Angelo, Kiss Kiss a te.
2: Grazie mille a voi. Thank you.

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, Ernia dedica qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Allora, a Londra sta per partire una maxi asta da oltre 800 cimelli che hanno fatto la storia della musica, del pop e del rock. E se ne sta parlando tantissimo di quest'asta, perché per darvi un'idea del livello vi dico che potreste, perché ci vogliono un sacco di soldi, portarvi a casa, che so, il pianoforte a coda su cui Freddie Mercury ha registrato tracce immortali, come per esempio Bohemian Rhapsody, la giacca militare con le decorazioni dorate, quella che Michael Jackson ha indossato per 2 anni di fila, oppure una delle chitarre Gibson originali di Noel Gallagher degli Oasis. Comunque i prezzi stimati sono ovviamente da capogiro, che ve lo dico, a fare centinaia di migliaia di euro per singoli oggetti. Però la cosa affascinante è proprio questa specie di feticismo che assale i fan, come se toccare, che so, il legno di quella chitarra degli Oasis oppure i tasti di quel pianoforte di Freddie Mercury potesse in qualche modo far sentire le persone parte di quella magia irripetibile. Però è chiaro, gli oggetti non regalano il talento di questi miti della musica, purtroppo, anche se insomma vengono pagati profumatamente. Anastasia per voi in arrivo.

Se date un'occhiata alle classifiche americane, c'è un titolo che continua a rimbalzare senza intenzione di scendere. Si tratta proprio di Still, il brano di Karol G e Bruno Mars che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Brano che ormai è diventato un inquilino fisso nella prestigiosa Billboard Hot 100. E la cosa interessante è sicuramente l'alchimia, no? Che questi due hanno e dimostrano. Da un lato c'è la regina indiscussa del reggaeton urbano che per la prima volta si mette alla prova cantando interamente in inglese, e dall'altro c'è il re del groove, del funk, il re della festa. Quindi sono due che potenzialmente insieme avrebbero fatto fuochi d'artificio, no? E invece poi alla fine di fare la solita hit estiva a base di ritmi latini hanno tirato fuori una ballatona ultra romantica e nostalgica che guarda dritta agli anni 80 e che funziona, evidentemente sì. Jonas Blue adesso con la sua versione di Fast Car.

Lisa, che ha da poco spento le candeline sui social annunciando il suo primo show evento a San Siro per il 2027, e per festeggiare non è sola, perché insieme a lei c'è Madame, fresca di certificazione oro per il suo ultimo album.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: radio Kiss Kiss che stai ascoltando e Portami a casa Kiss Kiss che ti sta accompagnando verso sera. Facciamo una breve tappa a Londra adesso, dove la mitica Battersea Power Station, sto parlando di quella colossale ex centrale a carbone, quella con le quattro ciminiere bianche, non so se avete presente, per intenderci quella stampata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd del 1977. Ecco, quella roba lì ha ufficialmente cambiato pelle, perché da poche ore ha aperto al suo interno una sala concerti pazzesca, high tech, da 600 posti, inaugurata ieri sera niente meno che da Elton John. 50 anni fa quell'edificio maestoso e molto cupo era il simbolo dell'alienazione industriale del Novecento, e oggi quelle stesse pareti di mattoni Art Deco accolgono studi di registrazione digitali, sistemi audio spaziali all'avanguardia. Devo dire che apprezzo moltissimo il fatto che quello spazio non sia diventato l'ennesimo centro commerciale. Ciò detto, mi piace molto pensare che sia stato in qualche modo riacceso, ecco, perché è passato dall'energia elettrica all'energia della musica dal vivo, quindi va benissimo così. Per voi arriva anche Gianna Nannini.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia

Bellissima notizia che arriva dalla Sicilia. È stato ufficialmente firmato e inviato a Parigi il dossier per candidare le saline di Trapani, Marsala e Paceco a riserva della biosfera dell'UNESCO. E la cosa straordinaria è che non stiamo parlando di una foresta incontaminata, no? Cioè uno pensa alla riserva della biosfera, immagina una roba così, ma stiamo parlando di un luogo interamente costruito e modificato dall'uomo nel corso dei secoli. Quindi per fortuna, vedi, l'essere umano non porta solamente cemento, inquinamento e disastri naturali. Questa candidatura dimostra l'esatto contrario, che l'uomo, quando lavora in armonia con la natura, sfruttando il sole, il vento, il mare, può creare un capolavoro, perché le saline di Trapani, Marsala e Paceco hanno letteralmente moltiplicato la biodiversità, perché sono diventate la casa perfetta per i fenicotteri rosa, per esempio, ma anche per altre centinaia di specie migratorie. La prova tangibile che un futuro sostenibile è davvero possibile.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Io vi ringrazio per aver viaggiato insieme a me fin qui. Ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia. Ringrazio e saluto così sulla fiducia il nostro Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e vi saluto come sempre con un pezzo di storia della musica. Arriva lui con il suo giubbotto borchiato e i suoi capelli ossigenati, Billy Idol, gran pezzo di storia della musica del 1983, si tratta di Eyes Without a Face. E da Rita buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Occhi senza volto era un film del quale era molto appassionato Billy Idol, tanto che ne fece una canzone e con la sua fidanzata stabilì un contratto. Sì, tu mi fai i cori e facciamo Eyes Without a Face. Ma buonasera! Se io, tu e Kiss Kiss. Saluto Rita che torna domani alle 19 e so essere in automobile con un bell'uomo che saluto. In questo momento secondo me potresti fidanzarti finalmente, Rita, dopo tanti anni. Io credo che meriti un uomo che ti ami come lui in questo momento. In automobile. Facciamo subito comitiva, siete subito entrati nella bolla della sera. Non esiste giorno della settimana, soprattutto all'inizio, esiste la voglia di divertirsi anche in questo martedì. Sbloccheremo un sacco di ricordi, faremo anche tante parole d'amore con voi. Vi spiego meglio dopo. Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte.

perché si possono cantare i casini dopo che sono terminati ufficialmente, e anche un pizzico di nostalgia rispetto agli stessi che ha avvolto Marrakesh The King insieme a G.U.E. Ghe Pequeño con Casini, da Coolio a Stevie Wonder, tanti riferimenti, ma adesso, signori, in comitiva si parla d'amore. Partiamo dal concetto di amare se stessi, anche nei momenti più fragili, più delicati, quando ci si sente più vulnerabili nella vita, alla fine di una storia professionale o personale, la voglia di rialzarsi. Tutto questo accadde nel 1996 e festeggiamo 30 anni di questa canzone che faceva da colonna sonora a un film molto carivano che univa gli esseri umani ai cartoni animati. Il film in questione è Space Jam con Michael Jordan, indimenticato leader dell'NBA, lo spettacolo cestistico più importante del mondo, uno dei numeri uno del basket mondiale. Michael Jordan, che ebbe anche una parentesi con il baseball per tornare poi a giocare a basket per una franchigia canadese, ma la storia molti la conoscono, e all'apice della sua carriera tutti erano interessati a fargli fare docuserie, pellicole cinematografiche, e venne fuori appunto il successo di Space Jam. Questa canzone parla di una rinascita, è certo che puoi tornare a volare. R. Kelly, Can I Believe I Can Fly.

0: Sapete che abbiamo un mutuo soccorso sentimentale? Passatemi un fazzolettino via WhatsApp per la nostra amica Sonia, che ha scritto: no, troppo top, marito cestista, gemelli cestisti, apri un ricordo bellissimo. Grazie a te di esserti emozionata, perché il martedì vi facciamo innamorare o sbloccare tutti i sentimenti di questo mondo, da single o da accoppiati. È il grande basket di Michael Jordan, che divenne una pellicola di animazione fantastica proprio nell'anno 1996, mentre lui giocava con i Chicago Bulls, una delle franchigie più importanti, soprattutto nell'NBA, degli anni 90. Ricordo quasi a memoria la formazione: c'era Scottie Pippen, c'erano davvero dei campioni incredibili, insieme al numero uno con la mitica t-shirt che qualcuno indossa perché comprava le magliette NBA, come fate adesso per LeBron e soci, oppure Kevin Durant e tanti altri. Chiuso l'argomento appassionati di basket e d'amore con R. Kelly, non so se ricordate che qualche sera fa un ascoltatore mi disse: buonasera signor Stefano, abbiamo rotto gli indugi e finalmente ci diamo del tu. Senti qua.
1: Stefano, buonasera.
0: Oh, più conviviali, più informali, siamo parte di una comitiva per voi. WhatsApp aperto 347 490 0042. Nei primi anni di carriera di Eros Ramazzotti, lo stesso veniva definito un po' urlatore dopo i primi successi al Festival di Sanremo da giovane e da big, quindi Eros pensò giustamente di abbassare i toni e di convincere i suoi fan anche con delle canzoni d'amore meravigliose. Il matrimonio del 1988 veniva proposto proprio con questa song di Eros: ti sposo perché sei un po' matta come me, con tutti i difetti del mondo. Il trionfo, infatti, della normalità. Ti sposo.

0: Quando c'era nel 1988 in amore il concetto del due, avete fatto caso che adesso c'è il concetto dell'uno? C'è un piccolo problema in coppia, ci si lascia. Prima si viveva per l'altra persona sentimentalmente, si supportava l'altro anche nei momenti di sconforto e di litigata, e anche l'argomento matrimonio è passato sicuramente in secondo piano nei passaggi testuali delle canzoni dei millennials oppure degli anni 10 o in questi anni 20. Matrimonio sacrale invece per Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché. Curiosità, nello stesso anno c'era Ti sposerò perché alla radio, ma anche Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali, per fare il paio insomma con chi si incontrava e chi non voleva incontrarsi mai più. Prima ho parlato dei Chicago Bulls, ma gli ascoltatori della sera di Radio Kiss Kiss sono i più belli del mondo. Nostro amico che ricorda tutta la formazione dei Bulls.
1: Ciao Stefano, formazione Bulls 1996, Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley, Ron Harper e Tony Kukoc.
0: Tony
1: Un saluto
0: Kukoc,
1: da Matteo, fortissimo, da Milano, Kiss Kiss a tutti.
0: Sì, perché nell'NBA solo nella seconda metà degli anni 90 iniziarono ad arrivare gli stranieri, perché giocare nell'NBA e giocare tra i grandissimi, però poi questa cosa è diventata assolutamente la normalità, soprattutto tra cestisti, anche italiani, tedeschi e anche quelli che arrivavano dall'Europa, come Tony Kukoc. I Roxette nel 1988, restiamo lì perché quest'anno vi piace tantissimo, avevano preso a cuore la questione di un loro amico, non di un musicista, proprio di un amico del duo tra Mary Fredrickson e il suo socio, che stava divorziando, e prima di prendere quella decisione consigliarono a lui di ascoltare il proprio cuore. Sì, magari in questo periodo le cose non funzionano come dovrebbero funzionare in una coppia. Vi siete sposati, ci sono alti e bassi, però attenzione, prima di prendere una decisione così importante, via qualche volta la razionalità e ascolta il tuo cuore. Nacque così Listen to Your Heart.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss Kiss.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.
11: Che bello.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Parola giusta per la sera, serenamente con un briciolo di gioia si fa musica bella, si fanno ricordi, si fa coinvolgimento, l'effetto delle canzoni d'amore continua ancora, quelle che abbiamo suonato per voi all'inizio di O Tu e Kiss Kiss nel primo quarto d'ora, ad esempio Abbraccio Chiara, che ricordi con questa canzone? Ricordo ancora quando ero piccola e vidi per la prima volta Space Jam, si riferisce poi a R. Kelly con I Believe I Can Fly. Bella la saudage, come direbbero in Sud America, bello anche cantare in italiano.
1: In tocche sarà la cosa giusta.
0: Ti sposerò perché.
1: Ti sposerò perché.
0: Giusto.
1: Con te onestà.
0: Qui è scesa.
1: Peccato che non è che non credo più all'amore, non credo più negli uomini.
0: Eccoci.
1: Buonasera,
0: qua. Ma grazie, come al solito, di prendere tutto insieme e dire voi non esistete più. C'è ancora qualche persona per bene in giro per il pianeta, e più di qualche persona, cara mia, però non voglio aprire un tema, anche perché c'è un compleanno da festeggiare, e quello di Raffaele Rieffoli, Raff.

7 per lui, anno di nascita 1959, lui che scrisse Si può dare di più, cantata da Morandi, Ruggeri e Tozzi, e poi ha portato la lingua non solo inglese, la lingua italiana in giro per il mondo e tanti successi. Sei la più bella del mondo, due, interminatamente, infinito. I più ne ha più ne mette. A proposito, compleanno di Raff, ma tu di che anno sei? Scrivilo o incidi una nota vocale via WhatsApp, mettiamo la canzone della tua vita.

0: Questa è la dimostrazione della nostra nuova tastiera che regaliamo ai primi 5 WhatsApp. No, scherzo, fermatevi, però sembra un tutorial in un negozio di strumenti musicali da parte del bravissimo DJ Snake insieme al gruppo K-Pop Stray Kids. Poi questa sera regaleremo la maglietta celebrativa a sorpresa entro la mezzanotte. Per Rispondi e Vinci potremo chiamare uno di voi tra i messaggi arrivati a partire dalle ore 21 per Io, Tu e Kiss Kiss. A proposito di vocali,
1: interpretando il nome dell'amore, se c'è,
0: Raff.
1: Se tu mi guardi non rispondo.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: brava, così gli auguri a Raff che festeggia il suo compleanno si fanno anche in questo modo con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco ti metto un disco nuovo imperdibile. Prima la voce di Justin Timberlake.

0: di tutto, Justin Timberlake, recitare, cantare, ballare, chi più ne ha più ne metta, qui mette in evidenza le sue qualità di dancer ma anche di cantante con Can't Stop the Feeling da lontano. 2016, cosa rimane di una storia d'amore? Ce lo racconta a settembre, nella nuova, si chiama Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss
1: Kiss. Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss Kiss.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Kiss Kiss.

5 quanto hanno guadagnato nel 2026, il loro conto corrente lo stiamo spiando, no, sto scherzando, attraverso i passaggi di questa bellissima Talk to You che è diventata un inno del club di tutto il mondo con la voce di 54 Ultra. Questa Radio Kiss Kiss nella sera, nella comitiva, ma che giorno è, che sera è? È quella del 29 di settembre.

Che emozione! 29 settembre, che è stata scritta da Lucio Battisti e Mogol nel 1966, ma la prima e più famosa incisione fu portata al successo dall'Equipe 84 proprio nel 1967, 59 anni fa, pensa. Mentre la Formula 3, lo storico gruppo legato a doppio filo a Lucio Battisti, ha condiviso con l'autore poi questo legame profondo negli anni, tanto che molti fanno confusione nel 29 di settembre, non

solo come data di calendario o come canzone, ma della Formula 3 o dell'Equipe 84 e dell'Equipe 84. C'è una luna bellissima che state fotografando che merita una degna colonna sonora per questa luna praticamente quasi piena. E allora l'accompagniamo con i Savage Garden.

San Raffaele, ho fatto la piccirillata a San Michele, ho preso WhatsApp, auguri a tutta la mia rubrica di Michela e Michele, lo estendo a tutti gli amici della comitiva, ai miei ascoltatori della sera, ma anche San Raffaele, quindi devo rifare gli auguri questa volta scrivendo auguri in ritardo, ops, grazie a voi, l'ho capito, saluto tutti Raffaele, anche il nostro Raff di Marco e Raff che hanno festeggiato doppiamente ieri sera, ho saputo di una festa pazzesca, ve ne hanno tenuto conto anche durante dedichissimi, immagino oggi nel pomeriggio tra le 14 e le 16, quindi ancora auguri mio caro Raff, naturalmente insieme a Marco, e tanti successi che verranno e chi vi riguarderanno direttamente, tanti successi che ascolteremo nel corso di Io Tu e Kiss Kiss. Ieri l'Italia ha sorpreso un po' tutti, ha battuto la Turchia 4-1, belle queste sorprese, rinnoviamole, magari anche contro la Francia. Sta giocando la Spagna, campione del mondo, contro la Croazia, 2-1 il risultato per gli spagnoli. Quando siamo al 47esimo, ripreso il secondo tempo, indovina chi ha segnato per la Spagna, dai un nome a caso, bravissimo, è Lamine Yamal che ha inaugurato le danze, poi ha segnato Belho per quanto riguarda la Croazia e Pavel invece su assist di Lamine Yamal ha segnato il gol dei 2-1 per gli spagnoli che sono ancora in vantaggio all'inizio della ripresa. Prima della storia della musica c'è la voce di Samurai J.

Hai ragione, si tratta degli arcangeli, anche Gabriele, vabbè, quasi un ogni santi oggi, che auguriamo in ritardo buon onomastico a tutti quelli si sono fiondati via WhatsApp. Anch'io, ma siete i benvenuti, vi porto nella storia. 1981, una signora del soul cantò la versione originale nel 1964 di Tainted Love, sto parlando di Gloria Jones, canzone che ebbe poi un successo ancora più forte grazie alla cover New Wave dei Soft Cell con la voce di Mark Almond nel 1981.

ufficiale che ha avuto maggior successo, ne sono state realizzate anche altre, originali del 1964, Tainted Love, qui con i Soft Cell. Ad esempio c'era la versione di Marilyn Manson, dei Prozac Più, dei Sepultura, anche dei Milky Chance, quelli di Stolen Dance che fecero una versione un po' indie pop, però questa resta, a dispetto anche dell'originale che era molto più soul, musica dell'anima. Tornerò da voi al telefono tra qualche minuto, perché scatta anche Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, uno dei tanti momenti di interazione nella comitiva della sera dalle 21 alle 24, lunedì venerdì. Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con la amore parlato da Safe.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ma sai che ascoltando con attenzione il finale di Parlar d'amore, la canzone testé ascoltata, è un po' Hari Hari Krishna di George Harrison. Questa vibe molto Hari Krishna, fantastico ancora. Ritrovarla nella sera di Radio Kiss Kiss. Ieri abbiamo fatto una chiacchierata troppo bella. Chi la batte? Chi la batte questa sera per un anno una canzone? Abbiamo ascoltato la voce di Camilla da Tivoli, direttamente da un centro estetico, ma cosa più interessante, che ha raccontato il suo viaggio, la sua residenza nel Regno Unito d'Inghilterra, in quel di Brighton, dividendo l'appartamento con degli sconosciuti. Poi c'è stata ovviamente la conoscenza, c'è stato il risparmio economico, la crescita personale, l'adattabilità, e un po' fare una sorta di Erasmus, la socialità, perché offre l'occasione di conoscere persone nuove, di adattarsi anche a caratteri diversi. Quanti di voi universitari o ex universitari fuori sede hanno diviso l'appartamento con persone un po' piuttosto che con persone estremamente simpatiche, poi sono nate delle amicizie incredibili. Può essere anche un tema di conversazione per i vostri ricordi. 347 490 0042, chi si fa avanti tra i presenti delle 10 e la sera per un anno una canzone, quando faremo sentire poi la song del tuo anno di nascita. Ad esempio, sei del 1999? Innanzitutto beata, beato te. E poi sei nato, nata con questa di Stinger, che si offriva al mondo con una visione tutta nuova. Let's talk about a brand new day.

0: Tanta dolcezza in due da parte di Ariete con Angelina Mango, che bella vita, questa è Radio Kiss Kiss. Luigi, buonasera, benvenuto, come stai?
1: Ciao Stefano, buonasera, tutto bene, bene.
0: Bene, bene,
1: che emozione,
0: bene.
1: Ti ascolto tutte le sere.
0: Io ti voglio tanto bene, dillo a tutti quando parli con amici, mi raccomando Luigi. C'è la sera su Radio Kiss Kiss dalle 21 alle 24, sai, la sera l'ascolto è un po' casuale, a parte voi fissi che insomma siete il mio pane quotidiano. Spargiamo la voce, me lo prometti?
1: Sì, certo, senza dubbio.
0: Grazie. Tu sei nella bellissima Palermo, o sbaglio?
1: Sì, esatto, ti chiamo da Palermo.
0: Che ricordi fantastici anche per me, Capodanno fatto a Piazza Politeama, 100.000 persone, ma anche di recente Radio Kiss Kiss con gli stessi miei amici Marco e Raff. Dai, tante cose bellissime, Palermo che amiamo, che tanti ascoltatori da lì. Qual è l'anno in cui sei nato, caro il mio Luigi?
1: Sono nato nel 1990.
0: 1990, un ragazzino sostanzialmente, che mese per curiosità?
1: 5 aprile per la precisione.
0: 5 aprile, allora guarda, siccome siamo diventati amici, io segno sul mio smartphone che il 5 aprile dell'anno prossimo ti mando un messaggio e ti faccio gli auguri, va bene?
1: Posso? Grazie, grazie Stefano.
0: Posso, è il minimo. Cos'hai da condividere con noi di questa bellissima vita che vuoi raccontarci?
1: Io ho da condividere l'emozione della nascita dei miei due figli, sia wow, il primo che il secondo.
0: Sei due volte papà allora.
1: Sì, due volte papà, ma sia il grande di 6 anni e la piccola Aurora di 4 anni.
0: Il grande come si chiama?
1: Mattia.
0: Ciao Mattia, un abbraccio, penso che la family sia riunita a casa.
1: Sì, stanno ascoltando.
0: Ok, cos'hai provato la prima, tutte e due le volte sono indimenticabili, ci mancherebbe altro, però quando si diventa papà per la prima volta ti cambia proprio la visione del mondo, immagino.
1: Sì, completamente. Finché non lo tieni in braccio non te ne rendi completamente conto, invece una volta avuto in braccio capisci realmente cosa significa essere padre.
0: E questa è un'immagine bellissima che hai regalato, e viva la semplicità, perché in questo mondo così veloce si perdono di vista le cose più importanti, e quando c'è quel momento, quando lui ti sorride, gli tendi la mano e lui ha quella manina piccola, piccola, piccola, è un'emozione davvero incredibile. Nel 1990, quando sei nato, caro il mio Luigi, si andava a ballare in mega discoteche davvero di brutto, e c'era una canzone che si chiamava Touch Me. Siccome hai toccato il nostro cuore e hai toccato l'anima di tanti ascoltatori che stanno scrivendo cose bellissime durante il tuo racconto, c'era una canzone che ti faccio sentire, diventerà ufficialmente il tuo portafortuna, e appunto intitolata Touch Me All Night Long, cantata da Katie Dennis. Alza il volume della radio a palla, mi raccomando, appena metti giù il telefono, e te la dedichiamo con tutto il cuore. Questa è la canzone della tua vita, va bene?
1: Va bene, grazie Stefano.
0: Un bacione a tutta la family.
1: Un bacio.
0: Kiss
1: alla te. Prossima, grazie.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

con tutti questi feat, quando ascolteremo una canzone di Fabri Fibra da solo, perché collabora con tutti, movimento straordinario di collaborazioni, di empatia con gli altri, anche con i Pinguini Tattici Nucleari. Con questa Goya, pensate che ci sono persone che hanno un talento immenso, chi sa fare la cantante, ma non solo, anche l'attrice, l'imitatrice, la doppiatrice, la conduttrice radiofonica, televisiva, insomma un'icona. Buon compleanno a Loretta Goggett.

entrata nel glossario di tutti i giorni. Che fretta c'era? Ogni volta che si dice che fretta c'era, c'è quell'altro che risponde: maledetta primavera. Un vero e proprio classico, comunque una donna icona totale dell'arte italiana. E sentiti auguri di buon compleanno da parte di Radio Kiss Kiss, anche se in ritardo, ma la sera è più bello. 22 e 23, facciamo mezzanotte insieme, tante cose da vivere, anche Rispondi e Vinci, una canzone in un secondo, 50, 50 anni da vivere con 5 decadi, 5 canzoni. Anno 2000, Nelly Furtado, Turn Off the Light.

0: Sinclair che riprende un classico del 1986. All'inizio di quest'anno solare 2026 abbiamo parlato spesso di questa cover intitolata I Can Wait. Prima abbiamo celebrato la grandissima immensa Loretta Goggi, ma è il compleanno di tanta gente che ascolta Radio Kiss Kiss direttamente o indirettamente.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono
0: Ciao.
1: Nicoletta dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Nico.
1: Volevo chiederti se potevi fare gli auguri al mio papà che oggi ha compiuto 72 anni.
0: Papà!
1: Ciao Piero!
0: Ciao Piero, ciao. Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a te.
1: Ciao
0: Radio Kiss Kiss. Tutto in diretta, è entrata in una galleria per qualche istante, poi l'abbiamo ripresa al volo, l'effetto domino del compleanno, giustamente siamo una comitiva insieme fino alla mezzanotte. Ti devo dire una cosa importante, Andrea, che saluto in regia, puoi togliere la base, tra qualche minuto io ti metto un artista, alza il volume anche la mia voce in macchina, che tu non ami, ma tu strami, basta. Detto troppo, non voglio spoilerare. Tanto c'è Shawn Mendes con...

cattivo ottimo ci sarà. C'è il film ancora per qualche giorno che racconta le gesta del suo record dal vivo, e avete capito che sto parlando di Niccolò di Ultimo. La nuova si intitola Tutto.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: Da 48 ore ufficialmente l'uomo che ha cantato Father Figure di George Michael agli Imans, conquistati da Madonna e Taylor Swift. Però la prestazione dal vivo di Sombra è stata davvero encomiabile. Questo è il suo, davvero suo, nuovo singolo My Body Isn't Ready.
1: Che bello tutte le sere di lavorare, sentirvi al lavoro, poi salire in macchina, continuare a sentire che sono a casa.
0: Grazie.
1: È la miglior compagnia. Grazie, kiss kiss, come grazie. Tutte le sere. Ciao ciao da Natti.
0: Ciao Natti, grazie.
1: È la miglior compagnia. Grazie, kiss kiss, come grazie. Tutte le sere. Ciao ciao da Natti.
0: Ciao Natti, io tu e kiss kiss dal lunedì al venerdì.

E lo so che vuoi risentirla, prego. Un secondo da indovinare. A partire da questo istante, 347-490-0042, diamo la terza possibilità a quelli che stavano chiacchierando in macchina. Silenzio, ascolta. Che pezzo è? Ce l'hai sulla punta della lingua. Lo so. Però non basta averlo sulla punta della lingua. Solo vocali, mi raccomando. Via WhatsApp, l'hai indovinata? Ma lo so che poi alla fine ce la fai, lo so.

0: Ma sai che fanno comitiva con noi questi ragazzi? Venerdì sera saranno nostri ospiti, cosmonauti borghesi, ci racconteranno della loro musica, della loro vita e delle loro canzoni preferite insieme a voi, quindi diamogli una grande accoglienza quando sarà venerdì e staremo insieme come di consueto dalle 21 alle 24. Siamo pronti? Yes, era un secondo di canzone da indovinare. Questo e queste le vostre risposte.
1: George Michael.
0: No, non è George Michael.
2: La band sono gli Spandau Ballet.
0: E il pezzo? E il pezzo dov'è?
3: True, Spandau Ballet.
0: Non true, no!
4: Spandau Ballet, I'll Fly For You.
0: Bravo.
5: Ciao Stefano, sono gli Spandau, I'm Flying For You. Non so se la pronuncia è giusta, però...
0: Va bene uguale. Ciao amica da Pistoia. I'll Fly For You, disco meraviglioso di un po' di anni fa, di tanti anni fa. E visto, vedi, la vibe è quella. L'attacco di I'll Fly For You è quello di The Weeknd, che nel 2022 riprese una canzone giapponese, traducendola in inglese, con una storia fantastica. Quando sei fuori tempo, ma vuoi provarci ancora, Out of

Tomoko Aran, dell'originale, il city pop giapponese del 1983, divenne una hit globale, si direbbe oggi, con The Weeknd. Esattamente 4 anni fa, ma la storia presenta delle canzoni che danno un sentimento così profondo che basta farle ascoltare nel giro di 3 minuti e ti cambia l'umore. Se ti senti un po' cattivo, un po' amareggiato da una giornata lunga, diventerai più dolce. Scritta da Prince e regalata da Prince a Sinéad O'Connor, esiste in giro anche una versione del genio di Minneapolis, questa sicuramente è quella più popolare, cantata proprio da Sinéad nel 1990. Nothing compares to you.

delle più belle dell'intera decade anni 90, scritta da Prince e interpretata da Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Intanto un'occhiata a cosa è successo questa sera in Nations League. Nuovo record di imbattibilità per la Spagna, che ha sconfitto la Croazia nel girone 4-1 e ha esteso il suo record di imbattibilità a 40 partite consecutive entro i 90 minuti grazie alla netta vittoria, un poker. Stesso risultato dell'Italia che ieri ha battuto la Turchia. Noi lo ribadiamo questo risultato anche se lo conoscono tutti, perché non sembrava vero. E venerdì giochiamo contro la Francia. Complimenti comunque, campioni del mondo. Doppietta di Yamin Yamal. Stefano Piccirillo vi parla. Facciamo mezzanotte insieme.

0: Te l'avevo detto, ti chiamavo, resta lì, mio tu e kiss. E infatti c'è l'occasione per Fabiana di essere dei nostri con la t-shirt indossata dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa. Sentiamo se risponde tra i messaggi scelti al 347 490 0042 via WhatsApp dalle 21 in poi. Squilla il telefono della nostra Fabiana in questo momento. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao! Sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Ti devo fare una domanda. Ciao, ciao. Allora, che radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss.
0: No! No! Cioè, sì che Radio Kiss Kiss, ma da 50 anni! Era da 50 anni! Mi dispiace, puoi riprovare. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e la risposta esatta, ti voglio un mondo di bene. So che sei un po' delusa, ma resta con noi e prova nelle prossime sere o durante la giornata. Va bene, Fabiana?
1: Domani sera ci sta?
0: Sì, ma certo che lo facciamo, anche domani sera, riprova. Ti voglio bene, un abbraccio. Chissà te, mannaggia.

Dividerà questa la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buona serata. 11 minuti dopo le 23. Ogni volta che non rispondete per esteso, ascolto Radio Kiss Kiss a 50 anni, io ci resto davvero malissimo, perché vorrei regalarvi tutte le t-shirt del mondo, ma altri appuntamenti a sorpresa nella nostra programmazione H24. Quando iniziamo a dire in onda tra poco vi chiamiamo, immagino lo sconcerto che sta arrivando, anzi lo vedo con i miei occhi al 347 490 0042. Io sapevo la risposta per tutti quelli coinvolti questa sera. Domani torniamo in Io Tu e Kiss Kiss, ma durante tutta la nostra programmazione a partire dalle 5 del mattino, tra poche ore con Max e la Leti, con i mattinieri, e per tutta la giornata appunto fino a sera. A proposito dei 50 anni, poi più tardi vi faccio fare un bel viaggio musicale. Prima invece una canzone che avete ballato e continuate a ballare da una vita, e sto parlando di Show Me Love di Robin S, che fu rivisitata 4 anni fa da Beyoncé Knowles per rifarla, rinfrescarla e non mettere la solita versione, con la sua voce pazzesca soul R&B, Break My Soul versus Show Me Love, ora in Io Tu e

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss Kiss.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo

ti fa entrare nella notte più profonda Olivia Dean con la sua dolcezza, le luci che si abbassano restano quelle della strada, qualche piccola abitazione che vedi lì fuori mentre sei in macchina o quale operatore notturno di lavoro, e devo salutare il mestiere della notte che saluto questa sera, quello relativo al personale aeroportuale e ferroviario, anche alla chiusura degli scali aeroportuali e ferroviari, c'è tanta gente che lavora, ragazzi, un abbraccio fortissimo, lavoratore notturno pronto anche via WhatsApp al 347 490 0042. Oggi e soprattutto questa settimana si parla moltissimo di un 50esimo, insieme a quello di Radio Kiskisse che festeggiamo tutte le sere, legato ad un doppio album meraviglioso, Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.

Isn't She Lovely, soltanto una delle perle contenute in un disco indimenticabile che compie 50 in questo 2026, appunto intitolato Songs in the Key of Life. C'è I Wish, c'è Do I Do, c'è Sir Duke e c'è la canzone dedicata alla figlia di Stevie Wonder, Aisha, con i primi vagiti anche all'interno del pezzo, nella intro straconosciuta di una canzone che sbloccherà tanti ricordi adesso nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. La notizia qual è? È che c'è un'edizione fantastica di Songs in the Key of Life in un EP, cioè quattro canzoni che erano state scartate inizialmente nel 1976 e non inserite all'interno di un disco magnifico che comunque ancora oggi, a distanza di 50 anni, mantengono qualità e grandezza d'ascolto. Quindi sarà distribuito questo EP speciale in concomitanza appunto con il cinquantenario di un disco che ha fatto assolutamente la storia, e tante storie le racconteremo esattamente tra qualche minuto. Prima Nicky Jam e Enrique Iglesias.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dimmi un numero che stiamo provando la roulette, l'abbiamo montata in regia, sentiamo se funziona. Ok, e poi pescherà l'anno giusto. Allora fammi pensare ad un numero. Mio numero fortunato 22. Sentiamo se poi dice l'anno. Dice niente, no, è uscito il 76, anno di nascita di Radio Kiss Kiss. Anche tu hai il numero fortunato che può essere associato ad un anno, ad una canzone che ha fatto la storia della nostra radio. 50 anni, appunto, torna 50 all'interno di O2 e Kiss Kiss. Subito gli anni 90. Quali erano i balli di gruppo più diffusi negli anni 90? Anche tu hai ballato la Macarena grazie alla versione dei Los del Rio. Poi il classico era Muove la colita, colita, l'hai ballata anche ieri sera ad una festa. I Los Locos, fantastici. E poi c'era il balletto di Wakefield con Saturday Night. Last but not the least, c'era un uomo meraviglioso, Scatman John, che soffriva di balbuzie tranne quando cantava davanti a un microfono e divenne davvero celebre la canzone diventata inno da ballare, Scatman's World. E Scatman Skibidibidi, ricordi? Meraviglioso. Intanto in tutti quei balli ci si fermava per 3 minuti e mezzo perché si ascoltava la canzone d'amore di quell'anno, una canzone d'amore degli 883.
0: 1995.

0: a tutti i ricordi del 1995. A volte è una canzone capace di farti cambiare vita o situazioni. Io saluto Eli, top 5 delle mie canzoni d'amore, 883 Forever, ci mancherebbe altro. Anche a me ha fatto effetto ritrovare una canzone d'amore. Con questa canzone io cambiai posto di lavoro, cioè mi spinse a spostarmi da Bergamo a Roma nel giro dell'ascolto di una canzone. A volte ragioni su scelte di vita, e questa canzone mi permise di fare un'altra tappa di una carriera che non sto qui naturalmente a raccontarvi, perché voi siete la cosa più importante. 32 minuti dopo le 23 e siamo pronti anche per tuffarci negli anni 80, verso la fine degli 80, quando ci fu il lancio ufficiale del famoso Game Boy, l'uscita ufficiale dei Simpson, quando andò in onda il primo episodio regolare della famosissima serie animata. C'erano tanti trionfi anche nel mondo del calcio, con il Napoli con la Coppa UEFA, oggi Europa League, il Milan in Champions League. Il cinema e la TV italiana presentavano dei prodotti di grande livello qualitativo che avevano allo stesso tempo un grande successo commerciale. Su Rai 3 il programma Blob esplose definitivamente, uscì al cinema uno dei film più belli e delicati della storia della celluloide, come L'attimo fuggente. Tanti appuntamenti assolutamente da non perdere, e una canzone pubblicata quell'anno che tutti pensavamo fosse una cover di qualcosa, perché era decisamente retro, quasi una canzone soul R&B degli anni 60, e invece erano gli 80 con i mitici Fun Young Cannibals, gli artefici di Good Thing.
1: 1989.

God, lo dicevano soltanto James Brown, The Godfather of Funk, ma anche i Fine Young Cannibals all'interno di Good Thing. Ti ho dato il titolo interprete, stavi impazzendo, sì, l'ho cantata, mi è piaciuta, ma come si chiamano loro, i mitici FYC Fine Young Cannibals? Cesare Cremonini è tornato con Paparazzi.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss,

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: La versione nottambula per i più appassionati, il secondo tempo di 50 che scatta alle 23.44 questa la sera con Stefano Piccirillo, ancora un quarto d'ora ma bello intenso da vivere insieme. Anni 2000, quando hai visto per la prima volta al cinema la prima versione del Diavolo Veste Prada senza sequel attuale. 007, il Casino Royale, cioè il debutto di Daniel Craig come James Bond, e interpretava la mitica frase: My name is Bond. James Bond, beh, lui lo diceva decisamente meglio, ma c'era anche La ricerca della felicità, pellicola fantastica, emozionante, con Will Smith, e il pluripremiato The Departed di Martin Scorsese, con un super cast, con tanto di Leonardo DiCaprio per la prima volta accanto ai grandissimi del cinema di ogni tempo, ma anche l'Italia che si toglieva belle soddisfazioni. Questa sera in apertura di O2 e Kiss Kiss abbiamo parlato dei Chicago Bulls di Michael Jordan del 1996. Un po' più avanti Andrea Bargnani entra nella storia dell'NBA perché il 28 giugno di quell'anno diventa la prima scelta assoluta nel draft del torneo cestistico più importante del mondo e che si svolge negli Stati Uniti d'America, che peraltro sta per ripartire per la stagione 26-27. Tiziano Ferro, quell'anno, Stop Dimentica.
0: 2006.

0: Lo può ordinare anche Tiziano Ferro, un po' come il medico, ma quando una persona ti dice stop, dimentica, tu continui a ricordare. La negazione che fa reazione, anche questo è il senso che voleva dare lo stesso Tiziano. Nel 2006 abbiamo celebrato una delle sue tante canzoni di successo. Ti stanno passando per la mente tutte le hit di Tiziano Ferro, da Perdono ed Ero contentissimo e Fuori è buio. Facciamo una challenge al volo: 347 490 0042, canzoni di Tiziano Ferro che ricordi a memoria. Abbiamo ancora qualche minuto per leggervi e ascoltarvi anche da qui nello studio centrale di Radio Kiss Kiss, che negli anni si è evoluto, è diventato futuristico, è diventato meravigliosamente digitale, ma all'inizio degli anni 80 erano due giradischi, un microfono, le audiocassette da mettere quali pubblicità, poi c'era anche un vecchio trucchetto per far partire il disco più velocemente proprio da disc jockey in radio. Tu ritagliavi la busta di plastica del negozio di dischi e gli davi la forma esattamente di un vinile a 33 giri, così c'era un lancio che davi al giradischi molto più veloce. Ed era l'epoca di una band olandese, Meteore, però quell'anno spaccarono perché le cantavano tutte le canzoni degli Spargo all'inizio della decade 80, in particolare una intitolata You and Me.
1: 1980.

Provano dall'Olanda gli Spargo con You and Me, che cosa fantastica averla ritrovata come meteora del 1980, le sorprese di 50. Tra le canzoni che avete ricordato di Tiziano Ferro, saluto Marco in particolare, ricorda Scivoli di nuovo, canzone fantastica, la casa, i vestiti, la festa, il tuo sorriso trattenuto e dopo esploso per volerti meno male, ma non basta, non basta mai, e domani ci ritroviamo a fare Io, Tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Ciao comitiva, grazie Andrea Cimino per la regia, Giorgia di Sole d'Azzurro 2001, Stefano Piccirillo.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: se resto frizzata in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.